0: Con GR News l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, approfondimenti sui fatti del giorno, la borsa, il meteo, il traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
1: Sono le 2:17.
2: Meteo.
3: Domenica con ulteriore aumento della pressione atmosferica sull'Italia, con condizioni generalmente stabili e una prevalenza di sole. Nella prima parte della giornata cielo ampiamente sereno, poco nuvoloso al centro-nord, mentre qualche nube potrà interessare le coste tirreniche di Calabria e Sicilia. Durante le ore pomeridiane aumenterà l'instabilità al sud, specie sulle aree ioniche, dove potranno svilupparsi alcuni temporali. Sul resto del paese il tempo rimarrà stabile e soleggiato, senza particolari variazioni. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Federico Brescia.
2: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: Sono le 2:28.
1: Meteo.
2: Domenica con pressione atmosferica in aumento sul nostro paese a garanzia di una giornata prevalentemente soleggiata e piacevole. In mattinata ampio soleggiamento con cieli anche pressoché sereni al centro-nord, lievi disturbi quasi esclusivamente sulle coste tirreniche di Calabria e Sicilia. Nel pomeriggio aumento dell'instabilità con qualche temporale al sud, specie sulle aree ioniche, per il resto invece non sono attesi particolari variazioni, con il sole che sarà prevalente. Per ora è tutto.

0: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni del territorio. GR News, la radio fa notizia.
1: Sono le 2 e 43 minuti.
2: Meteo. Domenica con ulteriore aumento della pressione atmosferica sull'Italia, con condizioni generalmente stabili e una prevalenza di sole. Nella prima parte della giornata cielo ampiamente sereno, poco nuvoloso al centro-nord, mentre qualche nube potrà interessare le coste tirreniche di Calabria e Sicilia. Durante le ore pomeridiane aumenterà l'instabilità al sud, specie sulle aree ioniche, dove potranno svilupparsi alcuni temporali. Sul resto del paese il tempo rimarrà stabile e soleggiato, senza particolari variazioni. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Federico Brescia.
3: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: Sono le 3:02.
1: Meteo.
2: Domenica con ulteriore aumento della pressione atmosferica sull'Italia, con condizioni generalmente stabili e una prevalenza di sole. Nella prima parte della giornata cielo ampiamente sereno, poco nuvoloso al centro-nord, mentre qualche nube potrà interessare le coste tirreniche di Calabria e Sicilia. Durante le ore pomeridiane aumenterà l'instabilità al sud, specie sulle aree ioniche, dove potranno svilupparsi alcuni temporali. Sul resto del paese il tempo rimarrà stabile e soleggiato, senza particolari variazioni. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Federico Brescia.
1: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: Vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News, disponibile su Apple App Store e Google Play. Breaking news, economia, viabilità, eventi, tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio, oppure guardare la GR News TV, direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
1: Sono le 3 e 16 minuti.
2: Meteo. Domenica con pressione atmosferica in aumento sul nostro paese a garanzia di una giornata prevalentemente soleggiata e piacevole. In mattinata ampio soleggiamento con cieli anche pressoché sereni al centro-nord, lievi disturbi quasi esclusivamente sulle coste tirreniche di Calabria e Sicilia. Nel pomeriggio aumento dell'instabilità con qualche temporale al sud, specie sulle aree ioniche, per il resto invece non sono attesi particolari variazioni, con il sole che sarà prevalente. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
3: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: Sono le 3 e 28 minuti.
1: Meteo.
2: Domenica con ulteriore aumento della pressione atmosferica sull'Italia, con condizioni generalmente stabili e una prevalenza di sole. Nella prima parte della giornata cielo ampiamente sereno, poco nuvoloso al centro-nord, mentre qualche nube potrà interessare le coste tirreniche di Calabria e Sicilia. Durante le ore pomeridiane aumenterà l'instabilità al sud, specie sulle aree ioniche, dove potranno sviluppare

0: GR News, notiziario a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
1: Sono le 3 e 43 minuti.
2: Meteo.
3: Domenica con pressione atmosferica in aumento sul nostro paese a garanzia di una giornata prevalentemente soleggiata e piacevole. In mattinata ampio soleggiamento con cieli anche pressoché sereni al centro-nord, lievi disturbi quasi esclusivamente sulle coste tirreniche di Calabria e Sicilia. Nel pomeriggio aumento dell'instabilità con qualche temporale al sud, specie sulle aree ioniche, per il resto invece non sono attesi particolari variazioni, con il sole che sarà prevalente. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
2: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: Sono le 4.
1: Meteo.
2: Domenica con pressione atmosferica in aumento sul nostro paese a garanzia di una giornata prevalentemente soleggiata e piacevole. In mattinata ampio soleggiamento con cieli anche pressoché sereni al centro-nord, lievi disturbi quasi esclusivamente sulle coste tirreniche di Calabria e Sicilia. Nel pomeriggio aumento dell'instabilità con qualche temporale al sud, specie sulle aree ioniche, per il resto invece non sono attesi particolari variazioni, con il sole che sarà prevalente. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
1: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: Con GR News l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, approfondimenti sui fatti del giorno, la borsa, il meteo, il traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
1: Sono le 4 e 16 minuti.
2: Meteo.
3: Domenica con ulteriore aumento della pressione atmosferica sull'Italia, con condizioni generalmente stabili e una prevalenza di sole. Nella prima parte della giornata cielo ampiamente sereno, poco nuvoloso al centro-nord, mentre qualche nube potrà interessare le coste tirreniche di Calabria e Sicilia. Durante le ore pomeridiane aumenterà l'instabilità al sud, specie sulle aree ioniche, dove potranno svilupparsi alcuni temporali. Sul resto del paese il tempo rimarrà stabile e soleggiato, senza particolari variazioni. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Federico Brescia.
2: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: Sono le 4 e 27 minuti.
1: Meteo. Domenica con pressione atmosferica in aumento sul nostro paese a garanzia di una giornata prevalentemente soleggiata e piacevole. In mattinata ampio soleggiamento con cieli anche pressoché sereni al centro-nord, lievi disturbi quasi esclusivamente sulle coste tirreniche di Calabria e Sicilia. Nel pomeriggio aumento dell'instabilità con qualche temporale al sud, specie sulle aree ioniche, per il resto invece non sono attesi particolari variazioni, con il sole che sarà prevalente. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
2: Rimani sempre aggiornato con Radio G.

0: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni del territorio. GR News, la radio fa notizia.
1: Sono le 4 e 41 minuti.
2: Meteo. Domenica con ulteriore aumento della pressione atmosferica sull'Italia, con condizioni generalmente stabili e una prevalenza di sole. Nella prima parte della giornata cielo ampiamente sereno, poco nuvoloso al centro-nord, mentre qualche nube potrà interessare le coste tirreniche di Calabria e Sicilia. Durante le ore pomeridiane aumenterà l'instabilità al sud, specie sulle aree ioniche, dove potranno svilupparsi alcuni temporali. Sul resto del paese il tempo rimarrà stabile e soleggiato, senza particolari variazioni. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Federico Brescia.
3: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.
1: Sono le 4 e 59 minuti.
0: Meteo.
2: Domenica con ulteriore aumento della pressione atmosferica sull'Italia, con condizioni generalmente stabili e una prevalenza di sole. Nella prima parte della giornata cielo ampiamente sereno, poco nuvoloso al centro-nord, mentre qualche nube potrà interessare le coste tirreniche di Calabria e Sicilia. Durante le ore pomeridiane aumenterà l'instabilità al sud, specie sulle aree ioniche, dove potranno svilupparsi alcuni temporali. Sul resto del paese il tempo rimarrà stabile e soleggiato, senza particolari variazioni. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Federico Brescia.
0: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: GR News, notiziario a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
1: Sono le 5 e 13 minuti.
2: Meteo.
3: Domenica con pressione atmosferica in aumento sul nostro paese a garanzia di una giornata prevalentemente soleggiata e piacevole. In mattinata ampio soleggiamento con cieli anche pressoché sereni al centro-nord, lievi disturbi quasi esclusivamente sulle coste tirreniche di Calabria e Sicilia. Nel pomeriggio aumento dell'instabilità con qualche temporale al sud, specie sulle aree ioniche, per il resto invece non sono attesi particolari variazioni, con il sole che sarà prevalente. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
2: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: Sono le 5 e 26 minuti.
1: Meteo. Domenica con ulteriore aumento della pressione atmosferica sull'Italia, con condizioni generalmente stabili e una prevalenza di sole. Nella prima parte della giornata cielo ampiamente sereno, poco nuvoloso al centro-nord, mentre qualche nube potrà interessare le coste tirreniche di Calabria e Sicilia. Durante le ore pomeridiane aumenterà l'instabilità al sud, specie sulle aree ioniche, dove potranno svilupparsi alcuni temporali. Sul resto del paese il tempo rimarrà stabile e soleggiato, senza particolari variazioni. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Federico Brescia.
2: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: Ogni giorno sul sito di GR News ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Visita il sito grnews.fm e scarica la nostra applicazione.
1: Sono le 5 e 40 minuti.
2: Meteo. Domenica con pressione atmosferica in aumento sul nostro paese a garanzia di una giornata prevalentemente soleggiata e piacevole. In mattinata ampio soleggiamento con cieli anche pressoché sereni al centro-nord, lievi disturbi quasi esclusivamente sulle coste tirreniche di Calabria e Sicilia. Nel pomeriggio aumento dell'instabilità con qualche temporale al sud, specie sulle aree ioniche, per il resto invece non sono attesi particolari variazioni, con il sole che sarà prevalente. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
3: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: to my room.
1: GR News.
2: Il Cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 in edicola con il nuovo numero di settembre. Un'occasione per tutti per vivere la passione per lo spazio. Il sommario. La cover story è dedicata alle foto astronomiche che osservano la profondità dell'universo. Parliamo poi di Marte con le molecole organiche. Sono naturali o biologiche? Viaggiamo 28 anni luce e scopriamo dopo 15 anni di ricerca l'esopianeta Gliese 48b. Leggete Cosmo 2050 di settembre. Ora in edicola e in digitale con l'applicazione.
3: Sono le 6:01.
4: Meteo.
5: Domenica con pressione atmosferica in aumento sul nostro paese a garanzia di una giornata prevalentemente soleggiata e piacevole. In mattinata ampio soleggiamento con cieli anche pressoché sereni al centro-nord, lievi disturbi quasi esclusivamente sulle coste tirreniche di Calabria e Sicilia. Nel pomeriggio aumento dell'instabilità con qualche temporale al sud, specie sulle aree ioniche, per il resto invece non sono attesi particolari variazioni, con il sole che sarà prevalente. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
4: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: Vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News, disponibile su Apple App Store e Google Play. Breaking news, economia, viabilità, eventi. Tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio, oppure guardare la GR News TV, direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
1: Sono le 6 e 16 minuti.
2: Meteo.
3: Domenica con ulteriore aumento della pressione atmosferica sull'Italia, con condizioni generalmente stabili e una prevalenza di sole. Nella prima parte della giornata cielo ampiamente sereno, poco nuvoloso al centro-nord, mentre qualche nube potrà interessare le coste tirreniche di Calabria e Sicilia. Durante le ore pomeridiane aumenterà l'instabilità al sud, specie sulle aree ioniche, dove potranno svilupparsi alcuni temporali. Sul resto del paese il tempo rimarrà stabile e soleggiato, senza particolari variazioni. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Federico Brescia.
2: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: GR News.
1: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
2: Puoi dirlo forte.
1: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
2: Sì.
3: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
1: Scegli ora ING Business Banking.
4: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
5: Dei pinoli.
6: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
5: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
6: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
7: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
8: Sono le 6 e 27 minuti.
9: Meteo. Domenica con pressione atmosferica in aumento sul nostro paese a garanzia di una giornata prevalentemente soleggiata e piacevole. In mattinata ampio soleggiamento con cieli anche pressoché sereni al centro-nord, lievi disturbi quasi esclusivamente sulle coste tirreniche di Calabria e Sicilia. Nel pomeriggio aumento dell'instabilità con qualche temporale al sud, specie sulle aree ioniche, per il resto invece non sono attesi particolari variazioni, con il sole che sarà prevalente. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
0: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: Con GR News l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, approfondimenti sui fatti del giorno, la borsa, il meteo, il traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
1: Sono le 6:44.
2: Meteo.
3: Domenica con ulteriore aumento della pressione atmosferica sull'Italia, con condizioni generalmente stabili e una prevalenza di sole. Nella prima parte della giornata cielo ampiamente sereno, poco nuvoloso al centro-nord, mentre qualche nube potrà interessare le coste tirreniche di Calabria e Sicilia. Durante le ore pomeridiane aumenterà l'instabilità al sud, specie sulle aree ioniche, dove potranno svilupparsi alcuni temporali. Sul resto del paese il tempo rimarrà stabile e soleggiato, senza particolari variazioni. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Federico Brescia.
2: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo. GR News.
1: Renault. È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuta rottamazione, IVA e messa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
2: Il Cosmo era nostra casa. Cosmo 2050 in edicola con il nuovo numero di settembre. Un'occasione per tutti per vivere la passione per lo spazio. Il sommario. La cover story è dedicata alle foto astronomiche che osservano la profondità dell'universo. Parliamo poi di Marte con le molecole organiche. Sono naturali o biologiche? Viaggiamo 28 anni luce e scopriamo dopo 15 anni di ricerca l'esopianeta Gliese 48b. Leggete Cosmo 2050 di settembre. Ora in edicola e in digitale con l'applicazione.
3: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
4: Puoi dirlo forte.
3: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1.000.000 di euro.
4: Sì.
5: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
3: Scegli ora ING Business Banking.
5: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
6: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
7: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
8: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
9: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
4: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
10: Nessun problema! Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
0: Buongiorno Italia. Tutte le news su Radio GR News.
11: Sono le 7 e 2 minuti.
0: News.
12: Ancora una buona giornata e bentrovati ad ascolto dalla redazione. Apriamo in Medio Oriente, nuova escalation nel Golfo, milizie filo iraniane in Iraq hanno colpito l'oleodotto Est-Ovest, infrastruttura strategica per Arabia Saudita, capace di trasportare fino a 7 milioni di barili di petrolio al giorno. Donald Trump sostiene intanto che gli Houthi avrebbero chiesto agli Stati Uniti di non essere attaccati. Immediata la smentita dei ribelli yemeniti che definiscono l'affermazione falsa e infondata e negano contatti con la Casa Bianca. Trump in Irlanda per un weekend di golf si è espresso anche sull'ipotesi di un'Irlanda unita, definendola fantastica. Da Londra è arrivata la replica secondo cui l'opinione pubblica non chiederebbe un nuovo referendum. Sul fronte ucraino, botta e risposta tra Volodymyr Zelensky e Vladimir Putin. Il presidente ucraino propone un incontro a dicembre durante il G20 di Miami. Il Cremlino replica: se vuole venga a Mosca, l'invito resta valido. La Lega chiede una risoluzione che impegni il governo a portare a 10.000 il numero dei militari impiegati nel presidio di strade, piazze e stazioni. Il partito di Matteo Salvini sollecita una decisione rapida e propone di finanziare il potenziamento attraverso una parte dei profili grandi banche. L'attentato a Sigfrido Ranucci è durato quasi 10 ore, l'autorizzazione in procura a Roma di Natalia Potenza, ex compagna di Walter Lavitola. La donna, ascoltata come persona informata sui fatti, avrebbe ricostruito davanti ai magistrati gli affari di Lavitola e i suoi rapporti con l'ex conduttore di Report. Potenza ha inoltre consegnato agli inquirenti documentazione fiscale. Non sapevo della bomba, avrebbe dichiarato riferendosi all'attentato di Namitardo dell'ottobre 2025 davanti all'abitazione del giornalista a Pomezia. Alessandro Di Battista è ricoverato al Policlinico Gemelli di Roma da ieri dopo essere rientrato da Cuba. L'ex parlamentare del Movimento 5 Stelle si trova sull'isola per un reportage giornalistico quando era stato ricoverato per forti dolori alla testa. La scorsa settimana è stato sottoposto a un intervento chirurgico d'urgenza a L'Avana. L'aereo che lo ha riportato in Italia è atterrato a Ciampino e da lì Di Battista è stato trasferito in ambulanza al Gemelli di Roma. In chiusura lo sport, il calcio, la Serie A, le partite di ieri, tutti i dettagli nel servizio della nostra Federica Sorrentino.
13: Nel sabato della quarta giornata di Serie A si salva il Milan all'Olimpico di Roma contro la Lazio, annullando il doppio vantaggio ottenuto nel primo tempo dai biancocelesti. A Bergamo il dominio territoriale non è bastato all'Atalanta, sconfitta dal Cagliari. Dopo il vantaggio di Mendy per i sardi e il momentaneo pareggio di Scamacca, decide è stato il calcio di rigore trasformato da Maldini e non più recuperato dalla squadra di Sarri. Dopo il successo della Fiorentina sul Venezia nell'anticipo del venerdì, l'1-1 tra Genoa e Frosinone assegna il primo punto alla squadra di De Rossi, risultato che lascia i lagunari in fondo alla classifica a quota zero.
12: Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a più tardi.
5: Meteo.
14: Domenica con ulteriore aumento della pressione atmosferica sull'Italia, con condizioni generalmente stabili e una prevalenza di sole. Nella prima parte della giornata cielo ampiamente sereno, poco nuvoloso al centro-nord, mentre qualche nube potrà interessare le coste tirreniche di Calabria e Sicilia. Durante le ore pomeridiane aumenterà l'instabilità al sud, specie sulle aree ioniche, dove potranno svilupparsi alcuni temporali. Sul resto del paese il tempo rimarrà stabile e soleggiato, senza particolari variazioni. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Federico Brescia.
5: L'almanacco del giorno.
15: Oggi, domenica 13 settembre, San Giovanni Crisostomo, il sole sorge a Roma alle 6.45 e tramonta alle 19.23. A Milano sorge alle 6.57 e tramonta alle 19.40. Tra i fatti del passato avvenuti nella giornata di oggi, ricordiamo che nel 1867 viene inaugurata a Milano la Galleria Vittorio Emanuele II. Nel 1940 bombe tedesche colpiscono Buckingham Palace. Nel 1970 si tiene la prima edizione della Maratona di New York. Nel 1982 la principessa Grace Kelly di Monaco rimane gravemente ferita in un incidente stradale in cui riporta due emorragie cerebrali, muore l'indomani all'età di 52 anni senza mai aver ripreso conoscenza. Nel 1985 esce in Giappone Super Mario Bros., il videogioco che pone fine alla crisi del settore e segna l'inizio dell'era di Nintendo. Facciamo adesso i nostri auguri all'attrice romana Cristiana Capotondi, che compie oggi 46 anni. Dopo il debutto avvenuto a soli 13 anni con la serie Amico mio, si afferma definitivamente con la serie TV Orgoglio, andata in onda dal 2004 al 2006, e con il film La notte degli esami, che le vale un nastro d'argento nel 2007. Due volte in nomination per il David di Donatello, nel 2013 riceve molti consensi per la sua interpretazione nella pellicola drammatica La mafia uccide solo d'estate. Appassionata anche di sport, nel 2018 viene eletta alla vicepresidenza della Lega Pro di Calcio. Muore il 13 settembre del 1928 lo scrittore triestino di origine tedesca, Italo Svevo. È considerato il più europeo tra gli scrittori italiani del suo tempo. Importante la sua trilogia di romanzi a sfondo autobiografico, Una vita, Senilità e La coscienza di Zeno, i cui protagonisti sono personaggi sconfitti, travolti dalla loro inettitudine e incapaci di inserirsi nella società. E per la giornata di oggi è tutto. L'almanacco di GR News vi dà appuntamento a domani.
5: Radio GR News, le notizie in presa diretta. Economy News.
16: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazione economica in onda ogni weekend su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Tra le cause che hanno determinato la recentissima impennata del prezzo del petrolio, portandolo a circa $105 al barile per il Brent, più 3,5%, e a $100 per il WTI americano, più 3,75%, figura senz'altro la comunicazione inviata all'OPEC dall'Arabia Saudita circa il crollo della sua produzione, che ad agosto ha toccato i suoi minimi dal 1990 per via del conflitto tra Stati Uniti e Iran, che ha messo sotto pressione le rotte di esportazione del Regno. L'Istat segnala che nel quinquennio 2021-2026 l'Italia ha registrato un incremento significativo del suo mercato del lavoro, con un aumento complessivo del tasso di occupazione del 4,4% e circa 1,6 milioni di occupati in più. E questo aumento è stato influenzato da fattori come le politiche previdenziali e l'invecchiamento della popolazione italiana. In particolare, la crescita dell'occupazione ha riguardato in misura più ampia le fasce di età più avanzate, mentre quelle più giovanili hanno mostrato una tendenza alla flessione. Pertanto, da un lato, le politiche previdenziali, caratterizzate dal progressivo innalzamento dell'età pensionabile, hanno determinato un prolungamento della permanenza degli individui nel mercato del lavoro, mentre dall'altro il processo di invecchiamento della popolazione italiana sta modificando significativamente la struttura demografica del paese. Infatti, la tendenziale diminuzione della popolazione nelle classi di età inferiori ai 50 anni si è abbinata a una crescita del numero delle persone ultra cinquantenni. Questo cambiamento nella composizione demografica, come spiega l'Istituto di Statistica, si è ripercosso anche sulla struttura dell'occupazione, determinando un'incidenza crescente dei lavoratori più anziani sul totale degli occupati. Nel corso del 2026 è poi cresciuto particolarmente il lavoro autonomo, i cui incrementi tendenziali hanno infatti raggiunto nell'ultimo anno anche le 200.000 unità, segnando in tal modo un'accelerazione rispetto agli anni precedenti. Nel complesso, nel quinquennio preso in esame, il numero di occupati indipendenti è dunque aumentato del 7,1%. In base ai dati forniti dall'Osservatorio del mercato immobiliare dell'Agenzia delle Entrate, emerge che nel periodo aprile-giugno 2026 le compravendite di abitazioni sono risultate sostanzialmente stabili. Infatti, il confronto con lo stesso trimestre 2025 fa segnare uno 0,1% in più, sostenuto in particolare dalle compravendite effettuate nei comuni capoluogo e nelle aree del sud e del nord-ovest. Più marcata è invece la crescita delle locazioni, che fanno registrare un aumento tendenziale del 3,1%, e una dinamica ancora più sostenuta nei comuni ad alta tensione abitativa, più 3,7%. Quanto poi alle compravendite di negozi e laboratori, si registra un più 5,7% complessivo e un più 5,2% specifico per i depositi e le autorimesse, andando così a sostenere il mercato non residenziale, con una crescita sostanzialmente doppia rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, quando cioè era stata del più 2,6%. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
0: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.
11: Sono le 7 e 12 minuti.
0: News.
17: Buongiorno dalla redazione. Apriamo con gli esteri. I ribelli Houthi dello Yemen, sostenuti dall'Iran, hanno affermato in nottata di aver preso di mira depositi di armi e centri di comando e controllo in una base militare nella regione di Sharuqra, in Arabia Saudita, utilizzando missili balistici e droni. Ieri notte colpito l'oleodotto Est-Ovest, infrastruttura chiave per Riyadh, con una capacità di 7 milioni di barili al giorno. Gli Houthi ci hanno chiesto di non attaccarli, risponde Trump dopo i raid dei ribelli yemeniti. Il gruppo smentisce su X, affermazione falsa e infondata. Ora in Italia, un uomo di 40 anni è stato trovato morto nella notte tra venerdì e sabato scorsi nel parcheggio sterrato alle spalle dell'ospedale San Donato di Arezzo. Sul corpo dell'uomo sono state trovate diverse ferite da taglio e numerose tracce di sangue, ma l'arma non è stata rinvenuta. I carabinieri stanno cercando di ricostruire le ultime ore di vita dell'uomo e non escludono al momento alcuna ipotesi, compresa quella di un'aggressione e quella dell'autolesionismo. Un motociclista ha perso la vita nel pomeriggio di ieri nel comune di Barberino del Mugello, in provincia di Firenze. Secondo quanto appreso, la vittima dell'incidente sarebbe un uomo di circa 40 anni che avrebbe perso il controllo della moto sulla quale viaggiava, finendo poi in una scarpata. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, il 118, i vigili del fuoco, la polizia municipale e il personale ANAS per la gestione della viabilità e i rilievi. È durata quasi 10 ore in procura a Roma l'audizione di Natalia Potenza, l'ex compagna di Walter Lavitola, reo confesso di essere il mandante dell'attentato a Sigfrido Ranucci. Ad ascoltare la donna, i PM della DDA e i carabinieri. La donna avrebbe ricostruito gli affari di Lavitola e il suo rapporto con il giornalista. Non sapevo della bomba, avrebbe detto dell'azione dinamitarda del 16 ottobre del 2025. Il Leone d'Oro per il miglior film dell'83esima mostra internazionale d'arte cinematografica di Venezia è andato a Woman I Know, diretto dalla regista danese di origine egiziana May El-Touki, che porta a casa anche la Coppa Volpi per la protagonista Matilda Darcel. Il gran premio della giuria, il secondo riconoscimento più importante, va a Possible Love del regista sudcoreano Lee Chang-dong. Il leone per il miglior attore è di John Malkovich per Wild Horse 9. Chiudiamo con lo sport. Per il calcio e la Serie A, un tempo a testa tra Lazio e Milan che chiudono 2-2 il big match della quarta giornata di A. All'1-2 cancellieri Noslin dei primi 45 minuti risponde la doppietta del rossonero Moreira. Ancora KO l'Atalanta, battuta 2-1 in casa da un Cagliari ora quarto in classifica. Pari 1-1 tra Genoa e Frosinone. Formula 1, la prima storica pole al Madrid in Spagna è firmata Lando Norris. Antonelli parte secondo, Hamilton è in seconda fila, Leclerc in terza. Per il tennis, Rybakina batte Sabalenka in 3-7 e vince gli US Open. È tutto, al prossimo aggiornamento.
5: Meteo.
14: Domenica con pressione atmosferica in aumento sul nostro paese a garanzia di una giornata prevalentemente soleggiata e piacevole. In mattinata ampio soleggiamento con cieli anche pressoché sereni al centro-nord, lievi disturbi quasi esclusivamente sulle coste tirreniche di Calabria e Sicilia. Nel pomeriggio aumento dell'instabilità con qualche temporale al sud, specie sulle aree ioniche, per il resto invece non sono attesi particolari variazioni, con il sole che sarà prevalente. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
0: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.
11: Sono le 7 e 15 minuti.
0: News.
12: Ancora una buona giornata e bentrovati ad ascolto. Dalla redazione, apriamo in Medio Oriente. Nuova escalation nel Golfo, milizie filo-iraniane in Iraq hanno colpito l'oleodotto Est-Ovest, infrastruttura strategica per l'Arabia Saudita, capace di trasportare fino a 7 milioni di barili di petrolio al giorno. Donald Trump sostiene intanto che gli Houthi avrebbero chiesto agli Stati Uniti di non essere attaccati. Immediata la smentita dei ribelli yemeniti, che definiscono l'affermazione falsa e infondata e negano contatti con la Casa Bianca. Trump in Irlanda per un weekend di golf si è espresso anche sull'ipotesi di un'Irlanda unita, definendola fantastica. Da Londra è arrivata la replica secondo cui l'opinione pubblica non chiederebbe un nuovo referendum. Sul fronte ucraino, botta e risposta tra Volodymyr Zelensky e Vladimir Putin. Il presidente ucraino propone un incontro a dicembre durante il G20 di Miami. Il Cremlino replica: se vuole venga a Mosca, l'invito resta valido. La Lega chiede una risoluzione che impegni il governo a portare a 10.000 il numero dei militari impiegati nel presidio di strade, piazze e stazioni. Il partito di Matteo Salvini sollecita una decisione rapida e propone di finanziare il potenziamento attraverso una parte dei profili grandi banche. L'attentato a Sigfrido Ranucci è durato quasi 10 ore, l'autorizzazione in procura a Roma di Natalia Potenza, ex compagna di Walter Lavitola. La donna, ascoltata come persona informata sui fatti, avrebbe ricostruito davanti ai magistrati gli affari di Lavitola e i suoi rapporti con l'ex conduttore di Report. Potenza ha inoltre consegnato agli inquirenti documentazione fiscale. Non sapevo della bomba, avrebbe dichiarato, riferendosi all'attentato di Namitardo dell'ottobre 2025 davanti all'abitazione del giornalista a Pomezia. Alessandro Di Battista è ricoverato al Policlinico Gemelli di Roma da ieri dopo essere rientrato da Cuba. L'ex parlamentare del Movimento 5 Stelle si trova sull'isola per un reportage giornalistico quando era stato ricoverato per forti dolori alla testa. La scorsa settimana è stato sottoposto ad un intervento chirurgico d'urgenza a L'Avana. L'aereo che lo ha riportato in Italia è atterrato a Ciampino e da lì Di Battista è stato trasferito in ambulanza al Gemelli di Roma. In chiusura lo sport, il calcio, la Serie A, le partite di ieri, tutti i dettagli nel servizio della nostra Federica Sorrentino.
13: Nel sabato della quarta giornata di Serie A si salva il Milan all'Olimpico di Roma contro la Lazio, annullando il doppio vantaggio ottenuto nel primo tempo dai biancocelesti. A Bergamo il dominio territoriale non è bastato all'Atalanta, sconfitta dal Cagliari. Dopo il vantaggio di Mendy per i sardi e il momentaneo pareggio di Scamacca, a decidere è stato il calcio di rigore trasformato da Maldini e non più recuperato dalla squadra di Sarri. Dopo il successo della Fiorentina sul Venezia nell'anticipo del venerdì, l'1-1 tra Genoa e Frosinone assegna il primo punto alla squadra di De Rossi, risultato che lascia i lagunari in fondo alla classifica a quota zero.
12: Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a più tardi.
5: Meteo.
14: Domenica con ulteriore aumento della pressione atmosferica sull'Italia, con condizioni generalmente stabili e una prevalenza di sole. Nella prima parte della giornata cielo ampiamente sereno, poco nuvoloso al centro-nord, mentre qualche nube potrà interessare le coste tirreniche di Calabria e Sicilia. Durante le ore pomeridiane aumenterà l'instabilità al sud, specie sulle aree ioniche, dove potranno svilupparsi alcuni temporali. Sul resto del paese il tempo rimarrà stabile e soleggiato, senza particolari variazioni. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Federico Brescia.
18: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni del territorio. GR News, la radio fa notizia.
19: Mercati in movimento, la settimana globale, la rubrica riepilogativa sull'andamento dei principali mercati finanziari internazionali su GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
16: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Mercati in movimento, la settimana globale. Cominciamo questo appuntamento andando a verificare subito quale sia stato, nella settimana appena trascorsa, il comportamento del FTSE MIB di Milano, che dal 4 all'11 settembre ha registrato una crescita dello 0,44%. Tra i titoli nazionali più trattati ci sono in calo quelli di WeBuild, meno 6,36%, di Saipem, meno 0,69%, di Telecom, meno 0,97% e di Stellantis, meno 3,03%. Mentre a crescere sono Intesa San Paolo, più 0,97%, Unicredit, più 1,37%, Banca Montepaschi, più 3,03% e Risanamento, più 40,76%. Poco soddisfacente è stato il risultato settimanale realizzato dall'indice Dow Jones di New York, che infatti è calato dell'1,64%. In particolare, le migliori performance di Wall Street sono state per Cisco, più 1,91%, ed Apple, più 1,88%. Al contrario, le peggiori sono risultate quelle portate a casa da Boeing, meno 4,16%, da Nike, meno 4,14%, e da Salesforce, meno 4,19%. Negativo pure l'andamento che si è registrato presso il DAX, la borsa di Francoforte, che ha chiuso la settimana facendo segnare una perdita dell'1,93%. Tra i titoli maggiormente trattati vanno segnalati i guadagni settimanali di Deutsche Telekom, più 0,86%, e i cali di Bayer, meno 1,99%, di Rheinmetall, meno 1,97%, e di Henkel, meno 5,13%. In difficoltà è apparso anche il trend che si è imposto sul mercato giapponese, dove l'indice Nikkei 225 di Tokyo ha chiuso la settimana con una perdita dell'1,56%. Dal 4 all'11 settembre le azioni legate alla tecnologia e all'intelligenza artificiale hanno infatti guidato i ribassi con percentuali tra il meno 2,6 e il meno 7%. Chiusura negativa anche per la borsa di Hong Kong, con l'indice Hang Seng che ha terminato le sue contrattazioni in calo del 3,30%, mentre la borsa di Shanghai ha a sua volta concluso la settimana facendo segnare una perdita dell'1,07%. Passiamo alle materie prime. Vi segnaliamo che il petrolio WTI ha chiuso la settimana intorno ai $104 al barile, facendo così segnare un aumento settimanale dell'8,82%, mentre quello Brent ha chiuso a oltre $95, salendo così dell'8,75% rispetto alla quotazione dello scorso 4 settembre. Per quanto riguarda il gas, sulla piazza di Amsterdam è passato dai circa 71,95 euro a megawattora di venerdì 4 settembre agli 80,61 euro di venerdì 11 settembre, mettendo così a segno un incremento settimanale del più 12,02%. E infine chiudiamo con l'oro. Il prezzo all'oncia si è mosso all'interno di un intervallo compreso tra i $4,402 del 4 settembre e i $4,385 dell'11 settembre, registrando complessivamente un calo di valore dello 0,40%. E con questa notizia termina l'edizione odierna di Mercati in Movimento, la settimana globale. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere in ascolto delle altre trasmissioni di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
0: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.
11: Sono le 7 e 23 minuti.
0: News.
17: Buongiorno dalla redazione. Apriamo con gli esteri. I ribelli Houthi dello Yemen, sostenuti dall'Iran, hanno affermato in nottata di aver preso di mira depositi di armi e centri di comando e controllo in una base militare nella regione di Sharuqra, in Arabia Saudita, utilizzando missili balistici e droni. Ieri notte colpito l'oleodotto Est-Ovest, infrastruttura chiave per Riyadh, con una capacità di 7 milioni di barili al giorno. Gli Houthi ci hanno chiesto di non attaccarli, risponde Trump dopo i raid dei ribelli yemeniti. Il gruppo smentisce su X. Affermazione falsa e infondata. Ora in Italia, un uomo di 40 anni è stato trovato morto nella notte tra venerdì e sabato scorsi nel parcheggio sterrato alle spalle dell'ospedale San Donato di Arezzo. Sul corpo dell'uomo sono state trovate diverse ferite da taglio e numerose tracce di sangue, ma l'arma non è stata rinvenuta. I carabinieri stanno cercando di ricostruire le ultime ore di vita dell'uomo e non escludono al momento alcuna ipotesi, compresa quella di un'aggressione e quella dell'autolesionismo. Un motociclista ha perso la vita nel pomeriggio di ieri nel comune di Barberino del Mugello, in provincia di Firenze. Secondo quanto appreso, la vittima dell'incidente sarebbe un uomo di circa 40 anni che avrebbe perso il controllo della moto sulla quale viaggiava, finendo poi in una scarpata. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, il 118, i vigili del fuoco, la polizia municipale e il personale ANAS per la gestione della viabilità e i rilievi. È durata quasi 10 ore in procura a Roma l'audizione di Natalia Potenza, l'ex compagna di Walter Lavitola, reo confesso di essere il mandante dell'attentato a Sigfrido Ranucci. Ad ascoltare la donna, i PM della DDA e i carabinieri. La donna avrebbe ricostruito gli affari di Lavitola e il suo rapporto con il giornalista. Non sapevo della bomba, avrebbe detto dell'azione di Namitarda del 16 ottobre del 2025. Il Leone d'Oro per il miglior film dell'83esima mostra internazionale d'arte cinematografica di Venezia è andato a Woman I Know, diretto dalla regista danese di origine egiziana May El-Touki, che porta a casa anche la Coppa Volpi per la protagonista Mathilde Arcel. Il gran premio della giuria, il secondo riconoscimento più importante, va a Possible Love del regista sudcoreano Lee Chang-dong. Il leone per il miglior attore è di John Malkovich per Wild Horse 9. Chiudiamo con lo sport. Per il calcio e la Serie A, un tempo a testa tra Lazio e Milan che chiudono 2-2 il big match della quarta giornata di A. All'1-2 cancellieri Noslin dei primi 45 minuti risponde la doppietta del rossonero Moreira. Ancora KO l'Atalanta, battuta 2-1 in casa da un Cagliari ora quarto in classifica. Pari 1-1 tra Genoa e Frosinone. Formula 1, la prima storica pole al Madrid in Spagna è firmata Lando Norris, Antonelli parte secondo, Hamilton è in seconda fila, Leclerc in terza. Per il tennis, Rybakina batte Sabalenka in 3-7 e vince gli US Open. È tutto, al prossimo aggiornamento.
5: Meteo.
14: Domenica con pressione atmosferica in aumento sul nostro paese a garanzia di una giornata prevalentemente soleggiata e piacevole. In mattinata ampio soleggiamento con cieli anche pressoché sereni al centro-nord, lievi disturbi quasi esclusivamente sulle coste tirreniche di Calabria e Sicilia. Nel pomeriggio aumento dell'instabilità con qualche temporale al sud, specie sulle aree ioniche, per il resto invece non sono attesi particolari variazioni, con il sole che sarà prevalente. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
15: L'almanacco del giorno. Oggi, domenica 13 settembre, San Giovanni Crisostomo, il sole sorge a Roma alle 6.45 e tramonta alle 19.23. A Milano sorge alle 6.57 e tramonta alle 19.40. Tra i fatti del passato avvenuti nella giornata di oggi, ricordiamo che nel 1867 viene inaugurata a Milano la Galleria Vittorio Emanuele II. Nel 1940, bombe tedesche colpiscono Buckingham Palace. Nel 1970 si tiene la prima edizione della Maratona di New York. Nel 1982 la principessa Grace Kelly di Monaco rimane gravemente ferita in un incidente stradale, in cui riporta due emorragie cerebrali, muore l'indomani all'età di 52 anni senza mai aver ripreso conoscenza. Nel 1985 esce in Giappone Super Mario Bros., il videogioco che pone fine alla crisi del settore e segna l'inizio dell'era di Nintendo. Facciamo adesso i nostri auguri all'attrice romana Cristiana Capotondi, che compie oggi 46 anni. Dopo il debutto avvenuto a soli 13 anni con la serie Amico mio, si afferma definitivamente con la serie TV Orgoglio, andata in onda dal 2004 al 2006, e con il film La notte degli esami, che le vale un nastro d'argento nel 2007. Due volte in nomination per il David di Donatello, nel 2013 riceve molti consensi per la sua interpretazione nella pellicola drammatica La mafia uccide solo d'estate. Appassionata anche di sport, nel 2018 viene eletta alla vicepresidenza della Lega Pro di Calcio. Muore il 13 settembre del 1928 lo scrittore triestino di origine tedesca, Italo Svevo. È considerato il più europeo tra gli scrittori italiani del suo tempo. Importante la sua trilogia di romanzi a sfondo autobiografico, Una vita, Senilità e La coscienza di Zeno, i cui protagonisti sono personaggi sconfitti, travolti dalla loro inettitudine e incapaci di inserirsi nella società. E per la giornata di oggi è tutto. L'almanacco di GR News vi dà appuntamento a domani.
0: Radio GR News. Le notizie in presa diretta.
11: Sono le 7 e 28 minuti.
12: News. Ancora una buona giornata e ben trovati all'ascolto. Dalla redazione, apriamo in Medio Oriente. Nuova escalation nel Golfo, milizie filo iraniane in Iraq hanno colpito l'oleodotto Est-Ovest, infrastruttura strategica per Arabia Saudita, capace di trasportare fino a 7 milioni di barili di petrolio al giorno. Donald Trump sostiene intanto che gli Houthi avrebbero chiesto agli Stati Uniti di non essere attaccati. Immediata la smentita dei ribelli yemeniti, che definiscono l'affermazione falsa e infondata e negano contatti con la Casa Bianca. Trump in Irlanda per un weekend di golf si è espresso anche sull'ipotesi di un'Irlanda unita, definendola fantastica. Da Londra è arrivata la replica secondo cui l'opinione pubblica non chiederebbe un nuovo referendum. Sul fronte ucraino, botta e risposta tra Volodymyr Zelensky e Vladimir Putin. Il presidente ucraino propone un incontro a dicembre durante il G20 di Miami. Il Cremlino replica: se vuole venga a Mosca, l'invito resta valido. La Lega chiede una risoluzione che impegni il governo a portare a 10.000 il numero dei militari impiegati nel presidio di strade, piazze e stazioni. Il partito di Matteo Salvini sollecita una decisione rapida e propone di finanziare il potenziamento attraverso una parte dei profitti grandi banche. L'attentato a Sigfrido Ranucci è durato quasi 10 ore. L'autorizzazione in procura a Roma di Natalia Potenza, ex compagna di Walter Lavitola, la donna ascoltata come persona informata sui fatti, avrebbe ricostruito davanti ai magistrati gli affari di Lavitola e i suoi rapporti con l'ex conduttore di Report. Potenza ha inoltre consegnato agli inquirenti documentazione fiscale. Non sapevo della bomba, avrebbe dichiarato, riferendosi all'attentato dinamitardo dell'ottobre 2025 davanti all'abitazione del giornalista a Pomezia. Alessandro Di Battista è ricoverato al Policlinico Gemelli di Roma da ieri dopo essere rientrato da Cuba. L'ex parlamentare del Movimento 5 Stelle si trova sull'isola per un reportage giornalistico quando era stato ricoverato per forti dolori alla testa. La scorsa settimana è stato sottoposto ad un intervento chirurgico d'urgenza a L'Avana. L'aereo che lo ha riportato in Italia è atterrato a Ciampino e da lì Di Battista è stato trasferito in ambulanza al Gemelli di Roma. In chiusura lo sport, il calcio, la Serie A, le partite di ieri, tutti i dettagli nel servizio della nostra Federica Sorrentino.
13: Nel sabato della quarta giornata di Serie A si salva il Milan all'Olimpico di Roma contro la Lazio, annullando il doppio vantaggio ottenuto nel primo tempo dai biancocelesti. A Bergamo il dominio territoriale non è bastato all'Atalanta, sconfitta dal Cagliari. Dopo il vantaggio di Mendy per i sardi e il momentaneo pareggio di Scamacca, a decidere è stato il calcio di rigore trasformato da Maldini e non più recuperato dalla squadra di Sarri.

0: molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
1: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
2: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
3: Puoi dirlo forte.
2: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
4: Sì. E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
2: Scegli ora ING Business Banking.
4: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
5: È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuto rottamazione, IVA emessa su strade escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
6: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
7: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
6: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
7: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
8: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
9: Buongiorno Italia. Tutte le news su Radio GR News.
10: Sono le 7:34.
11: Eventi Italia. La guida di GR News alle fiere, convegni e manifestazioni culturali in Italia.
12: Buon mese di settembre e benvenuti all'ascolto di Eventi Italia. Cominciamo la puntata di oggi segnalandovi che dal 19 al 27 settembre si tiene a Bari l'89esima edizione della Fiera del Levante Campionaria Generale Internazionale. Si tratta di uno degli appuntamenti più attesi del calendario economico e culturale del Mezzogiorno, che quest'anno ha scelto come suo tema di fondo il dialogo parte da Levante, imprese, popoli, culture al centro del Mediterraneo. Una frase che diventa chiave di lettura dell'intera manifestazione, che descrive l'aspirazione della Fiera del Levante nel confermarsi come una sede in cui le idee circolano e si confrontano, generando nuove opportunità per il sistema produttivo del Mezzogiorno. In un momento storico caratterizzato da gravi tensioni internazionali, la manifestazione di Bari sceglie dunque di ribadire il valore del Mediterraneo come spazio di incontro, dove il dialogo diventa strumento di pace e di sviluppo condiviso. Ci spostiamo adesso più a nord dell'Italia, portandovi a Borgotaro in provincia di Parma, dove per due weekend consecutivi, e cioè 19-20 e 26-27 settembre 2026, torna tra le valli del bellissimo Appennino parmense la tradizionale fiera del fungo di Borgotaro IGP, un evento particolarmente adatto per gli amanti della buona tavola, che ogni anno si organizza nel caratteristico Borgo Valditaro, dove vi aspettano musica, show cooking e degustazioni varie. Parliamo quindi di un'occasione davvero importante per chi desidera vivere un weekend all'insegna della gastronomia e della conoscenza del territorio e dei suoi sapori. Concludiamo il nostro appuntamento proponendovi la Festa della Sucia, una manifestazione giunta alla sua 49esima edizione che si svolge dal 12 al 20 settembre a Boffalora sopra Ticino, in provincia di Milano, e che si focalizza sulle tradizioni del territorio dei Navigli. La festa nasce infatti dalla pratica dell'asciutta del Naviglio Grande, ossia del momento in cui il canale viene svuotato per consentirne la manutenzione. L'evento trasforma quindi il paese lombardo e le rive del Naviglio in un vivace punto d'incontro tra tradizioni locali, cultura e socialità. E con questa notizia termina questa edizione di Eventi Italia. La redazione vi dà appuntamento al prossimo aggiornamento.
13: News.
14: Buongiorno dalla redazione. Apriamo con gli esteri. I ribelli Houthi dello Yemen, sostenuti dall'Iran, hanno affermato in nottata di aver preso di mira depositi di armi e centri di comando e controllo in una base militare nella regione di Sharuqra, in Arabia Saudita, utilizzando missili balistici e droni. Ieri notte colpito l'oleodotto Est-Ovest, infrastruttura chiave per Riyadh, con una capacità di 7 milioni di barili al giorno. Gli Houthi ci hanno chiesto di non attaccarli, risponde Trump dopo i raid dei ribelli yemeniti. Il gruppo smentisce su X. Affermazione

0: falsa e infondata. Ora in Italia, un uomo di 40 anni è stato trovato morto nella notte tra venerdì e sabato scorsi nel parcheggio sterrato alle spalle dell'ospedale San Donato di Arezzo. Sul corpo dell'uomo sono state trovate diverse ferite da taglio e numerose tracce di sangue, ma l'arma non è stata rinvenuta. I carabinieri stanno cercando di ricostruire le ultime ore di vita dell'uomo e non escludono al momento alcuna ipotesi, compresa quella di un'aggressione e quella dell'autolesionismo. Un motociclista ha perso la vita nel pomeriggio di ieri nel comune di Barberino del Mugello, in provincia di Firenze. Secondo quanto appreso, la vittima dell'incidente sarebbe un uomo di circa 40 anni che avrebbe perso il controllo della moto sulla quale viaggiava, finendo poi in una scarpata. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, il 118, i vigili del fuoco, la polizia municipale e il personale ANAS per la gestione della viabilità e i rilievi. È durata quasi 10 ore in procura a Roma l'audizione di Natalia Potenza, l'ex compagna di Walter Lavitola, reo confesso di essere il mandante dell'attentato a Sigfrido Ranucci. Ad ascoltare la donna, i PM della DDA e i carabinieri. La donna avrebbe ricostruito gli affari di Lavitola e il suo rapporto con il giornalista. Non sapevo della bomba, avrebbe detto dell'azione di Namitarda del 16 ottobre del 2025. Il Leone d'Oro per il miglior film dell'83esima mostra internazionale d'arte cinematografica di Venezia è andato a Woman I Know, diretto dalla regista danese di origine egiziana May El-Touki, che porta a casa anche la Coppa Volpi per la protagonista Mathilde Arcel. Il gran premio della giuria, il secondo riconoscimento più importante, va a Possible Love del regista sudcoreano Lee Chang-dong. Il leone per il miglior attore è di John Malkovich per Wild Horse 9. Chiudiamo con lo sport. Per il calcio e la Serie A, un tempo a testa tra Lazio e Milan che chiudono 2-2 il big match della quarta giornata di A. All'1-2 cancellieri Noslin dei primi 45 minuti risponde la doppietta del rossonero Moreira. Ancora KO l'Atalanta, battuta 2-1 in casa da un Cagliari ora quarto in classifica. Pari 1-1 tra Genoa e Frosinone. Formula 1, la prima storica pole al Madrid in Spagna è firmata Lando Norris, Antonelli parte secondo, Hamilton è in seconda fila, Leclerc in terza. Per il tennis, Rybakina batte Sabalenka in 3-7 e vince gli US Open. È tutto, al prossimo aggiornamento.
1: Viabilità.
2: Sulla 29 raccordo diramazione per Punta Raisi dal chilometro 0 al chilometro 4 per lavori sono attive chiusure alternate delle corsie di sorpasso, marcia ed emergenza. In prossimità dei cantieri è in vigore il divieto di sorpasso e limite di velocità di 60 km orari. Sulla statale 96 Barese per lavori dal chilometro 79-200 al chilometro 81 è attivo un restringimento di carreggiata con l'istituzione del senso unico alternato mediante impianto semaforico. Per questo motivo in prossimità dell'area di cantiere è in vigore il divieto di sorpasso e limite di velocità di 30 km orari. Sulla statale 90 bis delle Puglie, per lavori connessi alla demolizione e ricostruzione del ponte al chilometro 44-200 è chiusa la carreggiata in entrambi i sensi di marcia. Il traffico è deviato su un percorso alternativo indicato dall'apposita segnaletica. I tratti della statale 90 bis dal chilometro 41-400 al chilometro 44-200 e dal chilometro 44-300 al chilometro 45-300 rimarranno fruibili solo ed esclusivamente per il traffico locale e residenziale.
1: Meteo.
3: Domenica con ulteriore aumento della pressione atmosferica sull'Italia, con condizioni generalmente stabili e una prevalenza di sole. Nella prima parte della giornata cielo ampiamente sereno, poco nuvoloso al centro-nord, mentre qualche nube potrà interessare le coste tirreniche di Calabria e Sicilia. Durante le ore pomeridiane aumenterà l'instabilità al sud, specie sulle aree ioniche, dove potranno svilupparsi alcuni temporali. Sul resto del paese il tempo rimarrà stabile e soleggiato, senza particolari variazioni. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Federico Brescia.
1: L'almanacco del giorno. Oggi, domenica 13 settembre, San Giovanni Crisostomo, il sole sorge a Roma alle 6.45 e tramonta alle 19.23. A Milano sorge alle 6.57 e tramonta alle 19.40. Tra i fatti del passato avvenuti nella giornata di oggi, ricordiamo che nel 1867 viene inaugurata a Milano la Galleria Vittorio Emanuele II. Nel 1940 bombe tedesche colpiscono Buckingham Palace. Nel 1970 si tiene la prima edizione della Maratona di New York. Nel 1982 la principessa Grace Kelly di Monaco rimane gravemente ferita in un incidente stradale in cui riporta due emorragie cerebrali, muore l'indomani all'età di 52 anni senza mai aver ripreso conoscenza. Nel 1985 esce in Giappone Super Mario Bros., il videogioco che pone fine alla crisi del settore e segna l'inizio dell'era di Nintendo. Facciamo adesso i nostri auguri all'attrice romana Cristiana Capotondi, che compie oggi 46 anni. Dopo il debutto avvenuto a soli 13 anni con la serie Amico mio, si afferma definitivamente con la serie TV Orgoglio, andata in onda dal 2004 al 2006, e con il film La notte degli esami, che le vale un Nastro d'argento nel 2007. Due volte in nomination per il David di Donatello, nel 2013 riceve molti consensi per la sua interpretazione nella pellicola drammatica La mafia uccide solo d'estate. Appassionata anche di sport, nel 2018 viene eletta alla vicepresidenza della Lega Pro di Calcio. Muore il 13 settembre del 1928 lo scrittore triestino di origine tedesca, Italo Svevo. È considerato il più europeo tra gli scrittori italiani del suo tempo. Importante la sua trilogia di romanzi a sfondo autobiografico, Una vita, Senilità e La coscienza di Zeno, i cui protagonisti sono personaggi sconfitti, travolti dalla loro inettitudine e incapaci di inserirsi nella società. E per la giornata di oggi è tutto. L'almanacco di GR News vi dà appuntamento a domani.
4: Economy News.
5: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazione economica in onda ogni weekend su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Tra le cause che hanno determinato la recentissima impennata del prezzo del petrolio, portandolo a circa $105 al barile per il Brent, più 3,5%, e a $100 per il WTI americano, più 3,75%, figura senz'altro la comunicazione inviata all'OPEC dall'Arabia Saudita circa il crollo della sua produzione, che ad agosto ha toccato i suoi minimi dal 1990 per via del conflitto tra Stati Uniti e Iran, che ha messo sotto pressione le rotte di esportazione del regno. L'Istat segnala che nel quinquennio 2021-2026 l'Italia ha registrato un incremento significativo del suo mercato del lavoro, con un aumento complessivo del tasso di occupazione del 4,4% e circa 1,6 milioni di occupati in più. E questo aumento è stato influenzato da fattori come le politiche previdenziali e l'invecchiamento della popolazione italiana. In particolare la crescita dell'occupazione ha riguardato in misura più ampia le fasce di età più avanzate, mentre quelle più giovanili hanno mostrato una tendenza alla flessibilità. Pertanto, da un lato, le politiche previdenziali, caratterizzate dal progressivo innalzamento dell'età pensionabile, hanno determinato un prolungamento della permanenza degli individui nel mercato del lavoro, mentre dall'altro il processo di invecchiamento della popolazione italiana sta modificando significativamente la struttura demografica del paese. Infatti, la tendenziale diminuzione della popolazione nelle classi di età inferiori ai 50 anni si è abbinata a una crescita del numero delle persone ultra cinquantenni. Questo cambiamento nella composizione demografica, come spiega l'Istituto di Statistica, si è ripercosso anche sulla struttura dell'occupazione, determinando un'incidenza crescente dei lavoratori più anziani sul totale degli occupati. Nel corso del 2026 è poi cresciuto particolarmente il lavoro autonomo, i cui incrementi tendenziali hanno infatti raggiunto nell'ultimo anno anche le 200.000 unità, segnando in tal modo un'accelerazione rispetto agli anni precedenti. Nel complesso, nel quinquennio preso in esame, il numero di occupati indipendenti è dunque aumentato del 7,1%. In base ai dati forniti dall'Osservatorio del mercato immobiliare dell'Agenzia delle Entrate, emerge che nel periodo aprile-giugno 2026 le compravendite di abitazioni sono risultate sostanzialmente stabili. Infatti, il confronto con lo stesso trimestre 2025 fa segnare uno 0,1% in più, sostenuto in particolare dalle compravendite effettuate nei comuni capoluogo e nelle aree del sud e del nord-ovest. Più marcata è invece la crescita delle locazioni, che fanno registrare un aumento tendenziale del 3,1% e una dinamica ancora più sostenuta nei comuni ad alta tensione abitativa, più 3,7%. Quanto poi alle compravendite di negozi e laboratori, si registra un più 5,7% complessivo e un più 5,2% specifico per i depositi e le autorimesse, andando così a sostenere il mercato non residenziale, con una crescita sostanzialmente doppia rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, quando cioè era stata del più 2,6%. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
4: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.
6: Sono le 7 e 46 minuti.
4: News.
6: Ancora una buona giornata e bentrovati ad ascolto dalla redazione. Apriamo in Medio Oriente, nuova escalation nel Golfo, milizie filo iraniane in Iraq hanno colpito l'oleodotto Est-Ovest, infrastruttura strategica per Arabia Saudita, capace di trasportare fino a 7 milioni di barili di petrolio al giorno. Donald Trump sostiene intanto che gli Houthi avrebbero chiesto agli Stati Uniti di non essere attaccati. Immediata la smentita dei ribelli yemeniti, che definiscono l'affermazione falsa e infondata e negano contatti con la Casa Bianca. Trump in Irlanda per un weekend di golf si è espresso anche sull'ipotesi di un'Irlanda unita, definendola fantastica. Da Londra è arrivata la replica secondo cui l'opinione pubblica non chiederebbe un nuovo referendum. Sul fronte ucraino, botta e risposta tra Volodymyr Zelensky e Vladimir Putin. Il presidente ucraino propone un incontro a dicembre durante il G20 di Miami. Il Cremlino replica: se vuole venga a Mosca, l'invito resta valido. La Lega chiede una risoluzione che impegni il governo a portare a 10.000 il numero dei militari impiegati nel presidio di strade, piazze e stazioni. Il partito di Matteo Salvini sollecita una decisione rapida e propone di finanziare il potenziamento attraverso una parte dei profili grandi banche. L'attentato a Sigfrido Ranucci è durato quasi 10 ore, l'autorizzazione in procura a Roma di Natalia Potenza, ex compagna di Walter Lavitola. La donna, ascoltata come persona informata sui fatti, avrebbe ricostruito davanti ai magistrati gli affari di Lavitola e i suoi rapporti con l'ex conduttore di Report. Potenza ha inoltre consegnato agli inquirenti documentazione fiscale. Non sapevo della bomba, avrebbe dichiarato, riferendosi all'attentato di Namitardo dell'ottobre 2025 davanti all'abitazione del giornalista a Pomezia. Alessandro Di Battista è ricoverato al Policlinico Gemelli di Roma da ieri dopo essere rientrato da Cuba. L'ex parlamentare del Movimento 5 Stelle si trova sull'isola per un reportage giornalistico quando era stato ricoverato per forti dolori alla testa. La scorsa settimana è stato sottoposto ad un intervento chirurgico d'urgenza a L'Avana. L'aereo che lo ha riportato in Italia è atterrato a Ciampino e da lì Di Battista è stato trasferito in ambulanza al Gemelli di Roma. In chiusura lo sport, il calcio, la Serie A, le partite di ieri, tutti i dettagli nel servizio della nostra Federica Sorrentino.
7: Nel sabato della quarta giornata di Serie A si salva il Milan all'Olimpico di Roma contro la Lazio, annullando il doppio vantaggio ottenuto nel primo tempo dai biancocelesti. A Bergamo il dominio territoriale non è bastato all'Atalanta, sconfitta dal Cagliari. Dopo il vantaggio di Mendy per i sardi e il momentaneo pareggio di Scamacca, decidere è stato il calcio di rigore trasformato da Maldini e non più recuperato dalla squadra di Sarri. Dopo il successo della Fiorentina sul Venezia nell'anticipo del venerdì, l'1-1 tra Genoa e Frosinone assegna il primo punto alla squadra di De Rossi, risultato che lascia i lagunari in fondo alla classifica a quota zero.
6: Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a più tardi.
4: Viabilità.
2: Sulla 29 raccordo diramazione per Punta Raisi dal chilometro 0 al chilometro 4 per lavori sono attive chiusure alternate delle corsie di sorpasso, marcia ed emergenza. In prossimità dei cantieri è in vigore il divieto di sorpasso e limite di velocità di 60 km orari. Sulla statale 96 Barese per lavori dal chilometro 79-200 al chilometro 81 è attivo un restringimento di carreggiata con l'istituzione del senso unico alternato mediante impianto semaforico. Per questo motivo in prossimità dell'area di cantiere è in vigore il divieto di sorpasso e limite di velocità di 30 km orari. Sulla statale 90 bis delle Puglie, per lavori connessi alla demolizione e ricostruzione del ponte al chilometro 44-200 è chiusa la carreggiata in entrambi i sensi di marcia. Il traffico è deviato su un percorso alternativo indicato dall'apposita segnaletica. I tratti della statale 90 bis dal chilometro 41-400 al chilometro 44-200 e dal chilometro 44-300 al chilometro 45-300 rimarranno fruibili solo ed esclusivamente per il traffico locale e residenziale.
4: Meteo.
3: Domenica con pressione atmosferica in aumento sul nostro paese a garanzia di una giornata prevalentemente soleggiata e piacevole. In mattinata ampio soleggiamento con cieli anche pressoché sereni al centro-nord, lievi disturbi quasi esclusivamente sulle coste tirreniche di Calabria e Sicilia. Nel pomeriggio aumento dell'instabilità con qualche temporale al sud, specie sulle aree ioniche, per il resto invece non sono attesi particolari variazioni, con il sole che sarà prevalente. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
4: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.
8: Sono le 7:51.
4: News.
0: Buongiorno dalla redazione. Apriamo con gli esteri. I ribelli Houthi dello Yemen, sostenuti dall'Iran, hanno affermato in nottata di aver preso di mira depositi di armi e centri di comando e controllo in una base militare nella regione di Sharuqra, in Arabia Saudita, utilizzando missili balistici e droni. Ieri notte colpito l'oleodotto Est-Ovest, infrastruttura chiave per Riyadh, con una capacità di 7 milioni di barili al giorno. Gli Houthi ci hanno chiesto di non attaccarli, risponde Trump dopo i raid dei ribelli yemeniti. Il gruppo smentisce su X. Affermazione falsa e infondata. Ora in Italia, un uomo di 40 anni è stato trovato morto nella notte tra venerdì e sabato scorsi nel parcheggio sterrato alle spalle dell'ospedale San Donato di Arezzo. Sul corpo dell'uomo sono state trovate diverse ferite da taglio e numerose tracce di sangue, ma l'arma non è stata rinvenuta. I carabinieri stanno cercando di ricostruire le ultime ore di vita dell'uomo e non escludono al momento alcuna ipotesi, compresa quella di un'aggressione e quella dell'autolesionismo. Un motociclista ha perso la vita nel pomeriggio di ieri nel comune di Barberino del Mugello, in provincia di Firenze. Secondo quanto appreso, la vittima dell'incidente sarebbe un uomo di circa 40 anni che avrebbe perso il controllo della moto sulla quale viaggiava, finendo poi in una scarpata. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, il 118, i vigili del fuoco, la polizia municipale e il personale ANAS per la gestione della viabilità e i rilievi. È durata quasi 10 ore in procura a Roma l'audizione di Natalia Potenza, l'ex compagna di Walter Lavitola, reo confesso di essere il mandante dell'attentato a Sigfrido Ranucci. Ad ascoltare la donna, i PM della DDA e i carabinieri. La donna avrebbe ricostruito gli affari di Lavitola e il suo rapporto con il giornalista. Non sapevo della bomba, avrebbe detto dell'azione dinamitarda del 16 ottobre del 2025. Il Leone d'Oro per il miglior film dell'83esima mostra internazionale d'arte cinematografica di Venezia è andato a Woman I Know, diretto dalla regista danese di origine egiziana May El-Touki, che porta a casa anche la Coppa Volpi per la protagonista Mathilde Arcel. Il gran premio della giuria, il secondo riconoscimento più importante, va a Possible Love del regista sudcoreano Lee Chang-dong. Il leone per il miglior attore è di John Malkovich per Wild Horse 9. Chiudiamo con lo sport. Per il calcio e la Serie A, un tempo a testa tra Lazio e Milan che chiudono 2-2 il big match della quarta giornata di A. All'1-2 cancellieri Noslin dei primi 45 minuti risponde la doppietta del rossonero Moreira. Ancora KO l'Atalanta, battuta 2-1 in casa da un Cagliari ora quarto in classifica. Pari 1-1 tra Genoa e Frosinone. Formula 1, la prima storica pole al Madrid in Spagna è firmata Lando Norris. Antonelli parte secondo, Hamilton è in seconda fila, Leclerc in terza. Per il tennis, Rybakina batte Sabalenka in 3-7 e vince gli US Open. È tutto, al prossimo aggiornamento.
4: Viabilità.
2: Sulla 29 raccordo diramazione per Punta Raisi dal chilometro 0 al chilometro 4 per lavori sono attive chiusure alternate delle corsie di sorpasso, marcia ed emergenza. In prossimità dei cantieri è in vigore il divieto di sorpasso e limite di velocità di 60 km orari. Sulla statale 96 Barese per lavori dal chilometro 79-200 al chilometro 81 è attivo un restringimento di carreggiata con l'istituzione del senso unico alternato mediante impianto semaforico. Per questo motivo in prossimità dell'area di cantiere è in vigore il divieto di sorpasso e limite di velocità di 30 km orari. Sulla statale 90 bis delle Puglie, per lavori connessi alla demolizione e ricostruzione del ponte al chilometro 44-200 è chiusa la carreggiata in entrambi i sensi di marcia. Il traffico è deviato su un percorso alternativo indicato dall'apposita segnaletica. I tratti della statale 90 bis dal chilometro 41-400 al chilometro 44-200 e dal chilometro 44-300 al chilometro 45-300 rimarranno fruibili solo ed esclusivamente per il traffico locale e residenziale.
4: Meteo.
3: Domenica con ulteriore aumento della pressione atmosferica sull'Italia, con condizioni generalmente stabili e una prevalenza di sole. Nella prima parte della giornata cielo ampiamente sereno, poco nuvoloso al centro-nord, mentre qualche nube potrà interessare le coste tirreniche di Calabria e Sicilia. Durante le ore pomeridiane aumenterà l'instabilità al sud, specie sulle aree ioniche, dove potranno svilupparsi alcuni temporali. Sul resto del paese il tempo rimarrà stabile e soleggiato, senza particolari variazioni. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Federico Brescia.
4: GR News, notiziario a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
8: Mercati in movimento. La settimana globale, la rubrica riepilogativa sull'andamento dei principali mercati finanziari internazionali su GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
5: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Mercati in Movimento, la settimana globale. Cominciamo questo appuntamento andando a verificare subito quale sia stato, nella settimana appena trascorsa, il comportamento del FTSE MIB di Milano, che dal 4 all'11 settembre ha registrato una crescita dello 0,44%. Tra i titoli nazionali più trattati ci sono in calo quelli di WeBuild, meno 6,36%, di Saipem, meno 0,69%, di Telecom, meno 0,97% e di Stellantis, meno 3,03%. Mentre a crescere sono Intesa San Paolo, più 0,97%, Unicredit, più 1,37%, Banca Montepaschi, più 3,03% e Risanamento, più 40,76%. Poco soddisfacente è stato il risultato settimanale realizzato dall'indice Dow Jones di New York, che infatti è calato dell'1,64%. In particolare, le migliori performance di Wall Street sono state per Cisco, più 1,91%, ed Apple, più 1,88%. Al contrario, le peggiori sono risultate quelle portate a casa da Boeing, meno 4,16%, da Nike, meno 4,14%, e da Salesforce, meno 4,19%. Negativo pure l'andamento che si è registrato presso il DAX, la borsa di Francoforte, che ha chiuso la settimana facendo segnare una perdita dell'1,93%. Tra i titoli maggiormente trattati vanno segnalati i guadagni settimanali di Deutsche Telekom, più 0,86%, e i cali di Bayer, meno 1,99%, di Rheinmetall, meno 1,97%, e di Henkel, meno 5,13%. In difficoltà è apparso anche il trend che si è imposto sul mercato giapponese, dove l'indice Nikkei 225 di Tokyo ha chiuso la settimana con una perdita dell'1,56%. Dal 4 all'11 settembre le azioni legate alla tecnologia e all'intelligenza artificiale hanno infatti guidato i ribassi con percentuali tra il meno 2,6 e il meno 7%. Chiusura negativa anche per la borsa di Hong Kong, con l'indice Hang Seng che ha terminato le sue contrattazioni in calo del 3,30%, mentre la borsa di Shanghai ha a sua volta concluso la settimana facendo segnare una perdita dell'1,07%. Passiamo alle materie prime. Vi segnaliamo che il petrolio WTI ha chiuso la settimana intorno ai $104 al barile, facendo così segnare un aumento settimanale dell'8,82%, mentre quello Brent ha chiuso a oltre $95, salendo così dell'8,75% rispetto alla quotazione dello scorso 4 settembre. Per quanto riguarda il gas, sulla piazza di Amsterdam è passato dai circa 71,95 euro a megawattora di venerdì 4 settembre agli 80,61 euro di venerdì 11 settembre, mettendo così a segno un incremento settimanale del più 12,02%. E infine chiudiamo con l'oro. Il prezzo all'oncia si è mosso all'interno di un intervallo compreso tra i $4,402 del 4 settembre e i $4,385 dell'11 settembre, registrando complessivamente un calo di valore dello 0,40%. E con questa notizia termina l'edizione odierna di Mercati in Movimento, la settimana globale. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere in ascolto delle altre trasmissioni di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
4: GR News.
9: Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 in edicola con il nuovo numero di settembre. Un'occasione per tutti per vivere la passione per lo spazio. Il sommario. La cover story è dedicata alle foto astronomiche che osservano la profondità dell'universo. Parliamo poi di Marte con le molecole organiche. Sono naturali o biologiche? Viaggiamo 28 anni luce e scopriamo dopo 15 anni di ricerca l'esopianeta Gliese 48b. Leggete Cosmo 2050 di settembre. Ora in edicola e in digitale con l'applicazione.
10: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
11: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
12: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
13: Puoi dirlo forte.
12: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
13: Sì.
14: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
12: Scegli ora ING Business Banking.
14: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
15: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
16: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
17: Renault. È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuto rottamazione, IVA e messa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
18: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
19: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
20: Buongiorno Italia. Tutte le news su Radio GR News.
21: Sono le 8:02.
20: News.
22: Buongiorno dalla redazione.
0: Apriamo con il cinema. Il Leone d'Oro per il miglior film dell'83esima Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia è andato a Woman Unknown, diretto dalla regista danese di origine egiziana May El-Touki, che porta a casa anche la Coppa Volpi per la protagonista Matilda Hassel. Il gran premio della giuria e il secondo riconoscimento più importante va a Possible Love del regista sudcoreano Lee Chang-dong. Il Leone per il miglior attore è di John Malkovich per Wild Horse 9.
22: L'intelligenza artificiale si sta sviluppando a un ritmo esponenziale, così Dario Amodei, a capo di Anthropic, definendo la situazione un segnale d'allarme per il settore che richiede una serie di misure di sicurezza, perché ammonisce: senza un rallentamento nel giro di 6-12 mesi l'intelligenza artificiale potrebbe essere in grado di guidare uno sciame di agenti capaci di prendere il controllo dell'intero internet. Intanto OpenAI rende noto che attenderà l'anno prossimo per iniziare a vendere le proprie azioni agli investitori di Wall Street.
0: È di un morto e tre feriti il bilancio dell'attacco a una nave mercantile iraniana al largo dell'isola di Engam. Lo fa sapere il governatore di Kushem, sottolineando che il raid è avvenuto intorno alle 5 del mattino nella zona dell'isola di Engam e lungo la costa digradante dell'isola. Teheran, intanto, non è in guerra con l'Arabia Saudita, ha detto in un'intervista ad Al Jazeera il presidente Massoud Pezeshkian. Gli Houthi hanno le loro questioni, ha spiegato il presidente.
22: Gli account X di una quindicina di organizzazioni e attivisti turchi LGBT+ sono stati bloccati su richiesta delle autorità promotrici della difesa della famiglia tradizionale, lo ha riferito l'Associazione per la libertà di espressione IFOD. Tali account X non sono più accessibili dalla Turchia senza l'uso di una VPN. In Turchia l'omosessualità non è penalmente perseguibile, ma l'omofobia è ampiamente diffusa anche ai vertici dello Stato.
0: Trasferta argentina conclusa con anticipo da Sofia Goggia. La campionessa bergamasca, vincitrice della medaglia di bronzo nella discesa olimpica di Milano Cortina 2026 e della Coppa del Mondo di Supergigante nella passata stagione, ha accusato un malore durante la sua permanenza ad Ushuaia, che durava dallo scorso 23 agosto, e d'accordo con la commissione medica Fisi, presieduta dal dottor Andrea Panzeri, ha deciso di rientrare in Italia per sottoporsi nei prossimi giorni agli accertamenti del caso.
22: Lo sport e il calcio, un tempo a testa tra Lazio e Milan che chiudono 2-2 il big match della quarta giornata di Serie A. All'1-2 cancellieri Noslin dei primi 45 minuti risponde la doppietta del rossonero Moreira. Lazio prima per una notte, ancora KO l'Atalanta, battuta 2-1 in casa da un Cagliari ora quarto in classifica. Pari 1-1 tra Genoa e Frosinone. Oggi in programma Lecce Monza, Napoli Bologna e Sassuolo Juventus. Domani Como Parma, Torino Roma e Inter Udinese. Nel volley l'Italia batte la Grecia 3-0 nel secondo impegno degli europei.
0: È tutto, al prossimo aggiornamento.
20: Meteo.
3: Domenica con ulteriore aumento della pressione atmosferica sull'Italia, con condizioni generalmente stabili e una prevalenza di sole. Nella prima parte della giornata cielo ampiamente sereno, poco nuvoloso al centro-nord, mentre qualche nube potrà interessare le coste tirreniche di Calabria e Sicilia. Durante le ore pomeridiane aumenterà l'instabilità al sud, specie sulle aree ioniche, dove potranno svilupparsi alcuni temporali. Sul resto del paese il tempo rimarrà stabile e soleggiato, senza particolari variazioni. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. presenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Federico Brescia.
4: Viabilità.
2: Sulla 29 raccordo diramazione per Punta Raisi dal chilometro 0 al chilometro 4 per lavori sono attive chiusure alternate delle corsie di sorpasso, marcia ed emergenza. In prossimità dei cantieri in vigore il divieto di sorpasso e limite di velocità di 60 km orari. Sulla statale 96 Barese per lavori dal chilometro 79-200 al chilometro 81 è attivo un restringimento di carreggiata con l'istituzione del senso unico alternato mediante impianto semaforico. Per questo motivo in prossimità dell'area di cantiere in vigore il divieto di sorpasso e limite di velocità di 30 km orari. Sulla statale 90 bis delle Puglie per lavori connessi alla demolizione e ricostruzione del ponte al chilometro 44-200 è chiusa la carreggiata in entrambi i sensi di marcia. Il traffico è deviato su un percorso alternativo indicato dall'apposita segnaletica. I tratti della statale 90 bis dal chilometro 41-400 al chilometro 44-200 e dal chilometro 44-300 al chilometro 45-300 rimarranno fruibili solo ed esclusivamente per il traffico locale e residenziale.
4: L'almanacco del giorno.
1: Oggi, domenica 13 settembre, San Giovanni Crisostomo, il sole sorge a Roma alle 6.45 e tramonta alle 19.23. A Milano sorge alle 6.57 e tramonta alle 19.40. Tra i fatti del passato avvenuti nella giornata di oggi, ricordiamo che nel 1867 viene inaugurata a Milano la Galleria Vittorio Emanuele II. Nel 1940 bombe tedesche colpiscono Buckingham Palace. Nel 1970 si tiene la prima edizione della Maratona di New York. Nel 1982 la principessa Grace Kelly di Monaco rimane gravemente ferita in un incidente stradale, in cui riporta due emorragie cerebrali. Muore l'indomani all'età di 52 anni senza mai aver ripreso conoscenza. Nel 1985 esce in Giappone Super Mario Bros., il videogioco che pone fine alla crisi del settore e segna l'inizio dell'era di Nintendo. Facciamo adesso i nostri auguri all'attrice romana Cristiana Capotondi, che compie oggi 46 anni. Dopo il debutto avvenuto a soli 13 anni con la serie Amico mio, si afferma definitivamente con la serie TV Orgoglio, andata in onda dal 2004 al 2006, e con il film La notte degli esami, che le vale un nastro d'argento nel 2007. Due volte in nomination per il David di Donatello, nel 2013 riceve molti consensi per la sua interpretazione nella pellicola drammatica La mafia uccide solo d'estate. Appassionata anche di sport, nel 2018 viene eletta alla vicepresidenza della Lega Pro di Calcio. Muore il 13 settembre del 1928 lo scrittore triestino di origine tedesca, Italo Svevo. È considerato il più europeo tra gli scrittori italiani del suo tempo. Importante la sua trilogia di romanzi a sfondo autobiografico, Una vita, Senilità e La coscienza di Zeno, i cui protagonisti sono personaggi sconfitti, travolti dalla loro inettitudine e incapaci di inserirsi nella società. E per la giornata di oggi è tutto. L'almanacco di GR News vi dà appuntamento a domani.
4: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.
21: Sono le 8 e 9 minuti.
4: News.
6: Ancora una buona giornata e bentrovati ad ascolto dalla redazione. Apriamo in Medio Oriente, nuova escalation nel Golfo, milizie filo-iraniane in Iraq hanno colpito l'oleodotto Est-Ovest, infrastruttura strategica per Arabia Saudita, capace di trasportare fino a 7 milioni di barili di petrolio al giorno. Donald Trump sostiene intanto che gli Houthi avrebbero chiesto agli Stati Uniti di non essere attaccati, immediata la smentita dei ribelli yemeniti che definiscono l'affermazione falsa e infondata e negano contatti con la Casa Bianca. Trump in Irlanda per un weekend di golf si è espresso anche sull'ipotesi di un'Irlanda unita, definendola fantastica. Da Londra è arrivata la replica secondo cui l'opinione pubblica non chiederebbe un nuovo referendum. Sul fronte ucraino, botta e risposta tra Volodymyr Zelensky e Vladimir Putin. Il presidente ucraino propone un incontro a dicembre durante il G20 di Miami. Il Cremlino replica: se vuole venga a Mosca, l'invito resta valido. La Lega chiede una risoluzione che impegni il governo a portare a 10.000 il numero dei militari impiegati nel presidio di strade, piazze e stazioni. Il partito di Matteo Salvini sollecita una decisione rapida e propone di finanziare il potenziamento attraverso una parte dei profili grandi banche. L'attentato a Sigfrido Ranucci è durato quasi 10 ore, l'autorizzazione in procura a Roma di Natalia Potenza, ex compagna di Walter Lavitola, la donna ascoltata come persona informata sui fatti, avrebbe ricostruito davanti ai magistrati gli affari di Lavito e i suoi rapporti con l'ex conduttore di Report. Potenza ha inoltre consegnato agli inquirenti documentazione fiscale. Non sapevo della bomba, avrebbe dichiarato, riferendosi all'attentato dinamitardo dell'ottobre 2025 davanti all'abitazione del giornalista a Pomezia. Alessandro Di Battista è ricoverato al Policlinico Gemelli di Roma da ieri dopo essere rientrato da Cuba. L'ex parlamentare del Movimento 5 Stelle si trova sull'isola per un reportage giornalistico quando era stato ricoverato per forti dolori alla testa. La scorsa settimana è stato sottoposto a un intervento chirurgico d'urgenza a L'Avana. L'aereo che lo ha riportato in Italia è atterrato a Ciampino e da lì Di Battista è stato trasferito in ambulanza al Gemelli di Roma. In chiusura lo sport, il calcio, la Serie A, le partite di ieri, tutti i dettagli nel servizio della nostra Federica Sorrentino.
5: Nel sabato della quarta giornata di Serie A si salva il Milan all'Olimpico di Roma contro la Lazio, annullando il doppio vantaggio ottenuto nel primo tempo dai biancocelesti. A Bergamo il dominio territoriale non è bastato all'Atalanta, sconfitta dal Cagliari. Dopo il vantaggio di Mendy per i sardi e il momentaneo pareggio di Scamacca, decidere è stato il calcio di rigore trasformato da Maldini e non più recuperato dalla squadra di Sarri. Dopo il successo della Fiorentina sul Venezia nell'anticipo del venerdì, l'1-1 tra Genoa e Frosinone assegna il primo punto alla squadra di De Rossi, risultato che lascia i lagunari in fondo alla classifica a quota zero.
6: Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a più tardi.
20: Viabilità.
2: Sulla 29 raccordo diramazione per Punta Raisi dal chilometro 0 al chilometro 4 per lavori sono attive chiusure alternate delle corsie di sorpasso, marcia ed emergenza. In prossimità dei cantieri è in vigore il divieto di sorpasso e limite di velocità di 60 km orari. Sulla statale 96 Barese per lavori dal chilometro 79-200 al chilometro 81 è attivo un restringimento di carreggiata con l'istituzione del senso unico alternato mediante impianto semaforico. Per questo motivo in prossimità dell'area di cantiere è in vigore il divieto di sorpasso e limite di velocità di 30 km orari. Sulla statale 90 bis delle Puglie, per lavori connessi alla demolizione e ricostruzione del ponte al chilometro 44-200 è chiusa la carreggiata in entrambi i sensi di marcia. Il traffico è deviato su un percorso alternativo indicato dall'apposita segnaletica. I tratti della statale 90 bis dal chilometro 41-400 al chilometro 44-200 e dal chilometro 44-300 al chilometro 45-300 rimarranno fruibili solo ed esclusivamente per il traffico locale e residenziale.
20: Meteo.
3: Domenica con pressione atmosferica in aumento sul nostro paese a garanzia di una giornata prevalentemente soleggiata e piacevole. In mattinata ampio soleggiamento con cieli anche pressoché sereni al centro-nord, lievi disturbi quasi esclusivamente sulle coste tirreniche di Calabria e Sicilia. Nel pomeriggio aumento dell'instabilità con qualche temporale al sud, specie sulle aree ioniche, per il resto invece non sono attesi particolari variazioni, con il sole che sarà prevalente. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
9: Ogni giorno sul sito di GR News ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Visita il sito grnews.fm e scarica la nostra applicazione. Mercati in movimento, la settimana globale, la rubrica riepilogativa sull'andamento dei principali mercati finanziari internazionali su GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
7: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Mercati in movimento, la settimana globale. Cominciamo questo appuntamento andando a verificare subito quale sia stato, nella settimana appena trascorsa, il comportamento del FTSE MIB di Milano, che dal 4 all'11 settembre ha registrato una crescita dello 0,44%. Tra i titoli nazionali più trattati ci sono in calo quelli di WeBuild, meno 6,36%, di Saipem, meno 0,69%, di Telecom, meno 0,97% e di Stellantis, meno 3,03%. Mentre a crescere sono Intesa San Paolo, più 0,97%, Unicredit, più 1,37%, Banca Montepaschi, più 3,03% e Risanamento, più 40,76%. Poco soddisfacente è stato il risultato settimanale realizzato dall'indice Dow Jones di New York, che infatti è calato dell'1,64%. In particolare, le migliori performance di Wall Street sono state per Cisco, più 1,91%, ed Apple, più 1,88%. Al contrario, le peggiori sono risultate quelle portate a casa da Boeing, meno 4,16%, da Nike, meno 4,14%, e da Salesforce, meno 4,19%. Negativo pure l'andamento che si è registrato presso il DAX, la borsa di Francoforte, che ha chiuso la settimana facendo segnare una perdita dell'1,93%. Tra i titoli maggiormente trattati vanno segnalati i guadagni settimanali di Deutsche Telekom, più 0,86%, e i cali di Bayer, meno 1,99%, di Rheinmetall, meno 1,97%, e di Henkel, meno 5,13%. In difficoltà è apparso anche il trend che si è imposto sul mercato giapponese, dove l'indice Nikkei 225 di Tokyo ha chiuso la settimana con una perdita dell'1,56%. Dal 4 all'11 settembre le azioni legate alla tecnologia e all'intelligenza artificiale hanno infatti guidato i ribassi con percentuali tra il meno 2,6 e il meno 7%. Chiusura negativa anche per la borsa di Hong Kong, con l'indice Hang Seng che ha terminato le sue contrattazioni in calo del 3,30%, mentre la borsa di Shanghai ha a sua volta concluso la settimana facendo segnare una perdita dell'1,07%. Passiamo alle materie prime. Vi segnaliamo che il petrolio WTI ha chiuso la settimana intorno ai $104 al barile, facendo così segnare un aumento settimanale dell'8,82%, mentre quello Brent ha chiuso a oltre $95, salendo così dell'8,75% rispetto alla quotazione dello scorso 4 settembre. Per quanto riguarda il gas, sulla piazza di Amsterdam è passato dai circa 71,95 euro a megawattora di venerdì 4 settembre agli 80,61 euro di venerdì 11 settembre, mettendo così a segno un incremento settimanale del più 12,02%. E infine chiudiamo con l'oro. Il prezzo all'oncia si è mosso all'interno di un intervallo compreso tra i $4,402 del 4 settembre e i $4,385 dell'11 settembre, registrando complessivamente un calo di valore dello 0,40%. E con questa notizia termina l'edizione odierna di Mercati in Movimento, la settimana globale. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere in ascolto delle altre trasmissioni di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
20: Radio GR News, le notizie in presa diretta.
21: Sono le 8 e 18 minuti.
20: News.
22: Buongiorno dalla redazione.
8: Apriamo con il cinema. Il Leone d'Oro per il miglior film dell'83esima Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia è andato a Woman Unknown, diretto dalla regista danese di origine egiziana May El-Touki, che porta a casa anche la Coppa Volpi per la protagonista Matilda Hassel. Il gran premio della giuria e il secondo riconoscimento più importante va a Possible Love, del regista sudcoreano Lee Chang-dong. Il Leone per il miglior attore è di John Malkovich per Wild Horse 9.
22: L'intelligenza artificiale si sta sviluppando a un ritmo esponenziale, così Dario Amodei, a capo di Anthropic, definendo la situazione un segnale d'allarme per il settore che richiede una serie di misure di sicurezza, perché ammonisce: senza un rallentamento nel giro di 6-12 mesi l'intelligenza artificiale potrebbe essere in grado di guidare uno sciame di agenti capaci di prendere il controllo dell'intero internet. Intanto OpenAI rende noto che attenderà l'anno prossimo per iniziare a vendere le proprie azioni agli investitori di Wall Street.
8: È di un morto e tre feriti il bilancio dell'attacco a una nave mercantile iraniana al largo dell'isola di Engam, lo fa sapere il governatore di Kushem, sottolineando che il raid è avvenuto intorno alle 5 del mattino nella zona dell'isola di Engam e lungo la costa digradante dell'isola. Teheran intanto non è in guerra con l'Arabia Saudita, ha detto in un'intervista ad Al Jazeera il presidente Massoud Pezeshkian. Gli Houthi hanno le loro questioni, ha spiegato il presidente.
22: Gli account X di una quindicina di organizzazioni e attivisti turchi LGBT+ sono stati bloccati su richiesta delle autorità promotrici della difesa della famiglia tradizionale, lo ha riferito l'Associazione per la Libertà di Espressione IFOD. Tali account X non sono più accessibili dalla Turchia senza l'uso di una VPN. In Turchia l'omosessualità non è penalmente perseguibile, ma l'omofobia è ampiamente diffusa anche ai vertici dello Stato.
0: Trasferta argentina conclusa con anticipo da Sofia Goggia. La campionessa bergamasca, vincitrice della medaglia di bronzo nella discesa olimpica di Milano Cortina 2026 e della Coppa del Mondo di Supergigante nella passata stagione, ha accusato un malore durante la sua permanenza ad Ushuaia, che durava dallo scorso 23 agosto, e d'accordo con la commissione medica Fisi, presieduta dal dottor Andrea Panzeri, ha deciso di rientrare in Italia per sottoporsi nei prossimi giorni agli accertamenti del caso.
22: Lo sport e il calcio, un tempo a testa tra Lazio e Milan, che chiudono 2-2 il big match della quarta giornata di Serie A. All'1-2 cancellieri Noslin dei primi 45 minuti risponde la doppietta del rossonero Moreira. Lazio prima per una notte, ancora KO l'Atalanta, battuta 2-1 in casa da un Cagliari ora quarto in classifica, pari 1-1 tra Genoa e Frosinone. Oggi in programma Lecce Monza, Napoli Bologna e Sassuolo Juventus, domani Como Parma, Torino Roma e Inter Udinese. Nel volley l'Italia batte la Grecia 3-0 nel secondo impegno degli europei.
0: È tutto, al prossimo aggiornamento.
20: Meteo.
3: Domenica con ulteriore aumento della pressione atmosferica sull'Italia, con condizioni generalmente stabili e una prevalenza di sole. Nella prima parte della giornata cielo ampiamente sereno, poco nuvoloso al centro-nord, mentre qualche nube potrà interessare le coste tirreniche di Calabria e Sicilia. Durante le ore pomeridiane aumenterà l'instabilità al sud, specie sulle aree ioniche, dove potranno svilupparsi alcuni temporali. Sul resto del paese il tempo rimarrà stabile e soleggiato, senza particolari variazioni. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Federico Brescia.
20: Viabilità.
2: Sulla 29 raccordo diramazione per Punta Raisi dal chilometro 0 al chilometro 4 per lavori sono attive chiusure alternate delle corsie di sorpasso, marcia ed emergenza. In prossimità dei cantieri è in vigore il divieto di sorpasso e limite di velocità di 60 km orari. Sulla statale 96 Barese per lavori dal chilometro 79-200 al chilometro 81 è attivo un restringimento di carreggiata con l'istituzione del senso unico alternato mediante impianto semaforico. Per questo motivo in prossimità dell'area di cantiere è in vigore il divieto di sorpasso e limite di velocità di 30 km orari. Sulla statale 90 bis delle Puglie, per lavori connessi alla demolizione e ricostruzione del ponte al chilometro 44-200 è chiusa la carreggiata in entrambi i sensi di marcia. Il traffico è deviato su un percorso alternativo indicato dall'apposita segnaletica. I tratti della statale 90 bis dal chilometro 41-400 al chilometro 44-200 e dal chilometro 44-300 al chilometro 45-300 rimarranno fruibili solo ed esclusivamente per il traffico locale e residenziale.
20: Vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News, disponibile su Apple App Store e Google Play. Breaking news, economia, viabilità, eventi, tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio, oppure guardare la GR News TV, direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
4: Economy News.
7: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazione economica in onda ogni weekend su GR News, la radio di notizia a flusso continuo. Tra le cause che hanno determinato la recentissima impennata del prezzo del petrolio, portandolo a circa $105 al barile per il Brent, più 3,5%, e a $100 per il WTI americano, più 3,75%, figura senz'altro la comunicazione inviata all'OPEC dall'Arabia Saudita circa il crollo della sua produzione, che ad agosto ha toccato i suoi minimi dal 1990 per via del conflitto tra Stati Uniti e Iran, che ha messo sotto pressione le rotte di esportazione del Regno. L'Istat segnala che nel quinquennio 2021-2026 l'Italia ha registrato un incremento significativo del suo mercato del lavoro, con un aumento complessivo del tasso di occupazione del 4,4% e circa 1,6 milioni di occupati in più. E questo aumento è stato influenzato da fattori come le politiche previdenziali e l'invecchiamento della popolazione italiana. In particolare la crescita dell'occupazione ha riguardato in misura più ampia le fasce di età più avanzate, mentre quelle più giovanili hanno mostrato una tendenza alla flessione. pensione. Pertanto, da un lato, le politiche previdenziali caratterizzate dal progressivo innalzamento dell'età pensionabile hanno determinato un prolungamento della permanenza degli individui nel mercato del lavoro, mentre dall'altro il processo di invecchiamento della popolazione italiana sta modificando significativamente la struttura demografica del paese. Infatti, la tendenziale diminuzione della popolazione nelle classi di età inferiori ai 50 anni si è abbinata a una crescita del numero delle persone ultra cinquantenni. Questo cambiamento nella composizione demografica, come spiega l'Istituto di Statistica, si è ripercosso anche sulla struttura dell'occupazione, determinando un'incidenza crescente dei lavoratori più anziani sul totale degli occupati. Nel corso del 2026 è poi cresciuto particolarmente il lavoro autonomo, i cui incrementi tendenziali hanno infatti raggiunto nell'ultimo anno anche le 200.000 unità, segnando in tal modo un'accelerazione rispetto agli anni precedenti. Nel complesso, nel quinquennio preso in esame, il numero di occupati indipendenti è dunque aumentato del 7,1%. In base ai dati forniti dall'Osservatorio del mercato immobiliare dell'Agenzia delle Entrate, emerge che nel periodo aprile-giugno 2026 le compravendite di abitazioni sono risultate sostanzialmente stabili. Infatti il confronto con lo stesso trimestre 2025 fa segnare uno 0,1% in più, sostenuto in particolare dalle compravendite effettuate nei comuni capoluogo e nelle aree del sud e del nord-ovest. Più marcata è invece la crescita delle locazioni, che fanno registrare un aumento tendenziale del 3,1%, e una dinamica ancora più sostenuta nei comuni ad alta tensione abitativa, più 3,7%. Quanto poi alle compravendite di negozi e laboratori, si registra un più 5,7% complessivo e un più 5,2% specifico per i depositi e le autorimesse, andando così a sostenere il mercato non residenziale, con una crescita sostanzialmente doppia rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, quando cioè era stata del più 2,6%. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
21: Sono le 8 e 27 minuti.
6: News. Ancora una buona giornata e bentrovati ad ascolto. Dalla redazione, apriamo in Medio Oriente. Nuova escalation nel Golfo, milizie filo-iraniane in Iraq hanno colpito l'oleodotto Est-Ovest, infrastruttura strategica per Arabia Saudita, capace di trasportare fino a 7 milioni di barili di petrolio al giorno. Donald Trump sostiene intanto che gli Houthi avrebbero chiesto agli Stati Uniti di non essere attaccati. Immediata la smentita dei ribelli yemeniti, che definiscono l'affermazione falsa e infondata e negano contatti con la Casa Bianca. Trump in Irlanda per un weekend di golf si è espresso anche sull'ipotesi di un'Irlanda unita, definendola fantastica. Da Londra è arrivata la replica secondo cui l'opinione pubblica non chiederebbe un nuovo referendum. Sul fronte ucraino, botta e risposta tra Volodymyr Zelensky e Vladimir Putin. Il presidente ucraino propone un incontro a dicembre durante il G20 di Miami. Il Cremlino replica: se vuole venga a Mosca, l'invito resta valido. La Lega chiede una risoluzione che impegni il governo a portare a 10.000 il numero dei militari impiegati nel presidio di strade, piazze e stazioni. Il partito di Matteo Salvini sollecita una decisione rapida e propone di finanziare il potenziamento attraverso una parte dei profili grandi banche. L'attentato a Sigfrido Ranucci è durato quasi 10 ore. L'autorizzazione in procura a Roma di Natalia Potenza, ex compagna di Walter Lavitola, la donna ascoltata come persona informata sui fatti, avrebbe ricostruito davanti ai magistrati gli affari di Lavitola e i suoi rapporti con l'ex conduttore di Report. Potenza ha inoltre consegnato agli inquirenti documentazione fiscale. Non sapevo della bomba, avrebbe dichiarato, riferendosi all'attentato di Namitardo dell'ottobre 2025 davanti all'abitazione del giornalista a Pomezia. Alessandro Di Battista è ricoverato al Policlinico Gemelli di Roma da ieri dopo essere rientrato da Cuba. L'ex parlamentare del Movimento 5 Stelle si trova sull'isola per un reportage giornalistico quando era stato ricoverato per forti dolori alla testa. La scorsa settimana è stato sottoposto ad un intervento chirurgico d'urgenza a L'Avana. L'aereo che lo ha riportato in Italia è atterrato a Ciampino e da lì Di Battista è stato trasferito in ambulanza al Gemelli di Roma. In chiusura lo sport, il calcio, la Serie A, le partite di ieri, tutti i dettagli nel servizio della nostra Federica Sorrentino.
21: Nel sabato della quarta giornata di Serie A si salva il Milan all'Olimpico di Roma contro
5: la Lazio, annullando il doppio vantaggio ottenuto nel primo tempo dai biancocelesti. A Bergamo il dominio territoriale non è bastato all'Atalanta, sconfitta dal Cagliari. Dopo il vantaggio di Mendy per i sardi e il momentaneo pareggio di Scamacca, decidere è stato il calcio di rigore trasformato da Maldini e non più recuperato dalla squadra di Sarri. Dopo il successo della Fiorentina sul Venezia nell'anticipo del venerdì, l'1-1 tra Genoa e Frosinone assegna il primo punto alla squadra di De Rossi, risultato che lascia i lagunari in fondo alla classifica a quota 0.
10: Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a più tardi.
20: Meteo.
3: Domenica con pressione atmosferica in aumento sul nostro paese a garanzia di una giornata prevalentemente soleggiata e piacevole. In mattinata ampio soleggiamento con cieli anche pressoché sereni al centro-nord, lievi disturbi quasi esclusivamente sulle coste tirreniche di Calabria e Sicilia. Nel pomeriggio aumento dell'instabilità con qualche temporale al sud, specie sulle aree ioniche, per il resto invece non sono attesi particolari variazioni, con il sole che sarà prevalente. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
20: Viabilità.
2: In Puglia, sulla statale 7 Ter Salentina, per lavori dal chilometro 42 al chilometro 4200 è attivo il divieto di sorpasso autoveicoli e limite di velocità di 30 km orari sia in direzione Manduria che in direzione di Lecce. Sulla statale 456 del Turchino, all'altezza del chilometro 102 circa, per lavori tra le 7 e le 24, esclusi giorni festivi e prefestivi, è attivo il senso unico alternato. In prossimità dell'area di cantiere è istituito il divieto di sorpasso autoveicoli, limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta. Sulla strada statale 673 tangenziale di Foggia, per lavori dal chilometro 0,550 al chilometro 1,650 sulla corsia di marcia in località Spreca Cenere, è attivo il restringimento di carreggiata con il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sorpasso autoveicoli.
20: L'almanacco del giorno.
1: Oggi, domenica 13 settembre, San Giovanni Crisostomo, il sole sorge a Roma alle 6.45 e tramonta alle 19.23. A Milano sorge alle 6.57 e tramonta alle 19.40. Tra i fatti

0: In Giappone Super Mario Bros., il videogioco che pone fine alla crisi del settore e segna l'inizio dell'era di Nintendo. Facciamo adesso i nostri auguri all'attrice romana Cristiana Capotondi, che compie oggi 46 anni. Dopo il debutto avvenuto a soli 13 anni con la serie Amico Mio, si afferma definitivamente con la serie TV Orgoglio, andata in onda dal 2004 al 2006, e con il film La notte degli esami, che le vale un nastro d'argento nel 2007. Due volte in nomination per il David di Donatello, nel 2013 riceve molti consensi per la sua interpretazione nella pellicola drammatica La mafia uccide solo d'estate. Appassionata anche di sport, nel 2018 viene eletta alla vicepresidenza della Lega Pro di Calcio. Muore il 13 settembre del 1928 lo scrittore triestino di origine tedesca, Italo Svevo. È considerato il più europeo tra gli scrittori italiani del suo tempo. Importante la sua trilogia di romanzi a sfondo autobiografico, Una vita, Senilità e La coscienza di Zeno, i cui protagonisti sono personaggi sconfitti, travolti dalla loro inettitudine e incapaci di inserirsi nella società. E per la giornata di oggi è tutto. L'almanacco di GR News vi dà appuntamento a domani.
1: GR News.
2: Le nostre scelte dicono molto di noi. Del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
3: Scegli BMW X1, conversione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
4: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
5: Puoi dirlo forte.
4: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
5: Sì.
6: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
4: Scegli ora ING Business Banking.
6: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
7: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
8: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
7: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
9: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
10: Buongiorno Italia. Tutte le news su Radio GR News.
11: Sono le 8 e 35 minuti.
12: Eventi Italia, la guida di GR News alle fiere, convegni e manifestazioni culturali in Italia.
13: Buon mese di settembre e benvenuti all'ascolto di Eventi Italia. Cominciamo la puntata di oggi segnalandovi che dal 19 al 27 settembre si tiene a Bari l'89esima edizione della Fiera del Levante Campionaria Generale Internazionale. Si tratta di uno degli appuntamenti più attesi del calendario economico e culturale del Mezzogiorno, che quest'anno ha scelto come suo tema di fondo il dialogo parte da Levante, imprese, popoli, culture al centro del Mediterraneo. Una frase che diventa chiave di lettura dell'intera manifestazione, che descrive l'aspirazione della Fiera del Levante nel confermarsi come una sede in cui le idee circolano e si confrontano, generando nuove opportunità per il sistema produttivo del Mezzogiorno. In un momento storico caratterizzato da gravi tensioni internazionali, la manifestazione di Bari sceglie dunque di ribadire il valore del Mediterraneo come spazio di incontro, dove il dialogo diventa strumento di pace e di sviluppo condiviso. Ci spostiamo adesso più a nord dell'Italia, portandovi a Borgotaro in provincia di Parma, dove per due weekend consecutivi, cioè 19-20 e 26-27 settembre 2026, torna tra le valli del bellissimo Appennino parmense la tradizionale fiera del fungo di Borgotaro IGP, un evento particolarmente adatto per gli amanti della buona tavola, che ogni anno si organizza nel caratteristico Borgo Valditaro, dove vi aspettano musica, show cooking e degustazioni varie. Parliamo quindi di un'occasione davvero importante per chi desidera vivere un weekend all'insegna della gastronomia e della conoscenza del territorio e dei suoi sapori. Concludiamo il nostro appuntamento proponendovi la Festa della Sucia, una manifestazione giunta alla sua 49esima edizione che si svolge dal 12 al 20 settembre a Boffalora sopra Ticino, in provincia di Milano, e che si focalizza sulle tradizioni del territorio dei Navigli. La festa nasce infatti dalla pratica dell'asciutta del Naviglio Grande, ossia del momento in cui il canale viene svuotato per consentirne la manutenzione. L'evento trasforma quindi il paese

0: Lombardo e le rive del Naviglio in un vivace punto d'incontro tra tradizioni locali, cultura e socialità. E con questa notizia termina questa edizione di Eventi Italia. La redazione vi dà appuntamento al prossimo aggiornamento.
1: News.
2: Buongiorno dalla redazione.
3: Apriamo con il cinema. Il Leone d'Oro per il miglior film dell'83esima Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia è andato a Woman Unknown, diretto dalla regista danese di origine egiziana May El-Touki, che porta a casa anche la Coppa Volpi per la protagonista Matilda Hassel. Il gran premio della giuria e il secondo riconoscimento più importante va a Possible Love del regista sudcoreano Lee Chang-dong. Il Leone per il miglior attore di John Malkovich per Wild Horse 9.
2: L'intelligenza artificiale si sta sviluppando a un ritmo esponenziale, così Dario Amodei, a capo di Anthropic, definendo la situazione un segnale d'allarme per il settore che richiede una serie di misure di sicurezza, perché ammonisce: senza un rallentamento nel giro di 6-12 mesi l'intelligenza artificiale potrebbe essere in grado di guidare uno sciame di agenti capaci di prendere il controllo dell'intero internet. Intanto OpenAI rende noto che attenderà l'anno prossimo per iniziare a vendere le proprie azioni agli investitori di Wall Street.
3: È di un morto e tre feriti il bilancio dell'attacco a una nave mercantile iraniana al largo dell'isola di Engam. Lo fa sapere il governatore di Kushem, sottolineando che il raid è avvenuto intorno alle 5 del mattino nella zona dell'isola di Engam e lungo la costa digradante dell'isola. Teheran, intanto, non è in guerra con l'Arabia Saudita, ha detto in un'intervista ad Al Jazeera il presidente Massoud Pezeshkian. Gli Houthi hanno le loro questioni, ha spiegato il presidente.
2: Gli account X di una quindicina di organizzazioni e attivisti turchi LGBT+ sono stati bloccati su richiesta delle autorità promotrici della difesa della famiglia tradizionale. Lo ha riferito l'Associazione per la Libertà di Espressione IFOD. Tali account X non sono più accessibili dalla Turchia senza l'uso di una VPN. In Turchia l'omosessualità non è penalmente perseguibile, ma l'omofobia è ampiamente diffusa anche ai vertici dello Stato.
3: Trasferta argentina conclusa con anticipo da Sofia Goggia. La campionessa bergamasca, vincitrice della medaglia di bronzo nella discesa olimpica di Milano Cortina 2026 e della Coppa del Mondo di Supergigante nella passata stagione, ha accusato un malore durante la sua permanenza ad Ushuaia, che durava dallo scorso 23 agosto, e d'accordo con la commissione medica Fisi, presieduta dal dottor Andrea Panzeri, ha deciso di rientrare in Italia per sottoporsi nei prossimi giorni agli accertamenti del caso.
2: Lo sport e il calcio, un tempo a testa tra Lazio e Milan, che chiude 2-2 il big match della quarta giornata di Serie A. All'1-2 cancellieri Noslin dei primi 45 minuti risponde la doppietta del rossonero Moreira. Lazio prima per una notte, ancora KO l'Atalanta, battuta 2-1 in casa da un Cagliari ora quarto in classifica, pari 1-1 tra Genoa e Frosinone. Oggi in programma Lecce Monza, Napoli Bologna e Sassuolo Juventus, domani Como Parma, Torino Roma e Inter Udinese. Nel volley l'Italia batte la Grecia 3-0 nel secondo impegno degli europei.
3: È tutto, al prossimo aggiornamento.
1: Viabilità.
4: In Puglia, sulla statale 7 Ter Salentina, per lavori dal chilometro 42 al chilometro 4200 è attivo il divieto di sorpasso autoveicoli e limite di velocità di 30 km orari sia in direzione Manduria che in direzione di Lecce. Sulla statale 456 del Turchino, all'altezza del chilometro 102 circa, per lavori tra le 7 e le 24, esclusi giorni festivi e prefestivi, è attivo il senso unico alternato. In prossimità dell'area di cantiere è istituito il divieto di sorpasso autoveicoli, limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta. Sulla strada statale 673 tangenziale di Foggia, per lavori dal chilometro 0,550 al chilometro 1,650 sulla corsia di marcia in località Spreca Cenere, è attivo il restringimento di carreggiata con il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sorpasso autoveicoli.
1: L'almanacco del giorno.
5: Oggi, domenica 13 settembre, San Giovanni Crisostomo, il sole sorge a Roma alle 6.45 e tramonta alle 19.23. A Milano sorge alle 6.57 e tramonta alle 19.40. Tra i fatti del passato avvenuti nella giornata di oggi, ricordiamo che nel 1867 viene inaugurata a Milano la Galleria Vittorio Emanuele II. Nel 1940, bombe tedesche colpiscono Buckingham Palace. Nel 1970 si tiene la prima edizione della Maratona di New York. Nel 1982, la principessa Grace Kelly di Monaco rimane gravemente ferita in un incidente stradale, in cui riporta due emorragie cerebrali. Muore l'indomani all'età di 52 anni senza mai aver ripreso conoscenza. Nel 1985 esce in Giappone Super Mario Bros., il videogioco che pone fine alla crisi del settore e segna l'inizio dell'era di Nintendo. Facciamo adesso i nostri auguri all'attrice romana Cristiana Capotondi, che compie oggi 46 anni. Dopo il debutto avvenuto a soli 13 anni con la serie Amico Mio, si afferma definitivamente con la serie TV Orgoglio, andata in onda dal 2004 al 2006, e con il film La notte degli esami, che le vale un nastro d'argento nel 2007. Due volte in nomination per il David di Donatello, nel 2013 riceve molti consensi per la sua interpretazione nella pellicola drammatica La mafia uccide solo d'estate. Appassionata anche di sport, nel 2018 viene eletta alla vicepresidenza della Lega Pro di Calcio. Muore il 13 settembre del 1928 lo scrittore triestino di origine tedesca, Italo Svevo. È considerato il più europeo tra gli scrittori italiani del suo tempo. Importante la sua trilogia di romanzi a sfondo autobiografico, Una vita, Senilità e La coscienza di Zeno, i cui protagonisti sono personaggi sconfitti, travolti dalla loro inettitudine e incapaci di inserirsi nella società. E per la giornata di oggi è tutto. L'almanacco di GR News vi dà appuntamento a domani.
1: Meteo. Domenica con ulteriore aumento della pressione atmosferica sull'Italia, con condizioni generalmente stabili e una prevalenza di sole. Nella prima parte della giornata cielo ampiamente sereno, poco nuvoloso al centro-nord, mentre qualche nube potrà interessare le coste tirreniche di Calabria e Sicilia. Durante le ore pomeridiane aumenterà l'instabilità al sud, specie sulle aree ioniche, dove potranno svilupparsi alcuni temporali. Sul resto del paese il tempo rimarrà stabile e soleggiato, senza particolari variazioni. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Federico Brescia.
6: News.
7: Buongiorno da Nicola De Muro. Domani in Campidoglio la camera ardente di Emma Bonino resterà aperta dalle 12 alle 19 per riaprire lunedì mattina alle 10. Martedì alle 12.30 sempre in Campidoglio si terranno i funerali di Stato in forma laica. La storica leader dei radicali e fondatrice di Più Europa è morta ieri mattina a Roma all'età di 78 anni dopo una lunga malattia. Unanime il cordoglio di istituzioni e politica. Ha impresso un segno nella vita della Repubblica con un impegno tenace e coerente. E il messaggio del capo dello Stato Mattarella, che l'ha ricordata come radicale, liberale, femminista, decisamente europeista. Una figura unica dunque, per 50 anni impegnata in politica e con ruoli istituzionali anche in Europa, sempre in prima fila per la difesa dei diritti civili. Sentiamo Cristina Scarpa.
8: La battaglia per i diritti inizia a metà degli anni 70. Emma Bonino ha meno di 30 anni, era nata nel 1948 a Bra, in provincia di Cuneo, e dopo un aborto per il quale si autodenuncia e finisce brevemente in carcere, si fa promotrice della legalizzazione dell'interruzione volontaria di gravidanza. Nel 78 arrivano la vittoria al referendum e la legge 194, che difenderà per tutta la vita.
9: Certo, la strada avanti è ancora lunga, non tanto dal punto di vista legislativo, ma soprattutto culturale, donne comprese, vorrei segnalare. Però quello che ci ha dimostrato questa storia è che cambiare si può, e se cambiare si può, tentare si deve.
8: Migrazioni, condizioni nelle carceri, fine vita sono altri temi al centro del suo impegno, affiancati presto da quello dei diritti dei più poveri e fragili nel mondo. Tra gli anni 80 e 90 Emma Bonino fonda iniziative di respiro internazionale contro lo sterminio per fame e per la giustizia, e quando nel 1995 Berlusconi la sceglie come commissario europeo avrà tra le altre la delega agli aiuti umanitari negli anni in cui esplodono violenti conflitti come la guerra di Bosnia, un impegno che la porta ad essere tra i promotori della Corte Penale Internazionale.
7: Le forze Houthi, i ribelli filo-iraniani, avanzano lungo il Mar Rosso e, assumendo il pieno controllo della costa yemenita, aprono un nuovo fronte nella guerra in Medio Oriente. L'Arabia Saudita ha sospeso le attività di un suo cruciale oleodotto bersagliato dai droni lanciati dall'Iraq. L'attacco ha causato danni e feriti e l'evacuazione di 50.000 civili. Tensioni nel Medio Oriente che spingono all'insù i prezzi dei carburanti. Secondo i dati dell'osservatorio del Mimit, oggi sulla rete stradale il prezzo medio della benzina è di 2,10 euro al litro, il diesel sale oltre 2,20 euro, in autostrada prezzo medio self è di 2,20 euro per la benzina e per il gasolio oltre di 2,28 euro. Giovedì scorso il governo aveva confermato per altri 7 giorni il taglio delle accise sul diesel. Calcio, aperta dal successo della Fiorentina a Venezia, la quarta giornata di Serie A prosegue oggi con 3 incontri, match di cartello alle 18 con una delle 3 capoliste, la Lazio che ospita il Milan. Si parte alle 15 con Genoa Frosinone, alle 20:45 Atalanta Cagliari. Fine settimana intenso per gli appassionati di motori. A Madrid il Gran Premio di Spagna di Formula 1, alle 16 le qualifiche, domani alle 15 la gara. MotoGP in pista a Misano per il Gran Premio di San Marino, oggi qualifiche sprint, domani alle 14 la gara lunga. Tennis, US Open al rush finale, oggi la sfida per il titolo femminile tra Sabalenka e Rybakina. Attesa alle stelle per la finale maschile che domani opporrà Zverev e Shelton. Ed è tutto per ora, a più tardi.
6: Con GR News l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, approfondimenti sui fatti del giorno, la borsa, il meteo, il traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
10: Mercati in movimento, la settimana globale, la rubrica riepilogativa sull'andamento dei principali mercati finanziari internazionali su GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
0: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Mercati in movimento, la settimana globale. Cominciamo questo appuntamento andando a verificare subito quale sia stato nella settimana appena trascorsa il comportamento del FTSE MIB di Milano, che dal 4 all'11 settembre ha registrato una crescita dello 0,44%. Tra i titoli nazionali più trattati ci sono in calo quelli di WeBuild, meno 6,36%, di Saipem, meno 0,69%, di Telecom, meno 0,97% e di Stellantis, meno 3,03%. Mentre a crescere sono Intesa San Paolo, più 0,97%, Unicredit, più 1,37%, Banca Montepaschi, più 3,03% e Risanamento, più 40,76%. Poco soddisfacente è stato il risultato settimanale realizzato dall'indice Dow Jones di New York, che infatti è calato dell'1,64%. In particolare, le migliori performance di Wall Street sono state per Cisco, più 1,91%, ed Apple, più 1,88%. Al contrario, le peggiori sono risultate quelle portate a casa da Boeing, meno 4,16%, da Nike, meno 4,14%, e da Salesforce, meno 4,19%. Negativo pure l'andamento che si è registrato presso il DAX, la borsa di Francoforte, che ha chiuso la settimana facendo segnare una perdita dell'1,93%. Tra i titoli maggiormente trattati vanno segnalati i guadagni settimanali di Deutsche Telekom, più 0,86%, e i cali di Bayer, meno 1,99%, di Rheinmetall, meno 1,97%, e di Henkel, meno 5,13%. In difficoltà è apparso anche il trend che si è imposto sul mercato giapponese, dove l'indice Nikkei 225 di Tokyo ha chiuso la settimana con una perdita dell'1,56%. Dal 4 all'11 settembre le azioni legate alla tecnologia e all'intelligenza artificiale hanno infatti guidato i ribassi con percentuali tra il meno 2,6 e il meno 7%. Chiusura negativa anche per la borsa di Hong Kong, con l'indice Hang Seng che ha terminato le sue contrattazioni in calo del 3,30%, mentre la borsa di Shanghai Gaia a sua volta concluso la settimana facendo segnare una perdita dell'1,07%. Passiamo alle materie prime. Vi segnaliamo che il petrolio WTI ha chiuso la settimana intorno ai $104 al barile, facendo così segnare un aumento settimanale dell'8,82%, mentre quello Brent ha chiuso a oltre $95, salendo così dell'8,75% rispetto alla quotazione dello scorso 4 settembre. Per quanto riguarda il gas, sulla piazza di Amsterdam è passato dai circa 71,95 euro a megawattora di venerdì 4 settembre agli 80,61 euro di venerdì 11 settembre, mettendo così a segno un incremento settimanale del più 12,02%. E infine chiudiamo con l'oro. Il prezzo all'oncia si è mosso all'interno di un intervallo compreso tra i $4,402 del 4 settembre e i $4,385 dell'11 settembre, registrando complessivamente un calo di valore dello 0,40%. E con questa notizia termina l'edizione odierna di Mercati in Movimento, la settimana globale. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere in ascolto delle altre trasmissioni di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
6: Viabilità.
4: in Puglia sulla statale 7 terza Salentina per lavori dal chilometro 42 al chilometro 4200. È attivo il divieto di sorpasso autoveicoli e limite di velocità di 30 km orari sia in direzione Manduria che in direzione di Lecce. Sulla statale 456 del Turchino all'altezza del chilometro 102 circa per lavori tra le 7 e le 24 esclusi giorni festivi e prefestivi. È attivo il senso unico alternato in prossimità dell'area di cantiere. È istituito il divieto di sorpasso autoveicoli, limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta. Sulla strada statale 673 tangenziale di Foggia per lavori dal chilometro 0,550 al chilometro 1,650 sulla corsia di marcia in località Spreca Cenere è attivo il restringimento di carreggiata con il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sorpasso autoveicoli.
5: News.
7: Buongiorno da Nicola De Muro. Alta tensione in Medio Oriente. Gli Houthi, i ribelli sostenuti dall'Iran in Yemen, colpiscono una base militare in Arabia Saudita, avanzando, e smentiscono il presidente americano Trump, che ha detto ci hanno chiesto di non attaccarli. Jenny De Gaetano.
11: Continua l'escalation della guerra in Medio Oriente. Gli Houthi, i ribelli sostenuti dall'Iran, si spingono sempre più avanti nello Yemen, sferrando nella notte un duro attacco di depositi di armi e centri di comando e controllo in una base militare in Arabia Saudita, nella regione di Sharura, utilizzando missili balistici e droni. Colpito l'oleodotto est-ovest, infrastruttura chiave per Riyadh, con una capacità di 7 milioni di barili al giorno. Ci hanno chiesto di non attaccarli, sostiene il presidente USA Donald Trump, smentito su X dagli stessi Houthi. Affermazione falsa e infondata. Intanto l'Iran, attraverso il presidente Pezeshkian, prova a rassicurare che il regime non è coinvolto nello scontro in atto. Gli Houthi hanno le loro questioni, ha spiegato, alzando poi ancor più il livello di tensione della guerra con gli USA. Se gli americani sono combattenti, che affrontino le nostre coraggiose forze militari. Perché attaccare infrastrutture civili, forniture alimentari e fonti di sostentamento? Il nostro popolo non può essere sottomesso dal bullismo. L'Iran non si arrenderà, ha scritto su X Pezeshkian. Intanto è di un morto e tre feriti il bilancio dell'attacco a una nave mercantile iraniana al largo dell'isola di Engam, lungo la costa dell'isola di Qesm.
7: E le tensioni in Medio Oriente spingono all'insù il prezzo del petrolio, con il Brent sopra i $105 al barile e conseguentemente il prezzo dei carburanti. La benzina in città è a un prezzo medio di 2, euro al litro, mentre il gasolio è arrivato a 2,20. Ucraina sotto pesanti attacchi russi, bombardamenti su Kramatorsk e Kryvyi Rih, e poi ci sono i controattacchi ucraini sulle regioni russe di Rostov e Samara, obiettivi, siti di raffinazione del petrolio. Zelensky sfida Putin, parliamoci a dicembre al G20 di Miami, immediato il no del Cremlino, se vuole incontrare Putin, Zelensky venga a Mosca, afferma il portavoce Peskov. L'ultimo saluto a Emma Bonino. Si apre questa mattina in Campidoglio la camera ardente della storica leader radicale, morta venerdì a 78 anni. Sentiamo Alessio Galea.
12: Aprirà alle 12 la camera ardente di Emma Bonino, allestita in Campidoglio, chiuderà alle 19 per riaprire domani dalle 10 alle 19. Alla chiusura in piazza del Campidoglio si terrà una veglia civile, commemorazione pubblica con amici e compagni di lotta, spiega Più Europa, il partito da lei fondato. Le esequie si terranno invece martedì alle 12.30, sempre in Campidoglio, nella sala della Protomoteca, con un commiato laico. Emma Bonino, storica leader dei radicali, è morta venerdì in una struttura sanitaria di Roma dopo una lunga malattia. Il 7 settembre scorso era stata ricoverata al Santo Spirito per una crisi respiratoria. Unanime il cordoglio del mondo politico e istituzionale, ha impresso un segno nella vita della Repubblica, ha detto il presidente Mattarella, ricordando il suo impegno tenace e coerente. La premier Meloni, parlando dal Piemonte, terra di origine di Emma Bonino, ne ha ricordato, al di là delle profonde distanze politiche, la sua voce è forte e riconoscibile, lontane sui contenuti ma con concordi sul ruolo delle donne in politica. Non ci lascerà mai il commosso ricordo di Più Europa.
7: Smentendo ogni pronostico della vigilia, il Leone d'Oro della Mostra del Cinema di Venezia va al film danese Woman Unknown di May El Tuki. Il premio della giuria è andato al Possible Love di Lee Chang-dong, Leone d'Argento al regista russo Ilya Krasnovsky per la migliore regia per il film Dao. La Coppa Volpi, quella per il miglior attore e miglior attrice, è andata rispettivamente a John Malkovich per il suo ruolo in Wild Horse 9 e a Mathilde Arcel, protagonista della pellicola vincitrice. Per l'Italia quindi nessun riconoscimento. Nuova nomina in ambito salute animale per Boehringer Ingelheim. Emanuele Ferraro guiderà il business in Italia, al centro il benessere dei nostri amici a quattro zampe. Nicola Compagnone.
13: In un paese che conta oltre 20 milioni tra cani e gatti, quale ruolo svolge la prevenzione nel tutelare il benessere degli animali, delle famiglie che li ospitano e dell'intera comunità? A rispondere Emanuele Ferraro, appena nominato Head of Animal Health di Boehringer Ingelheim.
14: Attraverso quindi quella che è una corretta profilassi e quindi una corretta prevenzione, aggiungo anche attraverso controlli veterinari, possiamo proteggere gli animali, migliorare la qualità della vita delle persone e contribuire alla salute della comunità. Questo è ciò che è alla base di quello che in gergo noi chiamiamo One Health. Quando ci prendiamo cura degli animali, ci prendiamo cura anche di noi stessi. In sostanza, per farla semplice, la prevenzione non è un costo, è un investimento nella salute degli animali, nella serenità delle famiglie e nel benessere della società.
13: Sempre più articolati i bisogni del settore della salute degli animali da compagnia, non solo prevenzione e cura delle malattie, ma anche il benessere quotidiano fino al ruolo della salute animale all'interno di una visione sempre più interconnessa tra animali, persone e ambiente.
7: Nel sabato della quarta di Serie A, con una doppia rimonta, il Milan strappa il pari alla Lazio all'Olimpico. Cagliari, Corsaro a Bergamo, decide Daniel Maldini. Amarassi pari tra Genoa e Frosinone. Gerardo De Vivo.
15: Un tempo a testa, due gol a testa, finisce pari la sfida dell'Olimpico tra Lazio e Milan. I padroni di casa dominano il primo tempo, occasioni su occasioni, sfruttano quella al decimo con Cancellieri. Altre occasioni fino al raddoppio di Noslin. Al 39esimo, Lazio straripante, Milan non pervenuto. Nell'intervallo le sostituzioni che cambiano il match. Ripresa tutta nel segno dei rossoneri, entrano Musà, Pulisic e Moreira che con una doppietta sigla il definitivo 2-2. Biancocelesti imbattuti e momentaneamente primi. La sorpresa arriva da Bergamo con l'Atalanta che incassa il secondo KO di fila, battuta dal Cagliari. Vantaggio dei sardi con Mendy, pari di Scamacca nel primo tempo. Al 61esimo il gol sul rigore dell'ex Daniel Maldini firma la vittoria per 2-1 del Cagliari. Finisce 1-1 la sfida di Marassi tra il Genoa che incassa il primo punto stagionale e il Frosinone. Ospiti in vantaggio con Kvernaze. I rossoblù sbagliano con Colombo il primo rigore assegnato in questa stagione in Serie A. Poi pareggiano con Vasquez. Oggi Lecce Monza, Napoli Bologna e Sassuolo Juventus.
7: Tennis, Elena Rybakina è la regina degli US Open. In finale batte 6-4, 7-5, 6-2 Arina Sabalenka e vince il secondo slam in stagione, terzo della sua carriera. Da domani sarà la nuova numero uno al mondo. Stasera la finale maschile è tra Zverev e Ben Shelton. È tutto, a più tardi.
16: Economy News, GR News.
10: Il Cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 in edicola con il nuovo numero di settembre. Un'occasione per tutti per vivere la passione per lo spazio. Il sommario. La cover story è dedicata alle foto astronomiche che osservano la profondità dell'universo. Parliamo poi di Marte con le molecole organiche. Sono naturali o biologiche? Viaggiamo 28 anni luce e scopriamo dopo 15 anni di ricerca l'esopianeta Gliese 48b. Leggete Cosmo 2050 di settembre. Ora in edicola e in digitale con l'applicazione.
17: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
18: Scegli BMW X1 con versione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
19: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
20: Puoi dirlo forte.
19: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
20: Sì.
21: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
19: Scegli ora ING Business Banking.
21: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
22: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
23: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
16: Buongiorno Italia! Tutte le news su Radio GR News.
24: Sono le 9 e 2 minuti.
16: News.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: Qualche giorno dopo le dimissioni di un giovane ricercatore da Anthropic, arriva un nuovo monito, questa volta da Dario Amodei in persona, CEO e cofondatore dell'azienda di intelligenza artificiale. L'imprenditore, in un'intervista a CBS News che andrà in onda a CBS News Sunday Morning e di cui è stata diffusa un'anticipazione, ha cercato di porre attenzione sull'avanzamento veloce dell'intelligenza artificiale, senza un rallentamento, ha detto Amodei. Nel giro di 6 o 12 mesi potrebbe essere in grado di guidare uno sciame di agenti capace di prendere il controllo dell'intero internet.
1: Il conflitto in Iran: una nave mercantile battente bandiera iraniana è stata attaccata poche ore fa nei pressi dello stretto di Hormuz, vicino all'isola di Engam e al largo della costa di Shibderaz sull'isola di Kashma. L'incidente ha provocato almeno un morto e 3 feriti, lo riporta l'emittente statale iraniana IRIB. Le autorità locali hanno confermato l'incidente tramite il governatore del Kashmir, il quale ha indicato che l'imbarcazione è stata colpita intorno alle 5 del mattino nella zona compresa tra l'isola di Engam e la costa di Kashmir.
2: Almeno una persona è morta e 102 sono state tratte in salvo dopo che un traghetto si è trovato in difficoltà a causa del maltempo durante la navigazione tra le isole indonesiane di Giava e del Borneo. Lo hanno riferito i responsabili delle operazioni di soccorso citati dall'AFP. Secondo quanto aveva comunicato l'agenzia di soccorso locale, a bordo della nave c'erano 243 persone.
1: Ora in Italia, l'abitazione di Denise Cosco, la figlia di Lea Garofalo, è stata messa sotto sequestro da parte della procura di Velletri, che in questi giorni ha aperto un fascicolo per istigazione al suicidio contro ignoti. Si sta cercando di capire cosa nel dettaglio sia successo a Denise, che la scorsa domenica si è lanciata dal palazzo in cui viveva ad Ariccia. La donna era sotto protezione da quando aveva testimoniato contro il padre e gli altri imputati del processo sull'omicidio della madre Lea Garofalo, la testimone di giustizia uccisa nel 2009 a Milano.
2: Alessandro Di Battista è rientrato ieri in Italia da Cuba ed è stato ricoverato al Policlinico Gemelli di Roma. L'aereo che lo ha riportato nel paese è atterrato ieri mattina alle 8 all'aeroporto di Ciampino, da dove l'ex parlamentare del Movimento 5 Stelle è stato trasferito in ambulanza in ospedale. Di Battista si trovava nell'isola dei Caraibi per un reportage giornalistico quando è stato ricoverato in seguito a forti dolori alla testa. Operato d'urgenza la scorsa settimana, è stato fino a ieri in un ospedale a L'Avana.
1: Lo sport e il tennis: Elena Rybakina conquista il primo titolo della carriera agli US Open dopo le vittorie a Wimbledon e quella ottenuta all'Australian Open. Quest'anno la tennista kazaka conquista il terzo slam, superando Arina Sabalenka con il punteggio di 6-4, 5-7 e 6-2. Per Rybakina si completa così la stagione perfetta: 2 titoli slam e la legittimazione definitiva della nuova posizione di numero 1 WTA. Per il calcio e la Serie A, pareggio tra Lazio e Milan ieri alle 18, 2-2 il risultato finale. Cade l'Atalanta in casa 2-1 contro il Cagliari. Tra oggi e domani le altre.
2: È tutto, al prossimo aggiornamento.
16: Meteo.
3: Domenica con pressione atmosferica in aumento sul nostro paese, a garanzia di una giornata prevalentemente soleggiata e piacevole. In mattinata ampio soleggiamento con cieli anche pressoché sereni al centro-nord, lievi disturbi quasi esclusivamente sulle coste tirreniche di Calabria e Sicilia. Nel pomeriggio aumento dell'instabilità con qualche temporale al sud, specie sulle aree ioniche, per il resto invece non sono attesi particolari variazioni, con il sole che sarà prevalente. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
16: Viabilità.
4: In Puglia, sulla statale 7 terza Salentina, per lavori dal chilometro 42 al chilometro 4200 è attivo il divieto di sorpasso autoveicoli e limite di velocità di 30 km orari sia in direzione Manduria che in direzione di Lecce. Sulla statale 456 del Turchino, all'altezza del chilometro 102 circa, per lavori tra le 7 e le 24, esclusi giorni festivi e prefestivi, è attivo il senso unico alternato. In prossimità dell'area di cantiere è istituito il divieto di sorpasso autoveicoli, limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta. Sulla strada statale 673 tangenziale di Foggia, per lavori dal chilometro 0,550 al chilometro 1,650 sulla corsia di marcia in località Spreca Cenere, è attivo il restringimento di carreggiata con il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sorpasso autoveicoli.
16: News.
7: Buongiorno da Nicola De Muro. Alta tensione in Medio Oriente. Gli Houthi, i ribelli sostenuti dall'Iran in Yemen, colpiscono una base militare in Arabia Saudita, avanzando, e smentiscono il presidente americano Trump, che ha detto ci hanno chiesto di non attaccarli. Jenny De Gaetano.
11: Continua l'escalation della guerra in Medio Oriente. Gli Houthi, i ribelli sostenuti dall'Iran, si spingono sempre più avanti nello Yemen, sferrando nella notte un duro attacco di depositi di armi e centri di comando e controllo in una base militare in Arabia Saudita, nella regione di Sharura, utilizzando missili balistici e droni. Colpito l'oleodotto est-ovest, infrastruttura chiave per Riyadh, con una capacità di 7 milioni di barili al giorno. Ci hanno chiesto di non attaccarli, sostiene il presidente USA Donald Trump, smentito su X dagli stessi Houthi. Affermazione falsa e infondata. Intanto l'Iran, attraverso il presidente Pezeshkian, prova a rassicurare che il regime non è coinvolto nello scontro in atto. Gli Houthi hanno le loro questioni, ha spiegato, alzando poi ancor più il livello di tensione della guerra con gli USA. Se gli americani sono combattenti, che affrontino le nostre coraggiose forze militari. Perché attaccare infrastrutture civili, forniture alimentari e fonti di sostentamento? Il nostro popolo non può essere sottomesso dal bullismo. L'Iran non si arrenderà, ha scritto su X Pezeshkian. Intanto è di un morto e tre feriti il bilancio dell'attacco a una nave mercantile iraniana al largo dell'isola di Engam, lungo la costa dell'isola di Kesm.
7: E le tensioni in Medio Oriente spingono all'insù il prezzo del petrolio, con il Brent sopra i $105 al barile e conseguentemente il prezzo dei carburanti. La benzina in città è a un prezzo medio di 2, euro al litro, mentre il gasolio è arrivato a 2,20. Ucraina sotto pesanti attacchi russi, bombardamenti su Kramatorsk e Kryvyi Rih, e poi ci sono i controattacchi ucraini sulle regioni russe di Rostov e Samara, obiettivi, siti di raffinazione del petrolio. Zelensky sfida Putin, parliamoci a dicembre al G20 di Miami, immediato il no del Cremlino, se vuole incontrare Putin, Zelensky venga a Mosca, afferma il portavoce Peskov. L'ultimo saluto a Emma Bonino. Si apre questa mattina in Campidoglio la camera ardente della storica leader radicale, morta venerdì a 78 anni. Sentiamo Alessio Galea.
12: Aprirà alle 12 la camera ardente di Emma Bonino, allestita in Campidoglio, chiuderà alle 19 per riaprire domani dalle 10 alle 19. Alla chiusura in piazza del Campidoglio si terrà una veglia civile, commemorazione pubblica con amici e compagni di lotta, spiega Più Europa, il partito da lei fondato. Le esequie si terranno invece martedì alle 12.30, sempre in Campidoglio, nella sala della Protomoteca, con un commiato laico. Emma Bonino, storica leader dei radicali, è morta venerdì in una struttura sanitaria di Roma dopo una lunga malattia. Il 7 settembre scorso era stata ricoverata al Santo Spirito per una crisi respiratoria. Unanime il cordoglio del mondo politico e istituzionale, ha impresso un segno nella vita della Repubblica, ha detto il presidente Mattarella, ricordando il suo impegno tenace e coerente. La premier Meloni, parlando dal Piemonte, terra di origine di Emma Bonino, ne ha ricordato, al di là delle profonde distanze politiche, la sua voce è forte e riconoscibile, lontana sui contenuti ma con accordi sul ruolo delle donne in politica. Non ci lascerà mai il commosso ricordo di Più Europa.
7: Smentendo ogni pronostico della vigilia, il Leone d'Oro della Mostra del Cinema di Venezia va al film danese Woman Unknown di May El Tuki. Il premio della giuria è andato al Possible Love di Lee Chang-dong, Leone d'Argento al regista russo Ilya Krasnovsky per la migliore regia per il film Dao. La Coppa Volpi, quella per il miglior attore e miglior attrice, è andata rispettivamente a John Malkovich per il suo ruolo in Wild Horse 9 e a Mathilde Arcel, protagonista della pellicola vincitrice. Per l'Italia quindi nessun riconoscimento. Nuova nomina in ambito salute animale per Boehringer Ingelheim. Emanuele Ferraro guiderà il business in Italia, al centro il benessere dei nostri amici a quattro zampe. Nicola Compagnone.
13: In un paese che conta oltre 20 milioni tra cani e gatti, quale ruolo svolge la prevenzione nel tutelare il benessere degli animali, delle famiglie che li ospitano e dell'intera comunità? A rispondere Emanuele Ferraro, appena nominato Head of Animal Health di Boehringer Ingelheim.
14: Attraverso quindi quella che è una corretta profilassi e quindi una corretta prevenzione, aggiungo anche attraverso controlli veterinari, possiamo proteggere gli animali, migliorare la qualità della vita delle persone e contribuire alla salute della comunità. Questo è ciò che è alla base di quello che in gergo noi chiamiamo One Health. Quando ci prendiamo cura degli animali, ci prendiamo cura anche di noi stessi. In sostanza, per farla semplice, la prevenzione non è un costo, è un investimento nella salute degli animali, nella serenità delle famiglie e nel benessere della società.
13: Sempre più articolati i bisogni del settore della salute degli animali da compagnia, non solo prevenzione e cura delle malattie, ma anche il benessere quotidiano fino al ruolo della salute animale all'interno di una visione sempre più interconnessa tra animali, persone e ambiente.
7: Nel sabato della quarta di Serie A, con una doppia rimonta, il Milan strappa il pari alla Lazio all'Olimpico. Cagliari, Corsaro a Bergamo, decide Daniel Maldini. A Marassi pari tra Genoa e Frosinone. Gerardo De Vivo.
15: Un tempo a testa, due gol a testa, finisce pari la sfida dell'Olimpico tra Lazio e Milan. I padroni di casa dominano il primo tempo, occasioni su occasioni, sfruttano quella al decimo con Cancellieri. Altre occasioni fino al raddoppio di Noslin. Al 39esimo, Lazio straripante, Milan non pervenuto. Nell'intervallo le sostituzioni che cambiano il match. Ripresa tutta nel segno dei rossoneri, entrano Musà, Pulisic e Moreira che con una doppietta sigla il definitivo 2-2. Biancocelesti imbattuti e momentaneamente primi. La sorpresa arriva da Bergamo con l'Atalanta che incassa il secondo KO di fila battuta dal Cagliari. Vantaggio dei sardi con Mendy, pari di Scamacca nel primo tempo. Al 61esimo il gol sul rigore dell'ex Daniel Maldini firma la vittoria per 2-1 del Cagliari. Finisce 1-1 la sfida di Marassi tra il Genoa che incassa il primo punto stagionale e il Frosinone. Ospiti in vantaggio con Kvernaze, i rossoblù sbagliano con Colombo il primo rigore assegnato in questa stagione in Serie A. Poi pareggiano con Vasquez. Oggi Lecce Monza, Napoli Bologna e Sassuolo Juventus.
7: Tennis, Elena Rybakina è la regina degli US Open. In finale batte 6-4, 7-5, 6-2 Arina Sabalenka e vince il secondo slam in stagione, terzo della sua carriera. Da domani sarà la nuova numero uno al mondo. Stasera la finale maschile è tra Zverev e Ben Shelton. È tutto, a più tardi.
16: L'almanacco del giorno.
5: Oggi, domenica 13 settembre, San Giovanni Crisostomo, il sole sorge a Roma alle 6.45 e tramonta alle 19.23. A Milano sorge alle 6.57 e tramonta alle 19.40. Tra i fatti del passato avvenuti nella giornata di oggi, ricordiamo che nel 1867 viene inaugurata a Milano la Galleria Vittorio Emanuele II. Nel 1940 bombe tedesche colpiscono Buckingham Palace. Nel 1970 si tiene la prima edizione della Maratona di New York. Nel 1982 la principessa Grace Kelly di Monaco rimane gravemente ferita in un incidente stradale, in cui riporta due emorragie cerebrali. Muore l'indomani all'età di 52 anni senza mai aver ripreso conoscenza. Nel 1985 esce in Giappone Super Mario Bros., il videogioco che pone fine alla crisi del settore e segna l'inizio dell'era di Nintendo. Facciamo adesso i nostri auguri all'attrice romana Cristiana Capotondi, che compie oggi 46 anni. Dopo il debutto avvenuto a soli 13 anni con la serie Amico mio, si afferma definitivamente con la serie TV Orgoglio, andata in onda dal 2004 al 2006, e con il film La notte degli esami, che le vale un nastro d'argento nel 2007. Due volte in nomination per il David di Donatello, nel 2013 riceve molti consensi per la sua interpretazione nella pellicola drammatica La mafia uccide solo d'estate. Appassionata anche di sport, nel 2018 viene eletta alla vicepresidenza della Lega Pro di Calcio. Muore il 13 settembre del 1928 lo scrittore triestino di origine tedesca, Italo Svevo. È considerato il più europeo tra gli scrittori italiani del suo tempo. Importante la sua trilogia di romanzi a sfondo autobiografico, Una vita, Senilità e La coscienza di Zeno, i cui protagonisti sono personaggi sconfitti, travolti dalla loro inettitudine e incapaci di inserirsi nella società. E per la giornata di oggi è tutto. L'almanacco di GR News vi dà appuntamento a domani.
16: Radio GR News. Le notizie in presa diretta.
0: Sono le 9:15.
16: News.
7: Buongiorno da Nicola De Muro. Alta tensione in Medio Oriente. Gli Houthi, i ribelli sostenuti dall'Iran in Yemen, colpiscono una base militare in Arabia Saudita, avanzando, e smentiscono il presidente americano Trump che ha detto ci hanno chiesto di non attaccarli. Jenny De Gaetano.
11: Continua l'escalation della guerra in Medio Oriente. Gli Houthi, i ribelli sostenuti dall'Iran, si spingono sempre più avanti nello Yemen, sferrando nella notte un duro attacco di depositi di armi e centri di comando e controllo in una base militare in Arabia Saudita, nella regione di Sharura utilizzando missili balistici e droni. Colpito l'oleodotto est-ovest, infrastruttura chiave per Riyadh, con una capacità di 7 milioni di barili al giorno. Ci hanno chiesto di non attaccarli, sostiene il presidente USA Donald Trump, smentito su X dagli stessi Houthi. Affermazione falsa e infondata. Intanto l'Iran, attraverso il presidente Pezeshkian, prova a rassicurare che il regime non è coinvolto nello scontro in atto. Gli Houthi hanno le loro questioni, ha spiegato, alzando poi ancor più il livello di tensione della guerra con gli USA. Se gli americani sono combattenti, che affrontino le nostre coraggiose forze militari. Perché attaccare infrastrutture civili, forniture alimentari e fonti di sostentamento? Il nostro popolo non può essere sottomesso dal bullismo. L'Iran non si arrenderà, ha scritto su X Pezeshkian. Intanto è di un morto e tre feriti il bilancio dell'attacco a una nave mercantile iraniana al largo dell'isola di Engam, lungo la costa dell'isola di Kesm.
7: E le tensioni in Medio Oriente spingono all'insù il prezzo del petrolio, con il Brent sopra i $105 al barile e conseguentemente il prezzo dei carburanti. La benzina in città è a un prezzo medio di 2 euro al litro, mentre il gasolio è arrivato a 2,20. Ucraina sotto pesanti attacchi russi, bombardamenti su Kramatorsk e Kryvyi Rih, e poi ci sono i controattacchi ucraini sulle regioni russe di Rostov e Samara, obiettivi, siti di raffinazione del petrolio. Zelensky sfida Putin, parliamoci a dicembre al G20 di Miami, immediato il no del Cremlino, se vuole incontrare Putin, Zelensky venga a Mosca, afferma il portavoce Peskov. L'ultimo saluto a Emma Bonino. Si apre questa mattina in Campidoglio la camera ardente della storica leader radicale, morta venerdì a 78 anni. Sentiamo Alessio Galea.
12: Aprirà alle 12 la camera ardente di Emma Bonino, allestita in Campidoglio, chiuderà alle 19 per riaprire domani dalle 10 alle 19. Alla chiusura in piazza del Campidoglio si terrà una veglia civile, commemorazione pubblica con amici e compagni di lotta, spiega Più Europa, il partito da lei fondato. Le esequie si terranno invece martedì alle 12.30, sempre in Campidoglio, nella sala della Protomoteca, con un commiato laico. Emma Bonino, storica leader dei radicali, è morta venerdì in una struttura sanitaria di Roma dopo una lunga malattia. Il 7 settembre scorso era stata ricoverata al Santo Spirito per una crisi respiratoria. Unanime il cordoglio del mondo politico e istituzionale, ha impresso un segno nella vita della Repubblica, ha detto il presidente Mattarella, ricordando il suo impegno tenace e coerente. La premier Meloni, parlando dal Piemonte, terra di origine di Emma Bonino, ne ha ricordato, al di là delle profonde distanze politiche, la sua voce è forte e riconoscibile, lontane sui contenuti ma con concordi sul ruolo delle donne in politica. Non ci lascerà mai il commosso ricordo di Più Europa.
7: Smentendo ogni pronostico della vigilia, il Leone d'Oro della Mostra del Cinema di Venezia va al film danese Woman Unknown di May El Tuki. Il premio della giuria è andato al Possible Love di Lee Chang-dong, Leone d'Argento al regista russo Ilya Krasnovsky per la migliore regia per il film Dao. La Coppa Volpi, quella per il miglior attore e miglior attrice, è andata rispettivamente a John Malkovich per il suo ruolo in Wild Horse 9 e a Mathilde Arcel, protagonista della pellicola vincitrice. Per l'Italia quindi nessun riconoscimento. Nuova nomina in ambito salute animale per Boehringer Ingelheim. Emanuele Ferraro guiderà il business in Italia, al centro il benessere dei nostri amici a quattro zampe. Nicola Compagnone.
13: In un paese che conta oltre 20 milioni tra cani e gatti, quale ruolo svolge la prevenzione nel tutelare il benessere degli animali, delle famiglie che li ospitano e dell'intera comunità? A rispondere Emanuele Ferraro, appena nominato Head of Animal Health di Boehringer Ingelheim.
14: Attraverso quindi quella che è una corretta profilassi e quindi una corretta prevenzione, aggiungo anche attraverso controlli veterinari, possiamo proteggere gli animali, migliorare la qualità della vita delle persone e contribuire alla salute della comunità. Questo è ciò che è alla base di quello che in gergo noi chiamiamo One Health. Quando ci prendiamo cura degli animali, ci prendiamo cura anche di noi stessi. In sostanza, per farla semplice, la prevenzione non è un costo, è un investimento nella salute degli animali, nella serenità delle famiglie e nel benessere della società.
13: Sempre più articolati i bisogni del settore della salute degli animali da compagnia, non solo prevenzione e cura delle malattie, ma anche il benessere quotidiano fino al ruolo della salute animale all'interno di una visione sempre più interconnessa tra animali, persone e ambiente.
7: Nel sabato della quarta di Serie A, con una doppia rimonta, il Milan strappa il pari alla Lazio all'Olimpico. Cagliari, Corsaro a Bergamo, decide Daniel Maldini. Amarassi pari tra Genoa e Frosinone. Gerardo De Vivo.
15: Un tempo a testa, due gol a testa, finisce pari la sfida dell'Olimpico tra Lazio e Milan. I padroni di casa dominano il primo tempo, occasioni su occasioni, sfruttano quella al decimo con Cancellieri. Altre occasioni fino al raddoppio di Noslin. Al 39esimo, Lazio straripante, Milan non pervenuto. Nell'intervallo le sostituzioni che cambiano il match. Ripresa tutta nel segno dei rossoneri, entrano Musà, Pulisic e Moreira che con una doppietta sigla il definitivo 2-2. Biancocelesti imbattuti e momentaneamente primi. La sorpresa arriva da Bergamo con l'Atalanta che incassa il secondo KO di fila battuta dal Cagliari. Vantaggio dei sardi con Mendy, pari di Scamacca nel primo tempo. Al 61esimo il gol sul rigore dell'ex Daniel Maldini firma la vittoria per 2-1 del Cagliari. Finisce 1-1 la sfida di Marassi tra il Genoa che incassa il primo punto stagionale e il Frosinone. Ospiti in vantaggio con Kvernaze, i rossoblù sbagliano con Colombo il primo rigore assegnato in questa stagione in Serie A, poi pareggiano con Vasquez. Oggi Lecce Monza, Napoli Bologna e Sassuolo Juventus.
7: Tennis, Elena Rybakina è la regina degli US Open, in finale batte 6-4, 7-5, 6-2 Arina Sabalenka e vince il secondo slam in stagione, terzo della sua carriera. Da domani sarà la nuova numero uno al mondo. Stasera la finale maschile è tra Zverev e Ben Shelton. È tutto, a più tardi.
16: Meteo.
3: Domenica con ulteriore aumento della pressione atmosferica sull'Italia, con condizioni generalmente stabili e una prevalenza di sole. Nella prima parte della giornata cielo ampiamente sereno, poco nuvoloso al centro-nord, mentre qualche nube potrà interessare le coste tirreniche di Calabria e Sicilia. Durante le ore pomeridiane aumenterà l'instabilità al sud, specie sulle aree ioniche, dove potranno svilupparsi alcuni temporali. Sul resto del paese il tempo rimarrà stabile e soleggiato, senza particolari variazioni. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Federico Brescia.
16: News.
7: Buongiorno da Nicola De Muro. Alta tensione in Medio Oriente. Gli Houthi, i ribelli sostenuti dall'Iran in Yemen, colpiscono una base militare in Arabia Saudita, avanzando, e smentiscono il presidente americano Trump che ha detto ci hanno chiesto di non attaccarli. Jenny De Gaetano.
11: Continua l'escalation della guerra in Medio Oriente. Gli Houthi, i ribelli sostenuti dall'Iran, si spingono sempre più avanti nello Yemen, sferrando nella notte un duro attacco di depositi di armi e centri di comando e controllo in una base militare in Arabia Saudita, nella regione di Sharura, utilizzando missili balistici e droni. Colpito l'oleodotto est-ovest, infrastruttura chiave per Riyadh, con una capacità di 7 milioni di barili al giorno. Ci hanno chiesto di non attaccarli, sostiene il presidente USA Donald Trump, smentito su X dagli stessi Houthi. Affermazione falsa e infondata. Intanto l'Iran, attraverso il presidente Pezeshkian, prova a rassicurare che il regime non è coinvolto nello scontro in atto. Gli Houthi hanno le loro questioni, ha spiegato, alzando poi ancor più il livello di tensione della guerra con gli USA. Se gli americani sono combattenti, che affrontino le nostre coraggiose forze militari. Perché attaccare infrastrutture civili, forniture alimentari e fonti di sostentamento? Il nostro popolo non può essere sottomesso dal bullismo. L'Iran non si arrenderà, ha scritto su X Pezeshkian. Intanto è di un morto e tre feriti il bilancio dell'attacco a una nave mercantile iraniana al largo dell'isola di Engam, lungo la costa dell'isola di Kesm.
7: E le tensioni in Medio Oriente spingono all'insù il prezzo del petrolio, con il Brent sopra i $105 al barile e conseguentemente il prezzo dei carburanti. La benzina in città è a un prezzo medio di 2, euro al litro, mentre il gasolio è arrivato a 2,20. Ucraina sotto pesanti attacchi russi, bombardamenti su Kramatorsk e Kryvyi Rih, e poi ci sono i controattacchi ucraini sulle regioni russe di Rostov e Samara, obiettivi, siti di raffinazione del petrolio. Zelensky sfida Putin, parliamoci a dicembre al G20 di Miami, immediato il no del Cremlino, se vuole incontrare Putin, Zelensky venga a Mosca, afferma il portavoce Peskov. Smentendo ogni pronostico della vigilia, il Leone d'Oro della Mostra del Cinema di Venezia va al film danese Woman Unknown di May L. Tuki. Per l'Italia nessun riconoscimento. Nel sabato della quarta di Serie A, con una doppia rimonta, il Milan strappa il pari alla Lazio all'Olimpico. Cagliari, Corsaro a Bergamo, decide Daniel Maldini. A Marassi pari tra Genoa e Frosinone. Gerardo De Vivo.
15: Un tempo a testa, due gol a testa, finisce pari la sfida dell'Olimpico tra Lazio e Milan. I padroni di casa dominano il primo tempo, occasioni su occasioni, sfruttano quella al decimo con Cancellieri. Altre occasioni fino al raddoppio di Noslin. Al 39esimo, Lazio straripante, Milan non pervenuto. Nell'intervallo le sostituzioni che cambiano il match. Ripresa tutta nel segno dei rossoneri, entrano Musà, Pulisic e Moreira che con una doppietta sigla il definitivo 2-2. Biancocelesti imbattuti e momentaneamente primi. La sorpresa arriva da Bergamo con l'Atalanta che incassa il secondo KO di fila battuta dal Cagliari. Vantaggio dei sardi con Mendy, pari di Scamacca nel primo tempo. Al 61esimo il gol sul rigore dell'ex Daniel Maldini firma la vittoria per 2-1 del Cagliari. Finisce 1-1 la sfida di Marassi tra il Genoa che incassa il primo punto stagionale e il Frosinone. Oggi Lecce Monza, Napoli Bologna e Sassuolo Juventus.
7: È tutto, a più tardi.
16: GR News, notiziario a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia. Mercati in movimento, la settimana globale, la rubrica riepilogativa sull'andamento dei principali mercati finanziari internazionali su GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
6: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Mercati in movimento, la settimana globale. Cominciamo questo appuntamento andando a verificare subito quale sia stato nella settimana appena trascorsa il comportamento del FTSE MIB di Milano che dal 4 all'11 settembre ha registrato una crescita dello 0,44%. Tra i titoli nazionali più trattati ci sono in calo quelli di WeBuild, meno 6,36%, di Saipem, meno 0,69%, di Telecom, meno 0,97% e di Stellantis, meno 3,03%. Mentre a crescere sono Intesa San Paolo, più 0,97%, Unicredit, più 1,37%, Banca Montepaschi, più 3,03% e Risanamento, più 40,76%. Poco soddisfacente è stato il risultato settimanale realizzato dall'indice Dow Jones di New York, che infatti è calato dell'1,64%. In particolare, le migliori performance di Wall Street sono state per Cisco, più 1,91%, ed Apple, più 1,88%. Al contrario, le peggiori sono risultate quelle portate a casa da Boeing, meno 4,16%, da Nike, meno 4,14%, e da Salesforce, meno 4,19%. Negativo pure l'andamento che si è registrato presso il DAX, la borsa di Francoforte, che ha chiuso la settimana facendo segnare una perdita dell'1,93%. Tra i titoli maggiormente trattati vanno segnalati i guadagni settimanali di Deutsche Telekom, più 0,86%, e i cali di Bayer, meno 1,99%, di Rheinmetall, meno 1,97%, e di Henkel, meno 5,13%. In difficoltà è apparso anche il trend che si è imposto sul mercato giapponese, dove l'indice Nikkei 225 di Tokyo ha chiuso la settimana con una perdita dell'1,56%. Dal 4 all'11 settembre le azioni legate alla tecnologia e all'intelligenza artificiale hanno infatti guidato i ribassi con percentuali tra il meno 2,6 e il meno 7%. Chiusura negativa anche per la borsa di Hong Kong con l'indice Hang Seng che ha terminato le sue contrattazioni in calo del 3,30%, mentre la borsa di Shanghai ha a sua volta concluso la settimana facendo segnare una perdita dell'1,07%. Passiamo alle materie prime. Vi segnaliamo che il petrolio WTI ha chiuso la settimana intorno ai $104 al barile, facendo così segnare un aumento settimanale dell'8,82%, mentre quello Brent ha chiuso a oltre $95, salendo così dell'8,75% rispetto alla quotazione dello scorso 4 settembre. Per quanto riguarda il gas, sulla piazza di Amsterdam è passato dai circa 71,95 euro a megawattora di venerdì 4 settembre agli 80,61 euro di venerdì 11 settembre, mettendo così a segno un incremento settimanale del più 12,02%. E infine chiudiamo con l'oro. Il prezzo all'oncia si è mosso all'interno di un intervallo compreso tra i $4,402 del 4 settembre e i $4,385 dell'11 settembre, registrando complessivamente un calo di valore dello 0,40%. E con questa notizia termina l'edizione odierna di Mercati in Movimento, la settimana globale. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere in ascolto delle altre trasmissioni di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
16: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.
0: Sono le 9 e 30 minuti.
8: News.
9: Ancora una buona giornata e bentrovati ad ascolto dalla redazione. Apriamo in Medio Oriente, nuova escalation nel Golfo, milizie filo iraniane in Iraq hanno colpito l'oleodotto Est-Ovest, infrastruttura strategica per Arabia Saudita, capace di trasportare fino a 7 milioni di barili di petrolio al giorno. Donald Trump sostiene intanto che gli Houthi avrebbero chiesto agli Stati Uniti di non essere attaccati. Immediata la smentita dei ribelli yemeniti, che definiscono l'affermazione falsa e infondata e negano contatti con la Casa Bianca. Trump in Irlanda per un weekend di golf si è espresso anche sull'ipotesi di un'Irlanda unita, definendola fantastica. Da Londra è arrivata la replica secondo cui l'opinione pubblica non chiederebbe un nuovo referendum. Sul fronte ucraino, botta e risposta tra Volodymyr Zelensky e Vladimir Putin. Il presidente ucraino propone un incontro a dicembre durante il G20 di Miami. Il Cremlino replica: se vuole venga a Mosca, l'invito resta valido. La Lega chiede una risoluzione che impegni il governo a portare a 10.000 il numero dei militari impiegati nel presidio di strade, piazze e stazioni. Il partito di Matteo Salvini sollecita una decisione rapida e propone di finanziare il potenziamento attraverso una parte dei profili grandi banche. L'attentato a Sigfrido Ranucci è durato quasi 10 ore, l'autorizzazione in procura a Roma di Natalia Potenza, ex compagna di Walter Lavitola. La donna, ascoltata come persona informata sui fatti, avrebbe ricostruito davanti ai magistrati gli affari di Lavitola e i suoi rapporti con l'ex conduttore di Report. Potenza ha inoltre consegnato agli inquirenti documentazione fiscale. Non sapevo della bomba, avrebbe dichiarato, riferendosi all'attentato di Namitardo dell'ottobre 2025 davanti all'abitazione del giornalista a Pomezia. Alessandro Di Battista è ricoverato al Policlinico Gemelli di Roma da ieri dopo essere rientrato da Cuba. L'ex parlamentare del Movimento 5 Stelle si trova sull'isola per un reportage giornalistico quando era stato ricoverato per forti dolori alla testa. La scorsa settimana è stato sottoposto ad un intervento chirurgico d'urgenza a L'Avana. L'aereo che lo ha riportato in Italia è atterrato a Ciampino e da lì Di Battista è stato trasferito in ambulanza al Gemelli di Roma. In chiusura lo sport, il calcio, la Serie A, le partite di ieri, tutti i dettagli nel servizio della nostra Federica Sorrentino.
10: Nel sabato della quarta giornata di Serie A si salva il Milan all'Olimpico di Roma contro

0: La Fiorentina sul Venezia nell'anticipo del venerdì, l'1-1 tra Genoa e Frosinone assegna il primo punto alla squadra di De Rossi, risultato che lascia i lagunari in fondo alla classifica a quota zero.
1: Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a più tardi.
2: Meteo. Domenica con pressione atmosferica in aumento sul nostro paese a garanzia di una giornata prevalentemente soleggiata e piacevole. In mattinata ampio soleggiamento con cieli anche pressoché sereni al centro-nord, lievi disturbi quasi esclusivamente sulle coste tirreniche di Calabria e Sicilia. Nel pomeriggio aumento dell'instabilità con qualche temporale al sud, specie sulle aree ioniche, per il resto invece non sono attesi particolari variazioni, con il sole che sarà prevalente. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
3: Viabilità. In Puglia, sulla statale 7 Ter Salentina, per lavori dal chilometro 42 al chilometro 4200 è attivo il divieto di sorpasso autoveicoli e limite di velocità di 30 km orari sia in direzione Manduria che in direzione di Lecce. Sulla statale 456 del Turchino, all'altezza del chilometro 102 circa, per lavori tra le 7 e le 24, esclusi giorni festivi e prefestivi, è attivo il senso unico alternato. In prossimità dell'area di cantiere è istituito il divieto di sorpasso autoveicoli, limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta. Sulla strada statale 673 tangenziale di Foggia, per lavori dal chilometro 0,550 al chilometro 1,650 sulla corsia di marcia in località Spreca Cenere, è attivo il restringimento di carreggiata con il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sorpasso autoveicoli.
2: L'almanacco del giorno. Oggi, domenica 13 settembre, San Giovanni Crisostomo, il sole sorge a Roma alle 6:45 e tramonta alle 19:23. A Milano sorge alle 6:57 e tramonta alle 19:40. Tra i fatti del passato avvenuti nella giornata di oggi, ricordiamo che nel 1867 viene inaugurata a Milano la Galleria Vittorio Emanuele II. Nel 1940, bombe tedesche colpiscono Buckingham Palace. Nel 1970 si tiene la prima edizione della Maratona di New York. Nel 1982 la principessa Grace Kelly di Monaco rimane gravemente ferita in un incidente stradale, in cui riporta due emorragie cerebrali. Muore l'indomani all'età di 52 anni senza mai aver ripreso conoscenza. Nel 1985 esce in Giappone Super Mario Bros., il videogioco che pone fine alla crisi del settore e segna l'inizio dell'era di Nintendo. Facciamo adesso i nostri auguri all'attrice romana Cristiana Capotondi, che compie oggi 46 anni. Dopo il debutto avvenuto a soli 13 anni con la serie Amico mio, si afferma definitivamente con la serie TV Orgoglio, andata in onda dal 2004 al 2006, e con il film La notte degli esami, che le vale un Nastro d'argento nel 2007. Due volte in nomination per il David di Donatello, nel 2013 riceve molti consensi per la sua interpretazione nella pellicola drammatica La mafia uccide solo d'estate. Appassionata anche di sport, nel 2018 viene eletta alla vicepresidenza della Lega Pro di Calcio. Muore il 13 settembre del 1928 lo scrittore triestino di origine tedesca, Italo Svevo. È considerato il più europeo tra gli scrittori italiani del suo tempo. Importante la sua trilogia di romanzi a sfondo autobiografico, Una vita, Senilità e La coscienza di Zeno, i cui protagonisti sono personaggi sconfitti, travolti dalla loro inettitudine e incapaci di inserirsi nella società. E per la giornata di oggi è tutto. L'almanacco di GR News vi dà appuntamento a domani.
4: GR News.
5: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
6: Puoi dirlo forte.
5: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
6: Sì.
7: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
5: Scegli ora ING Business Banking.
8: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
9: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
10: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
9: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
11: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.

0: Buongiorno Italia. Tutte le news su Radio GR News.
1: Sono le 9:38 minuti.
2: Eventi Italia, la guida di GR News alle fiere, convegni e manifestazioni culturali in Italia.
3: Buon mese di settembre e benvenuti all'ascolto di Eventi Italia. Cominciamo la puntata di oggi segnalandovi che dal 19 al 27 settembre si tiene a Bari l'89esima edizione della Fiera del Levante Campionaria Generale Internazionale. Si tratta di uno degli appuntamenti più attesi del calendario economico e culturale del Mezzogiorno, che quest'anno ha scelto come suo tema di fondo il dialogo parte da Levante, imprese, popoli, culture al centro del Mediterraneo. Una frase che diventa chiave di lettura dell'intera manifestazione, che descrive l'aspirazione della Fiera del Levante nel confermarsi come una sede in cui le idee circolano e si confrontano, generando nuove opportunità per il sistema produttivo del Mezzogiorno. In un momento storico caratterizzato da gravi tensioni internazionali, la manifestazione di Bari sceglie dunque di ribadire il valore del Mediterraneo come spazio di incontro, dove il dialogo diventa strumento di pace e di sviluppo condiviso. Ci spostiamo adesso più a nord dell'Italia, portandovi a Borgotaro, in provincia di Parma, dove per due weekend consecutivi, e cioè 19-20 e 26-27 settembre 2026, torna tra le valli del bellissimo Appennino parmense la tradizionale Fiera del Fungo di Borgotaro IGP, un evento particolarmente adatto per gli amanti della buona tavola, che ogni anno si organizza nel caratteristico Borgo Valditaro, dove vi aspettano musica, show cooking e degustazioni varie. Parliamo quindi di un'occasione davvero importante per chi desidera vivere un weekend all'insegna della gastronomia e della conoscenza del territorio e dei suoi sapori. Concludiamo il nostro appuntamento proponendovi la Festa della Sucia, una manifestazione giunta alla sua 49esima edizione che si svolge dal 12 al 20 settembre a Boffalora sopra Ticino, in provincia di Milano, e che si focalizza sulle tradizioni del territorio dei Navigli. La festa nasce infatti dalla pratica dell'asciutta del Naviglio Grande, ossia del momento in cui il canale viene svuotato per consentirne la manutenzione. L'evento trasforma quindi il paese lombardo e le rive del Naviglio in un vivace punto d'incontro tra tradizioni locali, cultura e socialità. E con questa notizia termina questa edizione di Eventi Italia. La redazione vi dà appuntamento al prossimo aggiornamento.
0: News.
1: Buongiorno dalla redazione.
4: Qualche giorno dopo le dimissioni di un giovane ricercatore da Anthropic arriva un nuovo monito, questa volta da Dario Amodei in persona, CEO e cofondatore dell'azienda di intelligenza artificiale. L'imprenditore, in un'intervista a CBS News che andrà in onda a CBS News Sunday Morning e di cui è stata diffusa un'anticipazione, ha cercato di porre attenzione sull'avanzamento veloce dell'intelligenza artificiale. Senza un rallentamento, ha detto Amodei, nel giro di 6 o 12 mesi potrebbe essere in grado di guidare uno sciame di agenti capace di prendere il controllo dell'intero internet.
1: Il conflitto in Iran: una nave mercantile battente bandiera iraniana è stata attaccata poche ore fa nei pressi dello stretto di Hormuz, vicino all'isola di Engam e al largo della costa di Shibderaz sull'isola di Kashm. L'incidente ha provocato almeno un morto e tre feriti, lo riporta l'emittente statale iraniana IRIB. Le autorità locali hanno confermato l'incidente tramite il governatore del Kashmir, il quale ha indicato che l'imbarcazione è stata colpita intorno alle 5 del mattino nella zona compresa tra l'isola di Engam e la costa di Kashmir.
4: Almeno una persona è morta e 102 sono state tratte in salvo dopo che un traghetto si è trovato in difficoltà a causa del maltempo durante la navigazione tra le isole indonesiane di Giava e del Borneo. Lo hanno riferito i responsabili delle operazioni di soccorso citati dall'AFP. Secondo quanto aveva comunicato l'agenzia di soccorso locale, a bordo della nave c'erano 243 persone.
1: Ora in Italia, l'abitazione di Denise Cosco, la figlia di Lea Garofalo, è stata messa sotto sequestro da parte della procura di Velletri, che in questi giorni ha aperto un fascicolo per istigazione al suicidio contro ignoti. Si sta cercando di capire cosa nel dettaglio sia successo a Denise, che la scorsa domenica si è lanciata dal palazzo in cui viveva ad Ariccia. La donna era sotto protezione da quando aveva testimoniato contro il padre e gli altri imputati del processo sull'omicidio della madre Lea Garofalo, la testimone di giustizia uccisa nel 2009 a Milano.
4: Alessandro Di Battista è rientrato ieri in Italia da Cuba ed è stato ricoverato ricoverato al Policlinico Gemelli di Roma. L'aereo che lo ha riportato nel paese è atterrato ieri mattina alle 8 all'aeroporto di Ciampino, da dove l'ex parlamentare del Movimento 5 Stelle è stato trasferito in ambulanza in ospedale. Di Battista si trovava nell'isola dei Caraibi per un reportage giornalistico quando è stato ricoverato in seguito a forti dolori alla testa. Operato d'urgenza la scorsa settimana, è stato fino a ieri in un ospedale a L'Avana.
1: Lo sport e il tennis: Elena Rybakina conquista il primo titolo della carriera agli US Open dopo le vittorie a Wimbledon e quella ottenuta all'Australian Open. Quest'anno la tennista kazaka conquista il terzo slam superando Arina Sabalenka con il punteggio di 6-4, 5-7 e 6-2. Per Rybakina si completa così la stagione perfetta: due titoli slam e la legittimazione definitiva della nuova posizione di numero 1 WTA. Per il calcio e la Serie A, pareggio tra Lazio e Milan ieri alle 18, 2-2 il risultato finale. Cade l'Atalanta in casa 2-1 contro il Cagliari. Tra oggi e domani le altre.
4: È tutto, al prossimo aggiornamento.
5: Meteo. Domenica con ulteriore aumento della pressione atmosferica sull'Italia, con condizioni generalmente stabili e una prevalenza di sole. Nella prima parte della giornata cielo ampiamente sereno, poco nuvoloso al centro-nord, mentre qualche nube potrà interessare le coste tirreniche di Calabria e Sicilia. Durante le ore pomeridiane aumenterà l'instabilità al sud, specie sulle aree ioniche, dove potranno svilupparsi alcuni temporali. Sul resto del paese il tempo rimarrà stabile e soleggiato, senza particolari variazioni. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Federico Brescia.
2: Viabilità.
6: In Puglia, sulla statale 7 Ter Salentina, per lavori dal chilometro 42 al chilometro 4200 è attivo il divieto di sorpasso autoveicoli e limite di velocità di 30 km orari sia in direzione Manduria che in direzione di Lecce. Sulla statale 456 del Turchino, all'altezza del chilometro 102 circa, per lavori tra le 7 e le 24, esclusi giorni festivi e prefestivi, è attivo il senso unico alternato. In prossimità dell'area di cantiere è istituito il divieto di sorpasso autoveicoli, limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta. Sulla strada statale 673 tangenziale di Foggia, per lavori dal chilometro 0,550 al chilometro 1,650 sulla corsia di marcia in località Spreca Cenere, è attivo il restringimento di carreggiata con il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sorpasso autoveicoli.
2: News.
7: Bentrovati da Gianni Di Gaetano. Alta tensione in Medio Oriente. Gli Houthi, ribelli sostenuti dall'Iran, colpiscono una base militare in Arabia Saudita avanzando in Yemen. Smentiscono il presidente USA Trump, che aveva detto ci hanno chiesto di non attaccarli. E le tensioni in Medio Oriente spingono all'insù il prezzo del petrolio, con il Brent sopra i $105 al barile e conseguentemente dei carburanti. Il prezzo medio della benzina in città è salito a 2,1 euro al litro. Il gasolio è arrivato a 2,20, va peggio sulle autostrade, dove la verde e il diesel sono arrivati rispettivamente a 2,19 e 2,28 euro. Il governo ha esteso lo sconto sulle accise di 17 centesimi sul diesel fino al 17 settembre. Al vaglio la proroga della misura con bonus per lavoratori e autotrasportatori. L'ultimo saluto a Emma Bonino. Da stamattina in Campidoglio, la camera ardente della storica leader radicale, morta venerdì all'età di 78 anni. Martedì funerali di Stato in forma laica. Serie A, anticipi quarto turno: Genoa Frosinone 1-1, Blitz Cagliari 2-1 in casa Atalanta, Lazio Milan 2-2 con rimonta rossonera da 0-2. Oggi spicca Napoli Bologna, stasera Sassuolo Juventus, domani le reduci dalla Champions: Como Parma, Torino Roma, Inter Udinese. Tennis: Elena Rybakina, da domani numero uno del mondo, vince gli US Open battendo l'ex regina Sabalenka. Stasera finale maschile Zverev Shelton. Esito a sorpresa la mostra del cinema di Venezia: Leone d'oro al film danese Woman Unknown di Mai El Tuki. La Coppa Volpi: miglior attore a John Malkovich, miglior attrice a Mathilde Arcel, protagonista della pellicola vincitrice. È tutto, a più tardi.
2: L'almanacco del giorno.
8: Oggi, domenica 13 settembre, San Giovanni Crisostomo, il sole sorge a Roma alle 6.45 e tramonta alle 19.23. A Milano sorge alle 6.57 e tramonta alle 19.40. Tra i fatti del passato avvenuti nella giornata di oggi, ricordiamo che nel 1867 viene inaugurata a Milano la Galleria Vittorio Emanuele II. Nel 1940, bombe tedesche colpiscono Buckingham Palace. Nel 1970 si tiene la prima edizione della Maratona di New York. Nel 1982 la principessa Grace Kelly di Monaco rimane gravemente ferita in un incidente stradale, in cui riporta due emorragie cerebrali. Muore l'indomani all'età di 52 anni senza mai aver ripreso conoscenza. Nel 1985 esce in Giappone Super Mario Bros., il videogioco che pone fine alla crisi del settore e segna l'inizio dell'era di Nintendo. Facciamo adesso i nostri auguri all'attrice romana Cristiana Capotondi, che compie oggi 46 anni. Dopo il debutto avvenuto a soli 13 anni con la serie Amico mio, si afferma definitivamente con la serie TV Orgoglio, andata in onda dal 2004 al 2006, e con il film La notte degli esami, che le vale un Nastro d'argento nel 2007. Due volte in nomination per il David di Donatello, nel 2013 riceve molti consensi per la sua interpretazione nella pellicola drammatica La mafia uccide solo d'estate. Appassionata anche di sport, nel 2018 viene eletta alla vicepresidenza della Lega Pro di Calcio. Muore il 13 settembre del 1928 lo scrittore triestino di origine tedesca, Italo Svevo. È considerato il più europeo tra gli scrittori italiani del suo tempo. Importante la sua trilogia di romanzi a sfondo autobiografico, Una vita, Senilità e La coscienza di Zeno, i cui protagonisti sono personaggi sconfitti, travolti dalla loro inettitudine e incapaci di inserirsi nella società. E per la giornata di oggi è tutto. L'almanacco di GR News vi dà appuntamento a domani.
0: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.
9: Sono le 9:49.
10: Mercati in movimento, la settimana globale, la rubrica riepilogativa sull'andamento dei principali mercati finanziari internazionali su GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
3: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Mercati in movimento, la settimana globale. Cominciamo questo appuntamento andando a verificare subito quale sia stato, nella settimana appena trascorsa, il comportamento del FTSE MIB di Milano, che dal 4 all'11 settembre ha registrato una crescita dello 0,44%. Tra i titoli nazionali più trattati ci sono in calo quelli di WeBuild, meno 6,36%, di Saipem, meno 0,69%, di Telecom, meno 0,97% e di Stellantis, meno 3,03%. Mentre a crescere sono Intesa San Paolo, più 0,97%, Unicredit, più 1,37%, Banca Montepaschi, più 3,03% e Risanamento, più 40,76%. Poco soddisfacente è stato il risultato settimanale realizzato dall'indice Dow Jones di New York, che infatti è calato dell'1,64%. In particolare, le migliori performance di Wall Street sono state per Cisco, più 1,91%, ed Apple, più 1,88%. Al contrario, le peggiori sono risultate quelle portate a casa da Boeing, meno 4,16%, da Nike, meno 4,14%, e da Salesforce, meno 4,19%. Negativo pure l'andamento che si è registrato presso il DAX, la borsa di Francoforte, che ha chiuso la settimana facendo segnare una perdita dell'1,93%. Tra i titoli maggiormente trattati vanno segnalati i guadagni settimanali di Deutsche Telekom, più 0,86%, e i cali di Bayer, meno 1,99%, di Rheinmetall, meno 1,97%, e di Henkel, meno 5,13%. In difficoltà è apparso anche il trend che si è imposto sul mercato giapponese, dove l'indice Nikkei 225 di Tokyo ha chiuso la settimana con una perdita dell'1,56%. Dal 4 all'11 settembre le azioni legate alla tecnologia e all'intelligenza artificiale hanno infatti guidato i ribassi con percentuali tra il meno 2,6 e il meno 7%. Chiusura negativa anche per la borsa di Hong Kong, con l'indice Hang Seng che ha terminato le sue contrattazioni in calo del 3,30%, mentre la borsa di Shanghai ha a sua volta concluso la settimana facendo segnare una perdita dell'1,07%. Passiamo alle materie prime. Vi segnaliamo che il petrolio WTI ha chiuso la settimana intorno ai $104 al barile, facendo così segnare un aumento settimanale dell'8,82%, mentre quello Brent ha chiuso a oltre $95, salendo così dell'8,75% rispetto alla quotazione dello scorso 4 settembre. Per quanto riguarda il gas, sulla piazza di Amsterdam è passato dai circa 71,95 euro a megawattora di venerdì 4 settembre agli 80,61 euro di venerdì 11 settembre, mettendo così a segno un incremento settimanale del più 12,02%. E infine chiudiamo con l'oro. Il prezzo all'oncia si è mosso all'interno di un intervallo compreso tra i $4,402 del 4 settembre e i $4,385 dell'11 settembre, registrando complessivamente un calo di valore dello 0,40%. E con questa notizia termina l'edizione odierna di Mercati in Movimento, la settimana globale. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere in ascolto delle altre trasmissioni di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
0: Meteo.
5: Domenica con pressione atmosferica in aumento sul nostro paese a garanzia di una giornata prevalentemente soleggiata e piacevole. In mattinata ampio soleggiamento con cieli anche pressoché sereni al centro-nord, lievi disturbi quasi esclusivamente sulle coste tirreniche di Calabria e Sicilia. Nel pomeriggio aumento dell'instabilità con qualche temporale al sud, specie sulle aree ioniche, per il resto invece non sono attesi particolari variazioni, con il sole che sarà prevalente. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
0: News.
7: Bentrovati da Gianni Di Gaetano. Alta tensione in Medio Oriente. Gli Houthi, ribelli sostenuti dall'Iran, colpiscono una base militare in Arabia Saudita avanzando in Yemen. Smentiscono il presidente USA Trump, che aveva detto ci hanno chiesto di non attaccarli. E le tensioni in Medio Oriente spingono all'insù il prezzo del petrolio, con il Brent sopra i $105 al barile e conseguentemente dei carburanti. Il prezzo medio della benzina in città è salito a 2,1 euro al litro. Il gasolio è arrivato a 2,20, va peggio sulle autostrade, dove la verde e il diesel sono arrivati rispettivamente a 2,19 e 2,28 euro. Il governo ha esteso lo sconto sulle accise di 17 centesimi sul diesel fino al 17 settembre. Al vaglio la proroga della misura con bonus per lavoratori e autotrasportatori. L'ultimo saluto a Emma Bonino. Da stamattina in Campidoglio, la camera ardente della storica leader radicale è morta venerdì all'età di 78 anni. Martedì funerali di Stato in forma laica. Serie A, anticipi quarto turno, Genoa Frosinone 1-1, Blitz Cagliari 2-1 in casa Atalanta, Lazio Milan 2-2 con rimonta rossonera da 0-2. Oggi spicca Napoli Bologna, stasera Sassuolo Juventus, domani le reduci dalla Champions, Como Parma, Torino Roma, Inter Udinese. Tennis: Elena Rybakina, da domani numero uno del mondo, vince gli US Open battendo l'ex regina Sabalenka, stasera finale maschile Zverev Shelton. Esito a sorpresa la mostra del cinema di Venezia, Leone d'Oro al film danese Woman Unknown di Mai El Tuki. La Coppa Volpi, miglior attore a John Malkovich, miglior attrice a Mathilde Arcel, protagonista della pellicola vincitrice. È tutto, a più tardi.
10: Ogni giorno sul sito di GR News ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Visita il sito grnews.fm e scarica la nostra applicazione.
0: Economy News.
3: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazione economica in onda ogni weekend su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Tra le cause che hanno determinato la recentissima impennata del prezzo del petrolio, portandolo a circa $105 al barile per il Brent, più 3,5%, e a $100 per il WTI americano, più 3,75%, figura senz'altro la comunicazione inviata all'OPEC dall'Arabia Saudita circa il crollo della sua produzione, che ad agosto ha toccato i suoi minimi dal 1990 per via del conflitto tra Stati Uniti e Iran, che ha messo sotto pressione le rotte di esportazione del regno. L'Istat segnala che nel quinquennio 2021-2026 l'Italia ha registrato un incremento significativo del suo mercato del lavoro, con un aumento complessivo del tasso di occupazione del 4,4% e circa 1,6 milioni di occupati in più. E questo aumento è stato influenzato da fattori come le politiche previdenziali e l'invecchiamento della popolazione italiana. In particolare, la crescita dell'occupazione ha riguardato in misura più ampia le fasce di età più avanzate, mentre quelle più giovanili hanno mostrato una tendenza alla flessibilità. Pertanto, da un lato, le politiche previdenziali, caratterizzate dal progressivo innalzamento dell'età pensionabile, hanno determinato un prolungamento della permanenza degli individui nel mercato del lavoro, mentre dall'altro il processo di invecchiamento della popolazione italiana sta modificando significativamente la struttura demografica del paese. Infatti, la tendenziale diminuzione della popolazione nelle classi di età inferiori ai 50 anni si è abbinata a una crescita del numero delle persone ultra cinquantenni. Questo cambiamento nella composizione demografica come spiega l'Istituto di Statistica, si è ripercosso anche sulla struttura dell'occupazione, determinando un'incidenza crescente dei lavoratori più anziani sul totale degli occupati. Nel corso del 2026 è poi cresciuto particolarmente il lavoro autonomo, i cui incrementi tendenziali hanno infatti raggiunto nell'ultimo anno anche le 200.000 unità, segnando in tal modo un'accelerazione rispetto agli anni precedenti. Nel complesso, nel quinquennio preso in esame, il numero di occupati indipendenti è dunque aumentato del 7,1%. In base ai dati forniti dall'Osservatorio del mercato immobiliare dell'Agenzia delle Entrate, emerge che nel periodo aprile-giugno 2026 le compravendite di abitazioni sono risultate sostanzialmente stabili. Infatti, il confronto con lo stesso trimestre 2025 fa segnare uno 0,1% in più, sostenuto in particolare dalle compravendite effettuate nei comuni capoluogo e nelle aree del sud e del nord-ovest. Più marcata è invece la crescita delle locazioni, che fanno registrare un aumento tendenziale del 3,1%, e una dinamica ancora più sostenuta nei comuni ad alta tensione abitativa, più 3,7%. Quanto poi alle compravendite di negozi e laboratori, si registra un più 5,7% complessivo e un più 5,2% specifico per i depositi e le autorimesse, andando così a sostenere il mercato non residenziale, con una crescita sostanzialmente doppia rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, quando cioè era stata del più 2,6%. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
0: Radio GR News, notiziari a flusso continuo.
9: Sono le 9:59.
0: News.
11: Buongiorno da Nicola De Muro. Alta tensione in Medio Oriente. Gli Houthi, i ribelli sostenuti dall'Iran in Yemen, colpiscono una base militare in Arabia Saudita, avanzando, e smentiscono il presidente americano Trump, che ha detto ci hanno chiesto di non attaccarli. Jenny De Gaetano.
7: Continua l'escalation della guerra in Medio Oriente. Gli Houthi, i ribelli sostenuti dall'Iran, si spingono sempre più avanti nello Yemen, sferrando nella notte un duro attacco di depositi di armi e centri di comando e controllo in una base militare in Arabia Saudita, nella regione di Sharura, utilizzando missili balistici e droni. Colpito l'oleodotto est-ovest, infrastruttura chiave per Riyadh, con una capacità di 7 milioni di barili al giorno. Ci hanno chiesto di non attaccarli, sostiene il presidente USA Donald Trump, smentito su X dagli stessi Houthi. Affermazione falsa e infondata. Intanto l'Iran, attraverso il presidente Pezeshkian, prova a rassicurare che il regime non è coinvolto nello scontro in atto. Gli Houthi hanno le loro questioni, ha spiegato, alzando poi ancor più il livello di tensione della guerra con gli USA. Se gli americani sono combattenti, che affrontino le nostre coraggiose forze militari. Perché attaccare infrastrutture civili, forniture alimentari e fonti di sostentamento? Il nostro popolo non può essere sottomesso dal bullismo. L'Iran non si arrenderà, ha scritto su X Pezeshkian. Intanto è di un morto e 3 feriti il bilancio dell'attacco a una nave mercantile iraniana al largo dell'isola di Engam, lungo la costa dell'isola di Kesm.
11: E le tensioni in Medio Oriente spingono all'insù il prezzo del petrolio, con il Brent sopra i $105 al barile e conseguentemente il prezzo dei carburanti. La benzina in città è a un prezzo medio di 2 euro al litro, mentre il gasolio è arrivato a 2,20. Ucraina sotto pesanti attacchi russi, bombardamenti su Kramatorsk e Kryvyi Rih, e poi ci sono i controattacchi ucraini sulle regioni russe di Rostov e Samara, obiettivi, siti di raffinazione del petrolio. Zelensky sfida Putin, parliamoci a dicembre al G20 di Miami, immediato il no del Cremlino, se vuole incontrare Putin, Zelensky venga a Mosca, afferma il portavoce Peskov. L'ultimo saluto a Emma Bonino. Si apre questa mattina in Campidoglio la camera ardente della storica leader radicale, morta venerdì a 78 anni. Sentiamo Alessio Galea.
12: Aprirà alle 12 la camera ardente di Emma Bonino, allestita in Campidoglio, chiuderà alle 19 per riaprire domani dalle 10 alle 19. Alla chiusura in piazza del Campidoglio si terrà una veglia civile, commemorazione pubblica con amici e compagni di lotta, spiega Più Europa, il partito da lei fondato. Le esequie si terranno invece martedì alle 12.30, sempre in Campidoglio, nella sala della Protomoteca, con un commiato laico. Emma Bonino, storica leader dei radicali, è morta venerdì in una struttura sanitaria sanitaria di Roma dopo una lunga malattia. Il 7 settembre scorso era stata ricoverata al Santo Spirito per una crisi respiratoria. Unanime il cordoglio del mondo politico e istituzionale, ha impresso un segno nella vita della Repubblica, ha detto il presidente Mattarella, ricordando il suo impegno tenace e coerente. La premier Meloni, parlando dal Piemonte, terra di origine di Emma Bonino, ne ha ricordato, al di là delle profonde distanze politiche, la sua voce è forte e riconoscibile, lontane sui contenuti ma concordi sul ruolo delle donne in politica. Non ci lascerà mai il commosso ricordo di più Europa.
11: Smentendo ogni pronostico della vigilia, il Leone d'Oro della Mostra del Cinema di Venezia va al film danese Woman Unknown di May El Tuki. Il premio della giuria è andato al Possible Love di Lee Chang-dong, Leone d'Argento al regista russo Ilya Krasnovsky per la migliore regia per il film Dao. La Coppa Volpi, quella per il miglior attore e miglior attrice, è andata rispettivamente a John Malkovich per il suo ruolo in Wild Horse 9 e a Mathilde Arcel, protagonista della pellicola vincitrice. Per l'Italia quindi nessun riconoscimento. Nuova nomina in ambito salute animale per Boehringer Ingelheim. Emanuele Ferraro guiderà il business in Italia, al centro il benessere dei nostri amici a quattro zampe. Nicola Compagnone.
13: In un paese che conta oltre 20 milioni tra cani e gatti, quale ruolo svolge la prevenzione nel tutelare il benessere degli animali, delle famiglie che li ospitano e dell'intera comunità? A rispondere Emanuele Ferraro, appena nominato Head of Animal Health di Boehringer Ingelheim.
14: Attraverso quindi quella che è una corretta profilassi e quindi una corretta prevenzione, aggiungo anche attraverso controlli veterinari, possiamo proteggere gli animali, migliorare la qualità della vita delle persone e contribuire alla salute della comunità. Questo è ciò che è alla base di quello che in gergo noi chiamiamo One Health. Quando ci prendiamo cura degli animali, ci prendiamo cura anche di noi stessi. In sostanza, per farla semplice, la prevenzione non è un costo, è un investimento nella salute degli animali, nella serenità delle famiglie e nel benessere della società.
13: Sempre più articolati i bisogni del settore della salute degli animali da compagnia, non solo prevenzione e cura delle malattie, ma anche il benessere quotidiano fino al ruolo della salute animale all'interno di una visione sempre più interconnessa tra animali, persone e ambiente.
11: Nel sabato della quarta di Serie A, con una doppia rimonta, il Milan strappa il pari alla Lazio all'Olimpico. Cagliari, Corsaro a Bergamo, decide Daniel Maldini. Amarassi pari tra Genoa e Frosinone. Gerardo De Vivo.
15: Un tempo a testa, due gol a testa, finisce pari la sfida dell'Olimpico tra Lazio e Milan. I padroni di casa dominano il primo tempo, occasioni su occasioni, sfruttano quella al decimo con Cancellieri. Altre occasioni fino al raddoppio di Noslin. Al 39esimo, Lazio straripante, Milan non pervenuto. Nell'intervallo le sostituzioni che cambiano il match. Ripresa tutta nel segno dei rossoneri, entrano Musà, Pulisic e Moreira che con una doppietta sigla il definitivo 2-2. Biancocelesti imbattuti e momentaneamente primi. La sorpresa arriva da Bergamo con l'Atalanta che incassa il secondo KO di fila, battuta dal Cagliari. Vantaggio dei sardi con Mendy, pari di Scamacca nel primo tempo. Al 61esimo il gol sul rigore dell'ex Daniel Maldini firma la vittoria per 2-1 del Cagliari. Finisce 1-1 la sfida di Marassi tra il Genoa che incassa il primo punto stagionale e il Frosinone. Ospiti in vantaggio con Kvernadze, i rossoblù sbagliano con Colombo il primo rigore assegnato in questa stagione in Serie A, poi pareggiano con Vasquez. Oggi Lecce Monza, Napoli Bologna e Sassuolo Juventus.
11: Tennis, Elena Rybakina è la regina degli US Open, in finale batte 6-4, 7-5, 6-2 Arina Sabalenka e vince il secondo slam in stagione, terzo della sua carriera. Da domani sarà la nuova numero uno al mondo. Stasera la finale maschile tra Zverev e Ben Shelton. È tutto, a più tardi.
0: GR News.
10: Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 in edicola con il nuovo numero di settembre. Un'occasione per tutti per vivere la passione per lo spazio. Il sommario. La cover story è dedicata alle foto astronomiche che osservano la profondità dell'universo. Parliamo poi di Marte con le molecole organiche. Sono naturali o biologiche? Viaggiamo 28 anni luce e scopriamo dopo 15 anni di ricerca l'esopianeta Gliese 48b. Leggete Cosmo 2050 di settembre. Ora in edicola e in digitale con l'applicazione.
16: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
17: Puoi dirlo forte.
16: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
17: Sì.
18: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
16: Scegli ora ING Business Banking.
18: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
19: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
20: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
21: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
22: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
23: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
24: Nessun problema! Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
0: Radio GR News.
9: Sono le 10 e 8 minuti.
0: News.
11: Buongiorno da Nicola De Muro. Alta tensione in Medio Oriente. Gli Houthi, i ribelli sostenuti dall'Iran in Yemen, colpiscono una base militare in Arabia Saudita, avanzando, e smentiscono il presidente americano Trump, che ha detto ci hanno chiesto di non attaccarli. Jenny De Gaetano.
7: Continua l'escalation della guerra in Medio Oriente. Gli Houthi, i ribelli sostenuti dall'Iran, si spingono sempre più avanti nello Yemen, sferrando nella notte un duro attacco di depositi di armi e centri di comando e controllo in una base militare in Arabia Saudita, nella regione di Sharura, utilizzando missili balistici e droni. Colpito l'oleodotto est-ovest, infrastruttura chiave per Riyadh, con una capacità di 7 milioni di barili al giorno. Ci hanno chiesto di non attaccarli, sostiene il presidente USA Donald Trump, smentito su X dagli stessi Houthi. Affermazione falsa e infondata. Intanto l'Iran, attraverso il presidente Pezeshkian, prova a rassicurare che il regime non è coinvolto nello scontro in atto. Gli Houthi hanno le loro questioni, ha spiegato, alzando poi ancor più il livello di tensione della guerra con gli USA. Se gli americani sono combattenti, che affrontino le nostre coraggiose forze militari. Perché attaccare infrastrutture civili, forniture alimentari e fonti di sostentamento? Il nostro popolo non può essere sottomesso dal bullismo. L'Iran non si arrenderà, ha scritto su X Pezeshkian. Intanto è di un morto e tre feriti il bilancio dell'attacco a una nave mercantile iraniana al largo dell'isola di Engam, lungo la costa dell'isola di Kesm.
11: E le tensioni in Medio Oriente spingono all'insù il prezzo del petrolio, con il Brent sopra i $105 al barile e conseguentemente il prezzo dei carburanti. La benzina in città è a un prezzo medio di 2 euro al litro, mentre il gasolio è arrivato a 2,20. Ucraina sotto pesanti attacchi russi, bombardamenti su Kramatorsk e Kryvyi Rih, e poi ci sono i controattacchi ucraini sulle regioni russe di Rostov e Samara, obiettivi, siti di raffinazione del petrolio. Zelensky sfida Putin, parliamoci a dicembre al G20 di Miami, immediato il no del Cremlino, se vuole incontrare Putin, Zelensky venga a Mosca, afferma il portavoce Peskov. L'ultimo saluto a Emma Bonino. Si apre questa mattina in Campidoglio la camera ardente della storica leader radicale, morta venerdì a 78 anni. Sentiamo Alessio Galea.
12: Aprirà alle 12 la camera ardente di Emma Bonino, allestita in Campidoglio, chiuderà alle 19 per riaprire domani dalle 10 alle 19. Alla chiusura in piazza del Campidoglio si terrà una veglia civile, commemorazione pubblica con amici e compagni di lotta, spiega Più Europa, il partito da lei fondato. Le esequie si terranno invece martedì alle 12.30, sempre in Campidoglio, nella sala della Protomoteca, con un commiato laico. Emma Bonino, storica leader dei radicali, è morta venerdì in una struttura sanitaria di Roma dopo una lunga malattia. Il 7 settembre scorso era stata ricoverata al Santo Spirito per una crisi respiratoria. Unanime il cordoglio del mondo politico e istituzionale. Ha impresso un segno nella vita della Repubblica, ha detto il presidente Mattarella, ricordando il suo impegno tenace e coerente. La premier Meloni, parlando dal Piemonte, terra di origine di Emma Bonino, ne ha ricordato, al di là delle profonde distanze politiche, la sua voce è forte e riconoscibile, lontane sui contenuti ma con concordi sul ruolo delle donne in politica. Non ci lascerà mai il commosso ricordo di Più Europa.
11: Smentendo ogni pronostico della vigilia, il Leone d'Oro della Mostra del Cinema di Venezia va al film danese Woman Unknown di May El Tuki. Il premio della giuria è andato al Possible Love di Lee Chang-dong, Leone d'Argento al regista russo Ilya Krasnovsky per la migliore regia per il film Dao. La Coppa Volpi, quella per il miglior attore e miglior attrice, è andata rispettivamente a John Malkovich per il suo ruolo in Wild Horse 9 e a Mathilde Arcel, protagonista della pellicola vincitrice. Per l'Italia quindi nessun riconoscimento. Nuova nomina in ambito salute animale per Boehringer Ingelheim. Emanuele Ferraro guiderà il business in Italia, al centro il benessere dei nostri amici a quattro zampe. Nicola Compagnone.
13: In un paese che conta oltre 20 milioni tra cani e gatti, quale ruolo svolge la prevenzione nel tutelare il benessere degli animali, delle famiglie che li ospitano e dell'intera comunità? A rispondere Emanuele Ferraro, appena nominato Head of Animal Health di Boehringer Ingelheim.
14: Attraverso quindi quella che è una corretta profilassi e quindi una corretta prevenzione, aggiungo anche attraverso controlli veterinari, possiamo proteggere gli animali, migliorare la qualità della vita delle persone e contribuire alla salute della comunità. Questo è ciò che è alla base di quello che in gergo noi chiamiamo One Health. Quando ci prendiamo cura degli animali, ci prendiamo cura anche di noi stessi. In sostanza, per farla semplice, la prevenzione non è un costo, è un investimento nella salute degli animali, nella serenità delle famiglie e nel benessere della società.
13: Sempre più articolati i bisogni del settore della salute degli animali da compagnia, non solo prevenzione e cura delle malattie, ma anche il benessere quotidiano fino al ruolo della salute animale all'interno di una visione sempre più interconnessa tra animali, persone e ambiente.
11: Nel sabato della quarta di Serie A, con una doppia rimonta, il Milan strappa il pari alla Lazio all'Olimpico. Cagliari, Corsaro a Bergamo, decide Daniel Maldini. Amarassi pari tra Genoa e Frosinone. Gerardo De Vivo.
15: Un tempo a testa, due gol a testa, finisce pari la sfida dell'Olimpico tra Lazio e Milan. I padroni di casa dominano il primo tempo, occasioni su occasioni, sfruttano quella al decimo con Cancellieri. Altre occasioni fino al raddoppio di Noslin. Al 39esimo, Lazio straripante, Milan non pervenuto. Nell'intervallo le sostituzioni che cambiano il match. Ripresa tutta nel segno dei rossoneri, entrano Musà, Pulisic e Moreira che con una doppietta sigla il definitivo 2-2. Biancocelesti imbattuti e momentaneamente primi. La sorpresa arriva da Bergamo con l'Atalanta che incassa il secondo KO di fila battuta dal Cagliari. Vantaggio dei sardi con Mendy, pari di Scamacca nel primo tempo. Al 61esimo il gol sul rigore dell'ex Daniel Maldini firma la vittoria per 2-1 del Cagliari. Finisce 1-1 la sfida di Marassi tra il Genoa che incassa il primo punto stagionale e il Frosinone. Ospiti in vantaggio con Cavernazze, i rossoblù sbagliano con Colombo il primo rigore assegnato in questa stagione in Serie A. Poi pareggiano con Vasquez. Oggi Lecce Monza, Napoli Bologna e Sassuolo Juventus.
11: Tennis, Elena Rybakina è la regina degli US Open. In finale batte 6-4, 7-5, 6-2 Arina Sabalenka e vince il secondo slam in stagione, terzo della sua carriera. Da domani sarà la nuova numero uno al mondo. Stasera la finale maschile tra Zverev e Ben Shelton. È tutto, a più tardi.
0: Meteo.
5: Domenica con pressione atmosferica in aumento sul nostro paese a garanzia di una giornata prevalentemente soleggiata e piacevole. In mattinata ampio soleggiamento con cieli anche pressoché sereni al centro-nord, lievi disturbi quasi esclusivamente sulle coste tirreniche di Calabria e Sicilia. Nel pomeriggio aumento dell'instabilità con qualche temporale al sud, specie sulle aree ioniche, per il resto invece non sono attesi particolari variazioni, con il sole che sarà prevalente. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
0: Viabilità.
1: In Puglia sulla statale 7 Ter Salentina per lavori dal chilometro 42 al chilometro 42.200 è attivo il divieto di sorpasso autoveicoli e limite di velocità di 30 km orari sia in direzione Manduria che in direzione di Lecce. Sulla statale 456 del Turchino all'altezza del chilometro 102 circa per lavori tra le 7 e le 24 esclusi giorni festivi e prefestivi è attivo il senso unico alternato in prossimità dell'area di cantiere, istituito il divieto di sorpasso autoveicoli, limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta. Sulla strada statale 673 tangenziale di Foggia per lavori dal chilometro 0,550 al chilometro 1,650 sulla corsia di marcia in località Spreca Cenere è attivo il restringimento di carreggiata con il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sorpasso autoveicoli.
2: L'almanacco del giorno.
3: Oggi, domenica 13 settembre, San Giovanni Crisostomo, il sole sorge a Roma alle 6.45 e tramonta alle 19.23. A Milano sorge alle 6.57 e tramonta alle 19.40. Tra i fatti del passato avvenuti nella giornata di oggi, ricordiamo che nel 1867 viene inaugurata a Milano la Galleria Vittorio Emanuele II. Nel 1940 bombe tedesche colpiscono Buckingham Palace. Nel 1970 si tiene la prima edizione della Maratona di New York. Nel 1982 la principessa Grace Kelly di Monaco rimane gravemente ferita in un incidente stradale, in cui riporta due emorragie cerebrali. Muore l'indomani all'età di 52 anni senza mai aver ripreso conoscenza. Nel 1985 esce in Giappone Super Mario Bros., il videogioco che pone fine alla crisi del settore e segna l'inizio dell'era di Nintendo. Facciamo adesso i nostri auguri all'attrice romana Cristiana Capotondi, che compie oggi 46 anni. Dopo il debutto avvenuto a soli 13 anni con la serie Amico mio, si afferma definitivamente con la serie TV Orgoglio, andata in onda dal 2004 al 2006, e con il film La notte degli esami, che le vale un nastro d'argento nel 2007. Due volte in nomination per il David di Donatello, nel 2013 riceve molti consensi per la sua interpretazione nella pellicola drammatica La mafia uccide solo d'estate. Appassionata anche di sport, nel 2018 viene eletta alla vicepresidenza della Lega Pro di Calcio. Muore il 13 settembre del 1928 lo scrittore triestino di origine tedesca, Italo Svevo. È considerato il più europeo tra gli scrittori italiani del suo tempo. Importante la sua trilogia di romanzi a sfondo autobiografico, Una vita, Senilità e La coscienza di Zeno, i cui protagonisti sono personaggi sconfitti, travolti dalla loro inettitudine e incapaci di inserirsi nella società. E per la giornata di oggi è tutto. L'almanacco di GR News vi dà appuntamento a domani.
0: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.
9: Sono le 10 e 18 minuti.
0: News.
4: Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione Intelligenza Artificiale, nuovo allarme di Dario Modei, amministratore delegato di Anthropic, sulla velocità di sviluppo dei nuovi sistemi. Secondo Modei, la crescita delle capacità dell'intelligenza artificiale procede a un ritmo esponenziale e richiede nuove più efficaci misure di sicurezza. Senza adeguate contromisure, sostiene il numero uno di Anthropic, nel giro di 6-12 mesi l'intelligenza artificiale potrebbe arrivare a coordinare sciami di agenti digitali con capacità di controllo su larga scala di internet. Intanto OpenAI fa sapere che non prevede una quotazione in borsa nel 2026. Sam Altman, intervistato da Fortune, afferma che l'azienda intende concentrarsi per ora sul tema della sicurezza.
6: Medio Oriente e nuova escalation nella penisola arabica. I ribelli Houthi dello Yemen, sostenuti dall'Iran, affermano di aver attaccato con missili balistici e droni depositi di armi e centri di comando in una base militare nella regione saudita di Sharura. L'attacco arriva dopo quello contro l'oleodotto Est-Ovest, infrastruttura strategica per Riyadh. Donald Trump sostiene che gli Houthi avrebbero chiesto agli Stati Uniti di non essere attaccati, ma il gruppo yemenita smentisce. Sul fronte ucraino intanto continua il botta e risposta tra Zelensky e Putin. Il presidente ucraino propone un faccia a faccia al G20 di Miami di dicembre. Il Cremlino replica invitandolo a Mosca. Secondo l'inviato americano Jared Kushner, un accordo sarebbe già possibile se Kiev accettasse di cedere i territori richiesti dalla Russia.
4: Ancora Medio Oriente, Israele torna a colpire il sud del Libano. Secondo l'agenzia nazionale libanese citata dal Jazeera, l'artiglieria israeliana ha bombardato l'area di Zawtar al-Sharqiya nel distretto di Namatie. In precedenza un'esplosione era stata segnalata nella città di Qiyam, provocando danni alle finestre di diversi edifici nelle località vicine.
6: Tensione tra Russia e NATO nell'area di Kaliningrad. Il Cremlino annuncia nuove misure per garantire la sicurezza dell'exclave russa dopo la richiesta della Polonia di intensificare le esercitazioni dell'Alleanza Atlantica vicino al confine. Il portavoce Dmitry Peskov sostiene che la NATO stia aumentando le attività militari nell'area definita Kaliningrad, una regione di vitale importanza per la Russia.
4: Veniamo alla cronaca in Italia. Tragedia nella notte a Serramanna, nel sud della Sardegna. Un ragazzo di 17 anni, Federico Chia, è morto dopo essere caduto dallo scooter sul quale viaggiava insieme ad un amico di 15 anni. Il 15enne è rimasto ferito, ma non sarebbe in pericolo di vita. I carabinieri stanno ricostruendo la dinamica dell'incidente. A Serramanna sono state annullate le manifestazioni pubbliche previste in queste ore in segno di lutto.
6: Due persone sono state invece soccorse questa mattina a Torino dopo essere rimaste ferite con un'arma da taglio. incendio è caduto in corso Giulio Cesare nella zona Aurora. Entrambi i feriti sono stati trasportati in ospedale in codice rosso, uno alle Molinette, l'altro al San Giovanni Bosco. Nella vicenda sarebbe coinvolta anche una terza persona. Sono in corso gli accertamenti per ricostruire quanto accaduto.
4: E infine, dalla Campania, tentativo di introdurre 9 telefoni cellulari nel carcere di Aversa, nel Casertano. 2 persone stavano per lanciare oltre il muro di cinta una busta contenente 4 mini cellulari, 5 smartphone, schede SIM, cavi e carica batterie. La polizia penitenziaria è intervenuta prima che il materiale raggiungesse l'area destinata al passeggio dei detenuti. Una delle 2 persone è stata bloccata, mentre l'altra è riuscita a fuggire, ma secondo gli agenti sarebbe stata riconosciuta come un ex detenuto. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a più tardi.
18: Meteo.
5: Domenica con ulteriore aumento della pressione atmosferica sull'Italia, con condizioni generalmente stabili e una prevalenza di sole. Nella prima parte della giornata cielo ampiamente sereno, poco nuvoloso al centro-nord, mentre qualche nube potrà interessare le coste tirreniche di Calabria e Sicilia. Durante le ore pomeridiane aumenterà l'instabilità al sud, specie sulle aree ioniche, dove potranno svilupparsi alcuni temporali. Sul resto del paese il tempo rimarrà stabile e soleggiato, senza particolari variazioni. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Federico Brescia.
18: News.
7: Bentrovati da Gianni Di Gaetano. Alta tensione in Medio Oriente. Gli Houthi, ribelli sostenuti dall'Iran, colpiscono una base militare in Arabia Saudita avanzando in Yemen. Smentiscono il presidente USA Trump, che aveva detto ci hanno chiesto di non attaccarli. E le tensioni in Medio Oriente spingono all'insù il prezzo del petrolio, con il Brent sopra i $105 al barile e conseguentemente dei carburanti. Il prezzo medio della benzina in città è salito a 2,1 euro al litro. Il gasolio è arrivato a 2,20, ma peggio sulle autostrade, dove la verde e il diesel sono arrivati rispettivamente a 2,19 e 2,28 euro. Il governo ha esteso lo sconto sulle accise di 17 centesimi sul diesel fino al 17 settembre. Al vaglio la proroga della misura con bonus per lavoratori e autotrasportatori. L'ultimo saluto a Emma Bonino da stamattina in Campidoglio, la camera ardente della storica leader radicale morta venerdì all'età di 78 anni. Martedì funerali di Stato in forma laica. Serie A, anticipi quarto turno, Genoa Frosinone 1-1, Blitz Cagliari 2-1 in casa Atalanta, Lazio Milan 2-2 con rimonta rossonera da 0-2. Oggi spicca Napoli Bologna, stasera Sassuolo Juventus, domani le reduci dalla Champions, Como Parma, Torino Roma, Inter Udinese. Tennis, Elena Rybakina, da domani numero uno del mondo, vince gli US Open battendo l'ex regina Sabalenka. Stasera finale maschile Zverev Shelton. Esito a sorpresa la mostra del cinema di Venezia, Leone d'Oro al film danese Woman Unknown di Mai El Tuki. La Coppa Volpi, miglior attore a John Malkovich, miglior attrice a Mathilde Arcel, protagonista della pellicola vincitrice. È tutto, a più tardi.
18: Vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News, disponibile su Apple App Store e Google Play. Breaking news, economia, viabilità, eventi. Tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio, oppure guardare la GR News TV, direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
0: Economy News.
2: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazione economica in onda ogni weekend su GR News, la radio di notizia a flusso continuo. Tra le cause che hanno determinato la recentissima impennata del prezzo del petrolio, portandolo a circa $105 al barile per il Brent, più 3,5%, e a $100 per il WTI americano, più 3,75%, figura senz'altro la comunicazione inviata all'OPEC dall'Arabia Saudita circa il crollo della sua produzione, che ad agosto ha toccato i suoi minimi dal 1990 per via del conflitto tra Stati Uniti e Iran, che ha messo sotto pressione le rotte di esportazione del regno. L'Istat segnala che nel quinquennio 2021-2026 l'Italia ha registrato un incremento significativo del suo mercato del lavoro, con un aumento complessivo del tasso di occupazione del 4,4% e circa 1,6 milioni di occupati in più. e questo aumento è stato influenzato da fattori come le politiche previdenziali e l'invecchiamento della popolazione italiana. In particolare la crescita dell'occupazione ha riguardato in misura più ampia le fasce di età più avanzate, mentre quelle più giovanili hanno mostrato una tendenza alla flessione. Pertanto, da un lato, le politiche previdenziali, caratterizzate dal progressivo innalzamento dell'età pensionabile, hanno determinato un prolungamento della permanenza degli individui nel mercato del lavoro, mentre dall'altro il processo di invecchiamento della popolazione italiana sta modificando significativamente la struttura demografica del paese. Infatti, la tendenziale diminuzione della popolazione nelle classi di età inferiori ai 50 anni si è abbinata a una crescita del numero delle persone ultra cinquantenni. Questo cambiamento nella composizione demografica, come spiega l'Istituto di Statistica, si è ripercosso anche sulla struttura dell'occupazione, determinando un'incidenza crescente dei lavoratori più anziani sul totale degli occupati. Nel corso del 2026 è poi cresciuto particolarmente il lavoro autonomo, i cui incrementi tendenziali hanno infatti raggiunto nell'ultimo anno anche le 200.000 unità, segnando in tal modo un'accelerazione rispetto agli anni precedenti. Nel complesso, nel quinquennio preso in esame, il numero di occupati indipendenti è dunque aumentato del 7,1%. In base ai dati forniti dall'Osservatorio del mercato immobiliare dell'Agenzia delle Entrate, emerge che nel periodo aprile-giugno 2026 le compravendite di abitazioni sono risultate sostanzialmente stabili. Infatti il confronto con lo stesso trimestre 2025 fa segnare uno 0,1% in più, sostenuto in particolare dalle compravendite effettuate nei comuni capoluogo e nelle aree del sud e del nord-ovest. Più marcata è invece la crescita delle locazioni, che fanno registrare un aumento tendenziale del 3,1%, e una dinamica ancora più sostenuta nei comuni ad alta tensione abitativa, più 3,7%. Quanto poi alle compravendite di negozi e laboratori, si registra un più 5,7% complessivo e un più 5,2% specifico per i depositi e le autorimesse, andando così a sostenere il mercato non residenziale, con una crescita sostanzialmente doppia rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, quando cioè era stata del più 2,6%. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
8: Radio GR News, notiziari a flusso continuo.
10: Sono le 10 e 28 minuti.
8: News.
16: Buongiorno dalla redazione.
17: Apriamo con il conflitto in Iran. Una nave mercantile battente bandiera iraniana è stata attaccata poche ore fa nei pressi dello stretto di Hormuz, vicino all'isola di Engam e al largo della costa di Shibderas, sull'isola di Keshm. L'incidente ha provocato almeno un morto e tre feriti. Lo riporta l'emittente statale iraniana IRIB. Le autorità locali hanno confermato l'incidente tramite il governatore di Keshm, il quale ha indicato che l'imbarcazione è stata colpita intorno alle 5 del mattino nella zona compresa tra l'isola di Engam e la costa di Keshm.
16: L'intelligenza artificiale si sta sviluppando a un ritmo esponenziale. Dario Amodei, a capo di Anthropic, lancia un segnale d'allarme. Il settore richiede una serie di misure di sicurezza perché, come già anticipato, senza un rallentamento nel giro di 6-12 mesi, l'AI potrebbe essere in grado di guidare uno sciame di agenti capaci di prendere il controllo dell'intero internet. Non credo di aver compreso appieno cosa avrebbe significato davvero un progetto così rapido, ha ammesso Amodei in un'intervista a ABC News.
17: Ora in Italia è durata quasi 10 ore in procura a Roma l'audizione di Natalia Potenza, l'ex compagna di Walter Lavitola, reo confesso di essere il mandante dell'attentato a Sigfrido Ranucci. Una giornata che può segnare una nuova svolta nell'indagine sull'attentato all'ex conduttore di Report. La donna avrebbe ricostruito gli affari di Lavitola e il suo rapporto con Ranucci e messo a disposizione degli inquirenti documenti fiscali. Non sapevo della bomba, avrebbe detto dell'azione di Ramitarda del 16 ottobre del 2025.
16: Un vasto incendio è divampato intorno alle 2 di notte a Positano, in località San Pietro. Il rogo ha coinvolto un ampio versante di vegetazione e le fiamme, alimentate dal vento, si sono propagate rapidamente lungo il costone. Sul posto stanno operando più squadre dei vigili del fuoco e sono stati attivati anche mezzi aerei. Le fiamme hanno inoltre provocato una frana sulla strada statale 163 Amalfitana.
17: Torniamo all'estero. Sono stati aperti i seggi elettorali a partire dalle ore 8 in Svezia per le elezioni parlamentari che si preannunciano molto combattute, con un esito che potrebbe portare al ritorno al potere della sinistra o all'ingresso, per la prima volta, dell'estrema destra al governo. I seggi chiuderanno alle 20, ora in cui sono attesi due exit poll. I risultati parziali più attendibili saranno disponibili qualche ora dopo.
16: Chiudiamo con il cinema. Il Leone d'Oro per il miglior film all'83esima mostra internazionale di Venezia è andato a Woman Unknown, diretto dalla regista danese di origine egiziana Meyl Tokay, che porta a casa anche la Coppa Volpi per la protagonista Mathilde Harsel. Il gran premio della giuria, il secondo riconoscimento più importante, va a Possible Love del regista sudcoreano Lee Chang-dong. Il leone per il miglior attore è di John Malkovich per Wild Horse Nine.
17: È tutto, al prossimo aggiornamento.
8: Meteo.
5: Domenica con pressione atmosferica in aumento sul nostro paese a garanzia di una giornata prevalentemente soleggiata e piacevole. In mattinata ampio soleggiamento con cieli anche pressoché sereni al centro-nord, lievi disturbi quasi esclusivamente sulle coste tirreniche di Calabria e Sicilia. Nel pomeriggio aumento dell'instabilità con qualche temporale al sud, specie sulle aree ioniche, per il resto invece non sono attesi particolari variazioni, con il sole che sarà prevalente. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
8: Viabilità.
1: In Puglia, sulla statale 7 Ter Salentina, per lavori dal chilometro 42 al chilometro 4200 è attivo il divieto di sorpasso autoveicoli e limite di velocità di 30 km orari sia in direzione Manduria che in direzione di Lecce. Sulla statale 456 del Turchino, all'altezza del chilometro 102 circa, per lavori tra le 7 e le 24, esclusi giorni festivi e prefestivi, è attivo il senso unico alternato. In prossimità dell'area di cantiere è istituito il divieto di sorpasso autoveicoli, limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta. Sulla strada statale 673 tangenziale di Foggia, per lavori dal chilometro 0,550 al chilometro 1,650 sulla corsia di marcia in località Spreca Cenere, è attivo il restringimento di carreggiata con il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sorpasso autoveicoli.
8: News.
7: Bentrovati da Gianni De Gaetano. Alta tensione in Medio Oriente. Gli Houthi, ribelli sostenuti dall'Iran, colpiscono una base militare in Arabia Saudita avanzando in Yemen. Smentiscono il presidente USA Trump, che aveva detto ci hanno chiesto di non attaccarli. E le tensioni in Medio Oriente spingono all'insù il prezzo del petrolio, con il Brent sopra i $105 al barile e conseguentemente dei carburanti. Il prezzo medio della benzina in città è salito a 2,1 euro al litro. Il gasolio è arrivato a 2,20, ma peggio sulle autostrade, dove la verde e il diesel sono arrivati rispettivamente a 2,19 e 2,20

0: storica leader radicale morta venerdì all'età di 78 anni, martedì funerali di Stato in forma laica. Serie A, anticipi quarto turno, Genoa Frosinone 1-1, Blitz Cagliari 2-1 in casa Atalanta, Lazio Milan 2-2 con rimonta rossonera 0-2. Oggi spicca Napoli Bologna, stasera Sassuolo Juventus, domani le reduci dalla Champions, Como Parma, Torino Roma, Inter Udinese. Tennis, Elena Rybakina, da domani numero uno del mondo, vince gli US Open battendo l'ex regina Sabalenka. Stasera finale maschile Zverev Shelton. Esito a sorpresa la mostra del cinema di Venezia, Leone d'oro al film danese Woman Unknown di Mai El Tuki. La Coppa Volpi, miglior attore a John Malkovich, miglior attrice a Mathilde Arcel, protagonista della pellicola vincitrice. È tutto, a più tardi.
1: Mercati in movimento, la settimana globale, la rubrica riepilogativa sull'andamento dei principali mercati finanziari internazionali su GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
2: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Mercati in movimento, la settimana globale. Cominciamo questo appuntamento andando a verificare subito quale sia stato nella settimana appena trascorsa il comportamento del FTSE MIB di Milano, che dal 4 all'11 settembre ha registrato una crescita dello 0,44%. Tra i titoli nazionali più trattati ci sono in calo quelli di WeBuild, meno 6,36%, di Saipem, meno 0,69%, di Telecom, meno 0,97% e di Stellantis, meno 3,03%. Mentre a crescere sono Intesa San Paolo, più 0,97%, Unicredit, più 1,37%, Banca Montepaschi, più 3,03% e Risanamento, più 40,76%. Poco soddisfacente è stato il risultato settimanale realizzato dall'indice Dow Jones di New York, che infatti è calato dell'1,64%. In particolare, le migliori performance di Wall Street sono state per Cisco, più 1,91%, ed Apple, più 1,88%. Al contrario, le peggiori sono risultate quelle portate a casa da Boeing, meno 4,16%, da Nike, meno 4,14%, e da Salesforce, meno 4,19%. Negativo pure l'andamento che si è registrato presso il DAX, la borsa di Francoforte, che ha chiuso la settimana facendo segnare una perdita dell'1,93%. Tra i titoli maggiormente trattati vanno segnalati i guadagni settimanali di Deutsche Telekom, più 0,86%, e i cali di Bayer, meno 1,99%, di Rheinmetall, meno 1,97%, e di Henkel, meno 5,13%. In difficoltà è apparso anche il trend che si è imposto sul mercato giapponese, dove l'indice Nikkei 225 di Tokyo ha chiuso la settimana con una perdita dell'1,56%. Dal 4 all'11 settembre le azioni legate alla tecnologia e all'intelligenza artificiale hanno infatti guidato i ribassi con percentuali tra il meno 2,6 e il meno 7%. Chiusura negativa anche per la borsa di Hong Kong, con l'indice Hang Seng che ha terminato le sue contrattazioni in calo del 3,30%, mentre la borsa di Shanghai ha a sua volta concluso la settimana facendo segnare una perdita dell'1,07%. Passiamo alle materie prime. Vi segnaliamo che il petrolio WTI ha chiuso la settimana intorno ai $104 al barile, facendo così segnare un aumento settimanale dell'8,82%, mentre quello Brent ha chiuso a oltre $95, salendo così dell'8,75% rispetto alla quotazione dello scorso 4 settembre. Per quanto riguarda il gas, sulla piazza di Amsterdam è passato dai circa 71,95 euro a megawattora di venerdì 4 settembre agli 80,61 euro di venerdì 11 settembre, mettendo così a segno un incremento settimanale del più 12,02%. E infine chiudiamo con l'oro. Il prezzo all'oncia si è mosso all'interno di un intervallo compreso tra i $4,402 del 4 settembre e i $4,385 dell'11 settembre, registrando complessivamente un calo di valore dello 0,40%. E con questa notizia termina l'edizione odierna di Mercati in Movimento, la settimana globale. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere in ascolto delle altre trasmissioni di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
3: GR News.
4: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
5: Puoi dirlo forte.
4: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
5: Sì.
6: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
4: Scegli ora ING Business Banking.
6: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
7: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
3: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
7: Ma

0: mandano i pinoli sulla luna.
1: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
2: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa e in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti, anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
3: Stai ascoltando Radio GR News.
4: Sono le 10 e 39 minuti.
5: Eventi Italia, la guida di GR News alle fiere, convegni e manifestazioni culturali in Italia.
6: Buon mese di settembre e benvenuti all'ascolto di Eventi Italia. Cominciamo la puntata di oggi segnalandovi che dal 19 al 27 settembre si tiene a Bari l'89esima edizione della Fiera del Levante Campionaria Generale Internazionale. Si tratta di uno degli appuntamenti più attesi del calendario economico e culturale del Mezzogiorno, che quest'anno ha scelto come suo tema di fondo il dialogo parte da Levante, imprese, popoli, culture al centro del Mediterraneo. Una frase che diventa chiave di lettura dell'intera manifestazione, che descrive l'aspirazione della Fiera del Levante nel confermarsi come una sede in cui le idee circolano e si confrontano, generando nuove opportunità per il sistema produttivo del Mezzogiorno. In un momento storico caratterizzato da gravi tensioni internazionali, la manifestazione di Bari sceglie dunque di ribadire il valore del Mediterraneo come spazio di incontro, dove il dialogo diventa strumento di pace e di sviluppo condiviso. Ci spostiamo adesso più a nord dell'Italia, portandovi a Borgotaro, in provincia di Parma, dove per due weekend consecutivi, cioè 19-20 e 26-27 settembre 2026, torna tra le valli del bellissimo Appennino parmense la tradizionale Fiera del Fungo di Borgotaro IGP, un evento particolarmente adatto per gli amanti della buona tavola, che ogni anno si organizza nel caratteristico Borgo Valditaro, dove vi aspettano musica, show cooking e degustazioni varie. Parliamo quindi di un'occasione davvero importante per chi desidera vivere un weekend all'insegna della gastronomia e della conoscenza del territorio e dei suoi sapori. Concludiamo il nostro appuntamento proponendovi la Festa della Sucia, una manifestazione giunta alla sua 49esima edizione che si svolge dal 12 al 20 settembre a Boffalora sopra Ticino, in provincia di Milano, e che si focalizza sulle tradizioni del territorio dei Navigli. La festa nasce infatti dalla pratica dell'asciutta del Naviglio Grande, ossia del momento in cui il canale viene svuotato per consentirne la manutenzione. L'evento trasforma quindi il paese lombardo e le rive del Naviglio in un vivace punto d'incontro tra tradizioni locali, cultura e socialità. E con questa notizia termina questa edizione di Eventi Italia. La redazione vi dà appuntamento al prossimo aggiornamento.
3: News.
7: Buongiorno da Nicola De Muro. Alta tensione in Medio Oriente. Gli Houthi, i ribelli sostenuti dall'Iran in Yemen, colpiscono una base militare in Arabia Saudita, avanzando, e smentiscono il presidente americano Trump, che ha detto ci hanno chiesto di non attaccarli. Jenny De Gaetano.
8: Continua l'escalation della guerra in Medio Oriente. Gli Houthi, i ribelli sostenuti dall'Iran, si spingono sempre più avanti nello Yemen, sferrando nella notte un duro attacco di depositi di armi e centri di comando e controllo in una base militare in Arabia Saudita, nella regione di Sharura, utilizzando missili balistici e droni. Colpito l'oleodotto est-ovest, infrastruttura chiave per Riyadh, con una capacità di 7 milioni di barili al giorno. Ci hanno chiesto di non attaccarli, sostiene il presidente USA Donald Trump, smentito su X dagli stessi Houthi. Affermazione falsa e infondata. Intanto l'Iran, attraverso il presidente Pezeshkian, prova a rassicurare che il regime non è coinvolto nello scontro in atto. Gli Houthi hanno le loro questioni, ha spiegato, alzando poi ancor più il livello di tensione della guerra con gli USA. Se gli americani sono combattenti, che affrontino le nostre coraggiose forze militari. Perché attaccare infrastrutture civili, forniture alimentari e fonti di sostentamento? Il nostro popolo non può essere sottomesso dal bullismo. L'Iran non si arrenderà, ha scritto su X Pezeshkian. Intanto è di un morto e tre feriti il bilancio dell'attacco a una nave mercantile iraniana al largo dell'isola di Engam, lungo la costa dell'isola di Kesm.
7: E le tensioni in Medio Oriente spingono all'insù il prezzo del petrolio, con il Brent sopra i $105 al barile e conseguentemente il prezzo dei carburanti. La benzina in città è a un prezzo medio di 2 euro al litro, mentre il gasolio è arrivato a 2,20. Ucraina sotto pesanti attacchi russi, bombardamenti su Kramatorsk e Kryvyi Rih, e poi ci sono i controattacchi ucraini sulle regioni russe di Rostov e Samara, obiettivi, siti di raffinazione del petrolio. Zelensky sfida Putin, parliamoci a dicembre al G20 di Miami, immediato il no del Cremlino, se vuole incontrare Putin, Zelensky venga a Mosca, afferma il portavoce Peskov. L'ultimo saluto a Emma Bonino. Si apre questa mattina in Campidoglio la camera ardente della storica leader radicale, morta venerdì a 78 anni. Sentiamo Alessio Galea.
0: Aprirà alle 12 la camera ardente di Emma Bonino, allestita in Campidoglio, chiuderà alle 19 per riaprire domani dalle 10 alle 19. Alla chiusura in piazza del Campidoglio si terrà una veglia civile, commemorazione pubblica con amici e compagni di lotta, spiega Più Europa, il partito da lei fondato. Le esequie si terranno invece martedì alle 12.30, sempre in Campidoglio, nella sala della Protomoteca, con un commiato laico. Emma Bonino, storica leader dei radicali, è morta venerdì in una struttura sanitaria di Roma dopo una lunga malattia. Il 7 settembre scorso era stata ricoverata al Santo Spirito per una crisi respiratoria. Unanime il cordoglio del mondo politico e istituzionale, ha impresso un segno nella vita della Repubblica, ha detto il presidente Mattarella, ricordando il suo impegno tenace e coerente. La premier Meloni, parlando dal Piemonte, terra di origine di Emma Bonino, ne ha ricordato, al di là delle profonde distanze politiche, la sua voce forte e riconoscibile, lontane sui contenuti ma con accordi sul ruolo delle donne in politica. Non ci lascerà mai il commosso ricordo di Più Europa.
7: Smentendo ogni pronostico della vigilia, il Leone d'Oro della Mostra del Cinema di Venezia va al film danese Woman Unknown di May El Tuki. Il premio della giuria è andato al Possible Love di Lee Chang-dong, Leone d'Argento al regista russo Ilya Krasnovsky per la migliore regia per il film Dao. La Coppa Volpi, quella per il miglior attore e miglior attrice, è andata rispettivamente a John Malkovich per il suo ruolo in Wild Horse 9 e a Mathilde Arcel, protagonista della pellicola vincitrice. Per l'Italia quindi nessun riconoscimento. Nuova nomina in ambito salute animale per Boehringer Ingelheim. Emanuele Ferraro guiderà il business in Italia, al centro il benessere dei nostri amici a quattro zampe. Nicola Compagnone.
9: In un paese che conta oltre 20 milioni tra cani e gatti, quale ruolo svolge la prevenzione nel tutelare il benessere degli animali, delle famiglie che li ospitano e dell'intera comunità? A rispondere Emanuele Ferraro, appena nominato Head of Animal Health di Boehringer Ingelheim.
10: Attraverso quindi quella che è una corretta profilassi e quindi una corretta prevenzione, aggiungo anche attraverso controlli veterinari, possiamo proteggere gli animali, migliorare la qualità della vita delle persone e contribuire alla salute della comunità. Questo è ciò che è alla base di quello che in gergo noi chiamiamo One Health. Quando ci prendiamo cura degli animali, ci prendiamo cura anche di noi stessi. In sostanza, per farla semplice, la prevenzione non è un costo, è un investimento nella salute degli animali, nella serenità delle famiglie e nel benessere della società.
9: Sempre più articolati i bisogni del settore della salute degli animali da compagnia, non solo prevenzione e cura delle malattie, ma anche il benessere quotidiano fino al ruolo della salute animale all'interno di una visione sempre più interconnessa tra animali, persone e ambiente.
7: Nel sabato della quarta di Serie A, con una doppia rimonta, il Milan strappa il pari alla Lazio all'Olimpico. Cagliari, Corsaro a Bergamo, decide Daniel Maldini. A Marassi pari tra Genoa e Frosinone. Gerardo De Vivo.
11: Un tempo a testa, due gol a testa, finisce pari la sfida dell'Olimpico tra Lazio e Milan. I padroni di casa dominano il primo tempo, occasioni su occasioni, sfruttano quella al decimo con Cancellieri. Altre occasioni fino al raddoppio di Noslin. Al 39esimo, Lazio straripante, Milan non pervenuto. Nell'intervallo le sostituzioni che cambiano il match. Ripresa tutta nel segno dei rossoneri, entrano Musà, Pulisic e Moreira che con una doppietta sigla il definitivo 2-2. Biancocelesti imbattuti e momentaneamente primi. La sorpresa arriva da Bergamo con l'Atalanta che incassa il secondo KO di fila battuta dal Cagliari. Vantaggio dei sardi con Mendy, pari di Scamacca. Nel primo tempo al 61esimo il gol sul rigore dell'ex Daniel Maldini firma la vittoria per 2-1 del Cagliari. Finisce 1-1 la sfida di Marassi tra il Genoa che incassa il primo punto stagionale e il Frosinone. Ospiti in vantaggio con Cavernazze, i rossoblù sbagliano con Colombo il primo rigore assegnato in questa stagione in Serie A. Poi pareggiano con Vasquez. Oggi Lecce Monza, Napoli Bologna e Sassuolo Juventus.
7: Tennis, Elena Rybakina è la regina degli US Open. In finale batte 6-4, 7-5, 6-2 Arina Sabalenka e vince il secondo slam in stagione, terzo della sua carriera. Da domani sarà la nuova numero uno al mondo. Stasera la finale maschile è tra Zverev e Ben Shelton. È tutto, a più tardi.
3: Meteo.
12: Domenica con ulteriore aumento della pressione atmosferica sull'Italia, con condizioni generalmente stabili e una prevalenza di sole. Nella prima parte della giornata cielo ampiamente sereno, poco nuvoloso al centro-nord, mentre qualche nube potrà interessare le coste tirreniche di Calabria e Sicilia. Durante le ore pomeridiane aumenterà l'instabilità al sud, specie sulle aree ioniche, dove potranno svilupparsi alcuni temporali. Sul resto del paese il tempo rimarrà stabile e soleggiato, senza particolari variazioni. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Federico Brescia.
13: News.
8: Bentrovati da Gianni Di Gaetano. Alta tensione in Medio Oriente. Gli Houthi, ribelli sostenuti dall'Iran, colpiscono una base militare in Arabia Saudita avanzando in Yemen. Smentiscono il presidente USA Trump, che aveva detto ci hanno chiesto di non attaccarli. Le tensioni in Medio Oriente spingono all'insù il prezzo del petrolio, con il Brent sopra i $105 al barile e conseguentemente dei carburanti. Il prezzo medio della benzina in città è salito a 2,1 euro al litro. Il gasolio è arrivato a 2,20, va peggio sulle autostrade, dove la verde e il diesel sono arrivati rispettivamente a 2,19 e 2,28 euro. Il governo ha esteso lo sconto sulle accise di 17 centesimi sul diesel fino al 17 settembre. Al vaglio la proroga della misura con bonus per lavoratori e autotrasportatori. L'ultimo saluto a Emma Bonino. Da stamattina in Campidoglio, la camera ardente della storica leader radicale, morta venerdì all'età di 78 anni. Martedì funerali di Stato in forma laica. Serie A, anticipi quarto turno, Genoa Frosinone 1-1, Blitz Cagliari 2-1 in casa Atalanta, Lazio Milan 2-2 con rimonta rossonera 0-2. Oggi spicca Napoli Bologna, stasera Sassuolo Juventus, domani le reduci dalla Champions, Como Parma, Torino Roma, Inter Udinese. Tennis, Elena Rybakina, da domani numero uno del mondo, vince gli US Open battendo l'ex regina Sabalenka. Stasera finale maschile Zverev Shelton. Esito a sorpresa la mostra del cinema di Venezia, Leone d'Oro al film danese Woman Unknown di Mai El Tuki. La Coppa Volpi, miglior attore a John Malkovich, miglior attrice a Mathilde Arcel, protagonista della pellicola vincitrice. È tutto, a più tardi.
3: Viabilità.
14: In Puglia, sulla statale 7 Ter Salentina, per lavori dal chilometro 42 al chilometro 4200 è attivo il divieto di sorpasso autoveicoli e limite di velocità di 30 km orari sia in direzione Manduria che in direzione di Lecce. Sulla statale 456 del Turchino, all'altezza del chilometro 102 circa, per lavori tra le 7 e le 24, esclusi giorni festivi e prefestivi, è attivo il senso unico alternato. In prossimità dell'area di cantiere è istituito il divieto di sorpasso autoveicoli, limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta. Sulla strada statale 673 tangenziale di Foggia, per lavori dal chilometro 0,550 al chilometro 1,650 sulla corsia di marcia in località Spreca Cenere, è attivo il restringimento di carreggiata con il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sorpasso autoveicoli.
3: L'almanacco del giorno.
15: Oggi, domenica 13 settembre, San Giovanni Crisostomo, il sole sorge a Roma alle 6.45 e tramonta alle 19.23. A Milano sorge alle 6.57 e tramonta alle 19.40. Tra i fatti del passato avvenuti nella giornata di oggi, ricordiamo che nel 1867 viene inaugurata a Milano la Galleria Vittorio Emanuele II. Nel 1940, bombe tedesche colpiscono Buckingham Palace. Nel 1970 si tiene la prima edizione della Maratona di New York. Nel 1982 la principessa Grace Kelly di Monaco rimane gravemente ferita in un incidente stradale, in cui riporta due emorragie cerebrali. Muore l'indomani all'età di 52 anni senza mai aver ripreso conoscenza. Nel 1985 esce in Giappone Super Mario Bros., il videogioco che pone fine alla crisi del settore e segna l'inizio dell'era di Nintendo. Facciamo adesso i nostri auguri all'attrice romana Cristiana Capotondi, che compie oggi 46 anni. Dopo il debutto avvenuto a soli 13 anni con la serie Amico mio, si afferma definitivamente con la serie TV Orgoglio, andata in onda dal 2004 al 2006, e con il film La notte degli esami, che le vale un nastro d'argento nel 2007. Due volte in nomination per il David di Donatello, nel 2013 riceve molti consensi per la sua interpretazione nella pellicola drammatica La mafia uccide solo d'estate. Appassionata anche di sport, nel 2018 viene eletta alla vicepresidenza della Lega Pro di Calcio. Muore il 13 settembre del 1928 lo scrittore triestino di origine tedesca, Italo Svevo. È considerato il più europeo tra gli scrittori italiani del suo tempo. Importante la sua trilogia di romanzi a sfondo autobiografico, Una vita, Senilità e La coscienza di Zeno, i cui protagonisti sono personaggi sconfitti, travolti dalla loro inettitudine e incapaci di inserirsi nella società. E per la giornata di oggi è tutto. L'almanacco di GR News vi dà appuntamento a domani.
3: Radio GR News. Le notizie in presa diretta.
4: Sono le 10 e 54 minuti.
13: Mercati in movimento, la settimana globale, la rubrica riepilogativa sull'andamento dei principali mercati finanziari internazionali su GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
16: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Mercati in movimento, la settimana globale. Cominciamo questo appuntamento andando a verificare subito quale sia stato nella settimana appena trascorsa il comportamento del FTSE MIB di Milano, che dal 4 all'11 settembre ha registrato una crescita dello 0,44%. Tra i titoli nazionali più trattati ci sono in calo quelli di WeBuild, meno 6,36%, di Saipem, meno 0,69%, di Telecom, meno 0,97% e di Stellantis, meno 3,03%. Mentre a crescere sono Intesa San Paolo, più 0,97%, Unicredit, più 1,37%, Banca Montepaschi, più 3,03% e Risanamento, più 40,76%. Poco soddisfacente è stato il risultato settimanale realizzato dall'indice Dow Jones di New York, che infatti è calato dell'1,64%. In particolare, le migliori performance di Wall Street sono state per Cisco, più 1,91%, ed Apple, più 1,88%. Al contrario, le peggiori sono risultate quelle portate a casa da Boeing, meno 4,16%, da Nike, meno 4,14%, e da Salesforce, meno 4,19%. Negativo pure l'andamento che si è registrato presso il DAX, la borsa di Francoforte, che ha chiuso la settimana facendo segnare una perdita dell'1,93%. Tra i titoli maggiormente trattati vanno segnalati i guadagni settimanali di Deutsche Telekom, più 0,86%, e i cali di Bayer, meno 1,99%, di Rheinmetall, meno 1,97%, e di Henkel, meno 5,13%. In difficoltà è apparso anche il trend che si è imposto sul mercato giapponese, dove l'indice Nikkei 225 di Tokyo ha chiuso la settimana con una perdita dell'1,56%. Dal 4 all'11 settembre le azioni legate alla tecnologia e all'intelligenza artificiale hanno infatti guidato i ribassi con percentuali tra il meno 2,6 e il meno 7%. Chiusura negativa anche per la borsa di Hong Kong, con l'indice Hang Seng che ha terminato le sue contrattazioni in calo del 3,30%, mentre la borsa di Shanghai ha a sua volta concluso la settimana facendo segnare una perdita dell'1,07%. Passiamo alle materie prime. Vi segnaliamo che il petrolio WTI ha chiuso la settimana intorno ai $104 al barile, facendo così segnare un aumento settimanale dell'8,82%, mentre quello Brent ha chiuso a oltre $95, salendo così dell'8,75% rispetto alla quotazione dello scorso 4 settembre. Per quanto riguarda il gas, sulla piazza di Amsterdam è passato dai circa 71,95 euro a megawattora di venerdì 4 settembre agli 80,61 euro di venerdì 11 settembre, mettendo così a segno un incremento settimanale del più 12,02%. E infine chiudiamo con l'oro. Il prezzo all'oncia si è mosso all'interno di un intervallo compreso tra i $4,402 del 4 settembre e i $4,385 dell'11 settembre, registrando complessivamente un calo di valore dello 0,40%. E con questa notizia termina l'edizione odierna di Mercati in Movimento, la settimana globale. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere in ascolto delle altre trasmissioni di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
3: Meteo.
12: Domenica con pressione atmosferica in aumento sul nostro paese a garanzia di una giornata prevalentemente soleggiata e piacevole. In mattinata ampio soleggiamento con cieli anche pressoché sereni al centro-nord, lievi disturbi quasi esclusivamente sulle coste tirreniche di Calabria e Sicilia. Nel pomeriggio aumento dell'instabilità con qualche temporale al sud, specie sulle aree ioniche, per il resto invece non sono attesi particolari variazioni, con il sole che sarà prevalente. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
3: News.
8: Bentrovati da Gianni Di Gaetano. Alta tensione in Medio Oriente. Gli Houthi, ribelli sostenuti dall'Iran, colpiscono una base militare in Arabia Saudita avanzando in Yemen. Smentiscono il presidente USA Trump che aveva detto ci hanno chiesto di non attaccarli. Le tensioni in Medio Oriente spingono all'insù il prezzo del petrolio, con il Brent sopra i $105 al barile e conseguentemente dei carburanti. Il prezzo medio della benzina in città è salito a 2,1 euro al litro. Il gasolio è arrivato a 2,20, ma peggio sulle autostrade, dove la verde e il diesel sono arrivati rispettivamente a 2,19 e 2,28 euro. Il governo ha esteso lo sconto sulle accise di 17 centesimi sul diesel fino al 17 settembre. Al vaglio la proroga della misura con bonus per lavoratori e autotrasportatori. L'ultimo saluto a Emma Bonino da stamattina in Campidoglio, la camera ardente della storica leader radicale morta venerdì all'età di 78 anni. Martedì funerali di Stato in forma laica. Serie A, anticipi quarto turno, Genoa Frosinone 1-1, Blitz Cagliari 2-1 in casa Atalanta, Lazio Milan 2-2 con rimonta rossonera 0-2. Oggi spicca Napoli Bologna, stasera Sassuolo Juventus, domani le reduci dalla Champions, Como Parma, Torino Roma, Inter Udinese. Tennis Elena Rybakina, da domani numero uno del mondo, vince gli US Open battendo l'ex regina Sabalenka. Stasera finale maschile Zverev Shelton. Esito a sorpresa la mostra del cinema di Venezia, Leone d'Oro al film danese Woman Unknown di Mai El Tuki. La Coppa Volpi, miglior attore a John Malkovich, miglior attrice a Mathilde Arcel, protagonista della pellicola vincitrice. È tutto, a più tardi.
3: GR News.
13: Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 in edicola con il nuovo numero di settembre. Un'occasione per tutti per vivere la passione per lo spazio. Il sommario. La cover story è dedicata alle foto astronomiche che osservano la profondità dell'universo. Parliamo poi di Marte con le molecole organiche. Sono naturali o biologiche? Viaggiamo 28 anni luce e scopriamo dopo 15 anni di ricerca l'esopianeta Gliese 48b. Leggete Cosmo 2050 di settembre. Ora in edicola e in digitale con l'applicazione.
17: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
18: Puoi dirlo forte.
17: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
18: Sì.
19: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
17: Scegli ora ING Business Banking.
19: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
20: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
21: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
22: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
23: Nessun problema! Engie ha creato l'offerta luce e tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
3: Buongiorno Italia. Tutte le news su Radio GR News.
24: Sono le 11 ed un minuto.
3: News.
25: Buongiorno dalla redazione.
26: In apertura il conflitto in Ucraina. Il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, sostiene che il primo ministro indiano Narendra Modi e il presidente cinese Xi Jinping hanno offerto attivamente i propri buoni uffici per contribuire a trovare una soluzione alla guerra in Ucraina e che Putin ha accolto con favore la loro disponibilità a collaborare. Lo riporta la TASS. Ieri il botta e risposta a Zelensky-Putin su un incontro faccia a faccia. Il presidente ucraino propone di vedersi a dicembre al G20 di Miami. Se vuole venga a Mosca, la replica del Cremlino.
25: Ci spostiamo in Medio Oriente. Una persona è morta, altre tre sono rimaste ferite nell'attacco a una nave iraniana nello stretto di Hormuz. Lo hanno reso noto le autorità locali iraniane. Una nave mercantile è stata colpita intorno alle 5 di questa mattina al largo delle isole di Engam e Kesm. Una persona è rimasta uccisa, altre tre ferite, ha dichiarato il governatore di Kesm.
26: Ora in Italia, una turista spagnola di 62 anni è morta mercoledì all'ospedale San Martino di Genova per le gravi ferite riportate in una caduta avvenuta la settimana scorsa nel piazzale davanti alla stazione marittima in via Ponte dei Mille. La donna, che si spostava su una carrozzina elettrica, era caduta nei pressi dello scalo marittimo mentre si preparava a rimbarcarsi su una nave da crociera dopo un giro organizzato in città.
25: Ancora un'aggressione in ospedale ai danni del personale sanitario. Questa volta a essere stato aggredito è stato un medico di 48 anni che lavora al pronto soccorso dell'ospedale Santa Maria Goretti di Latina. Secondo quanto emerso, un uomo di 32 anni era arrivato in ospedale in forte stato di alterazione. Una volta al pronto soccorso ha cominciato a dare in escandescenze. Mentre il dottore stava provando a visitarlo, il 32enne gli ha dato un pugno in faccia, causandogli un trauma facciale con una prognosi di 5 giorni.
26: È a causa di una tempesta che si è capovolto un traghetto in Indonesia. 140 passeggeri e membri dell'equipaggio risultano dispersi. Erano 243 a bordo. È successo ieri a Giava. 102 le persone salvate, un morto. Le ricerche si sono estese nelle acque attorno all'ultima posizione nota dell'imbarcazione. Il traghetto era in viaggio da Giava orientale alla provincia del Kalimantan meridionale. Da verificare se a bordo vi fossero italiani che si trovavano sull'isola asiatica molto frequentata da europei.
25: Lo sport, la pallavolo, gli europei maschili 2026, secondo successo di fila per la nazionale allenata da De Giorgi, che però soffre per oltre due set contro una sorprendente Grecia. Il 3-0 finale è risultato complesso ma meritato per gli azzurri, con Lavia e Romanò decisivi. Giannelli leader nei momenti chiave, mentre sono troppi gli errori in battuta e la correlazione muro-difesa non è ottimale.
26: È tutto, al prossimo aggiornamento.
19: Meteo.
12: Domenica con ulteriore aumento della pressione atmosferica sull'Italia, con condizioni generalmente stabili e una prevalenza di sole. Nella prima parte della giornata cielo ampiamente sereno, poco nuvoloso al centro-nord, mentre qualche nube potrà interessare le coste tirreniche di Calabria e Sicilia. Durante le ore pomeridiane aumenterà l'instabilità al sud, specie sulle aree ioniche, dove potranno svilupparsi alcuni temporali. Sul resto del paese il tempo rimarrà stabile e soleggiato, senza particolari variazioni. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Federico Brescia.
19: Sport.
25: Buongiorno dalla redazione sportiva. Prosegue la quarta giornata di campionato di Serie A. Dopo la vittoria di venerdì della Fiorentina, che ha superato 4-2 in trasferta il Venezia, ieri Genoa-Frosinone è terminata 1-1. Pareggio anche per Lazio-Milan, che finisce 2-2, mentre l'Atalanta ha perso in casa contro il Cagliari per 1-2. Oggi si giocano altre tre partite: Lecce-Monza, Napoli-Bologna e Sassuolo-Juventus. A chiudere la giornata saranno infine domani Torino-Roma, Como-Parma e Inter-Udinese. Dopo l'esordio vincente con la Svezia, arriva un'altra vittoria per gli azzurri agli europei di volley maschile. La squadra di Ferdinando De Giorgi ha battuto in 3-7 la Grecia con i punteggi di 25-23, 25-23 e 25-16. Oggi l'Italia torna in campo per la sfida con la Slovacchia, il match alle 21:05. Il tennis: Elena Rybakina è la nuova regina degli US Open. La kazaka chiude due settimane perfette e, dopo aver conquistato il numero uno del ranking WTA, vince per la prima volta in carriera lo slam newyorkese, battendo in finale Arina Sabalenka per 6-4, 5-7 e 6-2 in 2 ore e 21 minuti di gioco. Una finale di altissimo livello, vinta grazie a un tennis di qualità e sempre propositivo da parte della kazaka, che bissa il successo d'inizio stagione agli Australian Open. Stasera la finale maschile tra Zverev e Shelton. La MotoGP: Marc Marquez si prende di forza la prima posizione in curva 1 e poi non la molla più, su alla sprint race del GP San Marino e della Riviera di Rimini, davanti a Marco Bezzecchi e al leader del mondiale Martin. Ora lo spagnolo di Ducati è a meno 14 dalla vetta, mentre Bezzecchi è a meno 22. Oggi il gran finale, gara lunga alle 14. Per la Formula 1, al Madring, Lando Norris conquista la pole del GP di Spagna 2026, la prima storica su questo nuovo tracciato del mondo. mondiale. Il campione del mondo precede Kimi Antonelli di appena 11 millesimi, poi Verstappen e le Ferrari di Hamilton e Leclerc. Russell è sesto davanti a Piastri, penalità di 3 posizioni a Sainz. Il GP di Spagna oggi alle 15. L'atletica nella seconda giornata di gare a Budapest. Jacobs non riesce ad accedere alla finale dei 100 metri. L'italiano chiude settimo nella sua semifinale. Delusione anche per Dosso, fuori dalla finale dei 100 femminili. Tentanoglu vince la finale del lungo. Guerro gli 800 femminili con Coiro sesta. Francesco Pernici si qualifica per la finale degli 800 maschili. Trasferta argentina finita in anticipo per Sofia Goggia. La campionessa bergamasca ha accusato dei malori durante la sua permanenza a Ushuaia, dove dallo scorso 23 agosto si stava allenando per preparare la prossima stagione invernale. D'accordo con la commissione medica Fisi, Goggia ha deciso di rientrare in Italia per sottoporsi nei prossimi giorni agli accertamenti del caso. Per ora è tutto, a più tardi.
3: Radio GR News, le notizie in presa diretta.
24: Sono le 11:08.
13: Mercati in movimento, la settimana globale, la rubrica riepilogativa sull'andamento dei principali mercati finanziari internazionali su GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
16: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Mercati in movimento, la settimana globale. Cominciamo questo appuntamento andando a verificare subito quale sia stato, nella settimana appena trascorsa, il comportamento del FTSE MIB di Milano, che dal 4 all'11 settembre ha registrato una crescita dello 0,44%. Tra i titoli nazionali più trattati ci sono in calo quelli di Webuild, meno 6,36%, di Saipem, meno 0,69%, di Telecom, meno 0,97% e di Stellantis, meno 3,03%. Mentre a crescere sono Intesa San Paolo, più 0,97%, Unicredit, più 1,37%, Banca Montepaschi, più 3,03% e Risanamento, più 40,76%. Poco soddisfacente è stato il risultato settimanale realizzato dall'indice Dow Jones di New York, che infatti è calato dell'1,64%. In particolare, le migliori performance di Wall Street sono state per Cisco, più 1,91%, ed Apple, più 1,88%. Al contrario, le peggiori sono risultate quelle portate a casa da Boeing, meno 4,16%, da Nike, meno 4,14%, e da Salesforce, meno 4,19%. Negativo pure l'andamento che si è registrato presso il DAX, la borsa di Francoforte, che ha chiuso la settimana facendo segnare una perdita dell'1,93%. Tra i titoli maggiormente trattati vanno segnalati i guadagni settimanali di Deutsche Telekom, più 0,86%, e i cali di Bayer, meno 1,99%, di Rheinmetall, meno 1,97%, e di Henkel, meno 5,13%. In difficoltà è apparso anche il trend che si è imposto sul mercato giapponese, dove l'indice Nikkei 225 di Tokyo ha chiuso la settimana con una perdita dell'1,56%. Dal 4 all'11 settembre le azioni legate alla tecnologia e all'intelligenza artificiale hanno infatti guidato i ribassi con percentuali tra il meno 2,6 e il meno 7%. Chiusura negativa anche per la borsa di Hong Kong, con l'indice Hang Seng che ha terminato le sue contrattazioni in calo del 3,30%, mentre la borsa di Shanghai ha a sua volta concluso la settimana facendo segnare una perdita dell'1,07%. Passiamo alle materie prime. Vi segnaliamo che il petrolio WTI ha chiuso la settimana intorno ai $104 al barile, facendo così segnare un aumento settimanale dell'8,82%, mentre quello Brent ha chiuso a oltre $95, salendo così dell'8,75% rispetto alla quotazione dello scorso 4 settembre. Per quanto riguarda il gas, sulla piazza di Amsterdam è passato dai circa 71,95 euro a megawattora di venerdì 4 settembre agli 80,61 euro di venerdì 11 settembre, mettendo così a segno un incremento settimanale del più 12,02%. E infine chiudiamo con l'oro. Il prezzo all'oncia si è mosso all'interno di un intervallo compreso tra i $4,402 del 4 settembre e i $4,385 dell'11 settembre, registrando complessivamente un calo di valore dello 0,40%. E con questa notizia termina l'edizione odierna di Mercati in Movimento, la settimana globale. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere in ascolto delle altre trasmissioni di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
3: Meteo.
12: Domenica con pressione atmosferica in aumento sul nostro paese a garanzia di una giornata prevalentemente soleggiata e piacevole. In mattinata ampio soleggiamento con cieli anche pressoché sereni al centro-nord, lievi disturbi quasi esclusivamente sulle coste tirreniche di Calabria e Sicilia. Nel pomeriggio aumento dell'instabilità con qualche temporale al sud, specie sulle aree ioniche, per il resto invece non sono attesi particolari variazioni, con il sole che sarà prevalente. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
0: Sport.
25: Buongiorno dalla redazione sportiva. Prosegue la quarta giornata di campionato di Serie A dopo la vittoria di venerdì della Fiorentina, che ha superato 4-2 in trasferta il Venezia. Ieri Genoa-Frosinone è terminata 1-1, pareggio anche per Lazio-Milan che finisce 2-2, mentre l'Atalanta ha perso in casa contro il Cagliari per 1-2. Oggi si giocano altre tre partite: Lecce-Monza, Napoli-Bologna e Sassuolo-Juventus. A chiudere la giornata saranno infine domani Torino-Roma, Como-Parma e Inter-Udinese. Dopo l'esordio vincente con la Svezia arriva un'altra vittoria per gli azzurri agli europei di volley maschile. La squadra di Ferdinando De Giorgi ha battuto in 3-7 la Grecia con i punteggi di 25-23, 25-23 e 25-16. Oggi l'Italia torna in campo per la sfida con la Slovacchia, il match alle 21.05. Il tennis: Elena Rybakina è la nuova regina degli US Open. La kazaka chiude due settimane perfette e dopo aver conquistato il numero uno del ranking WTA vince per la prima volta in carriera lo slam newyorkese, battendo in finale Aryna Sabalenka per 6-4, 5-7 e 6-2 in 2 ore e 21 minuti di gioco. Una finale di altissimo livello vinta grazie a un tennis di qualità e sempre propositivo da parte della kazaka, che bissa il successo d'inizio stagione agli Australian Open. Stasera la finale maschile tra Zverev e Shelton. La MotoGP: Marc Marquez si prende di forza alla prima posizione in curva 1 e poi non la molla più, su alla sprint race del GP San Marino e della Riviera di Rimini, davanti a Marco Bezzecchi e al leader del mondiale Martin. Ora lo spagnolo di Ducati è a meno 14 dalla vetta, mentre Bezzecchi è a meno 22. Oggi il gran finale, gara lunga alle 14. Per la Formula 1 al Madring, Lando Norris conquista la pole del GP di Spagna 2026, la prima storica su questo nuovo tracciato del mondiale. Il campione del mondo precede Kimi Antonelli di appena 11 millesimi, poi Verstappen e le Ferrari di Hamilton e Leclerc. Russell è sesto davanti a Piastri, penalità di 3 posizioni a Sainz. Il GP di Spagna oggi alle 15. L'atletica: nella seconda giornata di gare a Budapest, Jacobs non riesce ad accedere alla finale dei 100 metri. L'italiano chiude settimo nella sua semifinale. Delusione anche per Dosso, fuori dalla finale dei 100 femminili. Tentanoglu vince la finale del lungo, Guerro gli 800 femminili con Coiro sesta, Francesco Pernici si qualifica per la finale degli 800 maschili. Trasferta argentina finita in anticipo per Sofia Goggia. La campionessa bergamasca ha accusato dei malori durante la sua permanenza a Ushuaia, dove dallo scorso 23 agosto si stava allenando per preparare la prossima stagione invernale. D'accordo con la commissione medica Fisi, Goggia ha deciso di rientrare in Italia per sottoporsi nei prossimi giorni agli accertamenti del caso. Per ora è tutto, a più tardi.
13: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni del territorio. GR News, la radio fa notizia.
3: Economy News.
16: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazione economica in onda ogni weekend su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Tra le cause che hanno determinato la recentissima impennata del prezzo del petrolio, portandolo a circa $105 al barile per il Brent, più 3,5%, e a $100 per il WTI americano, più 3,75%, figura senz'altro la comunicazione inviata all'OPEC dall'Arabia Saudita circa il crollo della sua produzione, che ad agosto ha toccato i suoi minimi dal 1990 per via del conflitto tra Stati Uniti e Iran, che ha messo sotto pressione le rotte di esportazione del regno. L'Istat segnala che nel quinquennio 2021-2026 l'Italia ha registrato un incremento significativo del suo mercato del lavoro, con un aumento complessivo del tasso di occupazione del 4,4% e circa 1,6 milioni di occupati in più. E questo aumento è stato influenzato da fattori come le politiche previdenziali e l'invecchiamento della popolazione italiana. In particolare la crescita dell'occupazione ha riguardato in misura più ampia le fasce di età più avanzate, mentre quelle più giovanili hanno mostrato una tendenza alla flessione. Pertanto, da un lato, le politiche previdenziali, caratterizzate dal progressivo innalzamento dell'età pensionabile, hanno determinato un prolungamento della permanenza degli individui nel mercato del lavoro, mentre dall'altro il processo di invecchiamento della popolazione italiana sta modificando significativamente la struttura demografica del paese. Infatti, la tendenziale diminuzione della popolazione nelle classi di età inferiori ai 50 anni si è abbinata a una crescita del numero delle persone ultra cinquantenni. Questo cambiamento nella composizione demografica, come spiega l'Istituto di Statistica, si è ripercosso anche sulla struttura dell'occupazione, determinando un'incidenza crescente dei lavoratori più anziani sul totale degli occupati. Nel corso del 2026 è poi cresciuto particolarmente il lavoro autonomo, i cui incrementi tendenziali hanno infatti raggiunto nell'ultimo anno anche le 200.000 unità, segnando in tal modo un'accelerazione rispetto agli anni precedenti. Nel complesso, nel quinquennio preso in esame, il numero di occupati indipendenti è dunque aumentato del 7,1%. In base ai dati forniti dall'Osservatorio del mercato immobiliare dell'Agenzia delle Entrate, emerge che nel periodo aprile-giugno 2026 le compravendite di abitazioni sono risultate sostanzialmente stabili. Infatti, il confronto con lo stesso trimestre 2025 fa segnare uno 0,1% in più, sostenuto in particolare dalle compravendite effettuate nei comuni capoluogo e nelle aree del sud e del nord-ovest. Più marcata è invece la crescita delle locazioni, che fanno registrare un aumento tendenziale del 3,1%, e una dinamica ancora più sostenuta nei comuni ad alta tensione abitativa, più 3,7%. Quanto poi alle compravendite di negozi e laboratori, si registra un più 5,7% complessivo e un più 5,2% specifico per i depositi e le autorimesse, andando così a sostenere il mercato non residenziale, con una crescita sostanzialmente doppia rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, quando cioè era stata del più 2,6%. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
3: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.
24: Sono le 11 e 19 minuti.
0: News. Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione. Intelligenza artificiale, nuovo allarme di Dario Modè, amministratore delegato di Anthropic, sulla velocità di sviluppo dei nuovi sistemi. Secondo Modè, la crescita delle capacità dell'intelligenza artificiale procede a un ritmo esponenziale e richiede nuove più efficaci misure di sicurezza. Senza adeguate contromisure, sostiene il numero uno di Anthropic, nel giro di 6-12 mesi l'intelligenza artificiale potrebbe arrivare a coordinare sciami di agenti digitali con capacità di controllo su larga scala di internet. Intanto OpenAI fa sapere che non prevede una quotazione in borsa nel 2026. Sam Altman, intervistato da Fortune, afferma che l'azienda intende concentrarsi per ora sul tema della sicurezza.
1: Medio Oriente e nuova escalation nella penisola arabica. I ribelli Houthi dello Yemen, sostenuti dall'Iran, affermano di aver attaccato con missili balistici e droni depositi di armi e centri di comando in una base militare nella regione saudita di Sharura. L'attacco arriva dopo quello contro l'oleodotto Est-Ovest, infrastruttura strategica per Riyadh. Donald Trump sostiene che gli Houthi avrebbero chiesto agli Stati Uniti di non essere attaccati, ma il gruppo yemenita smentisce. Sul fronte ucraino intanto continua il botta e risposta tra Zelensky e Putin. Il presidente ucraino propone un faccia a faccia al G20 di Miami di dicembre. Il Cremlino replica invitandolo a Mosca. Secondo l'inviato americano Jared Kushner, un accordo sarebbe già possibile se Kiev accettasse di cedere i territori richiesti dalla Russia.
0: Ancora Medio Oriente, Israele torna a colpire il sud del Libano. Secondo l'agenzia nazionale libanese citata dal Jazeera, l'artiglieria israeliana ha bombardato l'area di Zawtar al-Sharqiya nel distretto di Namatie. In precedenza un'esplosione era stata segnalata nella città di Qiyam, provocando danni alle finestre di diversi edifici nelle località vicine.
1: Tensione tra Russia e NATO nell'area di Kaliningrad. Il Cremlino annuncia nuove misure per garantire la sicurezza dell'exclave russa dopo la richiesta della Polonia di intensificare le esercitazioni dell'Alleanza Atlantica vicino al confine. Il portavoce Dmitry Peskov sostiene che la NATO stia aumentando le attività militari nell'area definita Kaliningrad Leningrad, una regione di vitale importanza per la Russia.
0: Veniamo alla cronaca in Italia. Tragedia nella notte a Serramanna, nel sud della Sardegna. Un ragazzo di 17 anni, Federico Chia, è morto dopo essere caduto dallo scooter sul quale viaggiava insieme ad un amico di 15 anni. Il 15enne è rimasto ferito, ma non sarebbe in pericolo di vita. I carabinieri stanno ricostruendo la dinamica dell'incidente. A Serramanna sono state annullate le manifestazioni pubbliche previste in queste ore in segno di lutto.
1: Due persone sono state invece soccorse questa mattina a Torino dopo essere rimaste ferite con un'arma da taglio e caduto in corso Giulio Cesare nella zona Aurora. Entrambi i feriti sono stati trasportati in ospedale in codice rosso, uno alle Molinette, l'altro al San Giovanni Bosco. Nella vicenda sarebbe coinvolta anche una terza persona. Sono in corso gli accertamenti per ricostruire quanto accaduto.
0: E infine, dalla Campania, tentativo di introdurre 9 telefoni cellulari nel carcere di Aversa, nel Casertano. Due persone stavano per lanciare oltre il muro di cinta una busta contenente 4 mini cellulari, 5 smartphone, schede SIM, cavi e carica batterie. La polizia penitenziaria è intervenuta prima che il materiale raggiungesse l'area destinata al passeggio dei detenuti. Una delle due persone è stata bloccata, mentre l'altra è riuscita a fuggire, ma secondo gli agenti sarebbe stata riconosciuta come un ex detenuto. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a più tardi.
3: Meteo.
12: Domenica con ulteriore aumento della pressione atmosferica sull'Italia, con condizioni generalmente stabili e una prevalenza di sole. Nella prima parte della giornata cielo ampiamente sereno, poco nuvoloso al centro-nord, mentre qualche nube potrà interessare le coste tirreniche di Calabria e Sicilia. Durante le ore pomeridiane aumenterà l'instabilità al sud, specie sulle aree ioniche, dove potranno svilupparsi alcuni temporali. Sul resto del paese il tempo rimarrà stabile e soleggiato, senza particolari variazioni. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Federico Brescia.
3: Sport.
25: Buongiorno dalla redazione sportiva. Prosegue la quarta giornata di campionato di Serie A dopo la vittoria di venerdì della Fiorentina, che ha superato 4-2 in trasferta il Venezia. Ieri Genoa-Frosinone è terminata 1-1, pareggio anche per Lazio-Milan che finisce 2-2, mentre l'Atalanta ha perso in casa contro il Cagliari per 1-2. Oggi si giocano altre 3 partite: Lecce-Monza, Napoli-Bologna e Sassuolo-Juventus. A chiudere la giornata saranno infine domani Torino-Roma, Como-Parma e Inter-Udinese. Dopo l'esordio vincente con la Svezia arriva un'altra vittoria per gli azzurri agli europei di volley maschile. La squadra di Ferdinando De Giorgi ha battuto in 3-7 la Grecia con i punteggi di 25-23, 25-23 e 25-16. Oggi l'Italia torna in campo per la sfida con la Slovacchia, il match alle 21.05. Il tennis: Elena Rybakina è la nuova regina degli US Open. La kazaka chiude 2 settimane perfette e dopo aver conquistato il numero 1 del ranking WTA vince per la prima volta in carriera lo slam newyorkese, battendo in finale Aryna Sabalenka per 6-4, 5-7 e 6-2 in 2 ore e 21 minuti di gioco. Una finale di altissimo livello vinta grazie a un tennis di qualità e sempre propositivo da parte della kazaka, che bissa il successo d'inizio stagione agli Australian Open. Stasera la finale maschile tra Zverev e Shelton. La MotoGP: Marc Marquez si prende di forza alla prima posizione in curva 1 e poi non la molla più, su alla sprint race del GP San Marino e della Riviera di Rimini, davanti a Marco Bezzecchi e al leader del mondiale Martin. Ora lo spagnolo di Ducati è a meno 14 dalla vetta, mentre Bezzecchi è a meno 22. Oggi il gran finale, gara lunga alle 14. Per la Formula 1 al Madring, Lando Norris conquista la pole del GP di Spagna 2026, la prima storica su questo nuovo tracciato del mondiale. Il campione del mondo precede Kimi Antonelli di appena 11 millesimi, poi Verstappen e le Ferrari di Hamilton e Leclerc. Russell è sesto davanti a Piastri, penalità di 3 posizioni a Sainz. Il GP di Spagna oggi alle 15. L'atletica: nella seconda giornata di gare a Budapest, Jacobs non riesce ad accedere alla finale dei 100 metri. L'italiano chiude settimo nella sua semifinale. Delusione anche per Dosso, fuori dalla finale dei 100 femminili. Tentanoglu vince la finale del lungo, Guerro gli 800 femminili con Coiro sesta, Francesco Pernici si qualifica per la finale degli 800 maschili. Trasferta argentina finita in anticipo per Sofia Goggia, la campionessa bergamasca ha accusato dei malori durante la sua permanenza a Ushuaia, dove dallo scorso 23 agosto si stava allenando per preparare la prossima stagione invernale. D'accordo con la commissione medica Fisi, Goggia ha deciso di rientrare in Italia per sottoporsi nei prossimi giorni agli accertamenti del caso. Per ora è tutto, a più tardi.
3: News.
25: Buongiorno dalla redazione.
26: In apertura il conflitto in Ucraina. Il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, sostiene che il primo ministro indiano Narendra Modi e il presidente cinese Xi Jinping hanno offerto attivamente i propri buoni uffici per contribuire a trovare una soluzione alla guerra in Ucraina e che Putin ha accolto con favore la loro disponibilità a collaborare. Lo riporta la TASS. Ieri il botta e risposta a Zelensky-Putin su un incontro faccia a faccia. Il presidente ucraino propone di vedersi a dicembre al G20 di Miami. Se vuole venga a Mosca, la replica del Cremlino.
25: Ci spostiamo in Medio Oriente, una persona è morta, altre tre sono rimaste ferite nell'attacco a una nave iraniana nello stretto di Hormuz. Lo hanno reso noto le autorità locali iraniane. Una nave mercantile è stata colpita intorno alle 5 di questa mattina al largo delle isole di Engam e Kesm. Una persona è rimasta uccisa, altre tre ferite, ha dichiarato il governatore di Kesm.
26: Ora in Italia, una turista spagnola di 62 anni è morta mercoledì all'ospedale San Martino di Genova per le gravi ferite riportate in una caduta avvenuta la settimana scorsa nel piazzale davanti alla stazione marittima in via Ponte dei Mille. La donna, che si spostava su una carrozzina elettrica, era caduta nei pressi dello scalo marittimo mentre si preparava a rimbarcarsi su una nave da crociera dopo un giro organizzato in città.
25: Ancora un'aggressione in ospedale ai danni del personale sanitario. Questa volta a essere stato aggredito è stato un medico di 48 anni che lavora al pronto soccorso dell'ospedale Santa Maria Goretti di Latina. Secondo quanto emerso, un uomo di 32 anni era arrivato in ospedale in forte stato di alterazione. Una volta al pronto soccorso ha cominciato a dare in escandescenze. Mentre il dottore stava provando a visitarlo, il 32enne gli ha dato un pugno in faccia causandogli un trauma facciale con una prognosi di 5 giorni.
26: È a causa di una tempesta che si è capovolto un traghetto in Indonesia. 140 passeggeri e membri dell'equipaggio risultano dispersi. Erano 243 a bordo. È successo ieri a Giava. 102 le persone salvate, un morto. Le ricerche si sono estese nelle acque attorno all'ultima posizione nota dell'imbarcazione. Il traghetto era in viaggio da Giava orientale alla provincia del Kalimantan meridionale. Da verificare se a bordo vi fossero italiani che si trovavano sull'isola asiatica molto frequentata da europei.
25: Lo sport e la pallavolo, gli europei maschili 2026, secondo successo di fila per la nazionale allenata da De Giorgi, che però soffre per oltre due set contro una sorprendente Grecia. Il 3-0 finale è il risultato complesso ma meritato per gli azzurri, con Lavia e Romanò decisivi, Giannelli leader nei momenti chiave, mentre sono troppi gli errori in battuta e la correlazione muro-difesa non è ottimale.
26: È tutto, al prossimo aggiornamento.
3: GR News.
2: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
18: Puoi dirlo forte.
17: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
22: Sì.
19: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
17: Scegli ora ING Business Banking.
22: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
5: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
6: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
5: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
3: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
19: Buongiorno Italia. Tutte le news su Radio GR News.
24: Sono le 11:30.
3: Eventi Italia, la guida di GR News alle fiere, convegni e manifestazioni culturali in Italia.
16: Buon mese di settembre e benvenuti all'ascolto di Eventi Italia. Cominciamo la puntata di oggi segnalandovi che dal 19 al 27 settembre si tiene a Bari l'89esima edizione della Fiera del Levante Campionaria Generale Internazionale. Si tratta di uno degli appuntamenti più attesi del calendario economico e culturale del Mezzogiorno, che quest'anno ha scelto come suo tema di fondo il dialogo parte da Levante, imprese, popoli, culture al centro del Mediterraneo. Una frase che diventa chiave di lettura dell'intera manifestazione, che descrive l'aspirazione della Fiera del Levante nel confermarsi come una sede in cui le idee circolano e si confrontano, generando nuove opportunità per il sistema produttivo del Mezzogiorno. In un momento storico caratterizzato da gravi tensioni internazionali, la manifestazione di Bari sceglie dunque di ribadire il valore del Mediterraneo come spazio di incontro, dove il dialogo diventa strumento di pace e di sviluppo condiviso. Ci spostiamo adesso più a nord dell'Italia, portandovi a Borgotaro, in provincia di Parma, dove per due weekend consecutivi, cioè 19-20 e 26-27 settembre 2026, torna tra le valli del bellissimo Appennino parmense la tradizionale Fiera del Fungo di Borgotaro IGP, un evento particolarmente adatto per gli amanti della buona tavola, che ogni anno si organizza nel caratteristico Borgo Valditaro, dove vi aspettano musica, show cooking e degustazioni varie. Parliamo quindi di un'occasione davvero importante per chi desidera vivere un weekend all'insegna della gastronomia e della conoscenza del territorio e dei suoi sapori. Concludiamo il nostro appuntamento proponendovi la Festa della Sucia, una manifestazione giunta alla sua 49esima edizione, che si svolge dal 12 al 20 settembre a Boffalora sopra Ticino, in provincia di Milano, e che si focalizza sulle tradizioni del territorio dei Navigli. La festa nasce infatti dalla pratica dell'asciutta del Naviglio Grande, ossia del momento in cui il canale viene svuotato per consentirne la manutenzione. L'evento trasforma quindi il paese lombardo e le rive del Naviglio in un vivace punto d'incontro tra tradizioni locali, cultura e socialità. E con questa notizia termina questa edizione di Eventi Italia. La redazione vi dà appuntamento al prossimo aggiornamento.
0: News. Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione Intelligenza Artificiale, nuovo allarme di Dario Modei, amministratore delegato di Anthropic, sulla velocità di sviluppo dei nuovi sistemi. Secondo Modei, la crescita delle capacità dell'intelligenza artificiale procede a un ritmo esponenziale e richiede nuove e più efficaci misure di sicurezza. Senza adeguate contromisure, sostiene il numero uno di Anthropic, nel giro di 6-12 mesi l'intelligenza artificiale potrebbe arrivare a coordinare sciami di agenti digitali con capacità di controllo su larga scala di internet. Intanto OpenAI fa sapere che non prevede una quotazione in borsa nel 2026. Sam Altman, intervistato da Fortune, afferma che l'azienda intende concentrarsi per ora sul tema della sicurezza.
1: Medio Oriente, nuova escalation nella penisola arabica. I ribelli Houthi dello Yemen, sostenuti dall'Iran, affermano di aver attaccato con missili balistici e droni depositi di armi e centri di comando in una base militare nella regione saudita di Sharura. L'attacco arriva dopo quello contro l'oleodotto Est-Ovest, infrastruttura strategica per Riyadh. Donald Trump sostiene che gli Houthi avrebbero chiesto agli Stati Uniti di non essere attaccati, ma il gruppo yemenita smentisce. Sul fronte

0: al Sharqiya nel distretto di Namatie. In precedenza un'esplosione era stata segnalata nella città di Qiyam, provocando danni alle finestre di diversi edifici nelle località vicine.
1: Tensione tra Russia e NATO nell'area di Kaliningrad. Il Cremlino annuncia nuove misure per garantire la sicurezza dell'esclave russa dopo la richiesta della Polonia di intensificare le esercitazioni dell'Alleanza Atlantica vicino al confine. Il portavoce Dmitry Peskov sostiene che la NATO stia aumentando le attività militari nell'area e definisce Kaliningrad una regione di vitale importanza per la Russia.
0: Veniamo alla cronaca in Italia. Tragedia nella notte a Serramanna, nel sud della Sardegna. Un ragazzo di 17 anni, Federico Chi, è morto dopo essere caduto dallo scooter sul quale viaggiava insieme ad un amico di 15 anni. Il 15enne è rimasto ferito, ma non sarebbe in pericolo di vita. I carabinieri stanno ricostruendo la dinamica dell'incidente a Serramanna. Sono state annullate le manifestazioni pubbliche previste in queste ore in segno di lutto.
1: Due persone sono state invece soccorse questa mattina a Torino dopo essere rimaste ferite con un'arma da taglio e caduto in corso Giulio Cesare nella zona Aurora. Entrambi i feriti sono stati trasportati in ospedale in codice rosso, uno alle Molinette, l'altro al San Giovanni Bosco. Nella vicenda sarebbe coinvolta anche una terza persona. Sono in corso gli accertamenti per ricostruire quanto accaduto.
0: E infine, dalla Campania, tentativo di introdurre 9 telefoni cellulari nel carcere di Aversa, nel Casertano. Due persone stavano per lanciare oltre il muro di cinta una busta contenente 4 mini cellulari, 5 smartphone, schede SIM, cavi e carica batterie. La polizia penitenziaria è intervenuta prima che il materiale raggiungesse l'area destinata al passeggio dei detenuti. Una delle due persone è stata bloccata, mentre l'altra è riuscita a fuggire, ma secondo gli agenti sarebbe stata riconosciuta come un ex detenuto. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a
2: più tardi. Meteo.
3: Domenica con pressione atmosferica in aumento sul nostro paese a garanzia di una giornata prevalentemente soleggiata e piacevole. In mattinata ampio soleggiamento con cieli anche pressoché sereni al centro-nord, lievi disturbi quasi esclusivamente sulle coste tirreniche di Calabria e Sicilia. Nel pomeriggio aumento dell'instabilità con qualche temporale al sud, specie sulle aree ioniche, per il resto invece non sono attesi particolari variazioni, con il sole che sarà prevalente. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
4: News. Ben trovati da Gianni Di Gaetano. Alta tensione in Medio Oriente. Gli Houthi, ribelli sostenuti dall'Iran, colpiscono una base militare in Arabia Saudita avanzando in Yemen. Smentiscono il presidente USA Trump, che aveva detto ci hanno chiesto di non attaccarli. Le tensioni in Medio Oriente spingono all'insù il prezzo del petrolio, con il Brent sopra i $105 al barile e conseguentemente dei carburanti. Il prezzo medio della benzina in città è salito a 2,1 euro al litro. Il gasolio è arrivato a 2,20, ma peggio sulle autostrade, dove la verde e il diesel sono arrivati rispettivamente a 2,19 e 2,28 euro. Il governo ha esteso lo sconto sulle accise di 17 centesimi sul diesel fino al 17 settembre. Al vaglio la proroga della misura con bonus per lavoratori e autotrasportatori. L'ultimo saluto a Emma Bonino. Da stamattina in Campidoglio, la camera ardente della storica leader radicale, morta venerdì all'età di 78 anni. Martedì funerali di Stato in forma laica. Serie A, anticipi quarto turno, Genoa Frosinone 1-1, Blitz Cagliari 2-1 in casa Atalanta, Lazio Milan 2-2 con rimonta rossonera 0-2. Oggi spicca Napoli Bologna, stasera Sassuolo Juventus, domani le reduci dalla Champions, Como Parma, Torino Roma, Inter Udinese. Tennis: Elena Rybakina, da domani numero uno del mondo, vince gli US Open battendo l'ex regina Sabalenka. Stasera finale maschile Zverev Shelton. Esito a sorpresa la mostra del cinema di Venezia, Leone d'Oro al film danese Woman Unknown di Mai El Tuki. La Coppa Volpi, miglior attore a John Malkovich, miglior attrice a Mathilde Arcel, protagonista della pellicola vincitrice. È tutto, a più tardi.
2: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.
5: Sono le 11 e 39 minuti.
6: Mercati in movimento, la settimana globale, la rubrica riepilogativa sull'andamento dei principali mercati finanziari internazionali su GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
7: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Mercati in movimento, la settimana globale. Cominciamo questo appuntamento andando a verificare subito quale sia stato, nella settimana appena trascorsa, il comportamento del FTSE MIB di Milano, che dal 4 all'11 settembre ha registrato una crescita dello 0,44%. Tra i titoli titoli nazionali più trattati ci sono in calo quelli di WeBuild, meno 6,36%, di Saipem, meno 0,69%, di Telecom, meno 0,69%.

0: 0,97% e di Stellantis meno 3,03%, mentre a crescere sono Intesa San Paolo più 0,97%, Unicredit più 1,37%, Banca Montepaschi più 3,03% e Risanamento più 40,76%. Poco soddisfacente è stato il risultato settimanale realizzato dall'indice Dow Jones di New York, che infatti è calato dell'1,64%. In particolare, le migliori performance di Wall Street sono state per Cisco più 1,91% ed Apple più 1,88%. Al contrario, le peggiori sono risultate quelle portate a casa da Boeing meno 4,16%, da Nike meno 4,14% e da Salesforce meno 4,19%. Negativo pure l'andamento che si è registrato presso il DAX, la borsa di Francoforte, che ha chiuso la settimana facendo segnare una perdita dell'1,93%. Tra i titoli maggiormente trattati vanno segnalati i guadagni settimanali di Deutsche Telekom più 0,86% e i cali di Bayer meno 1,99%, di Rheinmetall meno 1,97% e di Henkel meno 5,13%. In difficoltà è apparso anche il trend che si è imposto sul mercato giapponese, dove l'indice Nikkei 225 di Tokyo ha chiuso la settimana con una perdita dell'1,56%. Dal 4 all'11 settembre le azioni legate alla tecnologia e all'intelligenza artificiale hanno infatti guidato i ribassi con percentuali tra il meno 2,6 e il meno 7%. Chiusura negativa anche per la borsa di Hong Kong, con l'indice Hang Seng che ha terminato le sue contrattazioni in calo del 3,30%, mentre la borsa di Shanghai a sua volta concluso la settimana facendo segnare una perdita dell'1,07%. Passiamo alle materie prime. Vi segnaliamo che il petrolio WTI ha chiuso la settimana intorno ai $104 al barile, facendo così segnare un aumento settimanale dell'8,82%, mentre quello Brent ha chiuso a oltre $95, salendo così dell'8,75% rispetto alla quotazione dello scorso 4 settembre. Per quanto riguarda il gas, sulla piazza di Amsterdam è passato dai circa 71,95 euro a megawattora di venerdì 4 settembre agli 80,61 euro di venerdì 11 settembre, mettendo così a segno un incremento settimanale del più 12,02%. E infine chiudiamo con l'oro. Il prezzo all'oncia si è mosso all'interno di un intervallo compreso tra i $4,402 del 4 settembre e i $4,385 dell'11 settembre, registrando complessivamente un calo di valore dello 0,40%. E con questa notizia termina l'edizione odierna di Mercati in Movimento, la settimana globale. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere in ascolto delle altre trasmissioni di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
1: Meteo. Domenica con ulteriore aumento della pressione atmosferica sull'Italia, con condizioni generalmente stabili e una prevalenza di sole. Nella prima parte della giornata cielo ampiamente sereno, poco nuvoloso al centro-nord, mentre qualche nube potrà interessare le coste tirreniche di Calabria e Sicilia. Durante le ore pomeridiane aumenterà l'instabilità al sud, specie sulle aree ioniche, dove potranno svilupparsi alcuni temporali. Sul resto del paese il tempo rimarrà stabile e soleggiato, senza particolari variazioni. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Federico Brescia.
2: Sport. Buongiorno dalla redazione sportiva. Prosegue la quarta giornata di campionato di Serie A dopo la vittoria di venerdì della Fiorentina, che ha superato 4-2 in trasferta il Venezia. Ieri Genoa-Frosinone è terminata 1-1, pareggio anche per Lazio-Milan che finisce 2-2, mentre l'Atalanta ha perso in casa contro il Cagliari per 1-2. Oggi si giocano altre tre partite: Lecce-Monza, Napoli-Bologna e Sassuolo-Juventus. A chiudere la giornata saranno infine domani Torino-Roma, Como-Parma e Inter-Udinese. Dopo l'esordio vincente con la Svezia arriva un'altra vittoria per gli azzurri agli europei di volley maschile. La squadra di Ferdinando De Giorgi ha battuto in 3-7 la Grecia con i punteggi di 25-23, 25-23 e 25-16. Oggi l'Italia torna in campo per la sfida con la Slovacchia, il match alle 21:05. Il tennis: Elena Rybakina è la nuova regina degli US Open. La kazaka chiude due settimane per perfette e dopo aver conquistato il numero uno del ranking WTA vince per la prima volta in carriera lo slam newyorkese battendo in finale Aryna Sabalenka per 6-4, 5-7 e 6-2 in 2 ore e 21 minuti di gioco. Una finale di altissimo livello vinta grazie a un tennis di qualità e sempre propositivo da parte della kazaka che bissa il successo d'inizio stagione agli Australian Open. Stasera la finale maschile tra Zverev e Shelton. La MotoGP, Marc Marquez si prende di forza la prima posizione in curva 1 e poi non la molla più su alla sprint race del GP San Marino e della Riviera di Rimini davanti a Marco Bezzecchi e al leader del mondiale Martin. Ora lo spagnolo di Ducati è a meno 14 dalla vetta mentre Bezzecchi è a meno 22. Oggi il gran finale, gara lunga alle 14. Per la Formula 1 al Madrid Lando Norris conquista la pole del GP di Spagna 2026, la prima storica su questo nuovo tracciato del mondiale. Il campione del mondo precede Kimi Antonelli di appena 11 millesimi, poi Verstappen e le Ferrari di Hamilton e Leclerc. Russell è sesto davanti a Piastri, penalità di 3 posizioni a Sainz. Il GP di Spagna oggi alle 15. L'atletica nella seconda giornata di gare a Budapest. Jacobs non riesce ad accedere alla finale dei 100 metri. L'italiano chiude settimo nella sua semifinale. Delusione anche per Dosso, fuori dalla finale dei 100 femminili. Tentanoglu vince la finale del lungo. Guerro gli 800 femminili con Coiro sesta. Francesco Pernici si qualifica per la finale degli 800 maschili. Trasferta argentina finita in anticipo per Sofia Goggia. La campionessa bergamasca ha accusato dei malori durante la sua permanenza a Ushuaia, dove dallo scorso 23 agosto si stava allenando per preparare la prossima stagione invernale. D'accordo con la commissione medica Fisi, Goggia ha deciso di rientrare in Italia per sottoporsi nei prossimi giorni agli accertamenti del caso. Per ora è tutto, a più tardi.
3: GR News, notiziario a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
4: Economy News.
0: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazione economica in onda ogni weekend su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Tra le cause che hanno determinato la recentissima impennata del prezzo del petrolio, portandolo a circa $105 al barile per il Brent, più 3,5%, e a $100 per il WTI americano, più 3,75%, figura senz'altro la comunicazione inviata all'OPEC dall'Arabia Saudita circa il crollo della sua produzione, che ad agosto ha toccato i suoi minimi dal 1990 per via del conflitto tra Stati Uniti e Iran, che ha messo sotto pressione le rotte di esportazione del regno. L'Istat segnala che nel quinquennio 2021-2026 l'Italia ha registrato un incremento significativo del suo mercato del lavoro, con un aumento complessivo del tasso di occupazione del 4,4% e circa 1,6 milioni di occupati in più. E questo aumento è stato influenzato da fattori come le politiche previdenziali e l'invecchiamento della popolazione italiana. In particolare la crescita dell'occupazione ha riguardato in misura più ampia le fasce di età più avanzate, mentre quelle più giovanili hanno mostrato una tendenza alla flessibilità. Pertanto, da un lato, le politiche previdenziali, caratterizzate dal progressivo innalzamento dell'età pensionabile, hanno determinato un prolungamento della permanenza degli individui nel mercato del lavoro, mentre dall'altro il processo di invecchiamento della popolazione italiana sta modificando significativamente la struttura demografica del paese. Infatti, la tendenziale diminuzione della popolazione nelle classi di età inferiori ai 50 anni si è abbinata a una crescita del numero delle persone ultra cinquantenni. Questo cambiamento nella composizione demografica, come spiega l'Istituto di Statistica, si è ripercosso anche sulla struttura dell'occupazione, determinando un'incidenza crescente dei lavoratori più anziani sul totale degli occupati. Nel corso del 2026 è poi cresciuto particolarmente il lavoro autonomo, i cui incrementi tendenziali hanno infatti raggiunto nell'ultimo anno anche le 200.000 unità, segnando in tal modo un'accelerazione rispetto agli anni precedenti. Nel complesso, nel quinquennio preso in esame, il numero di occupati indipendenti è dunque aumentato del 7,1%. In base ai dati forniti dall'Osservatorio del mercato immobiliare dell'Agenzia delle Entrate, emerge che nel periodo aprile-giugno 2026 le compravendite di abitazioni sono risultate sostanzialmente stabili. Infatti, il confronto con lo stesso trimestre 2025 fa segnare uno 0,1% in più, sostenuto in particolare dalle compravendite effettuate nei comuni capoluogo e nelle aree del sud e del nord-ovest. Più marcata è invece la crescita delle locazioni, che fanno registrare un aumento tendenziale del 3,1%, e una dinamica ancora più sostenuta nei comuni ad alta tensione abitativa, più 3,7%. Quanto poi alle compravendite di negozi e laboratori, si registra un più 5,7% complessivo e un più 5,2% specifico per i depositi e le autorimesse, andando così a sostenere il mercato non residenziale, con una crescita sostanzialmente doppia rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, quando cioè era stata del più 2,6%. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
4: Radio GR News, notiziari a flusso continuo.
5: Sono le 11:50.
4: News.
2: Buongiorno dalla redazione.
6: In apertura il conflitto in Ucraina. Il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, sostiene che il primo ministro indiano Narendra Modi e il presidente cinese Xi Jinping hanno offerto attivamente i propri buoni uffici per contribuire a trovare una soluzione alla guerra in Ucraina e che Putin ha accolto con favore la loro disponibilità a collaborare. Lo riporta la TASS. Ieri il botta e risposta a Zelensky-Putin su un incontro faccia a faccia. Il presidente ucraino propone di vedersi a dicembre al G20 di Miami. Se vuole venga a Mosca, la replica del Cremlino.
2: Ci spostiamo in Medio Oriente, una persona è morta, altre tre sono rimaste ferite nell'attacco a una nave iraniana nello stretto di Hormuz. Lo hanno reso noto le autorità locali iraniane. Una nave mercantile è stata colpita intorno alle 5 di questa mattina al largo delle isole di Engam e Keshm. Una persona è rimasta uccisa, altre tre ferite, ha dichiarato il governatore di Keshm.
6: Ora in Italia, una turista spagnola di 62 anni è morta mercoledì all'ospedale San Martino di Genova per le gravi ferite riportate in una caduta avvenuta la settimana scorsa nel piazzale davanti alla stazione marittima in via Ponte dei Mille. La donna, che si spostava su una carrozzina elettrica, era caduta nei pressi dello scalo marittimo mentre si preparava a rimbarcarsi su una nave da crociera dopo un giro organizzato in città.
2: Ancora un'aggressione in ospedale ai danni del personale sanitario. Questa volta essere stato aggredito è stato un medico di 48 anni che lavora al pronto soccorso dell'ospedale Santa Maria Goretti di Latina. Secondo quanto emerso, un uomo di 32 anni era arrivato in ospedale in forte stato di alterazione. Una volta al pronto soccorso ha cominciato a dare in escandescenze. Mentre il dottore stava provando a visitarlo, il 32enne gli ha dato un pugno in faccia causandogli un trauma facciale con una prognosi di 5 giorni.
6: È a causa di una tempesta che si è capovolto un traghetto in Indonesia. 140 passeggeri e membri dell'equipaggio risultano dispersi. Erano 243 a bordo. È successo ieri a Giava. 102 le persone salvate, un morto. Le ricerche si sono estese nelle acque attorno all'ultima posizione nota dell'imbarcazione. Il traghetto era in viaggio da Giava orientale alla provincia del Kalimantan meridionale. Da verificare se a bordo vi fossero italiani che si trovavano sull'isola asiatica molto frequentata da europei.
2: Lo sport, la pallavolo, gli europei maschili 2026, secondo successo di fila per la nazionale allenata da De Giorgi, che però soffre per oltre due set contro una sorprendente Grecia. Il 3-0 finale è risultato complesso ma meritato per gli azzurri, con Lavia e Romanò decisivi, Giannelli leader nei momenti chiave, mentre sono troppi gli errori in battuta e la correlazione muro-difesa non è ottimale.
6: È tutto, al prossimo aggiornamento.
4: News.
7: Bentrovati all'ascolto da Nicola De Muro. Prosegue la guerra in Medio Oriente con un attacco dei ribelli Houthi a una base militare e all'oleodotto est-ovest in Arabia Saudita, scatenando la controffensiva saudita. Il ministro degli esteri italiano Tajani ha condannato gli attacchi, ribadendo la necessità di proseguire la missione Aspides nel Mar Rosso. Nel frattempo Israele ha bombardato il Libano meridionale, mentre un mercantile iraniano è stato colpito presso lo stretto di Hormuz con un bilancio di un morto e tre feriti. Domani in Oman si terrà terrà un vertice per valutare un'intesa con Teheran sulla gestione dello stretto, attualmente chiuso. Altra nottata di massicci bombardamenti russi in diverse regioni dell'Ucraina, la quale ha risposto colpendo siti energetici in territorio russo. Il principale ostacolo alla pace è il rifiuto di Kiev a cedere i territori occupati dalla Russia, lo ha dichiarato stamattina Jared Kushner, inviato speciale di Trump insieme a Steve Witkoff per il conflitto in Ucraina. Ieri il presidente Zelensky aveva rilanciato la sfida diplomatica a Putin. Incontriamoci io e lui a Miami per il prossimo G20 a Miami, aveva detto il leader ucraino. Putin non si muove, venga lui a Mosca, aveva replicato il portavoce del Cremlino Peskov. Settimana decisiva per la sopravvivenza dello stabilimento ex Ilva di Taranto. Dopo che la Corte d'Appello di Milano ha confermato l'obbligo di spegnimento dell'alto forno, la tensione tra i circa 10.000 lavoratori resta altissima. Allarme immediato per i 2.500 lavoratori delle aziende dell'indotto. Domani si terranno le assemblee dei lavoratori promosse dai sindacati di settore e martedì 15 settembre è in programma a Palazzo Chigi il nuovo tavolo di confronto tra il governo e le sigle sindacali. L'esecutivo sarà chiamato a presentare le contromisure per scongiurare un'imminente crisi sociale e per attuare un piano di decarbonizzazione e riconversione dell'impianto. Si svolgeranno martedì a Roma i funerali di Stato in forma laica per Emma Bonino. Da stamattina in Campidoglio la camera ardente della storica leader radicale scomparsa venerdì all'età di 78 anni. Prenderà il via alle 14 la gara MotoGP del Gran Premio di San Marino. In pole Bezzecchi su Aprilia davanti a Marc Marquez su Ducati. Appuntamento invece alle 15 per il Gran Premio di Spagna di Formula 1. In pole Norris su McLaren davanti al leader iridato Kimi Antonelli su Mercedes. Quarta e quinta in griglia le Ferrari di Hamilton e Leclerc. È tutto, a più tardi.
4: Meteo.
1: Domenica con pressione atmosferica in aumento sul nostro paese a garanzia di una giornata prevalentemente soleggiata e piacevole. In mattinata ampio soleggiamento con cieli anche pressoché sereni al centro-nord, lievi disturbi quasi esclusivamente sulle coste tirreniche di Calabria e Sicilia. Nel pomeriggio aumento dell'instabilità con qualche temporale al sud, specie sulle aree ioniche, per il resto invece non sono attesi particolari variazioni, con il sole che sarà prevalente. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
4: News.
5: Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione Intelligenza Artificiale. Nuovo allarme di Dario Modei, amministratore delegato di Anthropic, sulla velocità di sviluppo dei nuovi sistemi. Secondo Modei, la crescita delle capacità dell'intelligenza artificiale procede a un ritmo esponenziale e richiede nuove più efficaci misure di sicurezza. Senza adeguate contromisure, sostiene il numero uno di Anthropic, nel giro di 6-12 mesi l'intelligenza artificiale potrebbe arrivare a coordinare sciami di agenti digitali con capacità di controllo su larga scala di internet. Intanto OpenAI fa sapere che non prevede una quotazione in borsa nel 2026. Sam Altman, intervistato da Fortune, afferma che l'azienda intende concentrarsi per ora sul tema della sicurezza.
8: Medio Oriente e nuova escalation nella penisola arabica. I ribelli Houthi dello Yemen, sostenuti dall'Iran, affermano di aver attaccato con missili balistici e droni depositi di armi e centri di comando in una base militare nella regione saudita di Sharura. L'attacco arriva dopo quello contro l'oleodotto Est-Ovest, infrastruttura strategica per Riyadh. Donald Trump sostiene che gli Houthi avrebbero chiesto agli Stati Uniti di non essere attaccati, ma il gruppo yemenita smentisce. Sul fronte ucraino intanto continua il botta e risposta tra Zelensky e Putin. Il presidente ucraino propone un faccia a faccia al G20 di Miami di dicembre. Il Cremlino replica invitandolo a Mosca. Secondo l'inviato americano Jared Kushner, un accordo sarebbe già possibile se Kiev accettasse di cedere i territori richiesti dalla Russia.
5: Ancora Medio Oriente. Israele torna a colpire il sud del Libano. Secondo l'agenzia nazionale libanese citata dal Jazeera, l'artiglieria israeliana ha bombardato l'area di Zawtar al-Sharqiya nel distretto di Nabatie. In precedenza un'esplosione era stata segnalata nella città di Kiam, provocando danni alle finestre di diversi edifici nelle località vicine.
8: Tensione tra Russia e NATO nell'area di Kaliningrad. Il Cremlino annuncia nuove misure per garantire la sicurezza dell'exclave russa dopo la richiesta della Polonia di intensificare le esercitazioni dell'Alleanza Atlantica vicino al confine. Il portavoce Dmitry Peskov sostiene che la NATO stia aumentando le attività militari nell'area definita Kaliningrad. Kaliningrad, una regione di vitale importanza per la Russia.
5: Veniamo alla cronaca in Italia. Tragedia nella notte a Serramanna, nel sud della Sardegna. Un ragazzo di 17 anni, Federico Chia, è morto dopo essere caduto dallo scooter sul quale viaggiava insieme ad un amico di 15 anni. Il 15enne è rimasto ferito, ma non sarebbe in pericolo di vita. I carabinieri stanno ricostruendo la dinamica dell'incidente. A Serramanna sono state annullate le manifestazioni pubbliche previste in queste ore in segno di lutto.
8: Due persone sono state invece soccorse questa mattina a Torino dopo essere rimaste ferite con un'arma da taglio e caduto in corso Giulio Cesare nella zona Aurora. Entrambi i feriti sono stati trasportati in ospedale in codice rosso, uno alle Molinette, l'altro al San Giovanni Bosco. Nella vicenda sarebbe coinvolta anche una terza persona. Sono in corso gli accertamenti per ricostruire quanto accaduto.
5: E infine, dalla Campania, tentativo di introdurre 9 telefoni cellulari nel carcere di Aversa, nel Casertano. Due persone stavano per lanciare oltre il muro di cinta una busta contenente 4 mini cellulari, 5 smartphone, schede SIM, cavi e carica batterie. La polizia penitenziaria è intervenuta prima che il materiale raggiungesse l'area destinata al passeggio dei detenuti. Una delle due persone è stata bloccata, mentre l'altra è riuscita a fuggire, ma secondo gli agenti sarebbe stata riconosciuta come un ex detenuto. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a più tardi.
4: GR News.
3: Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 in edicola con il nuovo numero di settembre. Un'occasione per tutti per vivere la passione per lo spazio. Il sommario. La cover story è dedicata alle foto astronomiche che osservano la profondità dell'universo. Parliamo poi di Marte con le molecole organiche. Sono naturali o biologiche? Viaggiamo 28 anni luce e scopriamo dopo 15 anni di ricerca l'esopianeta Gliese 48b. Leggete Cosmo 2050 di settembre. Ora in edicola e in digitale con l'applicazione.
9: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
10: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
4: Radio GR News. La radio di informazione da ascoltare in DAB su tutte le piattaforme streaming e sulla nostra applicazione. Radio GR News, la radio con le news a flusso continuo in qualsiasi momento. Ascolta Radio GR News, la radio con le notizie in presa diretta.
11: Sono le 12.
4: News.
2: Bentrovati dalla redazione.
6: Esteri in apertura. Il primo ministro indiano Narendra Modi e il presidente cinese Xi Jinping hanno offerto attivamente i propri buoni uffici per contribuire a trovare una soluzione alla guerra in Ucraina. Lo sostiene il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov. Putin ha accolto con favore la loro disponibilità a collaborare. Questo sviluppo giunge nel contesto della prolungata guerra tra Russia e Ucraina, caratterizzata da sforzi diplomatici intermittenti ma senza una soluzione duratura.
2: Intanto una stazione di servizio al confine tra Ucraina e Polonia è stata colpita durante un massiccio attacco di droni contro l'Ucraina, provocando un vasto incendio. Lo ha dichiarato il ministro degli esteri dell'Ucraina, Sibia, su X, mentre Nexta TV pubblica le immagini, precisando che nei pressi del valico di frontiera sono in fiamme una stazione di servizio e alcuni camion.
6: Ora in Italia, un terribile incidente stradale si è verificato nella tarda serata di ieri in provincia di Roma, a Morlupo, quando due automobili si sono schiantate l'una sull'altra. L'impatto è stato violentissimo e si è rivelato essere fatale per una delle persone che si trovavano alla guida. Si tratta di una 53enne che è deceduta sul colpo subito dopo l'impatto, gravemente ferito anche l'uomo al volante dell'altra macchina.
2: È durata quasi 10 ore in procura a Roma l'audizione di Natalia Potenza, l'ex compagna di Walter Lavitola, reo confesso di essere il mandante dell'attentato a Sigfrido Ranucci. Ad ascoltare la donna, i PM della DDA e i carabinieri. La donna avrebbe ricostruito gli affari di Lavitola e il suo rapporto con Ranucci. Non sapevo della bomba, avrebbe detto, dell'azione dinamitarda del 16 ottobre del 2025.
6: Torniamo all'estero. Due uomini sono stati uccisi a colpi di arma da fuoco venerdì in un parco giochi di Brooklyn, a New York. L'autore della sparatoria è fuggito e il movente rimane poco chiaro. L'episodio, ha riferito la polizia, è avvenuto poco prima delle 22:30 all'interno dell'Howard Playground, vicino a Mother Gaston Boulevard e Glenmont Avenue, nel quartiere di Brownsville. La polizia ha riferito che un uomo è stato trovato con una ferita da arma da fuoco al collo, mentre l'altro presentava ferite al petto e alla caviglia.
2: Chiudiamo con la cronaca sportiva. È rimasto ferito in modo non grave in un incidente tra due auto, Daniel Maldini, che ha passato la serata a Milano dopo aver giocato ieri sera a Bergamo segnando il rigore decisivo per la vittoria del suo Cagliari contro l'Atalanta. L'incidente è avvenuto intorno alle 5:15 in via Caracciolo, nella periferia nord del capoluogo lombardo, e ha visto coinvolte 6 persone, tutte ferite in modo non grave: 2 ragazze di 20 e 22 anni e 3 ragazzi di 19, 20 e 21 anni, oltre a Daniel Maldini, che compirà 25 anni fra un mese.
6: È tutto, al prossimo aggiornamento.
4: Meteo.
1: Domenica con ulteriore aumento della pressione atmosferica sull'Italia, con condizioni generalmente stabili e una prevalenza di sole. Nella prima parte della giornata cielo ampiamente sereno, poco nuvoloso al centro-nord, mentre qualche nube potrà interessare le coste tirreniche di Calabria e Sicilia. Durante le ore pomeridiane aumenterà l'instabilità al sud, specie sulle aree ioniche, dove potranno svilupparsi alcuni temporali. Sul resto del paese il tempo rimarrà stabile e soleggiato, senza particolari variazioni. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Federico Brescia.
4: News.
7: Bentrovati all'ascolto da Nicola De Muro. Prosegue la guerra in Medio Oriente con un attacco dei ribelli Houthi a una base militare e all'oleodotto est-ovest in Arabia Saudita, scatenando la controffensiva saudita. Il ministro degli esteri italiano Tajani ha condannato gli attacchi, ribadendo la necessità di proseguire la missione Aspides nel Mar Rosso. Nel frattempo Israele ha bombardato il Libano meridionale, mentre un mercantile iraniano è stato colpito presso lo stretto di Hormuz, con un bilancio di un morto e 3 feriti. Domani in Oman si terrà un vertice per valutare un'intesa con Teheran sulla gestione dello stretto, attualmente chiuso. Altra nottata di massicci bombardamenti russi in diverse regioni dell'Ucraina, la quale ha risposto colpendo siti energetici in territorio russo. Il principale ostacolo alla pace è il rifiuto di Kiev a cedere i territori occupati dalla Russia, lo ha dichiarato stamattina Jared Kushner, inviato speciale di Trump insieme a Steve Witkoff per il conflitto in Ucraina. Ieri il presidente Zelensky aveva rilanciato la sfida diplomatica a Putin: incontriamoci io e lui a Miami per il prossimo G20 a Miami, aveva detto il leader ucraino. Putin non si muove, venga lui a Mosca, aveva replicato il portavoce del Cremlino Peskov. Settimana decisiva per la sopravvivenza dello stabilimento ex Ilva di Taranto. Dopo che la Corte d'Appello di Milano ha confermato l'obbligo di spegnimento dell'altoforno, la tensione tra i circa 10.000 lavoratori resta altissima. Allarme immediato per i 2.500 lavoratori delle aziende dell'indotto. Domani si terranno le assemblee dei lavoratori promosse dai sindacati di settore e martedì 15 settembre è in programma a Palazzo Chigi il nuovo tavolo di confronto tra il governo e le sigle sindacali. L'esecutivo sarà chiamato a presentare le contromisure per scongiurare un'imminente crisi sociale, per attuare un piano di decarbonizzazione e riconversione dell'impianto. Si svolgeranno martedì a Roma i funerali di Stato in forma laica per Emma Bonino. Da stamattina in Campidoglio la camera ardente della storica leader radicale, scomparsa venerdì all'età di 78 anni. Prenderà il via alle 14 la gara MotoGP del Gran Premio di San Marino. In pole Bezzecchi su Aprilia davanti a Marc Marquez su Ducati. Appuntamento invece alle 15 per il Gran Premio di Spagna di Formula 1. In pole Norris su McLaren davanti al leader iridato Kimi Antonelli su Mercedes. Quarta e quinta in griglia le Ferrari di Hamilton e Leclerc. È tutto, a più tardi.
4: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.
11: Sono le 12 e 6 minuti.
4: News.
2: Bentrovati dalla redazione.
6: Esteri in apertura. Il primo ministro indiano Narendra Modi e il presidente cinese Xi Jinping hanno offerto attivamente i propri buoni uffici per contribuire a trovare una soluzione alla guerra in Ucraina. Lo sostiene il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov. Putin ha accolto con favore la loro disponibilità a collaborare. Questo sviluppo giunge nel contesto della prolungata guerra tra Russia e Ucraina, caratterizzata da sforzi diplomatici intermittenti ma senza una soluzione duratura.
2: Intanto una stazione di servizio al confine tra Ucraina e Polonia è stata colpita durante un massiccio attacco di droni contro l'Ucraina, provocando un vasto incendio. Lo ha dichiarato il ministro degli esteri dell'Ucraina, Sibia, su X, mentre Nexta TV pubblica le immagini, precisando che nei pressi del valico di frontiera sono in fiamme una stazione di servizio e alcuni camion.
6: Ora in Italia, un terribile incidente stradale si è verificato nella tarda serata di ieri in provincia di Roma, a Morlupo, quando due automobili si sono schiantate l'una sull'altra. L'impatto è stato violentissimo e si è rivelato essere fatale per una delle persone che si trovavano alla guida. Si tratta di una 53enne che è deceduta sul colpo subito dopo l'impatto, gravemente ferito anche l'uomo al volante dell'altra macchina.
2: È durata quasi 10 ore in procura a Roma l'audizione di Natalia Potenza, l'ex compagna di Walter Lavitola, reo confesso di essere il mandante dell'attentato a Sigfrido Ranucci. Ad ascoltare la donna, i PM della DDA e i carabinieri. La donna avrebbe ricostruito gli affari di Lavitola e il suo rapporto con Ranucci. Non sapevo della bomba, avrebbe detto, dell'azione dinamitarda del 16 ottobre del 2025.
6: Torniamo all'estero. Due uomini sono stati uccisi a colpi di arma da fuoco venerdì in un parco giochi di Brooklyn, a New York. L'autore della sparatoria è fuggito e il movente rimane poco chiaro. L'episodio, ha riferito la polizia, è avvenuto poco prima delle 22:30 all'interno dell'Hour Playground, vicino a Mother Gaston Boulevard e Glenmont Avenue, nel quartiere di Brownsville. La polizia ha riferito che un uomo è stato trovato con una ferita da arma da fuoco al collo, mentre l'altro presentava ferite al petto e alla caviglia.
2: Chiudiamo con la cronaca sportiva. È rimasto ferito in modo non grave in un incidente tra due auto Daniel Maldini, che ha passato la serata a Milano dopo aver giocato ieri sera a Bergamo segnando il rigore decisivo per la vittoria del suo Cagliari contro l'Atalanta. L'incidente è avvenuto intorno alle 5:15 in via Caracciolo, nella periferia nord del capoluogo lombardo, e ha visto coinvolte 6 persone, tutte ferite in modo non grave: 2 ragazze di 20 e 22 anni e 3 ragazzi di 19, 20 e 21 anni, oltre a Daniel Maldini, che compirà 25 anni fra un mese.
6: È tutto, al prossimo aggiornamento.
4: Meteo.
1: Domenica con pressione atmosferica in aumento sul nostro paese, a garanzia di una giornata prevalentemente soleggiata e piacevole. In mattinata ampio soleggiamento con cieli anche pressoché sereni al centro-nord, lievi disturbi quasi esclusivamente sulle coste tirreniche di Calabria e Sicilia. Nel pomeriggio aumento dell'instabilità con qualche temporale al sud, specie sulle aree ioniche, per il resto invece non sono attesi particolari variazioni, con il sole che sarà prevalente. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
4: News.
7: Bentrovati all'ascolto da Nicola De Muro. Prosegue la guerra in Medio Oriente con un attacco dei ribelli Houthi a una base militare e all'oleodotto est-ovest in Arabia Saudita, scatenando la controffensiva saudita. Il ministro degli esteri italiano Tajani ha condannato gli attacchi, ribadendo la necessità di proseguire la missione Aspides nel Mar Rosso. Nel frattempo Israele ha bombardato il Libano meridionale, mentre un mercantile iraniano è stato colpito presso lo stretto di Hormuz con un bilancio di 1 morto e 3 feriti. Domani in Oman si terrà un vertice per valutare un'intesa con Teheran sulla gestione dello stretto attualmente chiuso. Altra nottata di massicci bombardamenti russi in diverse regioni dell'Ucraina, la quale ha risposto colpendo siti energetici in territorio russo. Il principale ostacolo alla pace è il rifiuto di Kiev a cedere i territori occupati dalla Russia, lo ha dichiarato stamattina Jared Kushner, inviato speciale di Trump insieme a Steve Witkoff per il conflitto in Ucraina. Ieri il presidente Zelensky aveva rilanciato la sfida diplomatica a Putin. Incontriamoci io e lui a Miami per il prossimo G20 a Miami, aveva detto il leader ucraino. Putin non si muove, venga lui a Mosca, aveva replicato il portavoce del Cremlino Peskov. Settimana decisiva per la sopravvivenza dello stabilimento ex Ilva di Taranto. Dopo che la Corte d'Appello di Milano ha confermato l'obbligo di spegnimento dell'altoforno, la tensione tra i circa 10.000 lavoratori resta altissima. Allarme immediato per i 2.500 lavoratori delle aziende dell'indotto. Domani si terranno le assemblee dei lavoratori promosse dai sindacati di settore e martedì 15 settembre è in programma a Palazzo Chigi il nuovo tavolo di confronto tra il governo e le sigle sindacali. L'esecutivo sarà chiamato a presentare le contromisure per scongiurare un'imminente crisi sociale, per attuare un piano di decarbonizzazione e riconversione dell'impianto. Si svolgeranno martedì a Roma i funerali di Stato in forma laica per Emma Bonino. Da stamattina in Campidoglio la camera ardente della storica leader radicale, scomparsa venerdì all'età di 78 anni. Prenderà il via alle 14 la gara MotoGP del Gran Premio di San Marino. In pole Bezzecchi su Aprilia davanti a Marc Marquez su Ducati. Appuntamento invece alle 15 per il Gran Premio di Spagna di Formula 1. In pole Norris su McLaren davanti al leader iridato Kimi Antonelli su Mercedes. Quarta e quinta in griglia le Ferrari di Hamilton e Leclerc. è tutto, a più tardi.
3: Ogni giorno sul sito di GR News ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Visita il sito grnews.fm e scarica la nostra applicazione.
4: Economy News.
0: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazione economica in onda ogni weekend su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Tra le cause che hanno determinato la recentissima impennata del prezzo del petrolio, portandolo a circa $105 al barile per il Brent, più 3,5%, e a $100 per il WTI americano, più 3,75%, figura senz'altro la comunicazione inviata all'OPEC dall'Arabia Saudita circa il crollo della sua produzione, che ad agosto ha toccato i suoi minimi dal 1990 per via del conflitto tra Stati Uniti e Iran, che ha messo sotto pressione le rotte di esportazione del regno. L'Istat segnala che nel quinquennio 2021-2026 l'Italia ha registrato un incremento significativo del suo mercato del lavoro, con un aumento complessivo del tasso di occupazione del 4,4% e circa 1,6 milioni di occupati in più. E questo aumento è stato influenzato da fattori come le politiche previdenziali e l'invecchiamento della popolazione italiana. In particolare, la crescita dell'occupazione ha riguardato in misura più ampia le fasce di età più avanzate, mentre quelle più giovanili hanno mostrato una tendenza alla flessione. Pertanto, da un lato, le politiche previdenziali, caratterizzate dal progressivo innalzamento dell'età pensionabile, hanno determinato un prolungamento della permanenza degli individui nel mercato del lavoro, mentre dall'altro il processo di invecchiamento della popolazione italiana sta modificando significativamente la struttura demografica del paese. Infatti, la tendenziale diminuzione della popolazione nelle classi di età inferiori ai 50 anni si è abbinata a una crescita del numero delle persone ultra cinquantenni. Questo cambiamento nella composizione demografica, come spiega l'Istituto di Statistica, si è ripercosso anche sulla struttura dell'occupazione, determinando un'incidenza crescente dei lavoratori più anziani sul totale degli occupati. Nel corso del 2026 è poi cresciuto particolarmente il lavoro autonomo, i cui incrementi tendenziali hanno infatti raggiunto nell'ultimo anno anche le 200.000 unità, segnando in tal modo un'accelerazione rispetto agli anni precedenti. Nel complesso, nel quinquennio preso in esame, il numero di occupati indipendenti è dunque aumentato del 7,1%. In base ai dati forniti dall'Osservatorio del mercato immobiliare dell'Agenzia delle Entrate, emerge che nel periodo aprile-giugno 2026 le compravendite di abitazioni sono risultate sostanzialmente stabili. Infatti, il confronto con lo stesso trimestre 2025 fa segnare uno 0,1% in più, sostenuto in particolare dalle compravendite effettuate nei comuni capoluogo e nelle aree del sud e del nord-ovest. Più marcata è invece la crescita delle locazioni, che fanno registrare un aumento tendenziale del 3,1%, e una dinamica ancora più sostenuta nei comuni ad alta tensione abitativa, più 3,7%. Quanto poi alle compravendite di negozi e laboratori, si registra un più 5,7% complessivo e un più 5,2% specifico per i depositi e le autorimesse, andando così a sostenere il mercato non residenziale, con una crescita sostanzialmente doppia rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, quando cioè era stata del più 2,6%. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
4: Radio GR News, notiziari a flusso continuo.
11: Sono le 12 e 16 minuti.
4: News.
2: Bentrovati dalla redazione.
6: Esteri in apertura. Il primo ministro indiano Narendra Modi e il presidente cinese Xi Jinping hanno offerto attivamente i propri buoni uffici per contribuire a trovare una soluzione alla guerra in Ucraina. Lo sostiene il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov. Putin ha accolto con favore la loro disponibilità a collaborare. Questo sviluppo giunge nel contesto della prolungata guerra tra Russia e Ucraina, caratterizzata da sforzi diplomatici intermittenti ma senza una soluzione duratura.
2: Intanto una stazione di servizio al confine tra Ucraina e Polonia è stata colpita durante un massiccio attacco di droni contro l'Ucraina, provocando un vasto incendio. Lo ha dichiarato il ministro degli esteri dell'Ucraina, Sibia, su X, mentre Nexta TV pubblica le immagini, precisando che nei pressi del valico di frontiera sono in fiamme una stazione di servizio e alcuni camion.
6: Ora in Italia, un terribile incidente stradale si è verificato nella tarda serata di ieri in provincia di Roma, a Morlupo, quando due automobili si sono schiantate l'una sull'altra. L'impatto è stato violentissimo e si è rivelato essere fatale per una delle persone che si trovavano alla guida. Si tratta di una 53enne che è deceduta sul colpo subito dopo l'impatto, gravemente ferito anche l'uomo al volante dell'altra macchina.
2: È durata quasi 10 ore in procura a Roma l'audizione di Natalia Potenza, l'ex compagna di Walter Lavitola. Reo confesso di essere il mandante dell'attentato a Sigfrido Ranucci. Ad ascoltare la donna, i PM della DDA e i carabinieri. La donna avrebbe ricostruito gli affari di Lavitola e il suo rapporto con Ranucci. Non sapevo della bomba, avrebbe detto, dell'azione dinamitarda del 16 ottobre del 2025.
6: Torniamo all'estero. Due uomini sono stati uccisi a colpi di arma da fuoco venerdì in un parco giochi di Brooklyn, a New York. L'autore della sparatoria è fuggito e il movente rimane poco chiaro. L'episodio, ha riferito la polizia, è avvenuto poco prima delle 22:30 all'interno dell'Howard Playground, vicino a Mother Gaston Boulevard e Glenmont Avenue, nel quartiere di Brownsville. La polizia ha riferito che un uomo è stato trovato con una ferita da arma da fuoco al collo, mentre l'altro presentava ferite al petto e alla caviglia.
2: Chiudiamo con la cronaca sportiva. È rimasto ferito in modo non grave in un incidente tra due auto Daniel Maldini, che ha passato la serata a Milano dopo aver giocato ieri sera a Bergamo segnando il rigore decisivo per la vittoria del suo Cagliari contro l'Atalanta. L'incidente è avvenuto intorno alle 5:15 in via Caracciolo, nella periferia nord del capoluogo lombardo, e ha visto coinvolte 6 persone, tutte ferite in modo non grave: 2 ragazze di 20 e 22 anni e 3 ragazzi di 19, 20 e 21 anni, oltre a Daniel Maldini, che con compirà 25 anni fra un mese.
6: È tutto, al prossimo aggiornamento.
4: Meteo.
1: Domenica con ulteriore aumento della pressione atmosferica sull'Italia, con condizioni generalmente stabili e una prevalenza di sole. Nella prima parte della giornata cielo ampiamente sereno, poco nuvoloso al centro-nord, mentre qualche nube potrà interessare le coste tirreniche di Calabria e Sicilia. Durante le ore pomeridiane aumenterà l'instabilità al sud, specie sulle aree ioniche, dove potranno svilupparsi alcuni temporali. Sul resto del paese il tempo rimarrà stabile e soleggiato, senza particolari variazioni. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Federico Brescia.
4: News.
7: Bentrovati all'ascolto da Nicola De Muro. Prosegue la guerra in Medio Oriente con un attacco dei ribelli Houthi a una base militare e all'oleodotto est-ovest in Arabia Saudita, scatenando la controffensiva saudita. Il ministro degli esteri italiano Tajani ha condannato gli attacchi, ribadendo la necessità di proseguire la missione Aspides nel Mar Rosso. Nel frattempo Israele ha bombardato il Libano meridionale, mentre un mercantile iraniano è stato colpito presso lo stretto di Hormuz, con un bilancio di 1 morto e 3 feriti. Domani in Oman si terrà un vertice per valutare un'intesa con Teheran sulla gestione dello stretto, attualmente chiuso. Altra nottata di massicci bombardamenti russi in diverse regioni dell'Ucraina, la quale ha risposto colpendo siti energetici in territorio russo. Il principale ostacolo alla pace è il rifiuto di Kiev a cedere i territori occupati dalla Russia, lo ha dichiarato stamattina Jared Kushner, inviato speciale di Trump, insieme a Steve Witkoff, per il conflitto in Ucraina. Ieri il presidente Zelensky aveva rilanciato la sfida diplomatica a Putin: incontriamoci io e lui a Miami per il prossimo G20 a Miami, aveva detto il leader ucraino. Putin non si muove, venga lui a Mosca, aveva replicato il portavoce del Cremlino Peskov. Settimana decisiva per la sopravvivenza dello stabilimento ex Ilva di Taranto. Dopo che la Corte d'Appello di Milano ha confermato l'obbligo di spegnimento dell'altoforno, la tensione tra i circa 10.000 lavoratori resta altissima. Allarme immediato per i 2.500 lavoratori delle aziende dell'indotto. Domani si terranno le assemblee dei lavoratori promosse dai sindacati di settore e martedì 15 settembre è in programma a Palazzo Chigi il nuovo tavolo di confronto tra il governo e le sigle sindacali. L'esecutivo sarà chiamato a presentare le contromisure per scongiurare un'imminente crisi sociale e per attuare un piano di decarbonizzazione e riconversione dell'impianto. Si svolgeranno martedì a Roma i funerali di Stato in forma laica per Emma Bonino. Da stamattina in Campidoglio la camera ardente della storica leader radicale, scomparsa venerdì all'età di 78 anni. Prenderà il via alle 14 la gara MotoGP del Gran Premio di San Marino. In pole Bezzecchi su Aprilia davanti a Marc Marquez su Ducati. Appuntamento invece alle 15 per il Gran Premio di Spagna di Formula 1. In pole Norris su McLaren davanti al leader iridato Kimi Antonelli su Mercedes. Quarta e quinta in griglia le Ferrari di Hamilton e Leclerc. È tutto, a più tardi.
12: Mercati in movimento, la settimana globale, la rubrica riepilogativa sull'andamento dei principali mercati finanziari internazionali su GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
0: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Mercati in movimento, la settimana globale. Cominciamo questo appuntamento andando a verificare subito quale sia stato nella settimana appena trascorsa il comportamento del FTSE MIB di Milano, che dal 4 all'11 settembre ha registrato una crescita dello 0,44%. Tra i titoli nazionali più trattati ci sono in calo quelli di Webuild, meno 6,36%, di Saipem, meno 0,69%, di Telecom, meno 0,97% e di Stellantis, meno 3,03%, mentre a crescere sono Intesa San Paolo, più 0,97%, Unicredit, più 1,37%, Banca Montepaschi, più 3,03% e Risanamento, più 40,76%. Poco soddisfacente è stato il risultato settimanale realizzato dall'indice Dow Jones di New York, che infatti è calato dell'1,64%. In particolare, le migliori performance di Wall Street sono state per Cisco, più 1,91%, ed Apple, più 1,88%. Al contrario, le peggiori sono risultate quelle portate a casa da Boeing, meno 4,16%, da Nike, meno 4,14%, e da Salesforce, meno 4,19%. Negativo pure l'andamento che si è registrato presso il DAX, la borsa di Francoforte, che ha chiuso la settimana facendo segnare una perdita dell'1,93%. Tra i titoli maggiormente trattati vanno segnalati i guadagni settimanali di Deutsche Telekom, più 0,86%, e i cali di Bayer, meno 1,99%, di Rheinmetall, meno 1,97%, e di Henkel, meno 5,13%. In difficoltà è apparso anche il trend che si è imposto sul mercato giapponese, dove l'indice Nikkei 225 di Tokyo ha chiuso la settimana con una perdita dell'1,56%. Dal 4 all'11 settembre le azioni legate alla tecnologia e all'intelligenza artificiale hanno infatti guidato i ribassi con percentuali tra il meno 2,6 e il meno 7%. Chiusura negativa anche per la borsa di Hong Kong, con l'indice Hang Seng che ha terminato le sue contrattazioni in calo del 3,30%, mentre la borsa di Shanghai a sua volta concluso la settimana facendo segnare una perdita dell'1,07%. Passiamo alle materie prime. Vi segnaliamo che il petrolio WTI ha chiuso la settimana intorno ai $104 al barile, facendo così segnare un aumento settimanale dell'8,82%, mentre quello Brent ha chiuso a oltre $95, salendo così dell'8,75% rispetto alla quotazione dello scorso 4 settembre. Per quanto riguarda il gas, sulla piazza di Amsterdam è passato dai circa 71,95 euro a megawattora di venerdì 4 settembre agli 80,61 euro di venerdì 11 settembre, mettendo così a segno un incremento settimanale del più 12,02%. E infine chiudiamo con l'oro. Il prezzo all'oncia si è mosso all'interno di un intervallo compreso tra i $4,402 del 4 settembre e i $4,385 dell'11 settembre, registrando complessivamente un calo di valore dello 0,40%. E con questa notizia termina l'edizione odierna di Mercati in Movimento, la settimana globale. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere in ascolto delle altre trasmissioni di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
4: Meteo.
1: Domenica con pressione atmosferica in aumento sul nostro paese a garanzia di una giornata prevalentemente soleggiata e piacevole. In mattinata ampio soleggiamento con cieli anche pressoché sereni al centro-nord, lievi disturbi quasi esclusivamente sulle coste tirreniche di Calabria e Sicilia. Nel pomeriggio aumento dell'instabilità con qualche temporale al sud, specie sulle aree ioniche, per il resto invece non sono attesi particolari variazioni, con il sole che sarà prevalente. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
4: News.
2: Bentrovati dalla redazione.
6: Esteri in apertura. Il primo ministro indiano Narendra Modi e il presidente cinese Xi Jinping hanno offerto attivamente i propri buoni uffici per contribuire a trovare una soluzione alla guerra in Ucraina. Lo sostiene il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov. Putin ha accolto con favore la loro disponibilità a collaborare. Questo sviluppo giunge nel contesto della prolungata guerra tra Russia e Ucraina, caratterizzata da sforzi diplomatici intermittenti ma senza una soluzione duratura.
2: Intanto una stazione stazione di servizio al confine tra Ucraina e Polonia è stata colpita durante un massiccio attacco di droni contro l'Ucraina, provocando un vasto incendio. Lo ha dichiarato il ministro degli esteri dell'Ucraina, Sibia, su X, mentre Nexta TV pubblica le immagini, precisando che nei pressi del valico di frontiera sono in fiamme una stazione di servizio e alcuni camion.
6: Ora in Italia, un terribile incidente stradale si è verificato nella tarda serata di ieri in provincia di Roma, a Morlupo, quando due automobili si sono schiantate l'una sull'altra. L'impatto è stato violentissimo e si è rivelato essere fatale per una delle persone che si trovavano alla guida. Si tratta di una 53enne che è deceduta sul colpo subito dopo l'impatto, gravemente ferito anche l'uomo al volante dell'altra macchina.
2: È durata quasi 10 ore in procura a Roma l'audizione di Natalia Potenza, l'ex compagna di Walter Lavitola, reo confesso di essere il mandante dell'attentato a Sigfrido Ranucci. Ad ascoltare la donna, i PM della DDA e i carabinieri. La donna avrebbe ricostruito gli affari di Lavitola e il suo rapporto con Ranucci. Non sapevo della bomba, avrebbe detto, dell'azione dinamitarda del 16 ottobre del 2025.
6: Torniamo all'estero. Due uomini sono stati uccisi a colpi di arma da fuoco venerdì in un parco giochi di Brooklyn, a New York. L'autore della sparatoria è fuggito e il movente rimane poco chiaro. L'episodio, ha riferito la polizia, è avvenuto poco prima delle 22:30 all'interno dell'Howard Playground, vicino a Mother Gaston Boulevard e Glenmont Avenue, nel quartiere di Brownsville. La polizia ha riferito che un uomo è stato trovato con una ferita da arma da fuoco al collo, mentre l'altro presentava ferite al petto e alla caviglia.
2: Chiudiamo con la cronaca sportiva. È rimasto ferito in modo non grave in un incidente tra due auto Daniel Maldini, che ha passato la serata a Milano dopo aver giocato ieri sera a Bergamo, segnando il rigore decisivo per la vittoria del suo Cagliari contro l'Atalanta. L'incidente è avvenuto intorno alle 5:15 in via Caracciolo, nella periferia nord del capoluogo lombardo, e ha visto coinvolte 6 persone, tutte ferite in modo non grave: 2 ragazze di 20 e 22 anni e 3 ragazzi di 19, 20 e 21 anni, oltre a Daniel Maldini, che compirà 25 anni fra un mese.
6: È tutto, al prossimo aggiornamento.
4: GR News.
13: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
14: Puoi dirlo forte.
13: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
14: Sì.
15: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
13: Scegli ora ING Business Banking.
15: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
16: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
17: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
16: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
17: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
18: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa e in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti, anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
4: Radio GR News.
11: Sono le 12 e 30 minuti.
4: Eventi Italia, la guida di GR News alle fiere, convegni e manifestazioni culturali in Italia.
0: Buon mese di settembre e benvenuti all'ascolto di Eventi Italia. Cominciamo la puntata di oggi segnalandovi che dal 19 al 27 settembre si tiene a Bari l'89esima edizione della Fiera del Levante Campionaria Generale Internazionale. Si tratta di uno degli appuntamenti più attesi del calendario economico e culturale del Mezzogiorno, che quest'anno ha scelto come suo tema di fondo il dialogo parte da Levante, imprese, popoli, culture al centro del Mediterraneo. Una frase che diventa chiave di lettura dell'intera manifestazione, che descrive l'aspirazione della Fiera del Levante nel confermarsi come una sede in cui le idee circolano e si confrontano, generando nuove opportunità per il sistema produttivo del Mezzogiorno. In un momento storico caratterizzato da gravi tensioni internazionali, la manifestazione di Bari sceglie dunque di ribadire il valore del Mediterraneo come spazio di incontro, dove il dialogo diventa strumento di pace e di sviluppo condiviso. Ci spostiamo adesso più a nord dell'Italia, portandovi a Borgotaro, in provincia di Parma, dove per 2 weekend consecutivi, cioè 19-20 e 26-27 settembre 2026, torna tra le valli del bellissimo Appennino parmense la tradizionale Fiera del Fungo di Borgotaro IGP, un evento particolarmente adatto per gli amanti della buona tavola, che ogni anno si organizza nel caratteristico Borgo Valditaro, dove vi aspettano musica, show cooking e degustazioni varie. Parliamo quindi di un'occasione davvero importante per chi desidera vivere un weekend all'interno all'insegna della gastronomia e della conoscenza del territorio e dei suoi sapori. Concludiamo il nostro appuntamento proponendovi la Festa della Sucia, una manifestazione giunta alla sua 49esima edizione che si svolge dal 12 al 20 settembre a Boffalora sopra Ticino, in provincia di Milano, e che si focalizza sulle tradizioni del territorio dei Navigli. La festa nasce infatti dalla pratica dell'asciutta del Naviglio Grande, ossia del momento in cui il canale viene svuotato per consentirne la manutenzione. L'evento trasforma quindi il paese lombardo e le rive del Naviglio in un vivace punto d'incontro tra tradizioni locali, cultura e socialità. E con questa notizia termina questa edizione di Eventi Italia. La redazione vi dà appuntamento al prossimo aggiornamento.

0: Meteo.
1: Domenica con ulteriore aumento della pressione atmosferica sull'Italia, con condizioni generalmente stabili e una prevalenza di sole. Nella prima parte della giornata cielo ampiamente sereno, poco nuvoloso al centro-nord, mentre qualche nube potrà interessare le coste tirreniche di Calabria e Sicilia. Durante le ore pomeridiane aumenterà l'instabilità al sud, specie sulle aree ioniche, dove potranno svilupparsi alcuni temporali. Sul resto del paese il tempo rimarrà stabile e soleggiato, senza particolari variazioni. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Federico Brescia.
2: News. Bentrovati all'ascolto da Nicola De Muro. Prosegue la guerra in Medio Oriente con un attacco dei ribelli Houthi a una base militare e all'oleodotto est-ovest in Arabia Saudita, scatenando la controffensiva saudita. Il ministro degli esteri italiano Tajani ha condannato gli attacchi, ribadendo la necessità di proseguire la missione Aspides nel Mar Rosso. Nel frattempo Israele ha bombardato il Libano meridionale, mentre un mercantile iraniano è stato colpito presso lo stretto di Hormuz con un bilancio di un morto e tre feriti. Domani in Oman si terrà un vertice per valutare un'intesa con Teheran sulla gestione dello stretto, attualmente chiuso. Altra nottata di massicci bombardamenti russi in diverse regioni dell'Ucraina, la quale ha risposto colpendo siti energetici in territorio russo. Il principale ostacolo alla pace è il rifiuto di Kiev a cedere i territori occupati dalla Russia, lo ha dichiarato stamattina Jared Kushner, inviato speciale di Trump, insieme a Steve Witkoff, per il conflitto in Ucraina. Ieri il presidente Zelensky aveva rilanciato la sfida diplomatica a Putin. Incontriamoci io e lui a Miami per il prossimo G20 a Miami, aveva detto il leader ucraino. Putin non si muove, venga lui a Mosca, aveva replicato il portavoce del Cremlino Peskov. Settimana decisiva per la sopravvivenza dello stabilimento ex Ilva di Taranto. Dopo che la Corte d'Appello di Milano ha confermato l'obbligo di spegnimento dell'altoforno, la tensione tra i circa 10.000 lavoratori resta altissima. Allarme immediato per i 2.500 lavoratori delle aziende dell'indotto. Domani si terranno le assemblee dei lavoratori promossi.

0: mosse dai sindacati di settore. E martedì 15 settembre è in programma a Palazzo Chigi il nuovo tavolo di confronto tra il governo e le sigle sindacali. L'esecutivo sarà chiamato a presentare le contromisure per scongiurare un'imminente crisi sociale, per attuare un piano di decarbonizzazione e riconversione dell'impianto. Si svolgeranno martedì a Roma i funerali di Stato in forma laica per Emma Bonino. Da stamattina in Campidoglio la camera ardente della storica leader radicale, scomparsa venerdì all'età di 78 anni. Prenderà il via alle 14 la gara MotoGP del Gran Premio di San Marino. In pole Bezzecchi su Aprilia davanti a Marc Marquez su Ducati. Appuntamento invece alle 15 per il Gran Premio di Spagna di Formula 1. In pole Norris su McLaren davanti al leader iridato Kimi Antonelli su Mercedes. Quarta e quinta in griglia le Ferrari di Hamilton e Leclerc. È tutto, a più tardi.
1: Radio GR News. Le notizie in presa diretta.
2: Sono le 12 e 41 minuti.
1: News.
3: Bentrovati dalla redazione.
4: Esteri in apertura. Il primo ministro indiano Narendra Modi e il presidente cinese Xi Jinping hanno offerto attivamente i propri buoni uffici per contribuire a trovare una soluzione alla guerra in Ucraina. Lo sostiene il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov. Putin ha accolto con favore la loro disponibilità a collaborare. Questo sviluppo giunge nel contesto della prolungata guerra tra Russia e Ucraina, caratterizzata da sforzi diplomatici intermittenti ma senza una soluzione duratura.
3: Intanto una stazione di servizio al confine tra Ucraina e Polonia è stata colpita durante un massiccio attacco di droni contro l'Ucraina, provocando un vasto incendio. Lo ha dichiarato il ministro degli esteri dell'Ucraina, Sibia, su X, mentre Nexta TV pubblica le immagini, precisando che nei pressi del valico di frontiera sono in fiamme una stazione di servizio e alcuni camion.
4: Ora in Italia, un terribile incidente stradale si è verificato nella tarda serata di ieri in provincia di Roma, a Morlupo, quando due automobili si sono schiantate l'una sull'altra. L'impatto è stato violentissimo e si è rivelato essere fatale per una delle persone che si trovavano alla guida. Si tratta di una 53enne che è deceduta sul colpo subito dopo l'impatto, gravemente ferito anche l'uomo al volante dell'altra macchina.
3: È durata quasi 10 ore in procura a Roma l'audizione di Natalia Potenza, l'ex compagna di Walter Lavitola, reo confesso di essere il mandante dell'attentato a Sigfrido Ranucci. Ad ascoltare la donna, i PM della DDA e i carabinieri. La donna avrebbe ricostruito gli affari di Lavitola e il suo rapporto con Ranucci. Non sapevo della bomba, avrebbe detto, dell'azione dinamitarda del 16 ottobre del 2025.
4: Torniamo all'estero. Due uomini sono stati uccisi a colpi di arma da fuoco venerdì in un parco giochi di Brooklyn, a New York. L'autore della sparatoria è fuggito e il movente rimane poco chiaro. L'episodio, ha riferito la polizia, è avvenuto poco prima delle 22:30 all'interno del Lower Playground, vicino a Mother Gaston Boulevard e Glenmont Avenue, nel quartiere di Brownsville. La polizia ha riferito che un uomo è stato trovato con una ferita da arma da fuoco al collo, mentre l'altro presentava ferite al petto e alla caviglia.
3: Chiudiamo con la cronaca sportiva. È rimasto ferito in modo non grave in un incidente tra due auto Daniel Maldini, che ha passato la serata a Milano dopo aver giocato ieri sera a Bergamo, segnando il rigore decisivo per la vittoria del suo Cagliari contro l'Atalanta. L'incidente è avvenuto intorno alle 5:15 in via Caracciolo, nella periferia nord del capoluogo lombardo, e ha visto coinvolte 6 persone, tutte ferite in modo non grave: 2 ragazze di 20 e 22 anni e 3 ragazzi di 19, 20 e 21 anni, oltre a Daniel Maldini, che compirà 25 anni fra un mese.
4: È tutto, al prossimo aggiornamento.
1: Meteo.
5: Domenica con pressione atmosferica in aumento sul nostro paese, a garanzia di una giornata prevalentemente soleggiata e piacevole. In mattinata ampio soleggiamento con cieli anche pressoché sereni al centro-nord, lievi disturbi quasi esclusivamente sulle coste tirreniche di Calabria e Sicilia. Nel pomeriggio aumento dell'instabilità con qualche temporale al sud, specie sulle aree ioniche, per il resto invece non sono attesi particolari variazioni, con il sole che sarà prevalente. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
1: News.
0: Bentrovati all'ascolto da Nicola De Muro. Prosegue la guerra in Medio Oriente con un attacco dei ribelli Houthi a una base militare e all'oleodotto est-ovest in Arabia Saudita, scatenando la controffensiva saudita. Il ministro degli esteri italiano Tajani ha condannato gli attacchi, ribadendo la necessità di proseguire la missione Aspides nel Mar Rosso. Nel frattempo Israele ha bombardato il Libano meridionale, mentre un mercantile iraniano è stato colpito presso lo stretto di Hormuz con un bilancio di un morto e tre feriti. Domani in Oman si terrà un vertice per valutare un'intesa con Teheran sulla gestione dello stretto, attualmente chiuso. Altra nottata di massicci bombardamenti russi in diverse regioni dell'Ucraina, la quale ha risposto colpendo siti energetici in territorio russo. Il principale ostacolo alla pace è il rifiuto di Kiev a cedere i territori occupati dalla Russia, lo ha dichiarato stamattina Jared Kushner, inviato speciale di Trump insieme a Steve Witkoff per il conflitto in Ucraina. Ieri il presidente Zelensky aveva rilanciato la sfida diplomatica a Putin: incontriamoci io e lui a Miami per il prossimo G20 a Miami, aveva detto il leader ucraino. Putin non si muove, venga lui a Mosca, aveva replicato il portavoce del Cremlino Peskov. Settimana decisiva per la sopravvivenza dello stabilimento ex Ilva di Taranto. Dopo che la Corte d'Appello di Milano ha confermato l'obbligo di spegnimento dell'altoforno, la tensione tra i circa 10.000 lavoratori resta altissima. Allarme immediato per i 2.500 lavoratori delle aziende dell'indotto. Domani si terranno le assemblee dei lavoratori promosse dai sindacati di settore e martedì 15 settembre è in programma a Palazzo Chigi il nuovo tavolo di confronto tra il governo e le sigle sindacali. L'esecutivo sarà chiamato a presentare le contromisure per scongiurare un'imminente crisi sociale e per attuare un piano di decarbonizzazione e riconversione dell'impianto. Si svolgeranno martedì a Roma i funerali di Stato in forma laica per Emma Bonino. Da stamattina in Campidoglio la camera ardente della storica leader radicale, scomparsa venerdì all'età di 78 anni. Prenderà il via alle 14 la gara MotoGP del Gran Premio di San Marino. In pole Bezzecchi su Aprilia davanti a Marc Marquez su Ducati. Appuntamento invece alle 15 per il Gran Premio di Spagna di Formula 1. In pole Norris su McLaren davanti al leader iridato Kimi Antonelli su Mercedes. Quarta e quinta in griglia le Ferrari di Hamilton e Leclerc. È tutto, a più tardi.
1: Vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News, disponibile su Apple App Store e Google Play. Breaking news, economia, viabilità, eventi. Tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio, oppure guardare la GR News TV, direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
6: Economy News.
7: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazione economica in onda ogni weekend su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Tra le cause che hanno determinato la recentissima impennata del prezzo del petrolio, portandolo a circa $105 al barile per il Brent, più 3,5%, e a $100 per il WTI americano, più 3,75%, figura senz'altro la comunicazione inviata all'OPEC dall'Arabia Saudita circa il crollo della sua produzione, che ad agosto ha toccato i suoi minimi dal 1990 per via del conflitto tra Stati Uniti e Iran, che ha messo sotto pressione le rotte di esportazione del regno. L'Istat segnala che nel quinquennio 2021-2026 l'Italia ha registrato un incremento significativo del suo mercato del lavoro, con un aumento complessivo del tasso di occupazione del 4,4% e circa 1,6 milioni di occupati in più. E questo aumento è stato influenzato da fattori come le politiche previdenziali e l'invecchiamento della popolazione italiana. In particolare la crescita dell'occupazione ha riguardato in misura più ampia le fasce di età più avanzate, mentre quelle più giovanili hanno mostrato una tendenza alla flessibilità. Pertanto, da un lato, le politiche previdenziali, caratterizzate dal progressivo innalzamento dell'età pensionabile, hanno determinato un prolungamento della permanenza degli individui nel mercato del lavoro, mentre dall'altro il processo di invecchiamento della popolazione italiana sta modificando significativamente la struttura demografica del paese. Infatti, la tendenziale diminuzione della popolazione nelle classi di età inferiori ai 50 anni si è abbinata a una crescita del numero delle persone ultra cinquantenni. Questo cambiamento nella composizione demografica, come spiega l'Istituto di Statistica, si è ripercosso anche sulla struttura dell'occupazione, determinando un'incidenza crescente dei lavoratori più anziani sul totale degli occupati. Nel corso del 2026 è poi cresciuto particolarmente il lavoro autonomo, i cui incrementi tendenziali hanno infatti raggiunto nell'ultimo anno anche le 200.000 unità, segnando in tal modo un'accelerazione rispetto agli anni precedenti. Nel complesso, nel quinquennio preso in esame, il numero di occupati indipendenti è dunque aumentato del 7,1%. In base ai dati forniti dall'Osservatorio del mercato immobiliare dell'Agenzia delle Entrate, emerge che nel periodo aprile-giugno 2026 le compravendite di abitazioni sono risultate sostanzialmente stabili. Infatti, il confronto con lo stesso trimestre 2025 fa segnare uno 0,1% in più, sostenuto in particolare dalle compravendite effettuate nei comuni capoluogo e nelle aree del sud e del nord-ovest. Più marcata è invece la crescita delle locazioni, che fanno registrare un aumento tendenziale del 3,1%, e una dinamica ancora più sostenuta nei comuni ad alta tensione abitativa, più 3,7%. Quanto poi alle compravendite di negozi e laboratori, si registra un più 5,7% complessivo e un più 5,2% specifico per i depositi e le autorimesse, andando così a sostenere il mercato non residenziale, con una crescita sostanzialmente doppia rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, quando cioè era stata del più 2,6%. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
1: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.
2: Sono le 12 e 51 minuti.
1: News.
0: Buongiorno e buona domenica da Nicola De Muro. Prosegue senza sosta la guerra in Medio Oriente, attacco Houthi in Arabia Saudita, la condanna del ministro degli esteri Tajani, ad Hormuz colpito un mercantile iraniano, un morto, e domani in Oman prove d'intesa con Teheran per la futura gestione dello stretto. Sentiamo Jenny De Gaetano.
6: Non accenna ad attenuarsi l'onda lunga della guerra medio orientale. Prosegue l'avanzata nello Yemen degli Houthi, ribelli sostenuti dall'Iran, che nella notte hanno sferrato un duro attacco a depositi di armi e centri di comando e controllo in una base militare in Arabia Saudita, nella regione di Sharura. A Riyadh ha colpito l'oleodotto est-ovest. Non si è fatta attendere la controffensiva delle forze governative saudite nel mirino, le posizioni Houthi nel paese. Abbiamo condannato gli attacchi Houthi all'Arabia Saudita. Ci auguriamo che la situazione possa cambiare. Bisogna lavorare per costruire un nuovo processo e continuare a difendere con la missione Aspides le navi mercantili nel Mar Rosso, ha detto il ministro degli esteri Tajani. E mentre Israele sta bombardando l'area di Nabatieh nel Libano meridionale, una nave mercantile iraniana è stata attaccata nei pressi dello stretto di Hormuz, provocando almeno morte e 3 feriti. Domani a Muscat, in Oman, nella riunione tra i paesi dell'area, sarà presentata l'intesa con l'Iran sulla futura gestione di Hormuz, che per il momento rimane chiuso.
0: Si registra un'altra notte di violenti attacchi aerei russi in diverse regioni dell'Ucraina, a cui Kiev ha risposto prendendo di mira infrastrutture energetiche in territorio russo. Sul fronte diplomatico, Jared Kushner, inviato speciale di Trump con Steve Witkoff, ha dichiarato che il principale ostacolo alla pace resta la fermezza del governo ucraino nel non voler cedere le regioni occupate. Dopo la proposta del presidente Zelensky di un incontro diretto con Putin a Miami in occasione del prossimo G20, il portavoce del Cremlino Peskov ha gelato le aperture, affermando che spetta al leader ucraino recarsi a Mosca. Intanto il presidente russo Putin si trova a Nuova Delhi per il vertice dei paesi BRICS. Avrebbe ricevuto la disponibilità dei leader di Cina e India, Xi Jinping e Modi, per una mediazione nel conflitto. Entra nel vivo una settimana determinante per le sorti del polo siderurgico di Taranto. Dopo la conferma da parte della Corte d'Appello di Milano dell'obbligo di spegnimento dell'altoforno, cresce la preoccupazione tra i circa 10.000 lavoratori diretti e per i 2.500 dipendenti dell'indotto a rischio immediato. Domani, lunedì, si terranno le assemblee generali indette dalle sigle sindacali, mentre per martedì 15 settembre è confermato il vertice a Palazzo Chigi tra il governo e i sindacati per individuare misure di sostegno all'occupazione e concordare il piano di decarbonizzazione dell'impianto. Addio a Emma Bonino. Dalle 12 è aperta la Camera Ardente in Campidoglio, nella sala della Protomoteca. Proseguirà fino alle 19 per l'intera giornata di domani l'omaggio dei cittadini alla storica leader radicale fondatrice di Più Europa, scomparsa venerdì all'età di 78 anni. I funerali di Stato in forma laica si svolgeranno martedì 15 settembre alle 12:30, sempre nella cornice del Campidoglio. Ultimi giorni per partecipare alla scelta della nuova serie di banconote in euro. Il servizio di Cristina Scarpa.
8: Sta per chiudersi il sondaggio lanciato dalla BCE per scegliere il volto delle future banconote in euro. A più di 20 anni dall'emissione della prima serie, la BCE sta lavorando per rinnovare le banconote, per renderle ancora più sicure e tecnologicamente avanzate con una nuova veste. Per sceglierle sono stati coinvolti tutti i cittadini europei, una comunità di circa 358 milioni di persone che ogni giorno utilizza e maneggia le nostre banconote. Il sondaggio è online e aperto a tutti. È possibile indicare la propria preferenza tra i 10 progetti grafici arrivati in finale. I temi sono cultura europea e fiumi e uccelli. Il risultato del sondaggio contribuirà alla scelta definitiva della BCE, che deciderà tenendo conto anche della qualità grafica dei progetti, della loro accessibilità e della possibilità di integrare efficaci caratteristiche di sicurezza. Si può votare fino al 21 settembre direttamente sul sito della Banca Centrale Europea o anche su quello della Banca d'Italia.
0: Prenderà il via alle 14 la gara MotoGP del Gran Premio di San Marino in pole Bezzecchi su Aprilia davanti a Marc Marquez su Ducati. Appuntamento invece alle 15 per il Gran Premio di Spagna di Formula 1 a Madrid. Quarta e quinta in griglia le Ferrari di Hamilton e Leclerc. In pole c'è Norris su McLaren davanti al leader iridato Kimi Antonelli su Mercedes.
9: È una pista dove sarà molto difficile sorpassare, soprattutto quando, sai, i gap sono così vicini. Il degrado è sembrato molto elevato in prova libera, però dai, speriamo di fare una buona partenza e magari di guadagnare la posizione, e se si riesce comunque ad andare davanti è un'altra gara sicuramente. Se vedo che posso guadagnare la posizione sarò aggressivo, però se sarò in quella posizione dove 50-50 sarò un po' più attento. Si vedrà tutto da come sarà il primo stacco, e dopo se non riuscirò a guadagnare la posizione cercheremo di mettere pressione e poi cercare di guadagnare la posizione magari più avanti.
0: Calcio, 3 incontri oggi per la quarta giornata di Serie A. Alle 15 Lecce-Monza, alle 18 Napoli-Bologna, stasera Sassuolo-Juventus. Domani le reduci dalla Champions, come Parma, Torino-Roma, Inter-Udinese. Ed è tutto per oggi. Buona domenica.
1: News.
0: Bentrovati all'ascolto da Nicola De Muro. Prosegue la guerra in Medio Oriente con un attacco dei ribelli Houthi a una base militare e all'oleodotto est-ovest in Arabia Saudita, scatenando la controffensiva saudita. Il ministro degli esteri italiano Tajani ha condannato gli attacchi, ribadendo la necessità di proseguire la missione Aspides nel Mar Rosso. Nel frattempo Israele ha bombardato il Libano meridionale, mentre un mercantile iraniano è stato colpito presso lo stretto di Hormuz con un bilancio di un morto e 3 feriti. Domani in Oman si terrà un vertice per valutare un'intesa con Teheran sulla gestione dello stretto attualmente chiuso. Altra nottata di massicci bombardamenti russi in diverse regioni dell'Ucraina, la quale ha risposto colpendo siti energetici in territorio russo. Il principale ostacolo alla pace è il rifiuto di Kiev a cedere i territori occupati dalla Russia, lo ha dichiarato stamattina Jared Kushner, inviato speciale di Trump insieme a Steve Witkoff per il conflitto in Ucraina. Ieri il presidente Zelensky aveva rilanciato la sfida diplomatica a Putin: incontriamoci io e lui a Miami per il prossimo G20 a Miami, aveva detto il leader ucraino. Putin non si muove, venga lui a Mosca, aveva replicato il portavoce del Cremlino Peskov. Settimana decisiva per la sopravvivenza dello stabilimento ex Ilva di Taranto. Dopo che la Corte d'Appello di Milano ha confermato l'obbligo di spegnimento dell'altoforno, la tensione tra i circa 10.000 lavoratori resta altissima. Allarme immediato per i 2.500 lavoratori delle aziende dell'indotto. Domani si terranno le assemblee dei lavoratori promosse dai sindacati di settore e martedì 15 settembre è in programma a Palazzo Chigi il nuovo tavolo di confronto tra il governo e le sigle sindacali. L'esecutivo sarà chiamato a presentare le contromisure per scongiurare un'imminente crisi sociale e per attuare un piano di decarbonizzazione e riconversione dell'impianto. Si svolgeranno martedì a Roma i funerali di Stato in forma laica per Emma Bonino. Da stamattina in Campidoglio la camera ardente della storica leader radicale scomparsa venerdì all'età di 78 anni. Prenderà il via alle 14 la gara MotoGP del Gran Premio di San Marino. In pole Bezzecchi su Aprilia davanti a Marc Marquez su Ducati. Appuntamento invece alle 15 per il Gran Premio di Spagna di Formula 1. In pole Norris su McLaren davanti al leader iridato Kimi Antonelli su Mercedes. Quarta e quinta in griglia le Ferrari di Hamilton e Leclerc. È tutto, a più tardi.

0: Meteo.
1: Domenica con ulteriore aumento della pressione atmosferica sull'Italia, con condizioni generalmente stabili e una prevalenza di sole. Nella prima parte della giornata cielo ampiamente sereno, poco nuvoloso al centro-nord, mentre qualche nube potrà interessare le coste tirreniche di Calabria e Sicilia. Durante le ore pomeridiane aumenterà l'instabilità al sud, specie sulle aree ioniche, dove potranno svilupparsi alcuni temporali. Sul resto del paese il tempo rimarrà stabile e soleggiato, senza particolari variazioni. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Federico Brescia.
0: GR News.
2: Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 in edicola con il nuovo numero di settembre. Un'occasione per tutti per vivere la passione per lo spazio. Il sommario. La cover story è dedicata alle foto astronomiche che osservano la profondità dell'universo. Parliamo poi di Marte con le molecole organiche. Sono naturali o biologiche? Viaggiamo 28 anni luce e scopriamo dopo 15 anni di ricerca l'esopianeta Gliese 48b. Leggete Cosmo 2050 di settembre. Ora in edicola e in digitale con l'applicazione.
0: Buon pomeriggio Italia, tutte le news su Radio GR News.
3: Sono le 13 ed un minuto.
0: News.
4: Buongiorno e buona domenica da Nicola De Muro. Prosegue senza sosta la guerra in Medio Oriente, attacco Houthi in Arabia Saudita, la condanna del ministro degli esteri Tajani, ad Hormuz colpito un mercantile iraniano, un morto, e domani in Oman prove d'intesa con Teheran per la futura gestione dello stretto. Sentiamo Jenny De Gaetano.
5: Non accenna ad attenuarsi l'onda lunga della guerra medio orientale. Prosegue l'avanzata nello Yemen degli Houthi, ribelli sostenuti dall'Iran, che nella notte hanno sferrato un duro attacco a depositi di armi e centri di comando e controllo in una base militare in Arabia Saudita, nella regione di Sharura. A Riyadh colpito l'oleodotto est-ovest. Non si è fatta attendere la controffensiva delle forze governative saudite nel mirino, le posizioni Houthi nel paese. Abbiamo condannato gli attacchi Houthi all'Arabia Saudita. Ci auguriamo che la situazione possa cambiare. Bisogna lavorare per costruire un nuovo processo e continuare a difendere con la missione Aspides le navi mercantili nel Mar Rosso, ha detto il ministro degli esteri Tajani. E mentre Israele sta bombardando l'area di Nabatieh nel Libano meridionale, una nave mercantile iraniana è stata attaccata nei pressi dello stretto di Hormuz, provocando almeno morte e 3 feriti. Domani a Muscat, in Oman, nella riunione tra i paesi dell'area, sarà presentata l'intesa con l'Iran sulla futura gestione di Hormuz, che per il momento rimane chiuso.
4: Si registra un'altra notte di violenti attacchi aerei russi in diverse regioni dell'Ucraina, a cui Kiev ha risposto prendendo di mira infrastrutture energetiche in territorio russo. Sul fronte diplomatico, Jared Kushner, inviato speciale di Trump con Steve Witkoff, ha dichiarato che il principale ostacolo alla pace resta la fermezza del governo ucraino nel non voler cedere le regioni occupate. Dopo la proposta del presidente Zelensky di un incontro diretto con Putin a Miami in occasione del prossimo G20, il portavoce del Cremlino Peskov ha gelato le aperture affermando che spetta al leader ucraino recarsi a Mosca. Intanto il presidente russo Putin si trova a Nuova Delhi per il vertice dei paesi BRICS. Avrebbe ricevuto la disponibilità dei leader di Cina e India, Xi Jinping e Modi, per una mediazione nel conflitto. Entra nel vivo una settimana determinante per le sorti del polo siderurgico di Taranto. Dopo la conferma da parte della Corte d'Appello di Milano dell'obbligo di spegnimento dell'altoforno, cresce la preoccupazione tra i circa 10.000 lavoratori diretti e per i 2.500 dipendenti dell'indotto a rischio immediato. Domani, lunedì, si terranno le assemblee generali indette dalle sigle sindacali, mentre per martedì 15 settembre è confermato il vertice a Palazzo Chigi tra il governo e i sindacati per individuare misure di sostegno all'occupazione e concordare il piano di decarbonizzazione dell'impianto. Addio a Emma Bonino. Dalle 12 è aperta la Camera Ardente in Campidoglio, nella sala della Protomoteca. Proseguirà fino alle 19 per l'intera giornata di domani l'omaggio dei cittadini alla storica leader radicale fondatrice di Più Europa, scomparsa venerdì all'età di 78 anni. I funerali di Stato in forma laica si svolgeranno martedì 15 settembre alle 12.30, sempre nella cornice del Campidoglio. Ultimi giorni per partecipare alla scelta della nuova serie di banconote in euro. Il servizio di Cristina Scarpa.
6: Sta per chiudersi il sondaggio lanciato dalla BCE per scegliere il volto delle future banconote in euro. A più di 20 anni dall'emissione della prima serie, la BCE sta lavorando per rinnovare le banconote, per renderle ancora più sicure e tecnologicamente avanzate con una nuova veste. Per sceglierle sono stati coinvolti tutti i cittadini europei, una comunità di circa 358 milioni di persone che ogni giorno utilizza e maneggia le nostre banconote. Il sondaggio è online e aperto a tutti. È possibile indicare la propria preferenza tra i 10 progetti grafici arrivati in finale. I temi sono cultura europea e fiumi e uccelli. Il risultato del sondaggio contribuirà alla scelta definitiva della BCE, che deciderà tenendo conto anche della qualità grafica dei progetti, della loro accessibilità e della possibilità di integrare efficaci caratteristiche di sicurezza. Si può votare fino al 21 settembre direttamente sul sito della Banca Centrale Europea o anche su quello della Banca d'Italia.
4: Prenderà il via alle 14 la gara MotoGP del Gran Premio di San Marino in pole Bezzecchi su Aprilia davanti a Marc Marquez su Ducati. Appuntamento invece alle 15 per il Gran Premio di Spagna di Formula 1 a Madrid. Quarta e quinta in griglia le Ferrari di Hamilton e Leclerc. In pole c'è Norris su McLaren davanti al leader iridato Kimi Antonelli su Mercedes.
7: È una pista dove sarà molto difficile sorpassare, soprattutto quando, sai, i gap sono così vicini. Il degrado è sembrato molto elevato in prova libera, però dai, speriamo di fare una buona partenza e magari di guadagnare la posizione, e se si riesce comunque ad andare davanti è un'altra gara sicuramente. Se vedo che posso guadagnare la posizione sarò aggressivo, però se sarò in quella posizione dove 50-50 sarò un po' più attento. Si vedrà tutto da come sarà il primo stacco, e dopo se non riuscirò a guadagnare la posizione cercheremo di mettere pressione e poi cercare di guadagnare la posizione magari più avanti.
4: Calcio, 3 incontri oggi per la quarta giornata di Serie A. Alle 15 Lecce-Monza, alle 18 Napoli-Bologna, stasera Sassuolo-Juventus, domani le reduci dalla Champions, come Parma, Torino-Roma, Inter-Udinese. Ed è tutto per oggi, buona domenica.
0: Meteo.
1: La pressione atmosferica è in aumento sul nostro paese a garanzia di un ampio soleggiamento. Nel corso del pomeriggio è da segnalare solamente un aumento dell'instabilità al sud con qualche rischio temporalesco, specie sulle aree ioniche. Per il resto sole prevalente ovunque con poche nubi sparse. In serata e nella prossima notte residui temporali al sud, specie sul basso versante tirrenico. Per il resto situazione tutto sommato tranquilla con cielo in genere sereno, poco nuvoloso. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
0: News.
4: Bentrovati all'ascolto da Nicola De Muro. Prosegue la guerra in Medio Oriente con un attacco dei ribelli Houthi a una base militare e all'oleodotto est-ovest in Arabia Saudita, scatenando la controffensiva saudita. Il ministro degli esteri italiano Tajani ha condannato gli attacchi, ribadendo la necessità di proseguire la missione Aspides nel Mar Rosso. Nel frattempo Israele ha bombardato il Libano meridionale, mentre un mercantile iraniano è stato colpito presso lo stretto di Hormuz con un bilancio di un morto e 3 feriti. Domani in Oman si terrà un vertice per valutare un'intesa con Teheran sulla gestione dello stretto attualmente chiuso. Altra nottata di massicci bombardamenti russi in diverse regioni dell'Ucraina, la quale ha risposto colpendo siti energetici in territorio russo. Il principale ostacolo alla pace è il rifiuto di Kiev a cedere i territori occupati dalla Russia, lo ha dichiarato stamattina Jared Kushner, inviato speciale di Trump insieme a Steve Witkoff per il conflitto in Ucraina. Ieri il presidente Zelensky aveva rilanciato la sfida diplomatica a Putin: incontriamoci io e lui a Miami per il prossimo G20 a Miami, aveva detto il leader ucraino. Putin non si muove, venga lui a Mosca, aveva replicato il portavoce del Cremlino Peskov. Settimana decisiva per la sopravvivenza dello stabilimento ex Ilva di Taranto. Dopo che la Corte d'Appello di Milano ha confermato l'obbligo di spegnimento dell'altoforno, la tensione tra i circa 10.000 lavoratori resta altissima. Allarme immediato per i 2.500 lavoratori delle aziende dell'indotto. Domani si terranno le assemblee dei lavoratori promosse dai sindacati di settore e martedì 15 settembre è in programma a Palazzo Chigi il nuovo tavolo di confronto tra il governo e le sigle sindacali. L'esecutivo sarà chiamato a presentare le contromisure per scongiurare un'imminente crisi sociale e per attuare un piano di decarbonizzazione e riconversione dell'impianto. Si svolgeranno martedì a Roma i funerali di Stato in forma laica per Emma Bonino. Da stamattina in Campidoglio la camera ardente della storica leader radicale scomparsa venerdì all'età di 78 anni. Prenderà il via alle 14 la gara MotoGP del Gran Premio di San Marino, in pole Bezzecchi su Aprilia davanti a Marc Marquez su Ducati. Appuntamento invece alle 15 per il Gran Premio di Spagna di Formula 1, in pole Norris su McLaren davanti al leader iridato Kimi Antonelli su Mercedes. Quarta e quinta in griglia le Ferrari di Hamilton e Leclerc. È tutto, a più tardi.
0: Radio GR News, le notizie in presa diretta.
3: Sono le 13 e 10 minuti.
0: News.
4: Buongiorno e buona domenica da Nicola De Muro. Prosegue senza sosta la guerra in Medio Oriente, attacco Houthi in Arabia Saudita, la condanna del ministro degli esteri Tajani, ad Hormuz colpito un mercantile iraniano, un morto, e domani in Oman prove d'intesa con Teheran per la futura gestione dello stretto. Sentiamo Jenny De Gaetano.
5: Non accenna ad attenuarsi l'onda lunga della guerra medio orientale. Prosegue l'avanzata nello Yemen degli Houthi, ribelli sostenuti dall'Iran, che nella notte hanno sferrato un duro attacco a depositi di armi e centri di comando e controllo in una base militare in Arabia Saudita, nella regione di Sharura. A Riyadh colpito l'oleodotto est-ovest. Non si è fatta attendere la controffensiva delle forze governative saudite nel mirino, le posizioni Houthi nel paese. Abbiamo condannato gli attacchi Houthi all'Arabia Saudita. Ci auguriamo che la situazione possa cambiare. Bisogna lavorare per costruire un nuovo processo e continuare a difendere con la missione Aspides le navi mercantili nel Mar Rosso, ha detto il ministro degli esteri Tajani. E mentre Israele sta bombardando l'area di Nabatieh nel Libano meridionale, una nave mercantile iraniana è stata attaccata nei pressi dello stretto di Hormuz, provocando almeno morte e 3 feriti. Domani a Muscat, in Oman, nella riunione tra i paesi dell'area, sarà presentata l'intesa con l'Iran sulla futura gestione di Hormuz, che per il momento rimane chiuso.
4: Si registra un'altra notte di violenti attacchi aerei russi in diverse regioni dell'Ucraina, a cui Kiev ha risposto prendendo di mira infrastrutture energetiche in territorio russo. Sul fronte diplomatico, Jared Kushner, inviato speciale di Trump con Steve Witkoff, ha dichiarato che il principale ostacolo alla pace resta la fermezza del governo ucraino nel non voler cedere le regioni occupate. Dopo la proposta del presidente Zelensky di un incontro diretto con Putin a Miami in occasione del prossimo G20, il portavoce del Cremlino Peskov ha gelato le aperture affermando che spetta al leader ucraino recarsi a Mosca. Intanto il presidente russo Putin si trova a Nuova Delhi per il vertice dei paesi BRICS. Avrebbe ricevuto la disponibilità dei leader di Cina e India, Xi Jinping e Modi, per una mediazione nel conflitto. Entra nel vivo una settimana determinante per le sorti del polo siderurgico di Taranto. Dopo la conferma da parte della Corte d'Appello di Milano dell'obbligo di spegnimento dell'altoforno, cresce la preoccupazione tra i circa 10.000 lavoratori diretti e per i 2.500 dipendenti dell'indotto a rischio immediato. Domani, lunedì, si terranno le assemblee generali indette dalle sigle sindacali, mentre per martedì 15 settembre è confermato il vertice a Palazzo Chigi tra il governo e i sindacati. Prenderà il via alle 14 la gara MotoGP del Gran Premio di San Marino, in pole Bezzecchi su Aprilia davanti a Marc Marquez su Ducati. Appuntamento invece alle 15 per il Gran Premio di Spagna di Formula 1 a Madrid. Quarta e quinta in griglia le Ferrari di Hamilton e Leclerc. In pole c'è Norris su McLaren davanti al leader iridato Kimi Antonelli su Mercedes.
7: È una pista dove sarà molto difficile sorpassare, soprattutto quando, sai, i gap sono così vicini. Il degrado è sembrato molto elevato in prova libera, però dai, speriamo di fare una buona partenza e magari di guadagnare la posizione.
4: Calcio, 3 incontri oggi per la 4ª giornata di Serie A. Alle 15 Lecce Monza, alle 18 Napoli Bologna, stasera Sassuolo Juventus. Ed è tutto per oggi, buona domenica.
0: Meteo.
1: La pressione atmosferica è in aumento sul nostro paese a garanzia di un ampio soleggiamento. Nel corso del pomeriggio è da segnalare solamente un aumento dell'instabilità al sud con qualche rischio temporalesco, specie sulle aree ioniche. Per il resto sole prevalente ovunque con poche nubi sparse. In serata e nella prossima notte residui temporali al sud, specie sul basso versante tirrenico. Per il resto situazione tutto sommato tranquilla con cielo in genere sereno, poco nuvoloso. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
0: News.
4: Buongiorno e buona domenica da Nicola De Muro. Prosegue senza sosta la guerra in Medio Oriente, attacco Houthi in Arabia Saudita, la condanna del ministro degli esteri Tajani, ad Hormuz colpito un mercantile iraniano, un morto, e domani in Oman prove d'intesa con Teheran per la futura gestione dello stretto. Sentiamo Gianni De Gaetano.
5: Non accenna ad attenuarsi l'onda lunga della guerra medio orientale. Prosegue l'avanzata nello Yemen degli Houthi, ribelli sostenuti dall'Iran, che nella notte hanno sferrato un duro attacco a depositi di armi e centri di comando e controllo in una base militare in Arabia Saudita, nella regione di Sharura. A Riyadh colpito l'oleodotto est-ovest. Non si è fatta attendere la controffensiva delle forze governative saudite nel mirino, le posizioni Houthi nel paese. Abbiamo condannato gli attacchi Houthi all'Arabia Saudita. Ci auguriamo che la situazione possa cambiare. Bisogna lavorare per costruire un nuovo processo e continuare a difendere con la missione Aspides le navi mercantili nel Mar Rosso, ha detto il ministro degli esteri Tajani. E mentre Israele sta bombardando l'area di Nabatieh nel Libano meridionale, una nave mercantile iraniana è stata attaccata nei pressi dello stretto di Hormuz, provocando almeno morte e 3 feriti. Domani a Muscat, in Oman, nella riunione tra i paesi dell'area, sarà presentata l'intesa con l'Iran sulla futura gestione di Hormuz, che per il momento rimane chiuso.
4: Si registra un'altra notte di violenti attacchi aerei russi in diverse regioni dell'Ucraina, a cui Kiev ha risposto prendendo di mira infrastrutture energetiche in territorio russo. Sul fronte diplomatico, Jared Kushner, inviato speciale di Trump con Steve Witkoff, ha dichiarato che il principale ostacolo alla pace resta la fermezza del governo ucraino nel non voler cedere le regioni occupate. Dopo la proposta del presidente Zelensky di un incontro diretto con Putin a Miami in occasione del prossimo G20, il portavoce del Cremlino Peskov ha gelato le aperture, affermando che spetta al leader ucraino recarsi a Mosca. Intanto il presidente russo Putin si trova a Nuova Delhi per il vertice dei paesi BRICS. Avrebbe ricevuto la disponibilità dei leader di Cina e India, Xi Jinping e Modi, per una mediazione nel conflitto. Entra nel vivo una settimana determinante per le sorti del polo siderurgico di Taranto. Dopo la conferma da parte della Corte d'Appello di Milano dell'obbligo di spegnimento dell'altoforno, cresce la preoccupazione tra i circa 10.000 lavoratori diretti e per i 2.500 dipendenti dell'indotto a rischio immediato. Domani, lunedì, si terranno le assemblee generali indette dalle sigle sindacali, mentre per martedì 15 settembre è confermato il vertice a Palazzo Chigi tra il governo e i sindacati. Prenderà il via alle 14 la gara MotoGP del Gran Premio di San Marino in pole Bezzecchi su Aprilia davanti a Marc Marquez su Ducati. Appuntamento invece alle 15 per il Gran Premio di Spagna di Formula 1 a Madrid. Quarta e quinta in griglia le Ferrari di Hamilton e Leclerc. In pole c'è Norris su McLaren davanti al leader iridato Kimi Antonelli su Mercedes.
7: È una pista dove sarà molto difficile sorpassare, soprattutto quando, sai, i gap sono così vicini. Il degrado è sembrato molto elevato in prova libera, però dai, speriamo di fare una buona partenza e magari di guadagnare la posizione.
4: Calcio, 3 incontri oggi per la 4ª giornata di Serie A. Alle 15 Lecce-Monza, alle 18 Napoli-Bologna, stasera Sassuolo-Juventus. Ed è tutto per oggi, buona domenica.
0: Con GR News l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, approfondimenti sui fatti del giorno, la borsa, il meteo, il traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
8: Economy News.
9: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazione economica in onda ogni weekend su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Tra le cause che hanno determinato la recentissima impennata del prezzo del petrolio, portandolo a circa $105 al barile per il Brent, più 3,5%, e a $100 per il WTI americano, più 3,75%, figura senz'altro la comunicazione inviata all'OPEC dall'Arabia Saudita circa il crollo della sua produzione, che ad agosto ha toccato i suoi minimi dal 1990 per via del conflitto tra Stati Uniti e Iran, che ha messo sotto pressione le rotte di esportazione del Regno. L'Istat segnala che nel quinquennio 2021-2026 l'Italia ha registrato un incremento significativo del suo mercato del lavoro, con un aumento complessivo del tasso di occupazione del 4,4% e circa 1,6 milioni di occupati in più. E questo aumento è stato influenzato da fattori come le politiche previdenziali e l'invecchiamento della popolazione italiana. In particolare, la crescita dell'occupazione ha riguardato in misura più ampia le fasce di età più avanzate, mentre quelle più giovanili hanno mostrato una tendenza alla flessione. Pertanto, da un lato, le politiche previdenziali, caratterizzate dal progressivo innalzamento dell'età pensionabile, hanno determinato un prolungamento della permanenza degli individui nel mercato del lavoro, mentre dall'altro il processo di invecchiamento della popolazione italiana sta modificando significativamente la struttura demografica del paese. Infatti, la tendenziale diminuzione della popolazione nelle classi di età inferiori ai 50 anni si è abbinata a una crescita del numero delle persone ultra cinquantenni. Questo cambiamento nella composizione demografica, come spiega l'Istituto di Statistica, si è ripercosso anche sulla struttura dell'occupazione, determinando un'incidenza crescente dei lavoratori più anziani sul totale degli occupati. Nel corso del 2026 è poi cresciuto particolarmente il lavoro autonomo, i cui incrementi tendenziali hanno infatti raggiunto nell'ultimo anno anche le 200.000 unità, segnando in tal modo un'accelerazione rispetto agli anni precedenti. Nel complesso, nel quinquennio preso in esame, il numero di occupati indipendenti è dunque aumentato del 7,1%. In base ai dati forniti dall'Osservatorio del mercato immobiliare dell'Agenzia delle Entrate, emerge che nel periodo aprile-giugno 2026 le compravendite di abitazioni sono risultate sostanzialmente stabili. Infatti, il confronto con lo stesso trimestre 2025 fa segnare uno 0,1% in più, sostenuto in particolare dalle compravendite effettuate nei comuni capoluogo e nelle aree del sud e del nord-ovest. Più marcata è invece la crescita delle locazioni, che fanno registrare un aumento tendenziale del 3,1%, e una dinamica ancora più sostenuta nei comuni ad alta tensione abitativa, più 3,7%. Quanto poi alle compravendite di negozi e laboratori, si registra un più 5,7% complessivo e un più 5,2% specifico per i depositi e le autorimesse, andando così a sostenere il mercato non residenziale, con una crescita sostanzialmente doppia rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, quando cioè era stata del più 2,6%. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
8: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.
3: Sono le 13 e 22 minuti.
8: News.
10: Ancora ben trovati ad ascolto dalla redazione. Intelligenza artificiale, nuovo allarme di Dario Modè, amministratore delegato di Anthropic, sulla velocità di sviluppo dei nuovi sistemi. Secondo Modè, la crescita delle capacità dell'intelligenza artificiale procede a un ritmo esponenziale e richiede nuove più efficaci misure di sicurezza. Senza adeguate contromisure, sostiene il numero uno di Anthropic, nel giro di 6-12 mesi l'intelligenza artificiale potrebbe arrivare a coordinare sciami di agenti digitali con capacità di controllo su larga scala di internet. Intanto OpenAI fa sapere che non prevede una quotazione in borsa nel 2026. Sam Altman, intervistato da Fortune, afferma che l'azienda intende concentrarsi per ora sul tema della sicurezza.
11: Medio Oriente, nuova escalation nella penisola arabica, ribelli Houthi dello Yemen sostenuti dall'Iran affermano di aver attaccato con missili balistici e droni depositi di armi e centri di comando in una base militare nella regione saudita di Sharura. L'attacco arriva dopo quello contro l'oleodotto Est-Ovest, infrastruttura strategica per Riyadh. Donald Trump sostiene che gli Houthi avrebbero chiesto agli Stati Uniti di non essere attaccati, ma il gruppo yemenita smentisce. Sul fronte ucraino intanto continua il botta e risposta tra Zelensky e Putin. Il presidente ucraino propone un faccia a faccia al G20 di Miami di dicembre. Il Cremlino replica invitandolo a Mosca. Secondo l'inviato americano Jared Kushner, un accordo sarebbe già possibile se Kiev accettasse di cedere i territori richiesti dalla Russia.
10: Ancora Medio Oriente, Israele torna a colpire il sud del Libano. Secondo l'agenzia nazionale libanese citata dal Jazeera, l'artiglieria israeliana ha bombardato l'area di Zawtar al-Sharqiya nel distretto di Nabatieh. In precedenza un'esplosione era stata segnalata nella città di Kiev, provocando danni alle finestre di diversi edifici nelle località vicine.
11: Tensione tra Russia e NATO nell'area di Kaliningrad. Il Cremlino annuncia nuove misure per garantire la sicurezza dell'exclave russa dopo la richiesta della Polonia di intensificare le esercitazioni dell'Alleanza Atlantica vicino al confine. Il portavoce Dmitry Peskov sostiene che la NATO stia aumentando le attività militari nell'area e definisce Kaliningrad Kaliningrad, una regione di vitale importanza per la Russia.
10: Veniamo alla cronaca in Italia. Tragedia nella notte a Serramanna, nel sud della Sardegna. Un ragazzo di 17 anni, Federico Chia, è morto dopo essere caduto dallo scooter sul quale viaggiava insieme ad un amico di 15 anni. Il 15enne è rimasto ferito, ma non sarebbe in pericolo di vita. I carabinieri stanno ricostruendo la dinamica dell'incidente. A Serramanna sono state annullate le manifestazioni pubbliche previste in queste ore in segno di lutto.
11: Due persone sono state invece soccorse questa mattina a Torino dopo essere rimaste ferite con un'arma da taglio. È caduto in corso Giulio Cesare nella zona Aurora. Entrambi feriti sono stati trasportati in ospedale in codice rosso, uno alle Molinette, l'altro al San Giovanni Bosco. Nella vicenda sarebbe coinvolta anche una terza persona. Sono in corso gli accertamenti per ricostruire quanto accaduto.
10: E infine, dalla Campania, tentativo di introdurre 9 telefoni cellulari nel carcere di Aversa, nel Casertano. Due persone stavano per lanciare oltre il muro di cinta una busta contenente 4 mini cellulari, 5 smartphone, schede SIM, cavi e carica batterie. La polizia penitenziaria è intervenuta prima che il materiale raggiungesse l'area destinata al passeggio dei detenuti. Una delle due persone è stata bloccata, mentre l'altra è riuscita a fuggire, ma secondo gli agenti sarebbe stata riconosciuta come un ex detenuto. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto. Ascolto più tardi.
8: Meteo.
1: La pressione atmosferica è in aumento sul nostro paese a garanzia di un ampio soleggiamento. Nel corso del pomeriggio è da segnalare solamente un aumento dell'instabilità al sud con qualche rischio temporalesco, specie sulle aree ioniche. Per il resto sole prevalente ovunque con poche nubi sparse. In serata e nella prossima notte residui temporali al sud, specie sul basso versante tirrenico. Per il resto situazione tutto sommato tranquilla con cielo in genere sereno, poco nuvoloso. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
8: News.
4: Bentrovati all'ascolto da Nicola De Muro. Prosegue la guerra in Medio Oriente con un attacco dei ribelli Houthi a una base militare e all'oleodotto est-ovest in Arabia Saudita, scatenando la controffensiva saudita. Il ministro degli esteri italiano Tajani ha condannato gli attacchi ribadendo la necessità di proseguire la missione Aspides nel Mar Rosso. Nel frattempo Israele ha bombardato il Libano meridionale, mentre un mercantile iraniano è stato colpito presso lo stretto di Hormuz con un bilancio di un morto e 3 feriti. Domani in Oman si terrà un vertice per valutare un'intesa con Teheran sulla gestione dello stretto attualmente chiuso. Altra nottata di massicci bombardamenti russi in diverse regioni dell'Ucraina, la quale ha risposto colpendo siti energetici in territorio russo. Il principale ostacolo alla pace è il rifiuto di Kiev a cedere i territori occupati dalla Russia, lo ha dichiarato stamattina Jared Kushner, inviato speciale di Trump insieme a Steve Witkoff per il conflitto in Ucraina. Ieri il presidente Zelensky aveva rilanciato la sfida diplomatica a Putin. Incontriamoci io e lui a Miami per il prossimo G20 a Miami, aveva detto il leader ucraino. Putin non si muove, venga lui a Mosca, aveva replicato il portavoce del Cremlino Peskov. Settimana decisiva per la sopravvivenza dello stabilimento ex Ilva di Taranto. Dopo che la Corte d'Appello di Milano ha confermato l'obbligo di spegnimento dell'altoforno, la tensione tra i circa 10.000 lavoratori resta altissima. Allarme immediato per i 2.500 lavoratori delle aziende dell'indotto. Domani si terranno le assemblee dei lavoratori promosse dai sindacati di settore e martedì 15 settembre è in programma a Palazzo Chigi il nuovo tavolo di confronto tra il governo e le sigle sindacali. L'esecutivo sarà chiamato a presentare le contromisure per scongiurare un'imminente crisi sociale e per attuare un piano di decarbonizzazione e riconversione dell'impianto. Si svolgeranno martedì a Roma i funerali di Stato in forma laica per Emma Bonino. Da stamattina in Campidoglio la camera ardente della storica leader radicale scomparsa venerdì all'età di 78 anni. Prenderà il via alle 14 la gara MotoGP del Gran Premio di San Marino. In pole Bezzecchi su Aprilia davanti a Marc Marquez su Ducati. Appuntamento invece alle 15 per il Gran Premio di Spagna di Formula 1. In pole Norris su McLaren davanti al leader iridato Kimi Antonelli su Mercedes. Quarta e quinta in griglia le Ferrari di Hamilton e Leclerc. È tutto, a più tardi.
2: Mercati in movimento, la settimana globale, la rubrica riepilogativa sull'andamento dei principali mercati finanziari internazionali su GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
9: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Mercati in movimento, la settimana globale. Cominciamo questo appuntamento andando a verificare subito quale sia stato, nella settimana appena trascorsa, il comportamento del FTSE MIB di Milano, che dal 4 all'11 settembre ha registrato una crescita dello 0,44%. Tra i titoli nazionali più trattati ci sono in calo quelli di WeBuild, meno 6,36%, di Saipem, meno 0,69%, di Telecom, meno 0,97% e di Stellantis, meno 3,03%. Mentre a crescere sono Intesa San Paolo, più 0,97%, Unicredit, più 1,37%, Banca Montepaschi, più 3,03% e Risanamento, più 40,76%. Poco soddisfacente è stato il risultato settimanale realizzato dall'indice Dow Jones di New York, che infatti è calato dell'1,64%. In particolare, le migliori performance di Wall Street sono state per Cisco, più 1,91%, ed Apple, più 1,88%. Al contrario, le peggiori sono risultate quelle portate a casa da Boeing, meno 4,16%, da Nike, meno 4,14%, e da Salesforce, meno 4,19%. Negativo pure l'andamento che si è registrato presso il DAX, la borsa di Francoforte, che ha chiuso la settimana facendo segnare una perdita dell'1,93%. Tra i titoli maggiormente trattati vanno segnalati i guadagni settimanali di Deutsche Telekom, più 0,86%, e i cali di Bayer, meno 1,99%, di Rheinmetall, meno 1,97%, e di Henkel, meno 5,13%. In difficoltà è apparso anche il trend che si è imposto sul mercato giapponese, dove l'indice Nikkei 225 di Tokyo ha chiuso la settimana con una perdita dell'1,56%. Dal 4 all'11 settembre le azioni legate alla tecnologia e all'intelligenza artificiale hanno infatti guidato i ribassi con percentuali tra il meno 2,6 e il meno 7%. Chiusura negativa anche per la borsa di Hong Kong, con l'indice Hang Seng che ha terminato le sue contrattazioni in calo del 3,30%, mentre la borsa di Shanghai ha a sua volta concluso la settimana facendo segnare una perdita dell'1,07%. Passiamo alle materie prime. Vi segnaliamo che il petrolio WTI ha chiuso la settimana intorno ai $104 al barile, facendo così segnare un aumento settimanale dell'8,82%, mentre quello Brent ha chiuso a oltre $95, salendo così dell'8,75% rispetto alla quotazione dello scorso 4 settembre. Per quanto riguarda il gas, sulla piazza di Amsterdam è passato dai circa 71,95 euro a megawattora di venerdì 4 settembre agli 80,61 euro di venerdì 11 settembre, mettendo così a segno un incremento settimanale del più 12,02%. E infine chiudiamo con l'oro. Il prezzo all'oncia si è mosso all'interno di un intervallo compreso tra i $4,402 del 4 settembre e i $4,385 dell'11 settembre, registrando complessivamente un calo di valore dello 0,40%. E con questa notizia termina l'edizione odierna di Mercati in Movimento, la settimana globale. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere in ascolto delle altre trasmissioni di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
0: Meteo.
1: La pressione atmosferica è in aumento sul nostro paese a garanzia di un ampio soleggiamento. Nel corso del pomeriggio è da segnalare solamente un aumento dell'instabilità al sud, con qualche rischio temporalesco, specie sulle aree ioniche. Per il resto sole prevalente ovunque, con poche nubi sparse. In serata e nella prossima notte residui temporali al sud, specie sul basso versante tirrenico. Per il resto situazione tutto sommato tranquilla, con cielo in genere sereno, poco nuvoloso. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
0: News.
12: Bentrovati dalla redazione.
13: Apriamo con gli esteri. Una stazione di servizio al confine tra Ucraina e Polonia è stata colpita durante un massiccio attacco di droni contro l'Ucraina, provocando un vasto incendio. Lo ha dichiarato il ministro degli esteri ucraino Andrei Shiba su X, mentre Nexta TV pubblica le immagini, precisando che nei pressi del valico di frontiera sono in fiamme una stazione di servizio e alcuni camion. Intanto la Russia non esclude di tenere colloqui trilaterali sull'Ucraina in ottobre. Lo ha detto ai giornalisti il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov e lo riporta l'agenzia TASS.
12: Ci spostiamo in Medio Oriente. Una nave mercantile iraniana è stata colpita nello stretto di Hormuz. L'attacco ha causato la morte di una persona e il ferimento di altre tre, secondo quanto hanno riferito le autorità locali. Secondo quanto riportato dall'emittente statale iraniana IRIB, citata da Al Jazeera, il mercantile è stato speronato vicino all'isola di Engam e alla costa Shilb Deraz sull'isola di Kesma. Non è stata specificata la provenienza dell'attacco.
14: Ora in Italia è giallo sul decesso dell'uomo trovato la notte scorsa in un lago di sangue nel parcheggio dell'ospedale di Arezzo. La vittima, Mirko Frescucci, quarantenne, originario di Cosenza, residente in Valdichiana, celibe, apparteneva a una famiglia nota nella zona. Per gli inquirenti si tratta di un caso di morte violenta. Il corpo era pieno di tagli e lui è morto dissanguato per le emorragie. Il cadavere è stato notato da un passante che ha dato l'allarme.
12: Tragedia nella notte alle porte di Serramanna, nel sud della Sardegna. Un giovane di 17 anni, Federico Chia, è morto in un incidente stradale in sella a uno scooter con un amico di 15 anni che è rimasto ferito ma non sarebbe in pericolo di vita. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che stanno cercando di risalire alle cause dell'incidente. Annullati il Festival Strangius e tutte le iniziative pubbliche.
14: Una turista tedesca di 17 anni ha denunciato di aver subito una violenza sessuale dopo una serata in discoteca venerdì notte a Rimini con alcuni amici. La ragazza, in vacanza con un gruppo di connazionali, si sarebbe allontanata dal locale con un 27enne di nazionalità turca. Sabato mattina è rientrata in albergo in stato confusionale e senza ricordare quanto accaduto nelle ore precedenti. Ha quindi chiesto agli amici di essere accompagnata in ospedale.
12: È il giorno delle gare a Misano. La MotoGP scatta alle 14 con Bezzecchi in pole position e Marquez, trionfatore nella sprint, ad affiancarlo in prima fila con Aldeguerra. Nel warm-up il pilota dell'Aprilia, che scatterà in pole a Misano, è stato il più veloce con il tempo di 1 minuto 30 secondi 835 millesimi. Secondo Marc Marquez, terzo Moreira, ottavo Bagnaia, dodicesimo di Gian Antonio, che oggi festeggia i suoi 200 Gran Premi. Martin, leader del mondiale, ha chiuso ventesimo.
14: È tutto, al prossimo aggiornamento.
8: GR News.
15: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
16: Puoi dirlo forte.

0: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
1: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
0: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
2: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
3: Buon pomeriggio Italia. Tutte le news su Radio GR News.
4: Sono le 13 e 36 minuti.
5: Eventi Italia, la guida di GR News alle fiere, convegni e manifestazioni culturali in Italia.
6: Buon mese di settembre e benvenuti all'ascolto di Eventi Italia. Cominciamo la puntata di oggi segnalandovi che dal 19 al 27 settembre si tiene a Bari l'89esima edizione della Fiera del Levante Campionaria Generale Internazionale. Si tratta di uno degli appuntamenti più attesi del calendario economico e culturale del Mezzogiorno, che quest'anno ha scelto come suo tema di fondo il dialogo parte da Levante, in imprese, popoli, culture al centro del Mediterraneo. Una frase che diventa chiave di lettura dell'intera manifestazione, che descrive l'aspirazione della Fiera del Levante nel confermarsi come una sede in cui le idee circolano e si confrontano, generando nuove opportunità per il sistema produttivo del Mezzogiorno. In un momento storico caratterizzato da gravi tensioni internazionali, la manifestazione di Bari sceglie dunque di ribadire il valore del Mediterraneo come spazio di incontro, dove il dialogo diventa strumento di pace e di sviluppo condiviso. Ci spostiamo adesso più a nord dell'Italia, portandovi a Borgotaro in provincia di Parma, dove per due weekend consecutivi, cioè 19-20 e 26-27 settembre 2026, torna tra le valli del bellissimo Appennino parmense la tradizionale Fiera del Fungo di Borgotaro IGP, un evento particolarmente adatto per gli amanti della buona tavola, che ogni anno si organizza nel caratteristico Borgo Valditaro, dove vi aspettano musica, show cooking e degustazioni varie. Parliamo quindi di un'occasione davvero importante per chi desidera vivere un weekend all'insegna della gastronomia e della conoscenza del territorio e dei suoi sapori. Concludiamo il nostro appuntamento proponendovi la Festa della Sucia, una manifestazione giunta alla sua 49esima edizione che si svolge dal 12 al 20 settembre a Boffalora sopra Ticino, in provincia di Milano, e che si focalizza sulle tradizioni del territorio dei Navigli. La festa nasce infatti dalla pratica dell'asciutta del Naviglio Grande, ossia del momento in cui il canale viene svuotato per consentirne la manutenzione. L'evento trasforma quindi il paese lombardo e le rive del Naviglio in un vivace punto d'incontro tra tradizioni locali, cultura e socialità. E con questa notizia termina questa edizione di Eventi Italia. La redazione vi dà appuntamento al prossimo aggiornamento.
7: News. Buongiorno e buona domenica da Nicola De Muro. Prosegue senza sosta la guerra in Medio Oriente, attacco Houthi in Arabia Saudita, la condanna del ministro degli esteri Tajani, ad Hormuz colpito un mercantile iraniano, un morto, e domani in Oman prove d'intesa con Teheran per la futura gestione dello stretto. Sentiamo Jenny De Gaetano.
8: Non accenna ad attenuarsi l'onda lunga della guerra medio orientale. Prosegue l'avanzata nello Yemen degli Houthi, ribelli sostenuti dall'Iran, che nella notte hanno sferrato un duro attacco a depositi di armi e centri di comando e controllo in una base militare in Arabia Saudita, nella regione di Sharura. A Riyadh colpito l'oleodotto est-ovest. Non si è fatta attendere la controffensiva delle forze governative saudite nel mirino, le posizioni Houthi nel paese. Abbiamo condannato gli attacchi Houthi all'Arabia Saudita. Ci auguriamo che la situazione possa cambiare. Bisogna lavorare per costruire un nuovo processo e continuare a difendere con la missione Aspides le navi mercantili nel Mar Rosso, ha detto il ministro degli esteri Tajani. E mentre Israele sta bombardando l'area di Nabatie nel Libano meridionale, una nave mercantile iraniana è stata attaccata nei pressi dello stretto di Hormuz, provocando almeno morte e 3 feriti. Domani a Muscat, in Oman, nella riunione tra i paesi dell'area, sarà presentata l'intesa con l'Iran sulla futura gestione di Hormuz, che per il momento rimane chiuso.
7: Si registra un'altra notte di violenti attacchi aerei russi in diverse regioni dell'Ucraina, a cui Kiev ha risposto prendendo di mira infrastrutture energetiche in territorio russo. Sul fronte diplomatico, Jared Kushner, inviato speciale di Trump con Steve Witkoff, ha dichiarato che il principale ostacolo alla pace resta la fermezza del governo ucraino nel non voler cedere le regioni occupate. Dopo la proposta del presidente Zelensky di un incontro diretto con Putin a Miami in occasione del prossimo G20, il portavoce del Cremlino Peskov ha gelato le aperture, affermando che spetta al leader ucraino recarsi a Mosca. Intanto il presidente russo

0: Putin si trova a Nuova Delhi per il vertice dei paesi BRICS, avrebbe ricevuto la disponibilità dei leader di Cina e India, Xi Jinping e Modi, per una mediazione nel conflitto. Entra nel vivo una settimana determinante per le sorti del polo siderurgico di Taranto. Dopo la conferma da parte della Corte d'Appello di Milano dell'obbligo di spegnimento dell'altoforno, cresce la preoccupazione tra i circa 10.000 lavoratori diretti e per i 2.500 dipendenti dell'indotto a rischio immediato. Domani, lunedì, si terranno le assemblee generali indette dalle sigle sindacali, mentre per martedì 15 settembre è confermato il vertice a Palazzo Chigi tra il governo e i sindacati per individuare misure di sostegno all'occupazione e concordare il piano di decarbonizzazione dell'impianto. Addio a Emma Bonino. Dalle 12 è aperta la Camera Ardente in Campidoglio nella sala della Protomoteca. Proseguirà fino alle 19 per l'intera giornata di domani l'omaggio dei cittadini alla storica leader radicale fondatrice di Più Europa, scomparsa venerdì all'età di 78 anni. I funerali di Stato in forma laica si svolgeranno martedì 15 settembre alle 12.30, sempre nella cornice del Campidoglio. Ultimi giorni per partecipare alla scelta della nuova serie di banconote in euro. Il servizio di Cristina Scarpa.
1: Sta per chiudersi il sondaggio lanciato dalla BCE per scegliere il volto delle future banconote in euro. A più di 20 anni dall'emissione della prima serie, la BCE sta lavorando per rinnovare le banconote, per renderle ancora più sicure e tecnologicamente avanzate con una nuova veste. Per sceglierle sono stati coinvolti tutti i cittadini europei, una comunità di circa 358 milioni di persone che ogni giorno utilizza e maneggia le nostre banconote. Il sondaggio è online e aperto a tutti. È possibile indicare la propria preferenza tra i 10 progetti grafici arrivati in finale. I temi sono cultura europea e fiumi e uccelli. Il risultato del sondaggio contribuirà alla scelta definitiva della BCE, che deciderà tenendo conto anche della qualità grafica dei progetti, della loro accessibilità e della possibilità di integrare efficaci caratteristiche di sicurezza. Si può votare fino al 21 settembre direttamente sul sito della Banca Centrale Europea o anche su quello della Banca d'Italia.
0: Prenderà il via alle 14 la gara MotoGP del Gran Premio di San Marino in pole Bezzecchi su Aprilia davanti a Marc Marquez su Ducati. Appuntamento invece alle 15 per il Gran Premio di Spagna di Formula 1 a Madrid. Quarta e quinta in griglia le Ferrari di Hamilton e Leclerc. In pole c'è Norris su McLaren davanti al leader iridato Kimi Antonelli su Mercedes.
2: È una pista dove sarà molto difficile sorpassare, soprattutto quando, sai, i gap sono così vicini. Il degrado è sembrato molto elevato in prova libera, però dai, speriamo di fare una buona partenza e magari di guadagnare la posizione, e se si riesce comunque ad andare davanti è un'altra gara sicuramente. Se vedo che posso guadagnare la posizione sarò aggressivo, però se sarò in quella posizione dove 50-50 sarò un po' più attento. Si vedrà tutto da come sarà il primo stacco, e dopo, se non riuscirò a guadagnare la posizione, cercheremo di mettere pressione e poi cercare di guadagnare la posizione magari più avanti.
0: Calcio, 3 incontri oggi per la quarta giornata di Serie A. Alle 15 Lecce-Monza, alle 18 Napoli-Bologna, stasera Sassuolo-Juventus, domani le reduci dalla Champions, Como-Parma, Torino-Roma, Inter-Udinese. Ed è tutto per oggi, buona domenica.
3: Meteo. La pressione atmosferica è in aumento sul nostro paese a garanzia di un ampio soleggiamento. Nel corso del pomeriggio è da segnalare solamente un aumento dell'instabilità al sud con qualche rischio temporalesco, specie sulle aree ioniche. Per il resto sole prevalente ovunque con poche nubi sparse. In serata e nella prossima notte residui temporali al sud, specie sul basso versante tirrenico. Per il resto situazione tutto sommato tranquilla con cielo in genere sereno, poco nuvoloso. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
0: News. Buongiorno e buona domenica da Nicola De Muro. Prosegue senza sosta la guerra in Medio Oriente, attacco Houthi in Arabia Saudita, la condanna del ministro degli esteri Tajani, ad Hormuz colpito un mercantile iraniano, un morto, e domani in Oman prove d'intesa con Teheran per la futura gestione dello stretto. Sentiamo Jenny De Gaetano.
4: Non accenna ad attenuarsi l'onda lunga della guerra medio orientale. Prosegue l'avanzata nello Yemen degli Houthi, ribelli sostenuti dall'Iran, che nella notte hanno sferrato un duro attacco a depositi di armi e centri di comando e controllo in una base militare in Arabia Saudita, nella regione di Sharura. A Riyadh, colpito l'oleodotto est-ovest, non si è fatta attendere la controffensiva delle forze governative saudite. Nel mirino le posizioni Houthi nel paese. Abbiamo condannato gli attacchi Houthi all'Arabia Saudita. Ci auguriamo che la situazione possa cambiare. Bisogna lavorare per costruire un nuovo processo e continuare a difendere con la missione Aspides le navi mercantili nel Mar Rosso, ha detto il ministro degli esteri Tajani. E mentre Israele sta bombardando l'area di Nabatieh nel Libano meridionale, una nave mercantile iraniana è stata attaccata nei pressi dello stretto di Hormuz, provocando almeno morte e 3 feriti. Domani a Muscat, in Oman, nella riunione tra i paesi dell'area, sarà presentata l'intesa con l'Iran sulla futura gestione di Hormuz, che per il momento rimane chiuso.
0: Si registra un'altra notte di violenti attacchi aerei russi in diverse regioni dell'Ucraina, a cui Kiev ha risposto prendendo di mira infrastrutture energetiche in territorio russo. Sul fronte diplomatico, Jared Kushner, inviato speciale di Trump con Steve Witkoff, ha dichiarato che il principale ostacolo alla pace resta la fermezza del governo ucraino nel non voler cedere le regioni occupate. Dopo la proposta del presidente Zelensky di un incontro diretto con Putin a Miami in occasione del prossimo G20, il portavoce del Cremlino Peskov ha gelato le aperture, affermando che spetta al leader ucraino recarsi a Mosca. Intanto il presidente russo Putin si trova a Nuova Delhi per il vertice dei paesi BRICS. Avrebbe ricevuto la disponibilità dei leader di Cina e India, Xi Jinping e Modi, per una mediazione nel conflitto. Entra nel vivo una settimana determinante per le sorti del polo siderurgico di Taranto. Dopo la conferma da parte della Corte d'Appello di Milano dell'obbligo di spegnimento dell'altoforno, cresce la preoccupazione tra i circa 10.000 lavoratori diretti e per i 2.500 dipendenti dell'indotto a rischio immediato. Domani, lunedì, si terranno le assemblee generali indette dalle sigle sindacali, mentre per martedì 15 settembre è confermato il vertice a Palazzo Chigi tra il governo e i sindacati. Prenderà il via alle 14 la gara MotoGP del Gran Premio di San Marino, in pole Bezzecchi su Aprilia davanti a Marc Marquez su Ducati. Appuntamento invece alle 15 per il Gran Premio di Spagna di Formula 1 a Madrid. Quarta e quinta in griglia le Ferrari di Hamilton e Leclerc. In pole c'è Norris su McLaren davanti al leader iridato Kimi Antonelli su Mercedes.
2: È una pista dove sarà molto difficile sorpassare, soprattutto quando, sai, i gap sono così vicini. Il degrado è sembrato molto elevato in prova libera, però dai, speriamo di fare una buona partenza e magari di guadagnare la posizione.
0: Calcio, 3 incontri oggi per la 4ª giornata di Serie A. Alle 15 Lecce Monza, alle 18 Napoli Bologna, stasera Sassuolo Juventus. Ed è tutto per oggi, buona domenica.
5: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.
6: Sono le 13 e 48 minuti.
5: News.
0: Buongiorno e buona domenica da Nicola De Muro. Prosegue senza sosta la guerra in Medio Oriente. Attacco Houthi in Arabia Saudita. La condanna del ministro degli esteri Tajani. Ad Hormuz colpito un mercantile iraniano, un morto. E domani in Oman prove d'intesa con Teheran per la futura gestione dello stretto. Sentiamo Jenny De Gaetano.
4: Non accenna ad attenuarsi l'onda lunga della guerra medio orientale. Prosegue l'avanzata nello Yemen degli Houthi, ribelli sostenuti dall'Iran, che nella notte hanno sferrato un duro attacco a depositi di armi e centri di comando e controllo in una base militare in Arabia Saudita, nella regione di Sharura. A Riyadh, colpito l'oleodotto est-ovest, non si è fatta attendere la controffensiva delle forze governative saudite. Nel mirino le posizioni Houthi nel paese. Abbiamo condannato gli attacchi Houthi all'Arabia Saudita. Ci auguriamo che la situazione possa cambiare. Bisogna lavorare per costruire un nuovo processo e continuare a difendere con la missione Aspides le navi mercantili nel Mar Rosso, ha detto il ministro degli esteri Tajani. E mentre Israele sta bombardando l'area di Nabatieh nel Libano meridionale, una nave mercantile iraniana è stata attaccata nei pressi dello stretto di Hormuz, provocando almeno morte e 3 feriti. Domani a Muscat, in Oman, nella riunione tra i paesi dell'area, sarà presentata l'intesa con l'Iran sulla futura gestione di Hormuz, che per il momento rimane chiuso.
0: Si registra un'altra notte di violenti attacchi aerei russi in diverse regioni dell'Ucraina, a cui Kiev ha risposto prendendo di mira infrastrutture energetiche in territorio russo. Sul fronte diplomatico, Jared Kushner, inviato speciale di Trump con Steve Witkoff, ha dichiarato che il principale ostacolo alla pace resta la fermezza del governo ucraino nel non voler cedere le regioni occupate. Dopo la proposta del presidente Zelensky di un incontro diretto con Putin a Miami in occasione del prossimo G20, il portavoce del Cremlino Peskov ha gelato le aperture affermando che spetta al leader ucraino recarsi a Mosca. Intanto il presidente russo Putin si trova a Nuova Delhi per il vertice dei paesi BRICS. Avrebbe ricevuto la disponibilità dei leader di Cina e India, Xi Jinping e Modi, per una mediazione nel conflitto. Entra nel vivo una settimana determinante per le sorti del polo siderurgico di Taranto. Dopo la conferma da parte della Corte d'Appello di Milano dell'obbligo di spegnimento dell'altoforno, cresce la preoccupazione tra i circa 10.000 lavoratori diretti e per i 2.500 dipendenti dell'indotto a rischio immediato. Domani, lunedì, si terranno le assemblee generali indette dalle sigle sindacali, mentre per martedì 15 settembre è confermato il vertice a Palazzo Chigi tra il governo e i sindacati. Prenderà il via alle 14 la gara MotoGP del Gran Premio di San Marino in pole Bezzecchi su Aprilia davanti a Marc Marquez su Ducati. Appuntamento invece alle 15 per il Gran Premio di Spagna di Formula 1 a Madrid. Quarta e quinta in griglia le Ferrari di Hamilton e Leclerc. In pole c'è Norris su McLaren davanti al leader iridato Kimi Antonelli su Mercedes.
2: È una pista dove sarà molto difficile sorpassare, soprattutto quando, sai, i gap sono così vicini. Il degrado è sembrato molto elevato in prova libera, però dai, speriamo di fare una buona partenza e magari di guadagnare la posizione.
0: Calcio, tre incontri oggi per la quarta giornata di Serie A. Alle 15 Lecce Monza, alle 18 Napoli Bologna, stasera Sassuolo Juventus. Ed è tutto per oggi, buona domenica.
5: Meteo.
3: La pressione atmosferica è in aumento sul nostro paese a garanzia di un ampio soleggiamento. Nel corso del pomeriggio è da segnalare solamente un aumento dell'instabilità al sud con qualche rischio temporalesco, specie sulle aree ioniche. Per il resto sole prevalente ovunque con poche nubi sparse. In serata e nella prossima notte residui temporali al sud, specie sul basso versante tirrenico. Per il resto situazione tutto sommato tranquilla con cielo in genere sereno, poco nuvoloso. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
5: News.
0: Bentrovati all'ascolto da Nicola De Muro. Prosegue la guerra in Medio Oriente con un attacco dei ribelli Houthi a una base militare e all'oleodotto est-ovest in Arabia Saudita, scatenando la controffensiva saudita. Il ministro degli esteri italiano Tajani ha condannato gli attacchi ribadendo la necessità di proseguire la missione Aspides nel Mar Rosso. Nel frattempo Israele ha bombardato il Libano meridionale, mentre un mercantile iraniano è stato colpito presso lo stretto di Hormuz con un bilancio di un morto e tre feriti. Domani in Oman si terrà un vertice per valutare un'intesa con Teheran sulla gestione dello stretto attualmente chiuso. Altra nottata di massicci bombardamenti russi in diverse regioni dell'Ucraina, la quale ha risposto colpendo siti energetici in territorio russo. Il principale ostacolo alla pace è il rifiuto di Kiev a cedere i territori occupati dalla Russia. Lo ha dichiarato stamattina Jared Kushner, inviato speciale di Trump insieme a Steve Witkoff per il conflitto in Ucraina. Ieri il presidente Zelensky aveva rilanciato la sfida diplomatica a Putin. Incontriamoci io e lui a Miami per il prossimo G20 a Miami, aveva detto il leader ucraino. Putin non si muove, venga lui a Mosca, aveva replicato il portavoce del Cremlino Peskov. Settimana decisiva per la sopravvivenza dello stabilimento ex Ilva di Taranto. Dopo che la Corte d'Appello di Milano ha confermato l'obbligo di spegnimento dell'altoforno, la tensione tra i circa 10.000 lavoratori resta altissima. Allarme immediato per i 2.500 lavoratori delle aziende dell'indotto. Domani si terranno le assemblee dei lavoratori promosse dai sindacati di settore e martedì 15 settembre è in programma a Palazzo Chigi il nuovo tavolo di confronto tra il governo e le sigle sindacali. L'esecutivo sarà chiamato a presentare le contromisure per scongiurare un'imminente crisi sociale per attuare un piano di decarbonizzazione e riconversione dell'impianto. Si svolgeranno martedì a Roma i funerali di Stato in forma laica per Emma Bonino. Da stamattina in Campidoglio la camera ardente della storica leader radicale scomparsa venerdì all'età di 78 anni. Prenderà il via alle 14 la gara MotoGP del Gran Premio di San Marino. In pole Bezzecchi su Aprilia davanti a Marc Marquez su Ducati. Appuntamento invece alle 15 per il Gran Premio di Spagna di Formula 1. In pole Norris su McLaren davanti al leader iridato Kimi Antonelli su Mercedes. Quarta e quinta in griglia le Ferrari di Hamilton e Leclerc. È tutto, a più tardi.
5: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni del territorio. GR News, la radio fa notizia. Economy News.
7: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazione economica in onda ogni weekend su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Tra le cause che hanno determinato la recentissima impennata del prezzo del petrolio, portandolo a circa $105 al barile per il Brent, più 3,5%, e a $100 per il WTI americano, più 3,75%, figura senz'altro la comunicazione inviata all'OPEC dall'Arabia Saudita circa il crollo della sua produzione, che ad agosto ha toccato i suoi minimi da dal 1990 per via del conflitto tra Stati Uniti e Iran, che ha messo sotto pressione le rotte di esportazione del regno. L'Istat segnala che nel quinquennio 2021-2026 l'Italia ha registrato un incremento significativo del suo mercato del lavoro, con un aumento complessivo del tasso di occupazione del 4,4% e circa 1,6 milioni di occupati in più. E questo aumento è stato influenzato da fattori come le politiche previdenziali e l'invecchiamento della popolazione italiana. In particolare la crescita dell'occupazione ha riguardato in misura più ampia le fasce di età più avanzate, mentre quelle più giovanili hanno mostrato una tendenza alla flessibilità. Pertanto, da un lato, le politiche previdenziali, caratterizzate dal progressivo innalzamento dell'età pensionabile, hanno determinato un prolungamento della permanenza degli individui nel mercato del lavoro, mentre dall'altro il processo di invecchiamento della popolazione italiana sta modificando significativamente la struttura demografica del paese. Infatti, la tendenziale diminuzione della popolazione nelle classi di età inferiori ai 50 anni si è abbinata a una crescita del numero delle persone ultra cinquantenni. Questo cambiamento nella composizione demografica, come spiega l'Istituto di Statistica, si è ripercosso anche sulla struttura dell'occupazione, determinando un'incidenza crescente dei lavoratori più anziani sul totale degli occupati. Nel corso del 2026 è poi cresciuto particolarmente il lavoro autonomo, i cui incrementi tendenziali hanno infatti raggiunto nell'ultimo anno anche le 200.000 unità, segnando in tal modo un'accelerazione rispetto agli anni precedenti. Nel complesso, nel quinquennio preso in esame, il numero di occupati indipendenti è dunque aumentato del 7,1%. In base ai dati forniti dall'Osservatorio del mercato immobiliare dell'Agenzia delle Entrate, emerge che nel periodo aprile-giugno 2026 le compravendite di abitazioni sono risultate sostanzialmente stabili. Infatti, il confronto con lo stesso trimestre 2025 fa segnare uno 0,1% in più, sostenuto in particolare dalle compravendite effettuate nei comuni capoluogo e nelle aree del sud e del nord-ovest. Più marcata è invece la crescita delle locazioni, che fanno registrare un aumento tendenziale del 3,1% e una dinamica ancora più sostenuta nei comuni ad alta tensione abitativa, più 3,7%. Quanto poi alle compravendite di negozi e laboratori, si registra un più 5,7% complessivo e un più 5,2% specifico per i depositi e le autorimesse, andando così a sostenere il mercato non residenziale, con una crescita sostanzialmente doppia rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, quando cioè era stata del più 2,6%. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
8: GR News.
9: Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 in edicola con il nuovo numero di settembre. Un'occasione per tutti per vivere la passione per lo spazio. Il sommario. La cover story è dedicata alle foto astronomiche che osservano la profondità dell'universo. Parliamo poi di Marte con le molecole organiche. Sono naturali o biologiche? Viaggiamo 28 anni luce e scopriamo dopo 15 anni di ricerca l'esopianeta Gliese 48b. Leggete Cosmo 2050 di settembre. Ora in edicola e in digitale con l'applicazione.
8: Buon pomeriggio Italia. Tutte le news su Radio GR News.
6: Sono le 13 e 59 minuti.
5: News.
10: Ancora ben trovati ad ascolto dalla redazione Intelligenza Artificiale, nuovo allarme di Dario Modei, amministratore delegato di Anthropic, sulla velocità di sviluppo dei nuovi sistemi. Secondo Modei, la crescita delle capacità dell'intelligenza artificiale procede a un ritmo esponenziale e richiede nuove più efficaci misure di sicurezza. Senza adeguate contromisure, sostiene il numero uno di Anthropic, nel giro di 6-12 mesi l'intelligenza artificiale potrebbe arrivare a coordinare sciami di agenti digitali con capacità di controllo su larga scala di Internet. Intanto OpenAI fa sapere che non prevede una quotazione in borsa nel 2026. Sam Altman, intervistato da Fortune, afferma che l'azienda intende concentrarsi per ora sul tema della sicurezza.
11: Medio Oriente, nuova escalation nella penisola arabica, ribelli Houthi dello Yemen sostenuti dall'Iran affermano di aver attaccato con missili balistici e droni depositi di armi e centri di comando in una base militare nella regione saudita di Sharura. L'attacco arriva dopo quello contro l'oleodotto Est-Ovest, infrastruttura strategica per Riyadh. Donald Trump sostiene che gli Houthi avrebbero chiesto agli Stati Uniti di non essere attaccati, ma il gruppo yemenita smentisce. Sul fronte ucraino intanto continua il botta e risposta tra Zelensky e Putin. Il presidente ucraino propone un faccia a faccia al G20 di Miami di dicembre. Il Cremlino replica invitandolo a Mosca. Secondo l'inviato americano Jared Kushner, un accordo sarebbe già possibile se Kiev accettasse di cedere i territori richiesti dalla Russia.
10: Ancora Medio Oriente, Israele torna a colpire il sud del Libano. Secondo l'agenzia nazionale libanese citata dal Jazeera, l'artiglieria israeliana ha bombardato l'area di Zawtar al-Sharqiya nel distretto di Namatie. In precedenza un'esplosione era stata segnalata nella città di Kiev, provocando danni alle finestre di diversi edifici nelle località vicine.
11: Tensione tra Russia e NATO nell'area di Kaliningrad. Il Cremlino annuncia nuove misure per garantire la sicurezza dell'exclave russa dopo la richiesta della Polonia di intensificare le esercitazioni dell'Alleanza Atlantica vicino al confine. Il portavoce Dmitry Peskov sostiene che la NATO stia aumentando le attività militari nell'area e definisce Kaliningrad una regione di vitale importanza per la Russia.
10: Veniamo alla cronaca in Italia. Tragedia nella notte a Serramanna, nel sud della Sardegna. Un ragazzo di 17 anni, Federico Chi, è morto dopo essere caduto dallo scooter sul quale viaggiava insieme ad un amico di 15 anni. Il 15enne è rimasto ferito, ma non sarebbe in pericolo di vita. I carabinieri stanno ricostruendo la dinamica dell'incidente. A Serramanna sono state annullate le manifestazioni pubbliche previste in queste ore in segno di lutto.
11: Due persone sono state invece soccorse questa mattina a Torino dopo essere rimaste ferite con un'arma da taglio e caduto in corso Giulio Cesare nella zona Aurora. Entrambi i feriti sono stati trasportati in ospedale in codice rosso, uno alle Molinette, l'altro al San Giovanni Bosco. Nella vicenda sarebbe coinvolta anche una terza persona. Sono in corso gli accertamenti per ricostruire quanto accaduto.
10: E infine dalla Campania, tentativo di introdurre 9 telefoni cellulari nel carcere di Aversa, nel Casertano. Due persone stavano per lanciare oltre il muro di cinta una busta contenente 4 mini cellulari, 5 smartphone, schede SIM, cavi e carica batterie. La polizia penitenziaria è intervenuta prima che il materiale raggiungesse l'area destinata al passeggio dei detenuti. Una delle due persone è stata bloccata, mentre l'altra è riuscita a fuggire, ma secondo gli agenti sarebbe stata riconosciuta come un ex detenuto. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a più tardi.
5: Viabilità.
12: In Puglia, sulla statale 7 Ter Salentina, per lavori dal chilometro 42 al chilometro 4200 è attivo il divieto di sorpasso autoveicoli e limite di velocità di 30 km orari sia in direzione Manduria che in direzione di Lecce. Sulla statale 456 del Turchino, all'altezza del chilometro 102 circa, per lavori tra le 7 e le 24, esclusi giorni festivi e prefestivi, è attivo il senso unico alternato. In prossimità dell'area di cantiere è istituito il divieto di sorpasso autoveicoli, limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta. Sulla strada statale 673 tangenziale di Foggia, per lavori dal chilometro 0,550 al chilometro 1,650 sulla corsia di marcia in località Spreca Cenere, è attivo il restringimento di carreggiata con il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sorpasso autoveicoli.
5: Meteo.
3: La pressione atmosferica è in aumento sul nostro paese a garanzia di un ampio soleggiamento. Nel corso del pomeriggio è da segnalare solamente un aumento dell'instabilità al sud con qualche rischio temporalesco, specie sulle aree ioniche. Per il resto sole prevalente ovunque con poche nubi sparse. In serata e nella prossima notte residui temporali al sud, specie sul basso versante tirrenico. Per il resto situazione tutto sommato tranquilla con cielo in genere sereno, poco nuvoloso. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
5: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.
6: Sono le 14 e 4 minuti.
5: Sport.
13: Bentrovati dalla redazione sportiva. Il calcio in primo piano: è rimasto ferito in modo non grave in un incidente tra due auto Daniel Maldini, che ha passato la serata a Milano dopo aver giocato ieri sera a Bergamo segnando il rigore decisivo per la vittoria del suo Cagliari contro l'Atalanta. Il 25enne è stato portato per accertamenti in codice giallo in ospedale. E intanto prosegue oggi la quarta giornata di campionato. Ieri pareggio per Genoa Frosinone e Lazio Milan. Il Cagliari, come dicevamo, ha vinto sull'Atalanta. Oggi si giocano altre tre partite: Lecce Monza, Napoli Bologna e Sassuolo Juventus. A chiudere la giornata saranno domani Torino Roma, Como Parma e Inter Udinese. MotoGP è il giorno delle gare a Misano. La MotoGP scatta alle 14 con Bezzecchi in pole position e Marquez, trionfatore della sprint, ad affiancarlo in prima fila con Aldeguer. E sarà anche una domenica del ricordo. A Misano torna infatti Gresini 30 season e la dedica era tanto voluta quanto obbligata. Le carene di questa domenica di Alex Marquez e Aldeguer saranno un totale tributo alla moto che accompagnò Marco Simoncelli in MotoGP. Per la Formula 1, pole position per Lando Norris nelle qualifiche del Gran Premio di Spagna in 1:31,824. Il campione del mondo batte per 11 millesimi Kimi Antonelli. Seconda fila per Max Verstappen con Red Bull, affiancato da Lewis Hamilton. Terza fila per l'altro ferrarista Leclerc e per Giorgio Russell con l'altra Mercedes. Gara lunga oggi alle 15. La pallavolo non sbaglia l'Italia di De Giorgi, che nella seconda giornata degli europei maschili di volley piega la Grecia 3-0 con il punteggio di 25-23, 25-23 e 25-16. Botolo è un po' appannato nel primo set, ma Lavi e compagni riescono ad avere la meglio nonostante i muri degli ellenici. Nel secondo set sale in cattedra anche Romano, poi nel terzo gli azzurri chiudono la pratica. L'Italia torna in campo oggi contro la Slovacchia. Il tennis: Elena Rybakina è la nuova regina degli US Open. La kazaka conquista il terzo slam della sua carriera, superando in finale Arina Sabalenka dopo una sfida molto combattuta di 2 ore e 21 minuti di gioco. Elena si prende un primo set equilibrato con il punteggio di 6-4, concede il secondo sul finale 7-5 e poi cambia passo nel terzo, chiudendo con un 6-2, che significa terzo slam in carriera dopo Wimbledon 2022 e Australian Open 2026. Per ora è tutto, a più tardi.
5: Meteo.
3: La pressione atmosferica è in aumento sul nostro paese a garanzia di un ampio soleggiamento. Nel corso del pomeriggio è da segnalare solamente un aumento dell'instabilità al sud, con qualche rischio temporalesco, specie sulle aree ioniche. Per il resto sole prevalente ovunque, con poche nubi sparse. In serata e nella prossima notte residui temporali al sud, specie sul basso versante tirrenico. Per il resto situazione tutto sommato tranquilla, con cielo in genere sereno, poco nuvoloso. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
5: Economy News.
7: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazione economica in onda ogni weekend su GR News, la radio di notizia a flusso continuo. Tra le cause che hanno determinato la recentissima impennata del prezzo del petrolio, portandolo a circa $105 al barile per il Brent, più 3,5%, e a $100 per il WTI americano, più 3,75%, figura senz'altro la comunicazione inviata all'OPEC dall'Arabia Saudita circa il crollo della sua produzione, che ad agosto ha toccato i suoi minimi dal 1990 per via del conflitto tra Stati Uniti e Iran, che ha messo sotto pressione le rotte di esportazione del Regno. L'Istat segnala che nel quinquennio 2021-2026 l'Italia ha registrato un incremento significativo del suo mercato del lavoro, con un aumento complessivo del tasso di occupazione del 4,4% e circa 1,6 milioni di occupati in più. E questo aumento è stato influenzato da fattori come le politiche previdenziali e l'invecchiamento della popolazione italiana. In particolare, la crescita dell'occupazione ha riguardato in misura più ampia le fasce di età più avanzate, mentre quelle più giovanili hanno mostrato una tendenza alla flessibilità. Pertanto, da un lato, le politiche previdenziali, caratterizzate dal progressivo innalzamento dell'età pensionabile, hanno determinato un prolungamento della permanenza degli individui nel mercato del lavoro, mentre dall'altro il processo di invecchiamento della popolazione italiana sta modificando significativamente la struttura demografica del paese. Infatti, la tendenziale diminuzione della popolazione nelle classi di età inferiori ai 50 anni si è abbinata a una crescita del numero delle persone ultra cinquantenni. Questo cambiamento nella composizione demografica, come spiega l'Istituto di Statistica, si è ripercosso anche sulla struttura dell'occupazione, determinando un'incidenza crescente dei lavoratori più anziani sul totale degli occupati. Nel corso del 2026 è poi cresciuto particolarmente il lavoro autonomo, i cui incrementi tendenziali hanno infatti raggiunto nell'ultimo anno anche le 200.000 unità, segnando in tal modo un'accelerazione rispetto agli anni precedenti. Nel complesso, nel quinquennio preso in esame, il numero di occupati indipendenti è dunque aumentato del 7,1%. In base ai dati forniti dall'Osservatorio del mercato immobiliare dell'Agenzia delle Entrate, emerge che nel periodo aprile-giugno 2026 le compravendite di abitazioni sono risultate sostanzialmente stabili. Infatti il confronto con lo stesso trimestre 2025 fa segnare uno 0,1% in più, sostenuto in particolare dalle compravendite effettuate nei comuni capoluogo e nelle aree del sud e del nord-ovest. Più marcata è invece la crescita delle locazioni, che fanno registrare un aumento tendenziale del 3,1%, e una dinamica ancora più sostenuta nei comuni ad alta tensione abitativa, più 3,7%. Quanto poi alle compravendite di negozi e laboratori, si registra un più 5,7% complessivo e un più 5,2% specifico per i depositi e le autorimesse, andando così a sostenere il mercato non residenziale, con una crescita sostanzialmente doppia rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, quando cioè era stata del più 2,6%. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
8: Radio GR News, notiziari a flusso continuo.
6: Sono le 14 e 11 minuti.
8: News.
14: Buon pomeriggio dalla redazione.
15: In primo piano la guerra in Ucraina, che torna ad avvicinarsi ai confini della NATO. Un attacco russo ha colpito un camion nei pressi del valico tra Ucraina e Polonia, circa 800 metri dal territorio polacco, provocando la temporanea chiusura del confine. Mosca sostiene di aver preso di mira infrastrutture utilizzate per il trasporto di materiale militare europeo. Intanto proseguono gli attacchi incrociati tra Russia e Ucraina, mentre sul fronte diplomatico restano ancora lontane le condizioni per un incontro tra Zelensky e Putin.
14: Vaticano, nuovo appello alla pace di Papa Leone XIV. Il pontefice ha ricordato le vittime degli attentati dell'11 settembre di 25 anni fa e ha invitato a non lasciare spazio all'odio e alla violenza. Un pensiero anche alle popolazioni che continuano a soffrire a causa delle guerre. Da Leone XIV l'invito alla comunità internazionale a non arrendersi alla logica delle armi e a cercare nel dialogo e nella riconciliazione la strada per costruire la pace.
15: Ed è iniziato in Campidoglio l'ultimo saluto a Emma Bonino, scomparsa venerdì a 78 anni. Il feretro della storica leader radicale è stato accolto dal picchetto d'onore. Sulla bara è stata deposta la bandiera dell'Europa, simbolo di una delle battaglie che hanno segnato la sua vita politica. La camera ardente resterà aperta oggi e domani nella protomoteca. Martedì alle 12.30, nello stesso luogo, i funerali di Stato in forma laica.
14: Economia. Il governo valuta un rilancio degli incentivi per rendere le abitazioni più efficienti dal punto di vista energetico. Tra le ipotesi allo studio per la prossima manovra ci sarebbe il ritorno dell'ecobonus fino al 65% per alcuni interventi, a partire dalla sostituzione degli infissi e dall'installazione delle pompe di calore. L'obiettivo è sostenere gli investimenti delle famiglie e accelerare la riqualificazione energetica degli edifici. Il confronto è ancora aperto e aliquote e interventi ammessi dovranno essere definiti con la legge di bilancio.
15: Per la cronaca, proseguono nella laguna di Venezia le ricerche di Gabriella Querino, 26 anni, dispersa dopo lo scontro tra la barca sulla quale viaggiava con il marito e un taxi acqueo. Nell'incidente avvenuto nel canale tra Tessera e l'aeroporto Marco Polo è rimasto gravemente ferito il 25enne Sean Micheli, ricoverato in rianimazione a Mestre. I due si erano sposati soltanto 3 mesi fa. Sommozzatori e vigili del fuoco stanno scandagliando la zona mentre sono in corso gli accertamenti per ricostruire la dinamica dell'incidente.
14: Siamo allo sport. A Madrid Norris parte dalla pole nel Gran Premio di Spagna di Formula 1 davanti al leader del mondiale Kimi Antonelli. Dalle 14 a Misano spazio la MotoGP con Martina Marquez e Bezzecchi in piena lotta per il titolo. Nel calcio prosegue la quarta giornata, alle 15 Lecce-Monza, alle 18 Napoli-Bologna. In serata Sassuolo-Juventus, dopo i pareggi di ieri di Milan e Lazio.
15: Questa è l'ultima notizia. A più tardi.
8: Viabilità.
12: in Puglia sulla statale 7 Ter Salentina per lavori dal chilometro 42 al chilometro 4200. È attivo il divieto di sorpasso autoveicoli e limite di velocità di 30 km orari sia in direzione Manduria che in direzione di Lecce. Sulla statale 456 del Turchino all'altezza del chilometro 102 circa per lavori tra le 7 e le 24, esclusi giorni festivi e prefestivi, è attivo il senso unico alternato. In prossimità dell'area di cantiere è istituito il divieto di sorpasso autoveicoli, limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta. Sulla strada statale 673 tangenziale di Foggia per lavori dal chilometro 0,550 al chilometro 1,650 sulla corsia di marcia in località Spreca Cenere è attivo il restringimento di carreggiata con il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sorpasso autoveicoli.
8: Meteo.
3: La pressione atmosferica è in aumento sul nostro paese a garanzia di un ampio soleggiamento. Nel corso del pomeriggio è da segnalare solamente un aumento dell'instabilità al sud con qualche rischio temporalesco, specie sulle aree ioniche. Per il resto sole prevalente ovunque con poche nubi sparse. In serata e nella prossima notte residui temporali al sud, specie sul basso versante tirrenico. Per il resto situazione tutto sommato tranquilla con cielo in genere sereno, poco nuvoloso. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
5: GR News, notiziario a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
16: Mercati in movimento, la settimana globale, la rubrica riepilogativa sull'andamento dei principali mercati finanziari internazionali su GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
7: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Mercati in movimento, la settimana globale. Cominciamo questo appuntamento andando a verificare subito quale sia stato, nella settimana appena trascorsa, il comportamento del FTSE MIB di Milano, che dal 4 all'11 settembre ha registrato una crescita dello 0,44%. Tra i titoli nazionali più trattati ci sono in calo quelli di WeBuild, meno 6,36%, di Saipem, meno 0,69%, di Telecom, meno 0,97% e di Stellantis, meno 3,03%. Mentre a crescere sono Intesa San Paolo, più 0,97%, Unicredit, più 1,37%, Banca Montepaschi, più 3,03% e Risanamento, più 40,76%. Poco soddisfacente è stato il risultato settimanale realizzato dall'indice Dow Jones di New York, che infatti è calato dell'1,64%. In particolare, le migliori performance di Wall Street sono state per Cisco, più 1,91%, ed Apple, più 1,88%. Al contrario, le peggiori sono risultate quelle portate a casa da Boeing, meno 4,16%, da Nike, meno 4,14%, e da Salesforce, meno 4,19%. Negativo pure l'andamento che si è registrato presso il DAX, la borsa di Francoforte, che ha chiuso la settimana facendo segnare una perdita dell'1,93%. Tra i titoli maggiormente trattati vanno segnalati i guadagni settimanali di Deutsche Telekom, più 0,86%, e i cali di Bayer, meno 1,99%, di Rheinmetall, meno 1,97%, e di Henkel, meno 5,13%. In difficoltà è apparso anche il trend che si è imposto sul mercato giapponese, dove l'indice Nikkei 225 di Tokyo ha chiuso la settimana con una perdita dell'1,56%. Dal 4 all'11 settembre le azioni legate alla tecnologia e all'intelligenza artificiale hanno infatti guidato i ribassi con percentuali tra il meno 2,6 e il meno 7%. Chiusura negativa anche per la borsa di Hong Kong, con l'indice Hang Seng che ha terminato le sue contrattazioni in calo del 3,30%, mentre la borsa di Shanghai ha a sua volta concluso la settimana facendo segnare una perdita dell'1,07%. Passiamo alle materie prime. Vi segnaliamo che il petrolio WTI ha chiuso la settimana intorno ai $104 al barile, facendo così segnare un aumento settimanale dell'8,82%, mentre quello Brent ha chiuso a oltre $95, salendo così dell'8,75% rispetto alla quotazione dello scorso 4 settembre. Per quanto riguarda il gas, sulla piazza di Amsterdam è passato dai circa 71,95 euro a megawattora di venerdì 4 settembre agli 80,61 euro di venerdì 11 settembre, mettendo così a segno un incremento settimanale del più 12,02%. E infine chiudiamo Chiudiamo con l'oro. Il prezzo all'oncia si è mosso all'interno di un intervallo compreso tra i $4,402 del 4 settembre e i $4,385 dell'11 settembre, registrando complessivamente un calo di valore dello 0,40%. E con questa notizia termina l'edizione odierna di Mercati in Movimento, la settimana globale. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere in ascolto delle altre trasmissioni di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
8: Radio GR News, le notizie in presa diretta. Sport.
13: Bentrovati dalla redazione sportiva. Il calcio in primo piano: è rimasto ferito in modo non grave in un incidente tra due auto Daniel Maldini, che ha passato la serata a Milano dopo aver giocato ieri sera a Bergamo, segnando il rigore decisivo per la vittoria del suo Cagliari contro l'Atalanta. Il 25enne è stato portato per accertamenti in codice giallo in ospedale. E intanto prosegue oggi la quarta giornata di campionato. Ieri pareggio per Genoa Frosinone e Lazio Milan. Il Cagliari, come dicevamo, ha vinto sull'Atalanta. Oggi si giocano altre tre partite: Lecce Monza, Napoli Bologna e Sassuolo Juventus. A chiudere la giornata saranno domani Torino Roma, Como Parma e Inter Udinese. MotoGP è il giorno delle gare a Misano. La MotoGP scatta alle 14 con Bezzecchi in pole position e Marquez, trionfatore della sprint, ad affiancarlo in prima fila con Aldeguerra. E sarà anche una domenica del ricordo. A Misano torna infatti Gresini 30 season e la dedica era tanto voluta quanto obbligata. Le carene di questa domenica di Alex Marquez e Aldeguerra saranno un totale tributo alla moto che accompagnò Marco Simoncelli in MotoGP. Per la Formula 1, pole position per Lando Norris nelle qualifiche del Gran Premio di Spagna in 1:31,824. Il campione del mondo batte per 11 millesimi Kimi Antonelli. Seconda fila per Max Verstappen con Red Bull, affiancato da Lewis Hamilton. Terza fila per l'altro ferrarista Leclerc e per Giorgio Russell con l'altra Mercedes. Gara lunga oggi alle 15. La pallavolo non sbaglia l'Italia di De Giorgi, che nella seconda giornata degli europei maschili di volley piega la Grecia 3-0 con il punteggio di 25-23, 25-23 e 25-16. Botolo è un po' appannato nel primo set, ma Lavi e compagni riescono ad avere la meglio nonostante i muri degli ellenici. Nel secondo set sale in cattedra anche Romanò, poi nel terzo gli azzurri chiudono la pratica. L'Italia torna in campo oggi contro la Slovacchia. Il tennis: Elena Rybakina è la nuova regina degli US Open. La kazaka conquista il terzo slam della sua carriera, superando in finale Arina Sabalenka dopo una sfida molto combattuta di 2 ore e 21 minuti di gioco. Elena si prende un primo set equilibrato con il punteggio di 6-4, concede il secondo sul finale 7-5 e poi cambia passo nel terzo, chiudendo con un 6-2, che significa terzo slam in carriera dopo Wimbledon 2022 e Australian Open 2026. Per ora è tutto, a più tardi.
8: Meteo.
3: La pressione atmosferica è in aumento sul nostro paese a garanzia di un ampio soleggiamento. Nel corso del pomeriggio è da segnalare solamente un aumento dell'instabilità al sud, con qualche rischio temporalesco, specie sulle aree ioniche. Per il resto sole prevalente ovunque, con poche nubi sparse. In serata e nella prossima notte residui temporali al sud, specie sul basso versante tirrenico. Per il resto situazione tutto sommato tranquilla, con cielo in genere sereno, poco nuvoloso. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
8: Viabilità.
12: In Puglia, sulla statale 7 Ter Salentina, per lavori dal chilometro 42 al chilometro 4200 è attivo il divieto di sorpasso autoveicoli e limite di velocità di 30 km orari sia in direzione Manduria che in direzione di Lecce. Sulla statale 456 del Turchino, all'altezza del chilometro 102 circa, per lavori tra le 7 e le 24, esclusi giorni festivi e prefestivi, è attivo il senso unico alternato. In prossimità dell'area di cantiere è istituito il divieto di sorpasso autoveicoli, limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta. Sulla strada statale 673 tangenziale di Foggia, per lavori dal chilometro 0,550 al chilometro 1,650 sulla corsia di marcia in località Spreca Cenere, è attivo il restringimento di carreggiata con il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sorpasso autoveicoli.
8: Economy News.
7: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazione economica in onda ogni weekend su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Tra le cause che hanno determinato la recentissima impennata del prezzo del petrolio, portandolo a circa $105 al barile per il Brent, più 3,5%, e a $100 per il WTI americano, più 3,75%, figura senz'altro la comunicazione inviata all'OPEC dall'Arabia Saudita circa il crollo della sua produzione, che ad agosto ha toccato i suoi minimi dal 1990 per via del conflitto tra Stati Uniti e Iran, che ha messo sotto pressione le rotte di esportazione del regno. L'Istat segnala che nel quinquennio 2021-2026 l'Italia ha registrato un incremento significativo del suo mercato del lavoro, con un aumento complessivo del tasso di occupazione del 4,4% e circa 1,6 milioni di occupati in più. E questo aumento è stato influenzato da fattori come le politiche previdenziali e l'invecchiamento della popolazione italiana. In particolare, la crescita dell'occupazione ha riguardato in misura più ampia le fasce di età più avanzate, mentre quelle più giovanili hanno mostrato una tendenza alla flessibilità. Pertanto, da un lato, le politiche previdenziali, caratterizzate dal progressivo innalzamento dell'età pensionabile, hanno determinato un prolungamento della permanenza degli individui nel mercato del lavoro, mentre dall'altro il processo di invecchiamento della popolazione italiana sta modificando significativamente la struttura demografica del paese. Infatti, la tendenziale diminuzione della popolazione nelle classi di età inferiori ai 50 anni si è abbinata a una crescita del numero delle persone ultra cinquantenni. Questo cambiamento nella composizione demografica, come spiega l'Istituto di Statistica, si è ripercosso anche sulla struttura dell'occupazione, determinando un'incidenza crescente dei lavoratori più anziani sul totale degli occupati. Nel corso del 2026 è poi cresciuto particolarmente il lavoro autonomo, i cui incrementi tendenziali hanno infatti raggiunto nell'ultimo anno anche le 200.000 unità, segnando in tal modo un'accelerazione rispetto agli anni precedenti. Nel complesso, nel quinquennio preso in esame, il numero di occupati indipendenti è dunque aumentato del 7,1%. In base ai dati forniti dall'Osservatorio del mercato immobiliare dell'Agenzia delle Entrate, emerge che nel periodo aprile-giugno 2026 le compravendite di abitazioni sono risultate sostanzialmente stabili. Infatti, il confronto con lo stesso trimestre 2025 fa segnare uno 0,1% in più, sostenuto in particolare dalle compravendite effettuate nei comuni capoluogo e nelle aree del sud e del nord-ovest. Più marcata è invece la crescita delle locazioni, che fanno registrare un aumento tendenziale del 3,1%, e una dinamica ancora più sostenuta nei comuni ad alta tensione abitativa, più 3,7%. Quanto poi alle compravendite di negozi e laboratori, si registra un più 5,7% complessivo e un più 5,2% specifico per i depositi e le autorimesse, andando così a sostenere il mercato non residenziale, con una crescita sostanzialmente doppia rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, quando cioè era stata del più 2,6%. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
8: GR News.
17: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
18: Puoi dirlo forte.
17: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
18: Sì.
19: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
17: Scegli ora ING Business Banking.
19: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
20: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
21: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
20: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
21: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
22: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa e in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti, anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
8: Buon pomeriggio Italia. Tutte le news su Radio GR News.
6: Sono le 14:28.
23: E
1: Eventi Italia, la guida di GR News alle fiere, convegni e manifestazioni culturali in Italia.
7: Buon mese di settembre e benvenuti all'ascolto di Eventi Italia. Cominciamo la puntata di oggi segnalandovi che dal 19 al 27 settembre si tiene a Bari l'89esima edizione della Fiera del Levante Campionaria Generale Internazionale. Si tratta di uno degli appuntamenti più attesi del calendario economico e culturale del Mezzogiorno, che quest'anno ha scelto come suo tema di fondo il dialogo parte da Levante, imprese, popoli, culture al centro del Mediterraneo. Una frase che diventa chiave di lettura dell'intera manifestazione, che descrive l'aspirazione della Fiera del Levante nel confermarsi come una sede in cui le idee circolano e si confrontano, generando nuove opportunità per il sistema produttivo del Mezzogiorno. In un momento storico caratterizzato da gravi tensioni internazionali, la manifestazione di Bari sceglie dunque di ribadire il valore del Mediterraneo come spazio di incontro, dove il dialogo diventa strumento di pace e di sviluppo condiviso. Ci spostiamo adesso più a nord dell'Italia, portandovi a Borgotaro, in provincia di Parma, dove per due weekend consecutivi, cioè 19-20 e 26-27 settembre 2026, torna tra le valli del bellissimo Appennino parmense la tradizionale Fiera del Fungo di Borgotaro IGP, un evento particolarmente adatto per gli amanti della buona tavola, che ogni anno si organizza nel caratteristico Borgo Valditaro, dove vi aspettano musica, show cooking e degustazioni varie. Parliamo quindi di un'occasione davvero importante per chi desidera vivere un weekend all'insegna della gastronomia e della conoscenza del territorio e dei suoi sapori. Concludiamo il nostro appuntamento proponendovi la Festa della Sucia, una manifestazione giunta alla sua 49esima edizione che si svolge dal 12 al 20 settembre a Boffalora sopra Ticino, in provincia di Milano, e che si focalizza sulle tradizioni del territorio dei Navigli. La festa nasce infatti dalla pratica dell'asciutta del Naviglio Grande, ossia del momento in cui il canale viene svuotato per consentirne la manutenzione. L'evento trasforma quindi il paese lombardo e le rive del Naviglio in un vivace punto d'incontro tra tradizioni locali, cultura e socialità. E con questa notizia termina questa edizione di Eventi Italia. La redazione vi dà appuntamento al prossimo aggiornamento.
2: News.
0: Buongiorno e buona domenica da Nicola De Muro. Prosegue senza sosta la guerra in Medio Oriente, attacco Houthi in Arabia Saudita, la condanna del ministro degli esteri Tajani, ad Hormuz colpito un mercantile iraniano, un morto, e domani in Oman prove d'intesa con Teheran per la futura gestione dello stretto. Sentiamo Jenny De Gaetano.
4: Non accenna ad attenuarsi l'onda lunga della guerra medio orientale. Prosegue l'avanzata nello Yemen degli Houthi, ribelli sostenuti dall'Iran, che nella notte hanno sferrato un duro attacco a depositi di armi e centri di comando e controllo in una base militare in Arabia Saudita, nella regione di Sharura. A Riyadh colpito l'oleodotto est-ovest. Non si è fatta attendere la controffensiva delle forze governative saudite nel mirino, le posizioni Houthi nel paese. Abbiamo condannato gli attacchi Houthi all'Arabia Saudita. Ci auguriamo che la situazione possa cambiare. Bisogna lavorare per costruire un nuovo processo e continuare a difendere con la missione Aspides le navi mercantili nel Mar Rosso, ha detto il ministro degli esteri Tajani. E mentre Israele sta bombardando l'area di Nabatieh nel Libano meridionale, una nave mercantile iraniana è stata attaccata nei pressi dello stretto di Hormuz, provocando almeno morte e 3 feriti. Domani a Muscat, in Oman, nella riunione tra i paesi dell'area, sarà presentata l'intesa con l'Iran sulla futura gestione di Hormuz, che per il momento rimane chiuso.
0: Si registra un'altra notte di violenti attacchi aerei russi in diverse regioni dell'Ucraina, a cui Kiev ha risposto prendendo di mira infrastrutture energetiche in territorio russo. Sul fronte diplomatico, Jared Kushner, inviato speciale di Trump con Steve Witkoff, ha dichiarato che il principale ostacolo alla pace resta la fermezza del governo ucraino nel non voler cedere le regioni occupate. Dopo la proposta del presidente Zelensky di un incontro diretto con Putin a Miami in occasione del prossimo G20, il portavoce del Cremlino Peskov ha gelato le aperture, affermando che spetta al leader ucraino recarsi a Mosca. Intanto il presidente russo Putin si trova a Nuova Delhi per il vertice dei paesi BRICS. Avrebbe ricevuto la disponibilità dei leader di Cina e India, Xi Jinping e Modi, per una mediazione nel conflitto. Entra nel vivo una settimana determinante per le sorti del polo siderurgico di Taranto. Dopo la conferma da parte della Corte d'Appello di Milano dell'obbligo di spegnimento dell'altoforno, cresce la preoccupazione tra i circa 10.000 lavoratori diretti e per i 2.500 dipendenti dell'indotto a rischio immediato. Domani, lunedì, si terranno le assemblee generali indette dalle sigle sindacali, mentre per martedì 15 settembre è confermato il vertice a Palazzo Chigi tra il governo e i sindacati. Prenderà il via alle 14 la gara MotoGP del Gran Premio Premio di San Marino in Paul Bezzecchi su Aprilia davanti a Marc Marquez su Ducati. Appuntamento invece alle 15 per il Gran Premio di Spagna di Formula 1 a Madrid. Quarta e quinta in griglia alle Ferrari di Hamilton e Leclerc. In Paul c'è Norris su McLaren davanti al leader iridato Kimi Antonelli su Mercedes.
2: È una pista dove sarà molto difficile sorpassare, soprattutto quando, sai, i gap sono così vicini. Il degrado è sembrato molto elevato in prova libera, però dai, speriamo di fare una buona partenza e magari di guadagnare la posizione.
0: Calcio, tre incontri oggi per la quarta giornata di Serie A: alle 15 Lecce-Monza, alle 18 Napoli-Bologna, stasera Sassuolo-Juventus. Ed è tutto per oggi, buona domenica.
1: Meteo.
3: La pressione atmosferica è in aumento sul nostro paese a garanzia di un ampio soleggiamento. Nel corso del pomeriggio è da segnalare solamente un aumento dell'instabilità al sud con qualche rischio temporalesco, specie sulle aree ioniche. Per il resto sole prevalente ovunque con poche nubi sparse. In serata e nella prossima notte residui temporali al sud, specie sul basso versante tirrenico. Per il resto situazione tutto sommato tranquilla con cielo in genere sereno, poco nuvoloso. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
1: Viabilità.
12: In Puglia sulla statale 7 ter Salentina per lavori dal chilometro 42 al chilometro 4200 è attivo il divieto di sorpasso autoveicoli e limite di velocità di 30 km orari sia in direzione Manduria che in direzione di Lecce. Sulla statale 456 del Turchino all'altezza del chilometro 102 circa per lavori tra le 7 e le 24 esclusi giorni festivi e prefestivi è attivo il senso unico alternato in prossimità dell'area di cantiere. È istituito il divieto di sorpasso autoveicoli, limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta. Sulla strada statale 673 tangenziale di Foggia per lavori dal chilometro 0,550 al chilometro 1,650 sulla corsia di marcia in località Spreca Cenere è attivo il restringimento di carreggiata con il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sorpasso autoveicoli.
1: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.
6: Sono le 14 e 35 minuti.
1: Sport.
13: Bentrovati dalla redazione sportiva. Il calcio in primo piano, è rimasto ferito in modo

0: altre tre partite: Lecce Monza, Napoli Bologna e Sassuolo Juventus. A chiudere la giornata saranno domani Torino Roma, Como Parma e Inter Udinese. MotoGP è il giorno delle gare a Misano. La MotoGP scatta alle 14 con Bezzecchi in pole position e Marquez, trionfatore della sprint, ad affiancarlo in prima fila con Aldeguerra, e sarà anche una domenica del ricordo. A Misano torna infatti Gresini 30 season e la dedica era tanto voluta quanto obbligata. Le carene di questa domenica di Alex Marquez e Aldeguerra saranno un totale tributo alla moto che accompagnò Marco Simoncelli in MotoGP. Per la Formula 1, pole position per Lando Norris nelle qualifiche del Gran Premio di Spagna in 1:31,824. Il campione del mondo batte per 11 millesimi Kimi Antonelli. Seconda fila per Max Verstappen con Red Bull, affiancato da Lewis Hamilton. Terza fila per l'altro ferrarista Leclerc e per George Russell con l'altra Mercedes. Gara lunga oggi alle 15. La pallavolo non sbaglia l'Italia di De Giorgi, che nella seconda giornata degli europei maschili di volley piega la Grecia 3-0 con il punteggio di 25-23, 25-23 e 25-16. Botolo è un po' appannato nel primo set, ma Lavi e compagni riescono ad avere la meglio nonostante i muri degli ellenici. Nel secondo set sale in cattedra anche Romanò, poi nel terzo gli azzurri chiudono la pratica. L'Italia torna in campo oggi contro la Slovacchia. Il tennis: Elena Rybakina è la nuova regina degli US Open. La kazaka conquista il terzo slam della sua carriera, superando in finale Arina Sabalenka dopo una sfida molto combattuta di 2 ore e 21 minuti di gioco. Elena si prende un primo set equilibrato con il punteggio di 6-4, concede il secondo sul finale 7-5 e poi cambia passo nel terzo, chiudendo con un 6-2, che significa terzo slam in carriera dopo Wimbledon 2022 e Australian Open 2026. Per ora è tutto, a più tardi.
1: Meteo. La pressione atmosferica è in aumento sul nostro paese a garanzia di un ampio soleggiamento. Nel corso del pomeriggio è da segnalare solamente un aumento dell'instabilità al sud, con qualche rischio temporalesco, specie sulle aree ioniche. Per il resto sole prevalente ovunque, con poche nubi sparse. In serata e nella prossima notte residui temporali al sud, specie sul basso versante tirrenico. Per il resto situazione tutto sommato tranquilla, con cielo in genere sereno, poco nuvoloso. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
2: Viabilità.
3: In Puglia, sulla statale 7 Ter Salentina, per lavori dal chilometro 42 al chilometro 4200 è attivo il divieto di sorpasso autoveicoli e limite di velocità di 30 km orari sia in direzione Manduria che in direzione di Lecce. Sulla statale 456 del Turchino, all'altezza del chilometro 102 circa, per lavori tra le 7 e le 24, esclusi giorni festivi e prefestivi, è attivo il senso unico alternato. In prossimità dell'area di cantiere è istituito il divieto di sorpasso autoveicoli, limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta. Sulla strada statale 673 tangenziale di Foggia, per lavori dal chilometro 0,550 al chilometro 1,650 sulla corsia di marcia in località Spreca Cenere, è attivo il restringimento di carreggiata con il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sorpasso autoveicoli.
2: Ogni giorno sul sito di GR News ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Visita il sito grnews.fm e scarica la nostra applicazione.
4: Economy News.
5: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazione economica in onda ogni weekend su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Tra le cause che hanno determinato la recentissima impennata del prezzo del petrolio, portandolo a circa $105 al barile per il Brent, più 3,5%, e a $100 per il WTI americano, più 3,75%, figura senz'altro la comunicazione inviata all'OPEC dall'Arabia Saudita circa il crollo della sua produzione, che ad agosto ha toccato i suoi minimi dal 1990 per via del conflitto tra Stati Uniti e Iran, che ha messo sotto pressione le rotte di esportazione del Regno. L'Istat segnala che nel quinquennio 2021-2026 l'Italia ha registrato un incremento significativo del suo mercato del lavoro, con un aumento complessivo del tasso di occupazione del 4,4% e circa 1,6 milioni di occupati in più. E questo aumento è stato influenzato da fattori come le politiche previdenziali e l'invecchiamento della popolazione italiana. In particolare, la crescita dell'occupazione ha riguardato in misura più ampia le fasce di età più avanzate, mentre quelle più giovanili hanno mostrato una tendenza alla flessibilità. Pertanto,

0: Da un lato, le politiche previdenziali, caratterizzate dal progressivo innalzamento dell'età pensionabile, hanno determinato un prolungamento della permanenza degli individui nel mercato del lavoro, mentre dall'altro il processo di invecchiamento della popolazione italiana sta modificando significativamente la struttura demografica del paese. Infatti, la tendenziale diminuzione della popolazione nelle classi di età inferiori ai 50 anni si è abbinata a una crescita del numero delle persone ultra cinquantenni. Questo cambiamento nella composizione demografica, come spiega l'Istituto di Statistica, si è ripercosso anche sulla struttura dell'occupazione, determinando un'incidenza crescente dei lavoratori più anziani sul totale degli occupati. Nel corso del 2026 è poi cresciuto particolarmente il lavoro autonomo, i cui incrementi tendenziali hanno infatti raggiunto nell'ultimo anno anche le 200.000 unità, segnando in tal modo un'accelerazione rispetto agli anni precedenti. Nel complesso, nel quinquennio preso in esame, il numero di occupati indipendenti è dunque aumentato del 7,1%. In base ai dati forniti dall'Osservatorio del mercato immobiliare dell'Agenzia delle Entrate, emerge che nel periodo aprile-giugno 2026 le compravendite di abitazioni sono risultate sostanzialmente stabili. Infatti, il confronto con lo stesso trimestre 2025 fa segnare uno 0,1% in più, sostenuto in particolare dalle compravendite effettuate nei comuni capoluogo e nelle aree del sud e del nord-ovest. Più marcata è invece la crescita delle locazioni, che fanno registrare un aumento tendenziale del 3,1%, e una dinamica ancora più sostenuta nei comuni ad alta tensione abitativa, più 3,7%. Quanto poi alle compravendite di negozi e laboratori, si registra un più 5,7% complessivo e un più 5,2% specifico per i depositi e le autorimesse, andando così a sostenere il mercato non residenziale, con una crescita sostanzialmente doppia rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, quando cioè era stata del più 2,6%. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizia flusso continuo.
1: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.
2: Sono le 14:43.
1: News.
3: Ancora ben trovati ad ascolto dalla redazione. Intelligenza artificiale, nuovo allarme di Dario Modei, amministratore delegato di Anthropic, sulla velocità di sviluppo dei nuovi sistemi. Secondo Modei, la crescita delle capacità dell'intelligenza artificiale procede a un ritmo esponenziale e richiede nuove più efficaci misure di sicurezza. Senza adeguate contromisure, sostiene il numero uno di Anthropic, nel giro di 6-12 mesi l'intelligenza artificiale potrebbe arrivare a coordinare sciami di agenti digitali con capacità di controllo su larga scala di internet. Intanto OpenAI fa sapere che non prevede una quotazione in borsa nel 2026. Sam Altman, intervistato da Fortune, afferma che l'azienda intende concentrarsi per ora sul tema della sicurezza.
4: Medio Oriente, nuova escalation nella penisola arabica, ribelli Houthi dello Yemen sostenuti dall'Iran affermano di aver attaccato con missili balistici e droni depositi di armi e centri di comando in una base militare nella regione saudita di Sharura. L'attacco arriva dopo quello contro l'oleodotto Est-Ovest, infrastruttura strategica per Riyadh. Donald Trump sostiene che gli Houthi avrebbero chiesto agli Stati Uniti di non essere attaccati, ma il gruppo yemenita smentisce. Sul fronte ucraino intanto continua il botta e risposta tra Zelensky e Putin. Il presidente ucraino propone un faccia a faccia al G20 di Miami di dicembre. Il Kremlin replica invitandolo a Mosca. Secondo l'inviato americano Jared Kushner, un accordo sarebbe già possibile se Kiev accettasse di cedere i territori richiesti dalla Russia.
3: Ancora Medio Oriente, Israele torna a colpire il sud del Libano. Secondo l'agenzia nazionale libanese citata dal Jazeera, l'artiglieria israeliana ha bombardato l'area di Zawtar al-Sharqiya nel distretto di Namatie. In precedenza un'esplosione era stata segnalata nella città di Kiev, provocando danni alle finestre di diversi edifici nelle località vicine.
4: Tensione tra Russia e NATO nell'area di Kaliningrad. Il Cremlino annuncia nuove misure per garantire la sicurezza dell'exclave russa dopo la richiesta della Polonia di intensificare le esercitazioni dell'Alleanza Atlantica vicino al confine. Il portavoce Dmitry Peskov sostiene che la NATO stia aumentando le attività militari nell'area e definisce Kaliningrad una regione di vitale importanza per la Russia.
3: Veniamo alla cronaca in Italia. Tragedia nella notte a Serramanna, nel sud della Sardegna. Un ragazzo di 17 anni, Federico Chia, è morto dopo essere caduto dallo scooter sul quale viaggiava insieme ad un amico di 15 anni. Il 15enne è rimasto ferito, ma non sarebbe in pericolo di vita. I carabinieri stanno ricostruendo la dinamica dell'incidente a Serramanna. Sono state annullate le manifestazioni pubbliche previste in questo ulteriore in segno di lutto.
4: Due persone sono state invece soccorse questa mattina a Torino dopo essere rimaste ferite con un'arma da taglio e caduto in corso Giulio Cesare nella zona Aurora. Entrambi i feriti sono stati trasportati in ospedale in codice rosso, uno alle Molinette, l'altro al San Giovanni Bosco. Nella vicenda sarebbe coinvolta anche una terza persona. Sono in corso gli accertamenti per ricostruire quanto accaduto.
3: E infine, dalla Campania, tentativo di introdurre 9 telefoni cellulari nel carcere di Aversa, nel Casertano. Due persone stavano per lanciare oltre il muro di cinta una busta contenente 4 mini cellulari, 5 smartphone, schede SIM, cavi e carica batterie. La polizia penitenziaria è intervenuta prima che il materiale raggiungesse l'area destinata al passeggio dei detenuti. Una delle due persone è stata bloccata, mentre l'altra è riuscita a fuggire, ma secondo gli agenti sarebbe stata riconosciuta come un ex detenuto. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a più tardi.
2: Mercati in movimento, la settimana globale, la rubrica riepilogativa sull'andamento dei principali mercati finanziari internazionali su GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
0: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Mercati in movimento, la settimana globale. Cominciamo questo appuntamento andando a verificare subito quale sia stato nella settimana appena trascorsa il comportamento del FTSE MIB di Milano, che dal 4 all'11 settembre ha registrato una crescita dello 0,44%. Tra i titoli nazionali più trattati ci sono in calo quelli di Webuild, meno 6,36%, di Saipem, meno 0,69%, di Telecom, meno 0,97% e di Stellantis, meno 3,03%, mentre a crescere sono Intesa San Paolo, più 0,97%, Unicredit, più 1,37%, Banca Montepaschi, più 3,03% e Risanamento, più 40,76%. Poco soddisfacente è stato il risultato settimanale realizzato dall'indice Dow Jones di New York, che infatti è calato dell'1,64%. In particolare, le migliori performance di Wall Street sono state per Cisco, più 1,91%, ed Apple, più 1,88%. Al contrario, le peggiori sono risultate quelle portate a casa da Boeing, meno 4,16%, da Nike, meno 4,14%, e da Salesforce, meno 4,19%. Negativo pure l'andamento che si è registrato presso il DAX, la borsa di Francoforte, che ha chiuso la settimana facendo segnare una perdita dell'1,93%. Tra i titoli maggiormente trattati vanno segnalati i guadagni settimanali di Deutsche Telekom, più 0,86%, e i cali di Bayer, meno 1,99%, di Rheinmetall, meno 1,97%, e di Henkel, meno 5,13%. In difficoltà è apparso anche il trend che si è imposto sul mercato giapponese, dove l'indice Nikkei 225 di Tokyo ha chiuso la settimana con una perdita dell'1,56%. Dal 4 all'11 settembre le azioni legate alla tecnologia e all'intelligenza artificiale hanno infatti guidato i ribassi con percentuali tra il meno 2,6 e il meno 7%. Chiusura negativa anche per la borsa di Hong Kong, con l'indice Hang Seng che ha terminato le sue contrattazioni in calo del 3,30%, mentre la borsa di Shanghai ha a sua volta concluso la settimana facendo segnare una perdita dell'1,07%. Passiamo alle materie prime. Vi segnaliamo che il petrolio WTI ha chiuso la settimana intorno ai $104 al barile, facendo così segnare un aumento settimanale dell'8,82%, mentre quello Brent ha chiuso a oltre $95, salendo così dell'8,75% rispetto alla quotazione dello scorso 4 settembre. Per quanto riguarda il gas, sulla piazza di Amsterdam è passato dai circa 71,95 euro a megawattora di venerdì 4 settembre agli 80,61 euro di venerdì 11 settembre, mettendo così a segno un incremento settimanale del più 12,02%. E infine chiudiamo con l'oro. Il prezzo all'oncia si è mosso all'interno di un intervallo compreso tra i $4,402 del 4 settembre e i $4,385 dell'11 settembre, registrando complessivamente un calo di valore dello 0,40%. E con questa notizia termina l'edizione odierna di Mercati in Movimento, la settimana globale. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere in ascolto delle altre trasmissioni di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
1: Viabilità.
5: In Puglia, sulla statale 7 ter Salentina, per lavori dal chilometro 42 al chilometro 4200 è attivo il divieto di sorpasso autoveicoli e limite di velocità di 30 km orari sia in direzione Manduria che in direzione di Lecce. Sulla statale 456 del Turchino, all'altezza del chilometro 102 circa, per lavori tra le 7 e le 24, esclusi giorni festivi e prefestivi, è attivo il senso unico alternato. In prossimità dell'area di cantiere è istituito il divieto di sorpasso autoveicoli, limite limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta. Sulla strada statale 673 tangenziale di Foggia, per lavori dal chilometro 0,550 al chilometro 1,650 sulla corsia di Marcia in località Spreca Cenere, è attivo il restringimento di carreggiata con il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sorpasso autoveicoli.
1: Meteo.
6: La pressione atmosferica è in aumento sul nostro paese a garanzia di un ampio soleggiamento. Nel corso del pomeriggio è da segnalare solamente un aumento dell'instabilità al sud con qualche rischio temporalesco, specie sulle aree ioniche. Per il resto sole prevalente ovunque con poche nubi sparse. In serata e nella prossima notte residui temporali al sud, specie sul basso versante tirrenico. Per il resto situazione tutto sommato tranquilla con cielo in genere sereno, poco nuvoloso. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
7: Sono le 14 e 52 minuti.
1: Sport.
8: Bentrovati dalla redazione sportiva. Il calcio in primo piano: è rimasto ferito in modo non grave in un incidente tra due auto Daniel Maldini, che ha passato la serata a Milano dopo aver giocato ieri sera a Bergamo segnando il rigore decisivo per la vittoria del suo Cagliari contro l'Atalanta. Il 25enne è stato portato per accertamenti in codice giallo in ospedale. E intanto prosegue oggi la quarta giornata di campionato. Ieri pareggio per Genoa Frosinone e Lazio Milan. Il Cagliari, come dicevamo, ha vinto sull'Atalanta. Oggi si giocano altre tre partite: Lecce Monza, Napoli Bologna e Sassuolo Juventus. A chiudere la giornata saranno domani Torino Roma, Como Parma e Inter Udinese. MotoGP è il giorno delle gare a Misano. La MotoGP scatta alle 14 con Bezzecchi in pole position e Marquez, trionfatore della sprint, ad affiancarlo in prima fila con Aldeguer. E sarà anche una domenica del ricordo. A Misano torna infatti Gresini 30 season e la dedica era tanto voluta quanto obbligata. Le carene di questa domenica di Alex Marquez e Aldeguer saranno un totale tributo alla moto che accompagnò Marco Simoncelli in MotoGP. Per la Formula 1, pole position per Lando Norris nelle qualifiche del Gran Premio di Spagna in 1:31,824. Il campione del mondo batte per 11 millesimi Kimi Antonelli. Seconda fila per Max Verstappen con Red Bull, affiancato da Lewis Hamilton. Terza fila per l'altro ferrarista Leclerc e per George Russell con l'altra Mercedes. Gara lunga oggi alle 15. La pallavolo non sbaglia l'Italia di De Giorgi, che nella seconda giornata degli europei maschili di volley piega la Grecia 3-0 con il punteggio di 25-23, 25-23 e 25-16. Botolo è un po' appannato nel primo set, ma Lavi e compagni riescono ad avere la meglio nonostante i muri degli ellenici. Nel secondo set sale in cattedra anche Romanò, poi nel terzo gli azzurri chiudono la pratica. L'Italia torna in campo oggi contro la Slovacchia. Il tennis: Elena Rybakina è la nuova regina degli US Open. La kazaka conquista il terzo slam della sua carriera, superando in finale Arina Sabalenka dopo una sfida molto combattuta di 2 ore e 21 minuti di gioco. Elena si prende un primo set equilibrato con il punteggio di 6-4, concede il secondo sul finale 7-5 e poi cambia passo nel terzo, chiudendo con un 6-2, che significa terzo slam in carriera dopo Wimbledon 2022 e Australian Open 2026. Per ora è tutto, a più tardi.
1: Economy News.
0: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazione economica in onda ogni weekend su GR News, la radio di notizia a flusso continuo. Tra le cause che hanno determinato la recentissima impennata del prezzo del petrolio, portandolo a circa $105 al barile per il Brent, più 3,5%, e a $100 per il WTI americano, più 3,75%, figura senz'altro la comunicazione inviata all'OPEC dall'Arabia Saudita circa il crollo della sua produzione, che ad agosto ha toccato i suoi minimi dal 1990 per via del conflitto tra Stati Uniti e Iran, che ha messo sotto pressione le rotte di esportazione del Regno. L'Istat segnala che nel quinquennio 2021-2026 l'Italia ha registrato un incremento significativo del suo mercato del lavoro, con un aumento complessivo del tasso di occupazione del 4,4% e circa 1,6 milioni di occupati in più. E questo aumento è stato influenzato da fattori come le politiche previdenziali e l'invecchiamento della popolazione italiana. In particolare, la crescita dell'occupazione ha riguardato in misura più ampia le fasce di età più avanzate, mentre quelle più giovanili hanno mostrato una tendenza alla flessibilità. pensione. Pertanto, da un lato, le politiche previdenziali caratterizzate dal progressivo innalzamento dell'età pensionabile hanno determinato un prolungamento della permanenza degli individui nel mercato del lavoro, mentre dall'altro il processo di invecchiamento della popolazione italiana sta modificando significativamente la struttura demografica del paese. Infatti, la tendenziale diminuzione della popolazione nelle classi di età inferiori ai 50 anni si è abbinata a una crescita del numero delle persone ultra cinquantenni. Questo cambiamento nella composizione demografica, come spiega l'Istituto di Statistica, si è ripercosso anche sulla struttura dell'occupazione, determinando un'incidenza crescente dei lavoratori più anziani sul totale degli occupati. Nel corso del 2026 è poi cresciuto particolarmente il lavoro autonomo, i cui incrementi tendenziali hanno infatti raggiunto nell'ultimo anno anche le 200.000 unità, segnando in tal modo un'accelerazione rispetto agli anni precedenti. Nel complesso, nel quinquennio preso in esame, il numero di occupati indipendenti è dunque aumentato del 7,1%. In base ai dati forniti dall'Osservatorio del mercato immobiliare dell'Agenzia delle Entrate, emerge che nel periodo aprile-giugno 2026 le compravendite di abitazioni sono risultate sostanzialmente stabili. Infatti, il confronto con lo stesso trimestre 2025 fa segnare uno 0,1% in più, sostenuto in particolare dalle compravendite effettuate nei comuni capoluogo e nelle aree del sud e del nord-ovest. Più marcata è invece la crescita delle locazioni, che fanno registrare un aumento tendenziale del 3,1%, e una dinamica ancora più sostenuta nei comuni ad alta tensione abitativa, più 3,7%. Quanto poi alle compravendite di negozi e laboratori, si registra un più 5,7% complessivo e un più 5,2% specifico per i depositi e le autorimesse, andando così a sostenere il mercato non residenziale, con una crescita sostanzialmente doppia rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, quando cioè era stata del più 2,6%. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
1: Viabilità.
5: In Puglia, sulla statale 7/3 Salentina, per lavori dal chilometro 42 al chilometro 4200 è attivo il divieto di sorpasso autoveicoli e limite di velocità di 30 km orari sia in direzione Manduria che in direzione di Lecce. Sulla statale 456 del Turchino, all'altezza del chilometro 102 circa, per lavori tra le 7 e le 24, esclusi giorni festivi e prefestivi, è attivo il senso unico alternato. In prossimità dell'area di cantiere è istituito il divieto di sorpasso autoveicoli, limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta. Sulla strada statale 673 tangenziale di Foggia, per lavori dal chilometro 0,550 al chilometro 1,650 sulla corsia di marcia in località Spreca Cenere, è attivo il restringimento di carreggiata con il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sorpasso autoveicoli.
1: Meteo.
6: La pressione atmosferica è in aumento sul nostro paese a garanzia di un ampio soleggiamento. Nel corso del pomeriggio è da segnalare solamente un aumento dell'instabilità al sud, con qualche rischio temporalesco, specie sulle aree ioniche. Per il resto sole prevalente ovunque, con poche nubi sparse. In serata e nella prossima notte residui temporali al sud, specie sul basso versante tirrenico. Per il resto situazione tutto sommato tranquilla, con cielo in genere sereno, poco nuvoloso. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
1: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo. GR News.
9: Il Cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 in edicola con il nuovo numero di settembre. Un'occasione per tutti per vivere la passione per lo spazio. Il sommario. La cover story è dedicata alle foto astronomiche che osservano la profondità dell'universo. Parliamo poi di Marte con le molecole organiche. Sono naturali o biologiche? Viaggiamo 28 anni luce e scopriamo dopo 15 anni di ricerca l'esopianeta Gliese 48b. Leggete Cosmo 2050 di settembre. Ora in edicola e in digitale con l'applicazione.
1: Stai ascoltando Radio GR News.
7: Sono le 15.
1: News.
10: Buon pomeriggio dalla redazione. In primo piano l'estero, nuova offensiva russa sull'Ucraina occidentale a ridosso del confine con la Polonia. I raid hanno colpito la zona di Yahodin, danneggiando una stazione di servizio, alcuni camion e la locomotiva di un treno diretto a Varsavia. Nessun ferito. Si aggrava intanto anche la crisi in Medio Oriente. Una nave commerciale iraniana è stata colpita nello stretto di Hormuz con almeno un morto e diversi feriti. Domani in Oman è previsto un incontro tra Iran e paesi del Golfo sul futuro della navigazione nello stretto.
11: Economia. Il governo prepara nuovi interventi contro il caro carburanti mentre lavora la prossima manovra. Tajani annuncia misure soprattutto per le fasce più in difficoltà. Tra le ipotesi, un bonus da 100 euro. Giorgetti richiama invece la prudenza sui conti dopo il rialzo dei tassi e punta a ridurre la pressione fiscale sul ceto medio con agevolazioni allo studio anche per gli aumenti di stipendio dei giovani.
10: E nuovi sviluppi nell'inchiesta sull'attentato a Sigfrido Ranucci. Natalia Potenza, ex compagna di Walter Lavitola, è stata ascoltata per circa 10 ore dai magistrati di Roma come persona informata sui fatti. La donna ha dichiarato di non aver saputo nulla della bomba. Gli inquirenti stanno cercando di ricostruire anche i rapporti e gli incontri tra Lavitola e il giornalista nei giorni successivi all'attentato.
11: La cronaca, una donna di 83 anni è ricoverata in gravissime condizioni dopo una lite con il marito nella loro abitazione a Lanzo Torinese. Secondo una prima ricostruzione, l'uomo, 89 anni, avrebbe spinto la moglie facendola cadere a terra e battere violentemente la testa. La donna è stata soccorsa e trasferita in elicottero all'ospedale Molinette di Torino. I due, secondo quanto emerso, vivevano da tempo da separati nella stessa abitazione.
10: E da domani riparte l'anno scolastico per milioni di studenti italiani. Dopo i primi rientri dei giorni scorsi, dal 14 settembre torneranno sui banchi gli alunni di numerose regioni, mentre la campanella suonerà nei giorni successivi nel resto del paese fino al 17 settembre. Tra le novità dell'anno scolastico 2026-2027 arrivano i nuovi programmi per infanzia, elementari e medie e debutta la sperimentazione del liceo matematico in 100 istituti italiani.
11: Siamo allo sport e il calcio. La Serie A oggi prosegue la quarta giornata. Ora in campo Lecce-Monza, mentre alle 18 spazio a Napoli-Bologna, poi Sassuolo-Juventus alle 20:45. Ieri 2-2 tra Lazio e Milan e successo del Cagliari sull'Atalanta. Dalle 15 il Gran Premio di Spagna di Formula 1. Norris parte dalla pole a Madrid davanti ad Antonelli.
10: Questa è l'ultima notizia. A più tardi.
1: Meteo.
6: La pressione atmosferica è in aumento sul nostro paese a garanzia di un ampio soleggiamento. Nel corso del pomeriggio è da segnalare solamente un aumento dell'instabilità al sud con qualche rischio temporalesco, specie sulle aree ioniche. Per il resto sole prevalente ovunque con poche nubi sparse. In serata e nella prossima notte residui temporali al sud, specie sul basso versante tirrenico. Per il resto situazione tutto sommato tranquilla con cielo in genere sereno, poco nuvoloso. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
1: Viabilità.
5: In Puglia sulla statale 7 ter Salentina per lavori dal chilometro 42 al chilometro 4200 è attivo il divieto di sorpasso autoveicoli e limite di velocità di 30 km orari sia in direzione Manduria che in direzione di Lecce. Sulla statale 456 del Turchino all'altezza del chilometro 102 circa per lavori tra le 7 e le 24 esclusi giorni festivi e prefestivi è attivo il senso unico alternato in prossimità dell'area di cantiere. È istituito il divieto di sorpasso autoveicoli, limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta. Sulla strada statale 673 tangenziale di Foggia per lavori dal chilometro 0,550 al chilometro 1,650 sulla corsia di marcia in località Spreca Cenere è attivo il restringimento di carreggiata con il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sorpasso autoveicoli.
1: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.
7: Sono le 15 e 5 minuti.
1: News.
11: Buon pomeriggio dalla redazione.
10: In primo piano l'estero, nuova offensiva russa sull'Ucraina occidentale a ridosso del confine con la Polonia. I raid hanno colpito la zona di Yahodin, danneggiando una stazione di servizio, alcuni camion e la locomotiva di un treno diretto a Varsavia. Nessun ferito. Si aggrava intanto anche la crisi in Medio Oriente. Una nave commerciale iraniana è stata colpita nello stretto di Hormuz con almeno un morto e diversi feriti. Domani in Oman è previsto un incontro tra Iran e paesi del Golfo sul futuro della navigazione nello stretto.
11: Economia. Il governo prepara nuovi interventi contro il caro carburanti mentre lavora la prossima manovra. Tajani annuncia misure soprattutto per le fasce più in difficoltà. Tra le ipotesi, un bonus da 100 euro. Giorgetti richiama invece la prudenza sui conti dopo il rialzo dei tassi e punta a ridurre la pressione fiscale sul ceto medio, con agevolazioni allo studio anche per gli aumenti di stipendio dei giovani.
10: E nuovi sviluppi nell'inchiesta sull'attentato a Sigfrido Ranucci. Natalia Potenza, ex compagna di Walter Lavitola, è stata ascoltata per circa 10 ore dai magistrati di Roma come persona informata sui fatti. La donna ha dichiarato di non aver saputo nulla della bomba. Gli inquirenti stanno cercando di ricostruire anche i rapporti e gli incontri tra Lavitola e il giornalista nei giorni successivi all'attentato.
11: La cronaca. Una donna di 83 anni è ricoverata in gravissime condizioni dopo una lite con il marito nella loro abitazione a Lanzo Torinese. Secondo una prima ricostruzione, l'uomo, 89 anni, avrebbe spinto la moglie facendola cadere a terra e battere violentemente la testa. La donna è stata soccorsa e trasferita in elicottero all'ospedale Molinette di Torino. I due, secondo quanto emerso, vivevano da tempo da separati nella stessa abitazione.
10: E da domani riparte l'anno scolastico per milioni di studenti italiani. Dopo i primi rientri dei giorni scorsi, dal 14 settembre torneranno sui banchi gli alunni di numerose regioni, mentre la campanella suonerà nei giorni successivi nel resto del paese fino al 17 settembre. Tra le novità dell'anno scolastico 2026-2027 arrivano i nuovi programmi per infanzia, elementari e medie e debutta la sperimentazione del liceo matematico in 100 istituti italiani.
11: Siamo allo sport e il calcio. La Serie A oggi prosegue la quarta giornata. Ora in campo Lecce-Monza, mentre alle 18 spazio a Napoli-Bologna, poi Sassuolo-Juventus alle 20:45. Ieri 2-2 tra Lazio e Milan e successo del Cagliari sull'Atalanta. Dalle 15 il Gran Premio di Spagna di Formula 1. Norris parte dalla pole a Madrid davanti ad Antonelli.
10: Questa è l'ultima notizia. A più tardi.
1: Meteo.
6: La pressione atmosferica è in aumento sul nostro paese a garanzia di un ampio soleggiamento. Nel corso del pomeriggio è da segnalare solamente un aumento dell'instabilità al sud con qualche rischio temporalesco, specie sulle aree ioniche. Per il resto sole prevalente ovunque con poche nubi sparse. In serata e nella prossima notte residui temporali al sud, specie sul basso versante tirrenico. Per il resto situazione tutto sommato tranquilla con cielo in genere sereno, poco nuvoloso. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
1: Viabilità.
5: In Puglia, sulla statale 7 Ter Salentina, per lavori dal chilometro 42 al chilometro 4200 è attivo il divieto di sorpasso autoveicoli e limite di velocità di 30 km orari sia in direzione Manduria che in direzione di Lecce. Sulla statale 456 del Turchino, all'altezza del chilometro 102 circa, per lavori tra le 7 e le 24, esclusi giorni festivi e prefestivi, è attivo il senso unico alternato. In prossimità dell'area di cantiere è istituito il divieto di sorpasso autoveicoli, limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta. Sulla strada statale 673 tangenziale di Foggia, per lavori dal chilometro 0,550 al chilometro 1,650 sulla corsia di marcia in località Spreca Cenere, è attivo il restringimento di carreggiata con il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sorpasso autoveicoli.
12: Vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News. Disponibile su Apple App Store e Google Play. Breaking news, economia, viabilità, eventi. Tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio, oppure guardare la GR News TV, direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
1: Economy News.
0: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazione economica in onda ogni weekend su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Tra le cause che hanno determinato la recentissima impennata del prezzo del petrolio, portandolo a circa $105 al barile per il Brent, più 3,5%, e a $100 per il WTI americano, più 3,75%, figura senz'altro la comunicazione inviata all'OPEC dall'Arabia Saudita circa il crollo della sua produzione, che ad agosto ha toccato i suoi minimi dal 1990 per via del conflitto tra Stati Uniti e Iran, che ha messo sotto pressione le rotte di esportazione del Regno. L'Istat segnala che nel quinquennio 2021-2026 l'Italia ha registrato un incremento significativo del suo mercato del lavoro, con un aumento complessivo del tasso di occupazione del 4,4% e circa 1,6 milioni di occupati in più. E questo aumento è stato influenzato da fattori come le politiche previdenziali e l'invecchiamento della popolazione italiana. In particolare, la crescita dell'occupazione ha riguardato in misura più ampia le fasce di età più avanzate, mentre quelle più giovanili hanno mostrato una tendenza alla flessibilità. Pertanto, da un lato, le politiche previdenziali, caratterizzate dal progressivo innalzamento dell'età pensionabile, hanno determinato un prolungamento della permanenza degli individui nel mercato del lavoro, mentre dall'altro il processo di invecchiamento della popolazione italiana sta modificando significativamente la struttura demografica del paese. Infatti, la tendenziale diminuzione della popolazione nelle classi di età inferiori ai 50 anni si è abbinata a una crescita del numero delle persone ultra cinquantenni. Questo cambiamento nella composizione demografica, come spiega l'Istituto di Statistica, si è ripercosso anche sulla struttura dell'occupazione, determinando un'incidenza crescente dei lavoratori più anziani sul totale degli occupati. Nel corso del 2026 è poi cresciuto particolarmente il lavoro autonomo, i cui incrementi tendenziali hanno infatti raggiunto nell'ultimo anno anche le 200.000 unità, segnando in tal modo un'accelerazione rispetto agli anni precedenti. Nel complesso, nel quinquennio preso in esame, il numero di occupati indipendenti è dunque aumentato del 7,1%. In base ai dati forniti dall'Osservatorio del mercato immobiliare dell'Agenzia delle Entrate, emerge che nel periodo aprile-giugno 2026 le compravendite di abitazioni sono risultate sostanzialmente stabili. Infatti, il confronto con lo stesso trimestre 2025 fa segnare uno 0,1% in più, sostenuto in particolare dalle compravendite effettuate nei comuni capoluogo e nelle aree del sud e del nord-ovest. Più marcata è invece la crescita delle locazioni, che fanno registrare un aumento tendenziale del 3,1%, e una dinamica ancora più sostenuta nei comuni ad alta tensione abitativa, più 3,7%. Quanto poi alle compravendite di negozi e laboratori, si registra un più 5,7% complessivo e un più 5,2% specifico per i depositi e le autorimesse, andando così a sostenere il mercato non residenziale, con una crescita sostanzialmente doppia rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, quando cioè era stata del più 2,6%. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
1: Radio GR News, notiziari a flusso continuo.

0: Sono le 15 e 16 minuti.
1: News.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: In primo piano l'estero, nuova offensiva russa sull'Ucraina occidentale a ridosso del confine con la Polonia. I raid hanno colpito la zona di Yahodin, danneggiando una stazione di servizio, alcuni camion e la locomotiva di un treno diretto a Varsavia. Nessun ferito. Si aggrava intanto anche la crisi in Medio Oriente. Una nave commerciale iraniana è stata colpita nello stretto di Hormuz con almeno un morto e diversi feriti. Domani in Oman è previsto un incontro tra Iran e paesi del Golfo sul futuro della navigazione nello stretto.
2: Economia. Il governo prepara nuovi interventi contro il caro carburanti mentre lavora la prossima manovra. Tajani annuncia misure soprattutto per le fasce più in difficoltà. Tra le ipotesi, un bonus da 100 euro. Giorgetti richiama invece la prudenza sui conti dopo il rialzo dei tassi e punta a ridurre la pressione fiscale sul ceto medio, con agevolazioni allo studio anche per gli aumenti di stipendio dei giovani.
3: E nuovi sviluppi nell'inchiesta sull'attentato a Sigfrido Ranucci. Natalia Potenza, ex compagna di Walter Lavitola, è stata ascoltata per circa 10 ore dai magistrati di Roma come persona informata sui fatti. La donna ha dichiarato di non aver saputo nulla della bomba. Gli inquirenti stanno cercando di ricostruire anche i rapporti e gli incontri tra Lavitola e il giornalista nei giorni successivi all'attentato.
2: La cronaca, una donna di 83 anni è ricoverata in gravissime condizioni dopo una lite con il marito nella loro abitazione a Lanzo Torinese. Secondo una prima ricostruzione, l'uomo, 89 anni, avrebbe spinto la moglie facendola cadere a terra e battere violentemente la testa. La donna è stata soccorsa e trasferita in elicottero all'ospedale Molinette di Torino. I due, secondo quanto emerso, vivevano da tempo da separati nella stessa abitazione.
3: E da domani riparte l'anno scolastico per milioni di studenti italiani. Dopo i primi rientri dei giorni scorsi, dal 14 settembre torneranno sui banchi gli alunni di numerose regioni, mentre la campanella suonerà nei giorni successivi nel resto del paese fino al 17 settembre. Tra le novità dell'anno scolastico 2026-2027 arrivano i nuovi programmi per infanzia, elementari e medie e debutta la sperimentazione del liceo matematico in 100 istituti italiani.
2: Siamo allo sport e il calcio. La Serie A oggi prosegue la quarta giornata. Ora in campo Lecce-Monza, mentre alle 18 spazio a Napoli-Bologna, poi Sassuolo-Juventus alle 20:45. Ieri 2-2 tra Lazio e Milan e successo del Cagliari sull'Atalanta. Dalle 15 il Gran Premio di Spagna di Formula 1. Norris parte dalla pole a Madrid davanti ad Antonelli.
3: Questa è l'ultima notizia. A più tardi.
1: Meteo.
4: La pressione atmosferica è in aumento sul nostro paese a garanzia di un ampio soleggiamento. Nel corso del pomeriggio è da segnalare solamente un aumento dell'instabilità al sud con qualche rischio temporalesco, specie sulle aree ioniche. Per il resto sole prevalente ovunque con poche nubi sparse. In serata e nella prossima notte residui temporali al sud, specie sul basso versante tirrenico. Per il resto situazione tutto sommato tranquilla con cielo in genere sereno, poco nuvoloso. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
1: Viabilità.
5: In Puglia sulla statale 7 Ter Salentina per lavori dal chilometro 42 al chilometro 4200 è attivo il divieto di sorpasso autoveicoli e limite di velocità di 30 km orari sia in direzione Manduria che in direzione di Lecce. Sulla statale 456 del Turchino all'altezza del chilometro 102 circa per lavori tra le 7 e le 24 esclusi giorni festivi e prefestivi è attivo il senso unico alternato in prossimità dell'area di cantiere. È istituito il divieto di sorpasso autoveicoli, limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta. Sulla strada statale 673 tangenziale di Foggia per lavori dal chilometro 0,550 al chilometro 1,650 sulla corsia di marcia in località Spreca Cenere è attivo il restringimento di carreggiata con il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sorpasso autoveicoli.
1: Radio GR News, le notizie in presa diretta.
0: Sono le 15 e 21 minuti.
1: News.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: In primo piano l'estero, nuova offensiva russa sull'Ucraina occidentale a ridosso del confine con la Polonia. I raid hanno colpito la zona di Yahodin, danneggiando una stazione di servizio, alcuni camion e la locomotiva di un treno diretto a Varsavia. Nessun ferito. Si aggrava intanto anche la crisi in Medio Oriente. Una nave commerciale iraniana è stata colpita nello stretto di Hormuz con almeno un morto e diversi feriti. Domani in Oman è previsto un incontro tra Iran e paesi del Golfo sul futuro della navigazione nello stretto.
2: Economia. Il governo prepara nuovi interventi contro il caro carburanti mentre lavora la prossima manovra. Tajani annuncia misure soprattutto per le fasce più in difficoltà. Tra le ipotesi, un bonus da 100 euro. Giorgetti richiama invece la prudenza sui conti dopo il rialzo dei tassi e punta a ridurre la pressione fiscale sul ceto medio con agevolazioni allo studio anche per gli aumenti di stipendio dei giovani.
3: E nuovi sviluppi nell'inchiesta sull'attentato a Sigfrido Ranucci. Natalia Potenza, ex compagna di Walter Lavitola, è stata ascoltata per circa 10 ore dai magistrati di Roma come persona informata sui fatti. La donna ha dichiarato di non aver saputo nulla della bomba. Gli inquirenti stanno cercando di ricostruire anche i rapporti e gli incontri tra Lavitola e il giornalista nei giorni successivi all'attentato.
2: La cronaca, una donna di 83 anni è ricoverata in gravissime condizioni dopo una lite con il marito nella loro abitazione a Lanzo Torinese. Secondo una prima ricostruzione, l'uomo, 89 anni, avrebbe spinto la moglie facendola cadere a terra e battere violentemente la testa. La donna è stata soccorsa e trasferita in elicottero all'ospedale Molinette di Torino. I due, secondo quanto emerso, vivevano da tempo da separati nella stessa abitazione.
3: E da domani riparte l'anno scolastico per milioni di studenti italiani. Dopo i primi rientri dei giorni scorsi, dal 14 settembre torneranno sui banchi gli alunni di numerose regioni, mentre la campanella suonerà nei giorni successivi nel resto del paese fino al 17 settembre. Tra le novità dell'anno scolastico 2026-2027 arrivano i nuovi programmi per infanzia, elementari e medie e debutta la sperimentazione del liceo matematico in 100 istituti italiani.
2: Siamo allo sport e il calcio. La Serie A oggi prosegue la quarta giornata. Ora in campo Lecce-Monza, mentre alle 18 spazio a Napoli-Bologna, poi Sassuolo-Juventus alle 20:45. Ieri 2-2 tra Lazio e Milan e successo del Cagliari sull'Atalanta. Dalle 15 il Gran Premio di Spagna di Formula 1. Norris parte dalla pole a Madrid davanti ad Antonelli.
3: Questa è l'ultima notizia. A più tardi.
1: Meteo.
4: La pressione atmosferica è in aumento sul nostro paese a garanzia di un ampio soleggiamento. Nel corso del pomeriggio è da segnalare solamente un aumento dell'instabilità al sud con qualche rischio temporalesco, specie sulle aree ioniche. Per il resto sole prevalente ovunque con poche nubi sparse. In serata e nella prossima notte residui temporali al sud, specie sul basso versante tirrenico. Per il resto situazione tutto sommato tranquilla con cielo in genere sereno, poco nuvoloso. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
1: Viabilità.
5: In Puglia, sulla statale 7 Ter Salentina, per lavori dal chilometro 42 al chilometro 4200 è attivo il divieto di sorpasso autoveicoli e limite di velocità di 30 km orari sia in direzione Manduria che in direzione di Lecce. Sulla statale 456 del Turchino, all'altezza del chilometro 102 circa, per lavori tra le 7 e le 24, esclusi giorni festivi e prefestivi, è attivo il senso unico alternato. In prossimità dell'area di cantiere è istituito il divieto di sorpasso autoveicoli, limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta. Sulla strada statale 673 tangenziale di Foggia, per lavori dal chilometro 0,550 al chilometro 1,650 sulla corsia di marcia in località Spreca Cenere, è attivo il restringimento di carreggiata con il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sorpasso autoveicoli.
6: Con GR News l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, approfondimenti sui fatti del giorno, la borsa, il meteo, il traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
7: Mercati in movimento, la settimana globale, la rubrica riepilogativa sull'andamento dei principali mercati finanziari internazionali su GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
8: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Mercati in movimento, la settimana globale. Cominciamo questo appuntamento andando a verificare subito quale sia stato nella settimana appena trascorsa il comportamento del FTSE MIB di Milano, che dal 4 all'11 settembre ha registrato una crescita dello 0,44%. Tra i titoli nazionali più trattati ci sono in calo quelli di WeBuild, meno 6,36%, di Saipem, meno 0,69%, di Telecom, meno 0,97% e di Stellantis, meno 3,03%. Mentre a crescere sono Intesa San Paolo, più 0,97%, Unicredit, più 1,37%, Banca Montepaschi, più 3,03% e Risanamento, più 40,76%. Poco soddisfacente è stato il risultato settimanale realizzato dall'indice Dow Jones di New York, che infatti è calato dell'1,64%. In particolare, le migliori performance di Wall Street sono state per Cisco, più 1,91%, ed Apple, più 1,88%. Al contrario, le peggiori sono risultate quelle portate a casa da Boeing, meno 4,16%, da Nike, meno 4,14%, e da Salesforce, meno 4,19%. Negativo pure l'andamento che si è registrato presso il DAX, la borsa di Francoforte, che ha chiuso la settimana facendo segnare una perdita dell'1,93%. Tra i titoli maggiormente trattati vanno segnalati i guadagni settimanali di Deutsche Telekom, più 0,86%, e i cali di Bayer, meno 1,99%, di Rheinmetall, meno 1,97%, e di Henkel, meno 5,13%. In difficoltà è apparso anche il trend che si è imposto sul mercato giapponese, dove l'indice Nikkei 225 di Tokyo ha chiuso la settimana con una perdita dell'1,56%. Dal 4 all'11 settembre le azioni legate alla tecnologia e all'intelligenza artificiale hanno infatti guidato i ribassi con percentuali tra il meno 2,6 e il meno 7%. Chiusura negativa anche per la borsa di Hong Kong, con l'indice Hang Seng che ha terminato le sue contrattazioni in calo del 3,30%, mentre la borsa di Shanghai ha a sua volta concluso la settimana facendo segnare una perdita dell'1,07%. Passiamo alle materie prime. Vi segnaliamo che il petrolio WTI ha chiuso la settimana intorno ai $104 al barile, facendo così segnare un aumento settimanale dell'8,82%, mentre quello Brent ha chiuso a oltre $95, salendo così dell'8,75% rispetto alla quotazione dello scorso 4 settembre. Per quanto riguarda il gas, sulla piazza di Amsterdam è passato dai circa 71,95 euro a megawattora di venerdì 4 settembre agli 80,61 euro di venerdì 11 settembre, mettendo così a segno un incremento settimanale del più 12,02%. E infine chiudiamo con l'oro. Il prezzo all'oncia si è mosso all'interno di un intervallo compreso tra i $4,402 del 4 settembre e i $4,385 dell'11 settembre, registrando complessivamente un calo di valore dello 0,40%. E con questa notizia termina l'edizione odierna di Mercati in Movimento, la settimana globale. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere in ascolto delle altre trasmissioni di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
1: GR News.
9: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
10: Puoi dirlo forte.
9: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
10: Sì.
11: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
9: Scegli ora ING Business Banking.
11: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
12: Dei pinoli.
13: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
12: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
13: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
14: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
15: Radio GR News, la radio di informazione da ascoltare in DAB su tutte le piattaforme streaming e sulla nostra applicazione. Radio GR News, la radio con le news a flusso continuo in qualsiasi momento. Ascolta Radio GR News, la radio con le notizie in presa diretta.
0: Sono le 15:31.
1: È
16: Eventi Italia, la guida di GR News alle fiere, convegni e manifestazioni culturali in Italia.
8: Buon mese di settembre e benvenuti all'ascolto di Eventi Italia. Cominciamo la puntata di oggi segnalandovi che dal 19 al 27 settembre si tiene a Bari l'89esima edizione della Fiera del Levante Campionaria Generale Internazionale. Si tratta di uno degli appuntamenti più attesi del calendario economico e culturale del Mezzogiorno, che quest'anno ha scelto come suo tema di fondo il dialogo parte da Levante, imprese, popoli, culture al centro del Mediterraneo. Una frase che diventa chiave di lettura dell'intera manifestazione, che descrive l'aspirazione della Fiera del Levante nel confermarsi come una sede in cui le idee circolano e si confrontano, generando nuove opportunità per il sistema produttivo del Mezzogiorno. In un momento storico caratterizzato da gravi tensioni internazionali, la manifestazione di Bari sceglie dunque di ribadire il valore del Mediterraneo come spazio di incontro, dove il dialogo diventa strumento di pace e di sviluppo condiviso. Ci spostiamo adesso più a nord dell'Italia, portandovi a Borgotaro, in provincia di Parma, dove per due weekend consecutivi, cioè 19-20 e 26-27 settembre 2026, torna tra le valli del bellissimo Appennino parmense la tradizionale Fiera del Fungo di Borgotaro IGP, un evento particolarmente adatto per gli amanti della buona tavola, che ogni anno si organizza nel caratteristico Borgo Valditaro, dove vi aspettano musica, show cooking e degustazioni varie. Parliamo quindi di un'occasione davvero importante per chi desidera vivere un weekend all'insegna della gastronomia e della conoscenza del territorio e dei suoi sapori. Concludiamo il nostro appuntamento proponendovi la Festa della Sucia, una manifestazione giunta alla sua 49esima edizione, che si svolge dal 12 al 20 settembre a Boffalora sopra Ticino, in provincia di Milano, e che si focalizza sulle tradizioni del territorio dei Navigli. La festa nasce infatti dalla pratica dell'asciutta del Naviglio Grande, ossia del momento in cui il canale viene svuotato per consentirne la manutenzione. L'evento trasforma quindi il paese lombardo e le rive del Naviglio in un vivace punto d'incontro tra tradizioni locali, cultura e socialità. E con questa notizia termina questa edizione di Eventi Italia. La redazione vi dà appuntamento al prossimo aggiornamento.
15: News.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: In primo piano l'estero, nuova offensiva russa sull'Ucraina occidentale a ridosso del confine con la Polonia. I raid hanno colpito la zona di Yahodin, danneggiando una stazione di servizio, alcuni camion e la locomotiva di un treno diretto a Varsavia. Nessun ferito. Si aggrava intanto anche la crisi in Medio Oriente. Una nave commerciale iraniana è stata colpita nello stretto di Hormuz, con almeno un morto e diversi feriti. Domani in Oman è previsto un incontro tra Iran e paesi del Golfo sul futuro della navigazione nello stretto.
2: Economia. Il governo prepara nuovi interventi contro il caro carburanti mentre lavora la prossima manovra. Tajani annuncia misure soprattutto per le fasce più in difficoltà. Tra le ipotesi, un bonus da 100 euro. Giorgetti richiama invece la prudenza sui conti dopo il rialzo dei tassi e punta a ridurre la pressione fiscale sul ceto medio, con agevolazioni allo studio anche per gli aumenti di stipendio dei giovani.
3: E nuovi sviluppi nell'inchiesta sull'attentato a Sigfrido Ranucci. Natalia Potenza, ex compagna di Walter Lavitola, è stata ascoltata per circa 10 ore dai magistrati di Roma come persona informata sui fatti. La donna ha dichiarato di non aver saputo nulla della bomba. Gli inquirenti stanno cercando di ricostruire anche i rapporti e gli incontri tra Lavitola e il giornalista nei giorni successivi all'attentato.
2: La cronaca. Una donna di 83 anni è ricoverata in gravissime condizioni dopo una lite con il marito nella loro abitazione a Lanzo Torinese. Secondo una prima ricostruzione, l'uomo, 89 anni, avrebbe spinto la moglie facendola cadere a terra e battere violentemente la testa. La donna è stata soccorsa e trasferita in elicottero all'ospedale Molinette di Torino. I due, secondo quanto emerso, vivevano da tempo da separati nella stessa abitazione.
3: E da domani riparte l'anno scolastico per milioni di studenti italiani. Dopo i primi rientri dei giorni scorsi, dal 14 settembre torneranno sui banchi gli alunni di numerose regioni, mentre la campanella suonerà nei giorni successivi nel resto del paese fino al 17 settembre. Tra le novità dell'anno scolastico 2026-2027 arrivano i nuovi programmi per infanzia, elementari e medie e debutta la sperimentazione del liceo matematico in 100 istituti italiani.
2: Siamo allo sport e il calcio. La Serie A oggi prosegue la quarta giornata. Ora in campo Lecce-Monza, mentre alle 18 spazio a Napoli-Bologna, poi Sassuolo-Juventus alle 20:45. Ieri 2-2 tra Lazio e Milan e successo del Cagliari sull'Atalanta. Dalle 15 il Gran Premio di Spagna di Formula 1. Norris parte dalla pole a Madrid davanti ad Antonelli.
3: Questa è l'ultima notizia. A più tardi.
15: Meteo.
4: La pressione atmosferica è in aumento sul nostro paese a garanzia di un ampio soleggiamento. Nel corso del pomeriggio è da segnalare solamente un aumento dell'instabilità al sud con qualche rischio temporalesco, specie sulle aree ioniche. Per il resto sole prevalente ovunque con poche nubi sparse. In serata e nella prossima notte residui temporali al sud, specie sul basso versante tirrenico. Per il resto situazione tutto sommato tranquilla con cielo in genere sereno, poco nuvoloso. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
15: Viabilità.
5: In Puglia sulla statale

0: alle 7 e alle 24, esclusi giorni festivi e prefestivi. È attivo il senso unico alternato. In prossimità dell'area di cantiere è istituito il divieto di sorpasso autoveicoli, limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta. Sulla strada statale 673 tangenziale di Foggia, per lavori dal chilometro 0 e 550 al chilometro 1 e 650 sulla corsia di marcia in località Spreca Cenere, è attivo il restringimento di carreggiata con il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sorpasso autoveicoli.
1: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.
2: Sono le 15 e 37 minuti.
1: News.
3: Buon pomeriggio dalla redazione.
4: In primo piano l'estero, nuova offensiva russa sull'Ucraina occidentale a ridosso del confine con la Polonia. I raid hanno colpito la zona di Yahodin, danneggiando una stazione di servizio, alcuni camion e la locomotiva di un treno diretto a Varsavia. Nessun ferito. Si aggrava intanto anche la crisi in Medio Oriente. Una nave commerciale iraniana è stata colpita nello stretto di Hormuz con almeno un morto e diversi feriti. Domani in Oman è previsto un incontro tra Iran e paesi del Golfo sul futuro della navigazione nello stretto.
3: Economia. Il governo prepara nuovi interventi contro il caro carburanti mentre lavora la prossima manovra. Tajani annuncia misure soprattutto per le fasce più in difficoltà. Tra le ipotesi, un bonus da 100 euro. Giorgetti richiama invece la prudenza sui conti dopo il rialzo dei tassi e punta a ridurre la pressione fiscale sull'aceto medio con agevolazioni allo studio anche per gli aumenti di stipendio dei giovani.
4: E nuovi sviluppi nell'inchiesta sull'attentato a Sigfrido Ranucci. Natalia Potenza, ex compagna di Walter Lavitola, è stata ascoltata per circa 10 ore dai magistrati di Roma come persona informata sui fatti. La donna ha dichiarato di non aver saputo nulla della bomba. Gli inquirenti stanno cercando di ricostruire anche i rapporti e gli incontri tra Lavitola e il giornalista nei giorni successivi all'attentato.
3: La cronaca, una donna di 83 anni è ricoverata in gravissime condizioni dopo una lite con il marito nella loro abitazione a Lanzo Torinese. Secondo una prima ricostruzione, l'uomo, 89 anni, avrebbe spinto la moglie facendola cadere a terra e battere violentemente la testa. La donna è stata soccorsa e trasferita in elicottero all'ospedale Molinette di Torino. I due, secondo quanto emerso, vivevano da tempo da separati nella stessa abitazione.
4: E da domani riparte l'anno scolastico per milioni di studenti italiani. Dopo i primi rientri dei giorni scorsi, dal 14 settembre torneranno sui banchi gli alunni di numerose regioni, mentre la campanella suonerà nei giorni successivi nel resto del paese fino al 17 settembre. Tra le novità dell'anno scolastico 2026-2027 arrivano i nuovi programmi per infanzia, elementari e medie e debutta la sperimentazione del liceo matematico in 100 istituti italiani.
3: Siamo allo sport e il calcio. La Serie A oggi prosegue la quarta giornata. Ora in campo Lecce-Monza, mentre alle 18 spazio a Napoli-Bologna, poi Sassuolo-Juventus alle 20:45. Ieri 2-2 tra Lazio e Milan e successo del Cagliari sull'Atalanta. Dalle 15 il Gran Premio di Spagna di Formula 1. Norris parte dalla pole a Madrid davanti ad Antonelli.
4: Questa è l'ultima notizia. A più tardi.
1: Meteo.
5: La pressione atmosferica è in aumento sul nostro paese a garanzia di un ampio soleggiamento. Nel corso del pomeriggio è da segnalare solamente un aumento dell'instabilità al sud con qualche rischio temporalesco, specie sulle aree ioniche. Per il resto sole prevalente ovunque con poche nubi sparse. In serata e nella prossima notte residui temporali al sud, specie sul basso versante tirrenico. Per il resto situazione tutto sommato tranquilla con cielo in genere sereno, poco nuvoloso. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
1: Viabilità.
0: In Puglia, sulla statale 7 ter Salentina, per lavori dal chilometro 42 al chilometro 4200, è attivo il divieto di sorpasso autoveicoli e limite di velocità di 30 km orari sia in direzione Manduria che in direzione di Lecce. Sulla statale 456 del Turchino, all'altezza del chilometro 102 circa, per lavori tra le 7 e le 24, esclusi giorni festivi e prefestivi, è attivo il senso unico alternato. In prossimità dell'area di cantiere è istituito il divieto di sorpasso autoveicoli, limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta. Sulla strada statale 673 tangenziale di Foggia, per lavori dal chilometro 0 e 550 al chilometro 1 e 650 sulla corsia di marcia in località Spreca Cenere, è attivo il restringimento di carreggiata

0: di limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sorpasso autoveicoli.
1: Economy News.
2: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazione economica in onda ogni weekend su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Tra le cause che hanno determinato la recentissima impennata del prezzo del petrolio, portandolo a circa $105 al barile per il Brent, più 3,5%, e a $100 per il WTI americano, più 3,75%, figura senz'altro la comunicazione inviata all'OPEC dall'Arabia Saudita circa il crollo della sua produzione, che ad agosto ha toccato i suoi minimi dal 1990 per via del conflitto tra Stati Uniti e Iran, che ha messo sotto pressione le rotte di esportazione del regno. L'Istat segnala che nel quinquennio 2021-2026 l'Italia ha registrato un incremento significativo del suo mercato del lavoro, con un aumento complessivo del tasso di occupazione del 4,4% e circa 1,6 milioni di occupati in più. E questo aumento è stato influenzato da fattori come le politiche previdenziali e l'invecchiamento della popolazione italiana. In particolare, la crescita dell'occupazione ha riguardato in misura più ampia le fasce di età più avanzate, mentre quelle più giovanili hanno mostrato una tendenza alla flessibilità. Pertanto, da un lato, le politiche previdenziali, caratterizzate dal progressivo innalzamento dell'età pensionabile, hanno determinato un prolungamento della permanenza degli individui nel mercato del lavoro, mentre dall'altro il processo di invecchiamento della popolazione italiana sta modificando significativamente la struttura demografica del paese. Infatti, la tendenziale diminuzione della popolazione nelle classi di età inferiori ai 50 anni si è abbinata a una crescita del numero delle persone ultra cinquantenni. Questo cambiamento nella composizione demografica, come spiega l'Istituto di Statistica, si è ripercosso anche sulla struttura dell'occupazione, determinando un'incidenza crescente dei lavoratori più anziani sul totale degli occupati. Nel corso del 2026 è poi cresciuto particolarmente il lavoro autonomo, i cui incrementi tendenziali hanno infatti raggiunto nell'ultimo anno anche le 200.000 unità, segnando in tal modo un'accelerazione rispetto agli anni precedenti. Nel complesso, nel quinquennio preso in esame, il numero di occupati indipendenti è dunque aumentato del 7,1%. In base ai dati forniti dall'Osservatorio del mercato immobiliare dell'Agenzia delle Entrate, emerge che nel periodo aprile-giugno 2026 le compravendite di abitazioni sono risultate sostanzialmente stabili. Infatti, il confronto con lo stesso trimestre 2025 fa segnare uno 0,1% in più, sostenuto in particolare dalle compravendite effettuate nei comuni capoluogo e nelle aree del sud e del nord-ovest. Più marcata è invece la crescita delle locazioni, che fanno registrare un aumento tendenziale del 3,1%, e una dinamica ancora più sostenuta nei comuni ad alta tensione abitativa, più 3,7%. Quanto poi alle compravendite di negozi e laboratori, si registra un più 5,7% complessivo e un più 5,2% specifico per i depositi e le autorimesse, andando così a sostenere il mercato non residenziale, con una crescita sostanzialmente doppia rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, quando cioè era stata del più 2,6%. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
1: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: Sono le 15 e 49 minuti.
1: News.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: In primo piano l'estero, nuova offensiva russa sull'Ucraina occidentale a ridosso del confine con la Polonia. I raid hanno colpito la zona di Yahodin, danneggiando una stazione di servizio, alcuni camion e la locomotiva di un treno diretto a Varsavia. Nessun ferito. Si aggrava intanto anche la crisi in Medio Oriente. Una nave commerciale iraniana è stata colpita nello stretto di Hormuz con almeno un morto e diversi feriti. Domani in Oman è previsto un incontro tra Iran e paesi del Golfo sul futuro della navigazione nello stretto.
2: Economia. Il governo prepara nuovi interventi contro il caro carburanti mentre lavora la prossima manovra. Tajani annuncia misure soprattutto per le fasce più in difficoltà. Tra le ipotesi, un bonus da 100 euro. Giorgetti richiama invece la prudenza sui conti dopo il rialzo dei tassi e punta a ridurre la pressione fiscale sul ceto medio con agevolazioni allo studio anche per gli aumenti di stipendio dei giovani.
3: E nuovi sviluppi nell'inchiesta sull'attentato a Sigfrido Ranucci. Natalia Potenza, ex compagna di Walter Lavitola, è stata ascoltata per circa 10 ore dai magistrati di Roma come persona informata sui fatti. La donna ha dichiarato di non aver saputo nulla della bomba. Gli inquirenti stanno cercando di ricostruire anche i rapporti e gli incontri tra Lavitola e il giornalista nei giorni successivi all'attentato.
2: La cronaca, una donna di 83 anni è ricoverata in gravissime condizioni dopo una lite con il marito nella loro abitazione a Lanzo Torinese. Secondo una prima ricostruzione, l'uomo, 89 anni, avrebbe spinto la moglie facendola cadere a terra e battere violentemente la testa. La donna è stata soccorsa e trasferita in elicottero all'ospedale Molinette di Torino. I due, secondo quanto emerso, vivevano da tempo da separati nella stessa abitazione.
3: E da domani riparte l'anno scolastico per milioni di studenti italiani. Dopo i primi rientri dei giorni scorsi, dal 14 settembre torneranno sui banchi gli alunni di numerose regioni, mentre la campanella suonerà nei giorni successivi nel resto del paese fino al 17 settembre. Tra le novità dell'anno scolastico 2026-2027 arrivano i nuovi programmi per infanzia, elementari e medie e debutta la sperimentazione del liceo matematico in 100 istituti italiani.
2: Siamo allo sport e il calcio. La Serie A oggi prosegue la quarta giornata. Ora in campo Lecce-Monza, mentre alle 18 spazio a Napoli-Bologna, poi Sassuolo-Juventus alle 20:45. Ieri 2-2 tra Lazio e Milan e successo del Cagliari sull'Atalanta. Dalle 15 il Gran Premio di Spagna di Formula 1. Norris parte dalla pole a Madrid davanti ad Antonelli.
3: Questa è l'ultima notizia. A più tardi.
1: Meteo.
4: La pressione atmosferica è in aumento sul nostro paese a garanzia di un ampio soleggiamento. Nel corso del pomeriggio è da segnalare solamente un aumento dell'instabilità al sud con qualche rischio temporalesco, specie sulle aree ioniche. Per il resto sole prevalente ovunque con poche nubi sparse. In serata e nella prossima notte residui temporali al sud, specie sul basso versante tirrenico. Per il resto situazione tutto sommato tranquilla con cielo in genere sereno, poco nuvoloso. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
1: Viabilità.
5: In Puglia sulla statale 7 terza Salentina per lavori dal chilometro 42 al chilometro 4200 è attivo il divieto di sorpasso autoveicoli e limite di velocità di 30 km orari sia in direzione Manduria che in direzione di Lecce. Sulla statale 456 del Turchino all'altezza del chilometro 102 circa per lavori tra le 7 e le 24 esclusi giorni festivi e prefestivi è attivo il senso unico alternato in prossimità dell'area di cantiere. È istituito il divieto di sorpasso autoveicoli, limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta. Sulla strada statale 673 tangenziale di Foggia per lavori dal chilometro 0,550 al chilometro 1,650 sulla corsia di marcia in località Spreca Cenere è attivo il restringimento di carreggiata con il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sorpasso autoveicoli.
1: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.
0: Sono le 15 e 53 minuti.
6: Mercati in movimento, la settimana globale, la rubrica riepilogativa sull'andamento dei principali mercati finanziari internazionali su GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
7: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Mercati in movimento, la settimana globale. Cominciamo questo appuntamento andando a verificare subito quale sia stato nella settimana appena trascorsa il comportamento del FTSE MIB di Milano, che dal 4 all'11 settembre ha registrato una crescita dello 0,44%. Tra i titoli nazionali più trattati ci sono in calo quelli di Webuild, meno 6,36%, di Saipem, meno 0,69%, di Telecom, meno 0,97% e di Stellantis, meno 3,03%, mentre a crescere sono Intesa San Paolo, più 0,97%, Unicredit, più 1,37%, Banca Montepaschi, più 3,03% e Risanamento, più 40,76%. Poco soddisfacente è stato il risultato settimanale realizzato dall'indice Dow Jones di New York, che infatti è calato dell'1,64%. In particolare, le migliori performance di Wall Street sono state per Cisco, più 1,91%, ed Apple, più 1,88%. Al contrario, le peggiori sono risultate quelle portate a casa da Boeing, meno 4,16%, da Nike, meno 4,14%, e da Salesforce, meno 4,19%. Negativo pure l'andamento che si è registrato presso il DAX, la borsa di Francoforte, che ha chiuso la settimana facendo segnare una perdita dell'1,93%. Tra i titoli maggiormente trattati vanno segnalati i guadagni settimanali di Deutsche Telekom, più 0,86%, e i cali di Bayer, meno 1,99%, di Rheinmetall, meno 1,97%, e di Henkel, meno 5,13%. In difficoltà è apparso anche il trend che si è imposto sul mercato giapponese, dove l'indice Nikkei 225 di Tokyo ha chiuso la settimana con una perdita dell'1,56%. Dal 4 all'11 settembre le azioni legate alla tecnologia e all'intelligenza artificiale hanno infatti guidato i ribassi con percentuali tra il meno 2,6 e il meno 7%. Chiusura negativa anche per la borsa di Hong Kong, con l'indice Hang Seng che ha terminato le sue contrattazioni in calo del 3,30%, mentre la borsa di Shanghai ha a sua volta concluso la settimana facendo segnare una perdita dell'1,07%. Passiamo alle materie prime. Vi segnaliamo che il petrolio WTI ha chiuso la settimana intorno ai $104 al barile, facendo così segnare un aumento settimanale dell'8,82%, mentre quello Brent ha chiuso a oltre $95, salendo così dell'8,75% rispetto alla quotazione dello scorso 4 settembre. Per quanto riguarda il gas, sulla piazza di Amsterdam è passato dai circa 71,95 euro a megawattora di venerdì 4 settembre agli 80,61 euro di venerdì 11 settembre, mettendo così a segno un incremento settimanale del più 12,02%. E infine chiudiamo con l'oro. Il prezzo all'oncia si è mosso all'interno di un intervallo compreso tra i $4,402 del 4 settembre e i $4,385 dell'11 settembre, registrando complessivamente un calo di valore dello 0,40%. E con questa notizia termina l'edizione odierna di Mercati in Movimento, la settimana globale. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere in ascolto delle altre trasmissioni di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
1: Meteo.
4: La pressione atmosferica è in aumento sul nostro paese a garanzia di un ampio soleggiamento. Nel corso del pomeriggio è da segnalare solamente un aumento dell'instabilità al sud, con qualche rischio temporalesco, specie sulle aree ioniche. Per il resto sole prevalente ovunque, con poche nubi sparse. In serata e nella prossima notte residui temporali al sud, specie sul basso versante tirrenico. Per il resto situazione tutto sommato tranquilla, con cielo in genere sereno, poco nuvoloso. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
1: News.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: In primo piano l'estero, nuova offensiva russa sull'Ucraina occidentale a ridosso del confine con la Polonia. I raid hanno colpito la zona di Yahodin, danneggiando una stazione di servizio, alcuni camion e la locomotiva di un treno diretto a Varsavia. Nessun ferito. Si aggrava intanto anche la crisi in Medio Oriente. Una nave commerciale iraniana è stata colpita nello stretto di Hormuz, con almeno un morto e diversi feriti. Domani in Oman è previsto un incontro tra Iran e paesi del Golfo sul futuro della navigazione nello stretto.
2: Economia, il governo prepara nuovi interventi contro il caro carburanti mentre lavora la prossima manovra. Tajani annuncia misure soprattutto per le fasce più in difficoltà, tra le ipotesi un bonus da 100 euro. Giorgetti richiama invece la prudenza sui conti dopo il rialzo dei tassi e punta a ridurre la pressione fiscale sul ceto medio, con agevolazioni allo studio anche per gli aumenti di stipendio dei giovani.
3: E nuovi sviluppi nell'inchiesta sull'attentato a Sigfrido Ranucci. Natalia Potenza, ex compagna di Walter Lavitola, è stata ascoltata per circa 10 ore dai magistrati di Roma come persona informata sui fatti. La donna ha dichiarato di non aver saputo nulla della bomba. Gli inquirenti stanno cercando di ricostruire anche i rapporti e gli incontri tra Lavitola e il giornalista nei giorni successivi all'attentato.
2: La cronaca, una donna di 83 anni è ricoverata in gravissime condizioni dopo una lite con il marito nella loro abitazione a Lanzo Torinese. Secondo una prima ricostruzione, l'uomo, 89 anni, avrebbe spinto la moglie facendola cadere a terra e battere violentemente la testa. La donna è stata soccorsa e trasferita in elicottero all'ospedale Molinette di Torino. I due, secondo quanto emerso, vivevano da tempo da separati nella stessa abitazione.
3: E da domani riparte l'anno scolastico per milioni di studenti italiani. Dopo i primi rientri dei giorni scorsi, dal 14 settembre torneranno sui banchi gli alunni di numerose regioni, mentre la campanella suonerà nei giorni successivi nel resto del paese fino al 17 settembre. Tra le novità dell'anno scolastico 2026-2027 arrivano i nuovi programmi per infanzia, elementari e medie e debutta la sperimentazione del liceo matematico in 100 istituti italiani.
2: Siamo allo sport e il calcio. La Serie A oggi prosegue la quarta giornata. Ora in campo Lecce-Monza, mentre alle 18 spazio a Napoli-Bologna, poi Sassuolo-Juventus alle 20:45. Ieri 2-2 tra Lazio e Milan e successo del Cagliari sull'Atalanta. Dalle 15 il Gran Premio di Spagna di Formula 1. Norris parte dalla pole a Madrid davanti ad Antonelli.
3: Questa è l'ultima notizia. A più tardi.
1: GR News.
6: Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 in edicola con il nuovo numero di settembre. Un'occasione per tutti per vivere la passione per lo spazio. Il sommario. La cover story è dedicata alle foto astronomiche che osservano la profondità dell'universo. Parliamo poi di Marte con le molecole organiche. Sono naturali o biologiche? Viaggiamo 28 anni luce e scopriamo dopo 15 anni di ricerca l'esopianeta Gliese 48b. Leggete Cosmo 2050 di settembre. Ora in edicola e in digitale con l'applicazione.
1: Radio GR News.
0: Sono le 16 ed un minuto.
1: News.
8: Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione Intelligenza Artificiale. Nuovo allarme di Dario Modei, amministratore delegato di Antropica, sulla velocità di sviluppo dei nuovi sistemi. Secondo Modei, la crescita delle capacità dell'intelligenza artificiale procede a un ritmo esponenziale e richiede nuove più efficaci misure di sicurezza. Senza adeguate contromisure, sostiene il numero uno di Antropica, nel giro di 6-12 mesi l'intelligenza artificiale potrebbe arrivare a coordinare sciami di agenti digitali con capacità di controllo su larga scala di internet. Intanto OpenAI fa sapere che non prevede una quotazione in borsa nel 2026. Sam Altman, intervistato da Fortune, afferma che l'azienda intende concentrarsi per ora sul tema della sicurezza.
9: Medio Oriente e nuova escalation nella penisola arabica. I ribelli Houthi dello Yemen, sostenuti dall'Iran, affermano di aver attaccato con missili balistici e droni depositi di armi e centri di comando in una base militare nella regione saudita di Sharura. L'attacco arriva dopo quello contro l'oleodotto Est-Ovest, infrastruttura strategica per Riyadh. Donald Trump sostiene che gli Houthi avrebbero chiesto agli Stati Uniti di non essere attaccati, ma il gruppo yemenita smentisce. Sul fronte ucraino intanto continua il botta e risposta tra Zelensky e Putin. Il presidente ucraino propone un faccia a faccia al G20 di Miami di dicembre. Il Cremlino replica invitandolo a Mosca. Secondo l'inviato americano Jared Kushner, un accordo sarebbe già possibile se Kiev accettasse di cedere i territori richiesti dalla Russia.
8: Ancora Medio Oriente, Israele torna a colpire il sud del Libano. Secondo l'agenzia nazionale libanese citata dal Jazeera, l'artiglieria israeliana ha bombardato l'area di Zawtar al-Sharqiya nel distretto di Nabatie. In precedenza un'esplosione era stata segnalata nella città di Kiev, provocando danni alle finestre di diversi edifici nelle località vicine.
9: Tensione tra Russia e NATO nell'area di Kaliningrad. Il Cremlino annuncia nuove misure per garantire la sicurezza dell'exclave russa dopo la richiesta della Polonia di intensificare le esercitazioni dell'Alleanza Atlantica vicino al confine. Il portavoce Dmitry Peskov sostiene che la NATO stia aumentando le attività militari nell'area definita Kaliningrad Kaliningrad, una regione di vitale importanza per la Russia.
8: Veniamo alla cronaca in Italia. Tragedia nella notte a Serramanna, nel sud della Sardegna. Un ragazzo di 17 anni, Federico Chia, è morto dopo essere caduto dallo scooter sul quale viaggiava insieme ad un amico di 15 anni. Il 15enne è rimasto ferito, ma non sarebbe in pericolo di vita. I carabinieri stanno ricostruendo la dinamica dell'incidente a Serramanna. Sono state annullate le manifestazioni pubbliche previste in queste ore in segno di lutto.
9: Due persone sono state invece soccorse questa mattina a Torino dopo essere rimaste ferite con un'arma da taglio. È caduto in corso Giulio Cesare nella zona Aurora. Entrambi i feriti sono stati trasportati in ospedale in codice rosso, uno alle Molinette, l'altro al San Giovanni Bosco. Nella vicenda sarebbe coinvolta anche una terza persona. Sono in corso gli accertamenti per ricostruire quanto accaduto.
8: E infine, dalla Campania, tentativo di introdurre 9 telefoni cellulari nel carcere di Aversa, nel Casertano. Due persone stavano per lanciare oltre il muro di cinta una busta contenente 4 mini cellulari, 5 smartphone, schede SIM, cavi e batterie. La polizia penitenziaria è intervenuta prima che il materiale raggiungesse l'area destinata al passeggio dei detenuti. Una delle due persone è stata bloccata, mentre l'altra è riuscita a fuggire, ma secondo gli agenti sarebbe stata riconosciuta come un ex detenuto. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a più tardi.
1: Meteo.
4: La pressione atmosferica è in aumento sul nostro paese a garanzia di un ampio soleggiamento. Nel corso del pomeriggio è da segnalare solamente un aumento dell'instabilità al sud con qualche rischio temporalesco, specie sulle aree ioniche. Per il resto sole prevalente ovunque con poche nubi sparse. In serata e nella prossima notte residui temporali al sud, specie sul basso versante tirrenico. Per il resto situazione tutto sommato tranquilla con cielo in genere sereno, poco nuvoloso. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
1: Viabilità.
5: In Puglia, sulla statale 7 ter Salentina, per lavori dal chilometro 42 al chilometro 4200 è attivo il divieto di sorpasso autoveicoli e limite di velocità di 30 km orari sia in direzione Manduria che in direzione di Lecce. Sulla statale 456 del Turchino, all'altezza del chilometro 102 circa, per lavori tra le 7 e le 24, esclusi giorni festivi e prefestivi, è attivo il senso unico alternato. In prossimità dell'area di cantiere è istituito il divieto di sorpasso autoveicoli, limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta. Sulla strada statale 673 tangenziale di Foggia, per lavori dal chilometro 0,550 al chilometro 1,650 sulla corsia di marcia in località Spreca Cenere, è attivo il restringimento di carreggiata con il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sorpasso autoveicoli.
1: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.
0: Sono le 16 e 6 minuti.
1: News.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: Resta complesso il quadro in Medio Oriente mentre proseguono i tentativi diplomatici per contenere il conflitto. Slittano a ottobre i colloqui tra Israele e Libano previsti a Roma, con il confronto che proseguirà a Washington. Intanto la guerra continua a pesare sulle rotte energetiche. Dopo gli attacchi nello stretto di Hormuz, lo stop all'oleodotto saudita East-West è a rischio circa il 4% dell'offerta mondiale di petrolio, con nuove pressioni sui prezzi.
2: Economia. Il governo studia nuovi aiuti contro il caro carburanti, mentre benzina e diesel continuano a pesare sui bilanci delle famiglie. Il vice premier Antonio Tajani conferma che si lavora a misure rivolte soprattutto a chi è più in difficoltà. Tra le ipotesi anche un bonus carburante da 100 euro, una tantum, ma la soluzione non è ancora stata definita. Intanto resta in vigore fino al 17 settembre il taglio temporaneo delle accise sul gasolio, in attesa dei nuovi interventi annunciati dall'esecutivo.
3: Ed è iniziato in Campidoglio l'ultimo saluto a Emma Bonino, scomparsa venerdì a 78 anni. Numerosi cittadini stanno rendendo omaggio alla storica leader radicale nella camera ardente allestita nella Protomoteca. Sul feretro la bandiera dell'Europa, simbolo di una delle battaglie che hanno accompagnato tutta la sua vita politica. La camera ardente resterà aperta anche domani, mentre martedì alle 12.30 si terranno i funerali di Stato in forma laica.
2: La cronaca, una donna di 83 anni è ricoverata in gravissime condizioni dopo una lite con il marito nella loro abitazione a Lanzo Torinese. Secondo una prima ricostruzione, l'uomo, 89 anni, avrebbe spinto la moglie facendola cadere a terra e battere violentemente la testa. La donna è stata soccorsa e trasferita in elicottero all'ospedale Molinette di Torino. La coppia, secondo quanto emerso, viveva da tempo da separata nella stessa abitazione.
3: E ora il meteo, la nuova settimana si apre con il ritorno del bel tempo su gran parte dell'Italia. L'alta pressione delle Azzorre garantirà sole e temperature nella media o poco superiori almeno fino a martedì. Da mercoledì è però atteso un nuovo cambio di scenario con l'arrivo di una perturbazione che riporterà piogge e temporali, inizialmente soprattutto sulle regioni settentrionali.
2: Lo sport, Marc Marquez trionfa anche a Misano e riapre la corsa al mondiale MotoGP. Lo spagnolo della Ducati conquista il Gran Premio di San Marino dopo il successo nella sprint e approfitta della caduta di Marco Bezzecchi fuori già al primo giro, dopo essere partito dalla pole. Un fine settimana perfetto per Marquez che continua così la rimonta sul leader della classifica Jorge Martin.
3: Questa è l'ultima notizia, a più tardi.
1: Meteo.
4: La pressione atmosferica è in aumento sul nostro paese a garanzia di un ampio soleggiamento. Nel corso del pomeriggio è da segnalare solamente un aumento dell'instabilità al sud con qualche rischio temporalesco, specie sulle aree ioniche. Per il resto sole prevalente ovunque con poche nubi sparse. In serata e nella prossima notte residui temporali al sud, specie sul basso versante tirrenico. Per il resto situazione tutto sommato tranquilla con cielo in genere sereno, poco nuvoloso. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
1: Viabilità.
5: In Puglia, sulla statale 7 Ter Salentina, per lavori dal chilometro 42 al chilometro 4200 è attivo il divieto di sorpasso autoveicoli e limite di velocità di 30 km orari sia in direzione Manduria che in direzione di Lecce. Sulla statale 456 del Turchino, all'altezza del chilometro 102 circa, per lavori tra le 7 e le 24, esclusi giorni festivi e prefestivi, è attivo il senso unico alternato. In prossimità dell'area di cantiere è istituito il divieto di sorpasso autoveicoli, limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta. Sulla strada statale 673 tangenziale di Foggia, per lavori dal chilometro 0,550 al chilometro 1,650 sulla corsia di Marcia in località Spreca Cenere, è attivo il restringimento di carreggiata con il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sorpasso autoveicoli.
1: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni del territorio. GR News, la radio fa notizia. Economy News.
7: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazione economica in onda ogni weekend su GR News, la radio di notizia a flusso continuo. Tra le cause che hanno determinato la recentissima impennata del prezzo del petrolio, portandolo a circa $105 al barile per il Brent, più 3,5%, e a $100 per il WTI americano, più 3,75%, figura senz'altro la comunicazione inviata all'OPEC dall'Arabia Saudita circa il crollo della sua produzione, che ad agosto ha toccato i suoi minimi dal 1990 per via del conflitto tra Stati Uniti e Iran, che ha messo sotto pressione le rotte di esportazione del Regno. L'Istat segnala che nel quinquennio 2021-2026 l'Italia ha registrato un incremento significativo del suo mercato del lavoro, con un aumento complessivo del tasso di occupazione del 4,4% e circa 1,6 milioni di occupati in più. E questo aumento è stato influenzato da fattori come le politiche previdenziali e l'invecchiamento della popolazione italiana. In particolare la crescita dell'occupazione ha riguardato in misura più ampia le fasce di età più avanzate, mentre quelle più giovanili hanno mostrato una tendenza alla flessione. Pertanto, da un lato, le politiche previdenziali, caratterizzate dal progressivo innalzamento dell'età pensionabile, hanno determinato un prolungamento della permanenza degli individui nel mercato del lavoro, mentre dall'altro il processo di invecchiamento della popolazione italiana sta modificando significativamente la struttura demografica del paese. Infatti, la tendenziale diminuzione della popolazione nelle classi di età inferiori ai 50 anni si è abbinata a una crescita del numero delle persone ultracinquantenni. Questo cambiamento nella composizione demografica, come spiega l'Istituto di Statistica, si è ripercosso anche sulla struttura dell'occupazione, determinando un'incidenza crescente dei lavoratori più anziani sul totale degli occupati. Nel corso del 2026 è poi cresciuto particolarmente il lavoro autonomo, i cui incrementi tendenziali hanno infatti raggiunto nell'ultimo anno anche le 200.000 unità, segnando in tal modo un'accelerazione rispetto agli anni precedenti. Nel complesso, nel quinquennio preso in esame, il numero di occupati indipendenti è dunque aumentato del 7,1%. In base ai dati forniti dall'Osservatorio del mercato immobiliare dell'Agenzia delle Entrate, emerge che nel periodo aprile-giugno 2026 le compravendite di abitazioni sono risultate sostanzialmente stabili. Infatti, il confronto con lo stesso trimestre 2025 fa segnare uno 0,1% in più, sostenuto in particolare dalle compravendite effettuate nei comuni capoluogo e nelle aree del sud e del nord-ovest. Più marcata è invece la crescita delle locazioni, che fanno registrare un aumento tendenziale del 3,1%, e una dinamica ancora più sostenuta nei comuni ad alta tensione abitativa, più 3,7%. Quanto poi alle compravendite di negozi e laboratori, si registra un più 5,7% complessivo e un più 5,2% specifico per i depositi e le autorimesse, andando così a sostenere il mercato non residenziale, con una crescita sostanzialmente doppia rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, quando cioè era stata del più 2,6%. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
1: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: Sono le 16 e 17 minuti.
1: News. Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione Intelligenza Artificiale. Nuovo allarme di Dario Modè, amministratore delegato di Anthropic, sulla velocità di sviluppo dei nuovi sistemi. Secondo Modè, la crescita delle capacità dell'intelligenza artificiale procede a un ritmo esponenziale e richiede nuove e più efficaci misure di sicurezza. Senza adeguate contromisure, sostiene il numero uno di Anthropic, nel giro di 6-12 mesi l'intelligenza artificiale potrebbe arrivare a coordinare sciami di agenti digitali con capacità di controllo su larga scala di internet. Intanto OpenAI fa sapere che non prevede una quotazione in borsa nel 2026. Sam Altman, intervistato da Fortune, afferma che l'azienda intende concentrarsi per ora sul tema della sicurezza.
2: Medio Oriente, nuova escalation nella penisola arabica, i ribelli Houthi dello Yemen sostenuti dall'Iran affermano di aver attaccato con missili balistici e droni depositi di armi e centri di comando in una base militare nella regione saudita di Sharura. L'attacco arriva dopo quello contro l'oleodotto Est-Ovest, infrastruttura strategica per Riyadh. Donald Trump sostiene che gli Houthi avrebbero chiesto agli Stati Uniti di non essere attaccati, ma il gruppo yemenita smentisce. Sul fronte ucraino intanto continua il botta e risposta tra Zelensky e Putin. Il presidente ucraino propone un faccia a faccia al G20 di Miami di dicembre. Il Kremlin replica invitandolo a Mosca. Secondo l'inviato americano Jared Kushner, un accordo sarebbe già possibile se Kiev accettasse di cedere i territori richiesti dalla Russia.
1: Ancora Medio Oriente, Israele torna a colpire il sud del Libano. Secondo l'agenzia nazionale libanese citata dal Jazeera, l'artiglieria israeliana ha bombardato l'area di Zawtar al-Sharqiyah nel distretto di Nabatieh. In precedenza un'esplosione era stata segnalata nella città di Kiev, provocando danni alle finestre di diversi edifici nelle località vicine.
2: Tensione tra Russia e NATO nell'area di Kaliningrad. Il Cremlino annuncia nuove misure per garantire la sicurezza dell'exclave russa dopo la richiesta della Polonia di intensificare le esercitazioni dell'Alleanza Atlantica vicino al confine. Il portavoce Dmitry Peskov sostiene che la NATO stia aumentando le attività militari nell'area e definisce Kaliningrad una regione di vitale importanza per la Russia.
1: Veniamo alla cronaca in Italia. Tragedia nella notte a Serramanna, nel sud della Sardegna. Un ragazzo di 17 anni, Federico Chia, è morto dopo essere caduto dallo scooter sul quale viaggiava insieme ad un amico di 15 anni. Il 15enne è rimasto ferito, ma non sarebbe in pericolo di vita. I carabinieri stanno ricostruendo la dinamica dell'incidente a Serramanna. Sono state annullate le manifestazioni pubbliche previste in queste ore in segno di lutto.
2: Due persone sono state invece soccorse questa mattina a Torino dopo essere rimaste ferite con un'arma da taglio è caduto in corso Giulio Cesare nella zona Aurora. Entrambi i feriti sono stati trasportati in ospedale in codice rosso, uno alle Molinette, l'altro al San Giovanni Bosco. Nella vicenda sarebbe coinvolta anche una terza persona. Sono in corso gli accertamenti per ricostruire quanto accaduto.
1: E infine, dalla Campania, tentativo di introdurre 9 telefoni cellulari nel carcere di Aversa, nel Casertano. Due persone stavano per lanciare oltre il muro di cinta una busta contenente 4 mini cellulari, 5 smartphone, schede SIM, cavi e batterie. La polizia penitenziaria è intervenuta prima che il materiale raggiungesse l'area destinata al passeggio dei detenuti. Una delle due persone è stata bloccata, mentre l'altra è riuscita a fuggire, ma secondo gli agenti sarebbe stata riconosciuta come un ex detenuto. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a più tardi.
3: Meteo. La pressione atmosferica è in aumento sul nostro paese a garanzia di un ampio soleggiamento. Nel corso del pomeriggio da segnalare solamente un aumento dell'instabilità al sud con qualche rischio temporalesco, specie sulle aree ioniche. Per il resto sole prevalente ovunque con poche nubi sparse. In serata e nella prossima notte residui temporali al sud, specie sul basso versante tirrenico. Per il resto situazione tutto sommato tranquilla con cielo in genere sereno, poco nuvoloso. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
4: Viabilità.
5: In Puglia sulla statale 7 Ter Salentina per lavori dal chilometro 42 al chilometro 4200 è attivo il divieto di sorpasso autoveicoli e limite di velocità di 30 km orari sia in direzione Manduria che in direzione di Lecce. Sulla statale 456 del Turchino all'altezza del chilometro 102 circa per lavori tra le 7 e le 24 esclusi giorni festivi e prefestivi è attivo il senso unico alternato in prossimità dell'area di cantiere. È istituito il divieto di sorpasso autoveicoli, limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta. Sulla strada statale 673 tangenziale di Foggia per lavori dal chilometro 0,550 al chilometro 1,650 sulla corsia di marcia in località Spreca Cenere è attivo il restringimento di carreggiata con il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sorpasso autoveicoli.
4: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.
0: Sono le 16 e 22 minuti.
4: News.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
6: Resta complesso il quadro in Medio Oriente mentre proseguono i tentativi diplomatici per contenere il conflitto. Slittano a ottobre i colloqui tra Israele e Libano previsti a Roma con il confronto che proseguirà a Washington. Intanto la guerra continua a pesare sulle rotte energetiche dopo gli attacchi nello stretto di Hormuz e lo stop all'oleodotto saudita East-West è a rischio circa il 4% dell'offerta mondiale di petrolio con nuove pressioni sui prezzi.
2: Economia. Il governo studia nuovi aiuti contro il caro carburanti, mentre benzina e diesel continuano a pesare sui bilanci delle famiglie. Il vice premier Antonio Tajani conferma che si lavora a misure rivolte soprattutto a chi è più in difficoltà. Tra le ipotesi anche un bonus carburante da 100 euro, una tantum, ma la soluzione non è ancora stata definita. Intanto resta in vigore fino al 17 settembre il taglio temporaneo delle accise sul gasolio, in attesa dei nuovi interventi annunciati dall'esecutivo.
6: Ed è iniziato in Campidoglio l'ultimo saluto a Emma Bonino, scomparsa venerdì a 78 anni. Numerosi cittadini stanno rendendo omaggio alla storica leader radicale nella camera ardente allestita nella Protomoteca. Sul feretro la bandiera dell'Europa, simbolo di una delle battaglie che hanno accompagnato tutta la sua vita politica. La camera ardente resterà aperta anche domani, mentre martedì alle 12.30 si terranno i funerali di Stato in forma laica.
2: La cronaca, una donna di 83 anni è ricoverata in gravissime condizioni dopo una lite con il marito nella loro abitazione a Lanzo Torinese. Secondo una prima ricostruzione, l'uomo, 89 anni, avrebbe spinto la moglie facendola cadere a terra e battere violentemente la testa. La donna è stata soccorsa e trasferita in elicottero all'ospedale Molinette di Torino. La coppia, secondo quanto emerso, viveva da tempo da separata nella stessa abitazione.
6: E ora il meteo, la nuova settimana si apre con il ritorno del bel tempo su gran parte dell'Italia. L'alta pressione delle Azzorre garantirà sole e temperature nella media o poco superiori almeno fino a martedì. Da mercoledì è però atteso un nuovo cambio di scenario con l'arrivo di una perturbazione che riporterà piogge e temporali, inizialmente soprattutto sulle regioni settentrionali.
2: Lo sport. Marc Marquez trionfa anche a Misano e riapre la corsa al mondiale MotoGP. Lo spagnolo della Ducati conquista il Gran Premio di San Marino dopo il successo nella sprint e approfitta della caduta di Marco Bezzecchi fuori già al primo giro dopo essere partito dalla pole. Un fine settimana perfetto per Marquez che continua così la rimonta sul leader della classifica Jorge Martin.
6: Questa è l'ultima notizia. A più tardi.
4: Meteo.
3: La pressione atmosferica è in aumento sul nostro paese a garanzia di un ampio soleggiamento. Nel corso del pomeriggio è da segnalare solamente un aumento dell'instabilità al sud con qualche rischio temporalesco, specie sulle aree ioniche. Per il resto sole prevalente ovunque con poche nubi sparse. In serata e nella prossima notte residui temporali al sud, specie sul basso versante tirrenico. Per il resto situazione tutto sommato tranquilla con cielo in genere sereno, poco nuvoloso. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
4: Viabilità.
5: In Puglia, sulla statale 7 Ter Salentina, per lavori dal chilometro 42 al chilometro 4200 è attivo il divieto di sorpasso autoveicoli e limite di velocità di 30 km orari sia in direzione Manduria che in direzione di Lecce. Sulla statale 456 del Turchino, all'altezza del chilometro 102 circa, per lavori tra le 7 e le 24, esclusi giorni festivi e prefestivi, è attivo il senso unico alternato. In prossimità dell'area di cantiere è istituito il divieto di sorpasso autoveicoli, limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta. Sulla strada statale 673 tangenziale di Foggia, per lavori dal chilometro 0,550 al chilometro 1,650 sulla corsia di Marcia in località Spreca Cenere, è attivo il restringimento di carreggiata con il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sorpasso autoveicoli.
4: GR News, notiziario a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia. Mercato.
7: Mercati in Movimento, la settimana globale, la rubrica riepilogativa sull'andamento dei principali mercati finanziari internazionali su GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
8: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Mercati in Movimento, la settimana globale. Cominciamo questo appuntamento andando a verificare subito quale sia stato, nella settimana appena trascorsa, il comportamento del FTSE MIB di Milano, che dal 4 all'11 settembre ha registrato una crescita dello 0,44%. Tra i titoli nazionali più trattati ci sono in calo quelli di Webuild, meno 6,36%, di Saipem, meno 0,69%, di Telecom, meno 0,97% e di Stellantis, meno 3,03%, mentre a crescere sono Intesa San Paolo, più 0,97%, Unicredit, più 1,37%, Banca Montepaschi, più 3,03% e Risanamento, più 40,76%. Poco soddisfacente è stato il risultato settimanale realizzato dall'indice Dow Jones di New York, che infatti è calato dell'1,64%. In particolare, le migliori performance di Wall Street sono state per Cisco, più 1,91%, ed Apple, più 1,88%. Al contrario, le peggiori sono risultate quelle portate a casa da Boeing, meno 4,16%, da Nike, meno 4,14%, e da Salesforce, meno 4,19%. Negativo pure l'andamento che si è registrato presso il DAX, la borsa di Francoforte, che ha chiuso la settimana facendo segnare una perdita dell'1,93%. Tra i titoli maggiormente trattati vanno segnalati i guadagni settimanali di Deutsche Telekom, più 0,86%, e i cali di Bayer, meno 1,99%, di Rheinmetall, meno 1,97%, e di Henkel, meno 5,13%. In difficoltà è apparso anche il trend che si è imposto sul mercato giapponese, dove l'indice Nikkei 225 di Tokyo ha chiuso la settimana con una perdita dell'1,56%. Dal 4 all'11 settembre le azioni legate alla tecnologia e all'intelligenza artificiale hanno infatti guidato i ribassi con percentuali tra il meno 2,6 e il meno 7%. Chiusura negativa anche per la borsa di Hong Kong, con l'indice Hang Seng che ha terminato le sue contrattazioni in calo del 3,30%, mentre la borsa di Shanghai a sua volta concluso la settimana facendo segnare una perdita dell'1,07%. Passiamo alle materie prime. Vi segnaliamo che il petrolio WTI ha chiuso la settimana intorno ai $104 al barile, facendo così segnare un aumento settimanale dell'8,82%, mentre quello Brent ha chiuso a oltre $95, salendo così dell'8,75% rispetto alla quotazione dello scorso 4 settembre. Per quanto riguarda il gas, sulla piazza di Amsterdam è passato dai circa 71,95 euro a megawattora di venerdì 4 settembre agli 80,61 euro di venerdì 11 settembre, mettendo così a segno un incremento settimanale del più 12,02%. E infine chiudiamo con l'oro. Il prezzo all'oncia si è mosso all'interno di un intervallo compreso tra i $4,402 del 4 settembre e i $4,385 dell'11 settembre, registrando complessivamente un calo di valore dello 0,40%. E con questa notizia termina l'edizione odierna di Mercati in Movimento, la settimana globale. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere in ascolto delle altre trasmissioni di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
9: GR News.
10: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
11: Puoi dirlo forte.
10: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
11: Sì.
12: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
10: Scegli ora ING Business Banking.
12: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
13: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
14: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
13: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
15: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
16: Stai ascoltando Radio GR News.
0: Sono le 16:32.
9: Eventi Italia, la guida di GR News alle fiere, convegni e manifestazioni culturali in Italia.
17: Buon mese di settembre e benvenuti all'ascolto di Eventi Italia. Cominciamo la puntata di oggi segnalandovi che dal 19 al 27 settembre si tiene a Bari l'89esima edizione della Fiera del Levante Campionaria Generale Internazionale. Si tratta di uno degli appuntamenti più attesi del calendario economico e culturale del Mezzogiorno, che quest'anno ha scelto come suo tema di fondo il dialogo parte da Levante, imprese, popoli, culture al centro del Mediterraneo. Una frase che diventa chiave di lettura dell'intera manifestazione, che descrive l'aspirazione della Fiera del Levante nel confermarsi come una sede in cui le idee circolano e si confrontano, generando nuove opportunità per il sistema produttivo del Mezzogiorno. In un momento storico caratterizzato da gravi tensioni internazionali, la manifestazione di Bari sceglie dunque di ribadire il valore del Mediterraneo come spazio di incontro, dove il dialogo diventa strumento di pace e di sviluppo condiviso. Ci spostiamo adesso più a nord dell'Italia, portandovi a Borgotaro, in provincia di Parma, dove per due weekend consecutivi, cioè 19-20 e 26-27 settembre 2026, torna tra le valli del bellissimo Appennino parmense la tradizionale Fiera del Fungo di Borgotaro IGP, un evento particolarmente adatto per gli amanti della buona tavola, che ogni anno si organizza nel caratteristico Borgo Valditaro, dove vi aspettano musica, show cooking e degustazioni varie. Parliamo quindi di un'occasione davvero importante per chi desidera vivere un weekend all'insegna della gastronomia e della conoscenza del territorio e dei suoi sapori. Concludiamo il nostro appuntamento proponendovi la Festa della Sucia, una manifestazione giunta alla sua 49esima edizione che si svolge dal 12 al 20 settembre a Boffalora sopra Ticino, in provincia di Milano, e che si focalizza sulle tradizioni del territorio dei Navigli. La festa nasce infatti dalla pratica dell'asciutta del Naviglio Grande, ossia del momento in cui il canale viene svuotato per consentirne la manutenzione. L'evento trasforma quindi il paese lombardo e le rive del Naviglio in un vivace punto d'incontro tra tradizioni locali, cultura e socialità. E con questa notizia termina questa edizione di Eventi Italia. La redazione vi dà appuntamento al prossimo aggiornamento.
1: News. Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione. Intelligenza artificiale, nuovo allarme di Dario Modè, amministratore delegato di Anthropic, sulla velocità di sviluppo dei nuovi sistemi. Secondo Modè, la crescita delle capacità dell'intelligenza artificiale procede a un ritmo esponenziale e richiede nuove più efficaci misure di sicurezza. Senza adeguate contromisure, sostiene il numero uno di Anthropic, nel giro di 6-12 mesi l'intelligenza artificiale potrebbe arrivare a coordinare sciami di agenti digitali con capacità di controllo su larga scala di internet. Intanto OpenAI fa sapere che non prevede una quotazione in borsa nel 2026. Sam Altman, intervistato da Fortune, afferma che l'azienda intende concentrarsi per ora sul tema della sicurezza.
2: Medio Oriente, nuova escalation nella penisola arabica. I ribelli Houthi dello Yemen, sostenuti dall'Iran, affermano di aver attaccato con missili balistici e droni depositi di armi e centri di comando in una base militare nella regione saudita di Sharura. L'attacco arriva dopo quello contro l'oleodotto Est-Ovest, infrastruttura strategica per Riyadh. Donald Trump sostiene che gli Houthi avrebbero chiesto agli Stati Uniti di non essere attaccati, ma il gruppo yemenita smentisce. Sul fronte ucraino intanto continua il botta e risposta tra Zelensky e Putin. Il presidente ucraino propone un faccia a faccia al G20 di Miami di dicembre. Il Kremlin replica invitandolo a Mosca. Secondo l'inviato americano Jared Kushner, un accordo sarebbe già possibile se Kiev accettasse di cedere i territori richiesti dalla Russia.
1: Ancora Medio Oriente, Israele torna a colpire il sud del Libano. Secondo l'agenzia nazionale libanese citata dal Jazeera, l'artiglieria israeliana ha bombardato l'area di Zawtar al-Sharqiya nel distretto di Nabatieh. In precedenza un'esplosione era stata segnalata nella città di Qiyam, provocando danni alle finestre di diversi edifici nelle località vicine.
2: Tensione tra Russia e NATO nell'area di Kaliningrad. Il Cremlino annuncia nuove misure per garantire la sicurezza dell'exclave russa dopo la richiesta della Polonia di intensificare le esercitazioni dell'Alleanza Atlantica vicino al confine. Il portavoce Dmitry Peskov sostiene che la NATO stia aumentando le attività militari nell'area e definisce Kaliningrad una regione di vitale importanza per la Russia.
1: Veniamo alla cronaca in Italia. Tragedia nella notte a Serramanna, nel sud della Sardegna. Un ragazzo di 17 anni, Federico Chia, è morto dopo essere caduto dallo scooter sul quale viaggiava insieme ad un amico di 15 anni. Il 15enne è rimasto ferito, ma non sarebbe in pericolo di vita. I carabinieri stanno ricostruendo la dinamica dell'incidente a Serramanna. Sono state annullate le manifestazioni pubbliche previste in queste ore in segno di lutto.
2: Due persone sono state invece soccorse questa mattina a Torino dopo essere rimaste ferite con un'arma da taglio accaduto in corso Giulio Cesare nella zona Aurora. Entrambi i feriti sono stati trasportati in ospedale in codice rosso, uno alle Molinette, l'altro al San Giovanni Bosco. Nella vicenda sarebbe coinvolta anche una terza persona. Sono in corso gli accertamenti per ricostruire quanto accaduto.
1: E infine, dalla Campania, tentativo di introdurre 9 telefoni cellulari nel carcere di Aversa, nel Casertano. 2 persone stavano per lanciare oltre il muro di cinta una busta contenente 4 mini cellulari, 5 smartphone, schede SIM, cavi e caricabatterie. La polizia penitenziaria è intervenuta prima che il materiale raggiungesse l'area destinata al passeggio dei detenuti. Una delle 2 persone è stata bloccata, mentre l'altra è riuscita a fuggire, ma

0: Al sud con qualche rischio temporalesco, specie sulle aree ioniche. Per il resto sole prevalente ovunque con poche nubi sparse. In serata e nella prossima notte residui temporali al sud, specie sul basso versante tirrenico. Per il resto situazione tutto sommato tranquilla con cielo in genere sereno, poco nuvoloso. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
1: Viabilità. In Puglia, sulla statale 7 Ter Salentina, per lavori dal chilometro 42 al chilometro 4200 è attivo il divieto di sorpasso autoveicoli e limite di velocità di 30 km orari sia in direzione Manduria che in direzione di Lecce. Sulla statale 456 del Turchino, all'altezza del chilometro 102 circa, per lavori tra le 7 e le 24, esclusi giorni festivi e prefestivi, è attivo il senso unico alternato. In prossimità dell'area di cantiere è istituito il divieto di sorpasso autoveicoli, limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta. Sulla strada statale 673 tangenziale di Foggia, per lavori dal chilometro 0,550 al chilometro 1,650 sulla corsia di marcia in località Spreca Cenere, è attivo il restringimento di carreggiata con il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sorpasso autoveicoli.
2: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.
3: Sono le 16 e 39 minuti.
2: News.
4: Buon pomeriggio dalla redazione.
5: Resta complesso il quadro in Medio Oriente mentre proseguono i tentativi diplomatici per contenere il conflitto. Slittano a ottobre i colloqui tra Israele e Libano previsti a Roma, con il confronto che proseguirà a Washington. Intanto la guerra continua a pesare sulle rotte energetiche dopo gli attacchi nello stretto di Hormuz, lo stop all'oleodotto saudita East-West e a rischio circa il 4% dell'offerta mondiale di petrolio, con nuove pressioni sui prezzi.
4: Economia. Il governo studia nuovi aiuti contro il caro carburanti, mentre benzina e diesel continuano a pesare sui bilanci delle famiglie. Il vice premier Antonio Tajani conferma che si lavora a misure rivolte soprattutto a chi è più in difficoltà. Tra le ipotesi anche un bonus carburante da 100 euro, una tantum, ma la soluzione non è ancora stata definita. Intanto resta in vigore fino al 17 settembre il taglio temporaneo delle accise sul gasolio, in attesa dei nuovi interventi annunciati dall'esecutivo.
5: Ed è iniziato in Campidoglio l'ultimo saluto a Emma Bonino, scomparsa venerdì a 78 anni. Numerosi cittadini stanno rendendo omaggio alla storica leader radicale nella camera ardente allestita nella protomoteca. Sul feretro la bandiera dell'Europa, simbolo di una delle battaglie che hanno accompagnato tutta la sua vita politica. La camera ardente resterà aperta anche domani, mentre martedì alle 12.30 si terranno i funerali di Stato in forma laica.
4: La cronaca: una donna di 83 anni è ricoverata in gravissime condizioni dopo una lite con il marito nella loro abitazione a Lanzo Torinese. Secondo una prima ricostruzione, l'uomo, 89 anni, avrebbe spinto la moglie facendola cadere a terra e battere violentemente la testa. La donna è stata soccorsa e trasferita in elicottero all'ospedale Molinette di Torino. La coppia, secondo quanto emerso, viveva da tempo da separata nella stessa abitazione.
5: E ora il meteo. La nuova settimana si apre con il ritorno del bel tempo su gran parte dell'Italia. L'alta pressione delle Azzorre garantirà sole e temperature nella media o poco superiori almeno fino a martedì. Da mercoledì è però atteso un nuovo cambio di scenario con l'arrivo di una perturbazione che riporterà piogge e temporali, inizialmente soprattutto sulle regioni settentrionali.
4: Lo sport: Marc Marquez trionfa anche a Misano e riapre la corsa al mondiale MotoGP. Lo spagnolo della Ducati conquista il Gran Premio di San Marino dopo il successo nella sprint e approfitta della caduta di Marco Bezzecchi fuori già al primo giro, dopo essere partito dalla pole. Un fine settimana perfetto per Marquez, che continua così la rimonta sul leader della classifica Jorge Martin.
5: Questa è l'ultima notizia. A più tardi.
2: Meteo.
0: La pressione atmosferica è in aumento sul nostro paese a garanzia di un ampio soleggiamento. Nel corso del pomeriggio è da segnalare solamente un aumento dell'instabilità al sud con qualche rischio temporalesco, specie sulle aree ioniche. Per il resto sole prevalente ovunque con poche nubi sparse. In serata e nella prossima notte residui temporali al sud, specie sul basso versante tirrenico. Per il resto situazione tutto sommato tranquilla con cielo in genere sereno, poco nuvoloso. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
2: viabilità.
1: In Puglia, sulla statale 7 Ter Salentina per la

0: Fuori dal chilometro 42 al chilometro 4200 è attivo il divieto di sorpasso autoveicoli e limite di velocità di 30 km orari sia in direzione Manduria che in direzione di Lecce. Sulla statale 456 del Turchino all'altezza del chilometro 102 circa per lavori tra le 7 e le 24 esclusi giorni festivi e prefestivi è attivo il senso unico alternato. In prossimità dell'area di cantiere è istituito il divieto di sorpasso autoveicoli, limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta. Sulla strada statale 673 tangenziale di Foggia per lavori dal chilometro 0,550 al chilometro 1,650 sulla corsia di marcia in località Spreca Cenere è attivo il restringimento di carreggiata con il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sorpasso autoveicoli.
1: Economy News.
2: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazione economica in onda ogni weekend su GR News, la radio di notizia a flusso continuo. Tra le cause che hanno determinato la recentissima impennata del prezzo del petrolio, portandolo a circa $105 al barile per il Brent, più 3,5%, e a $100 per il WTI americano, più 3,75%, figura senz'altro la comunicazione inviata all'OPEC dall'Arabia Saudita circa il crollo della sua produzione, che ad agosto ha toccato i suoi minimi dal 1990 per via del conflitto tra Stati Uniti e Iran, che ha messo sotto pressione le rotte di esportazione del Regno. L'Istat segnala che nel quinquennio 2021-2026 l'Italia ha registrato un incremento significativo del suo mercato del lavoro, con un aumento complessivo del tasso di occupazione del 4,4% e circa 1,6 milioni di occupati in più. E questo aumento è stato influenzato da fattori come le politiche previdenziali e l'invecchiamento della popolazione italiana. In particolare la crescita dell'occupazione ha riguardato in misura più ampia le fasce di età più avanzate, mentre quelle più giovanili hanno mostrato una tendenza alla flessione. Pertanto, da un lato, le politiche previdenziali, caratterizzate dal progressivo innalzamento dell'età pensionabile, hanno determinato un prolungamento della permanenza degli individui nel mercato del lavoro, mentre dall'altro il processo di invecchiamento della popolazione italiana sta modificando significativamente la struttura demografica del paese. Infatti, la tendenziale diminuzione della popolazione nelle classi di età inferiori ai 50 anni si è abbinata a una crescita del numero delle persone ultra cinquantenni. Questo cambiamento nella composizione demografica, come spiega l'Istituto di Statistica, si è ripercosso anche sulla struttura dell'occupazione, determinando un'incidenza crescente dei lavoratori più anziani sul totale degli occupati. Nel corso del 2026 è poi cresciuto particolarmente il lavoro autonomo, i cui incrementi tendenziali hanno infatti raggiunto nell'ultimo anno anche le 200.000 unità, segnando in tal modo un'accelerazione rispetto agli anni precedenti. Nel complesso, nel quinquennio preso in esame, il numero di occupati indipendenti è dunque aumentato del 7,1%. In base ai dati forniti dall'Osservatorio del mercato immobiliare dell'Agenzia delle Entrate, emerge che nel periodo aprile-giugno 2026 le compravendite di abitazioni sono risultate sostanzialmente stabili. Infatti, il confronto con lo stesso trimestre 2025 fa segnare uno 0,1% in più, sostenuto in particolare dalle compravendite effettuate nei comuni capoluogo e nelle aree del sud e del nord-ovest. Più marcata è invece la crescita delle locazioni, che fanno registrare un aumento tendenziale del 3,1%, e una dinamica ancora più sostenuta nei comuni ad alta tensione abitativa, più 3,7%. Quanto poi alle compravendite di negozi e laboratori, si registra un più 5,7% complessivo e un più 5,2% specifico per i depositi e le autorimesse, andando così a sostenere il mercato non residenziale, con una crescita sostanzialmente doppia rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, quando cioè era stata del più 2,6%. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
1: Radio GR News, notiziari a flusso continuo.

0: Sono le 16 e 51 minuti.
1: News. Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione Intelligenza Artificiale, nuovo allarme di Dario Modei, amministratore delegato di Anthropic, sulla velocità di sviluppo dei nuovi sistemi. Secondo Modei, la crescita delle capacità dell'intelligenza artificiale procede a un ritmo esponenziale e richiede nuove più efficaci misure di sicurezza. Senza adeguate contromisure, sostiene il numero uno di Anthropic, nel giro di 6-12 mesi l'intelligenza artificiale potrebbe arrivare a coordinare sciami di agenti digitali con capacità di controllo su larga scala di internet. Intanto OpenAI fa sapere che non prevede una quotazione in borsa nel 2026. Sam Altman, intervistato da Fortune, afferma che l'azienda intende concentrarsi per ora sul tema della sicurezza.
2: Medio Oriente, nuova escalation nella penisola arabica, i ribelli Houthi dello Yemen sostenuti dall'Iran affermano di aver attaccato con missili balistici e droni depositi di armi e centri di comando in una base militare nella regione saudita di Sharura. L'attacco arriva dopo quello contro l'oleodotto Est-Ovest, infrastruttura strategica per Riyadh. Donald Trump sostiene che gli Houthi avrebbero chiesto agli Stati Uniti di non essere attaccati, ma il gruppo yemenita smentisce. Sul fronte ucraino intanto continua il botta e risposta tra Zelensky e Putin. Il presidente ucraino propone un faccia a faccia al G20 di Miami di dicembre. Il Cremlino replica invitandolo a Mosca. Secondo l'inviato americano Jared Kushner, un accordo sarebbe già possibile se Kiev accettasse di cedere i territori richiesti dalla Russia.
1: Ancora Medio Oriente, Israele torna a colpire il sud del Libano. Secondo l'agenzia nazionale libanese citata dal Jazeera, l'artiglieria israeliana ha bombardato l'area di Zawtar al-Sharqiyah nel distretto di Nabatieh. In precedenza un'esplosione era stata segnalata nella città di Qiyam, provocando danni alle finestre di diversi edifici nelle località vicine.
2: Tensione tra Russia e NATO nell'area di Kaliningrad. Il Cremlino annuncia nuove misure per garantire la sicurezza dell'exclave russa dopo la richiesta della Polonia di intensificare le esercitazioni dell'Alleanza Atlantica vicino al confine. Il portavoce Dmitry Peskov sostiene che la NATO stia aumentando le attività militari nell'area definita Kaliningrad, una regione di vitale importanza per la Russia.
1: Veniamo alla cronaca in Italia. Tragedia nella notte a Serramanna, nel sud della Sardegna. Un ragazzo di 17 anni, Federico Chia, è morto dopo essere caduto dallo scooter sul quale viaggiava insieme ad un amico di 15 anni. Il 15enne è rimasto ferito, ma non sarebbe in pericolo di vita. I carabinieri stanno ricostruendo la dinamica dell'incidente a Serramanna. Sono state annullate le manifestazioni pubbliche previste in queste ore in segno di lutto.
2: Due persone sono state invece soccorse questa mattina a Torino dopo essere rimaste ferite con un'arma da taglio. È caduto in corso Giulio Cesare nella zona Aurora. Entrambi i feriti sono stati trasportati in ospedale in codice rosso, uno alle Molinette, l'altro al San Giovanni Bosco. Nella vicenda sarebbe coinvolta anche una terza persona. Sono in corso gli accertamenti per ricostruire quanto accaduto.
1: E infine, dalla Campania, tentativo di introdurre 9 telefoni cellulari nel carcere di Aversa, nel Casertano. Due persone stavano per lanciare oltre il muro di cinta una busta contenente 4 mini cellulari, 5 smartphone, schede SIM, cavi e batterie. La polizia penitenziaria è intervenuta prima che il materiale raggiungesse l'area destinata al passeggio dei detenuti. Una delle due persone è stata bloccata, mentre l'altra è riuscita a fuggire, ma secondo gli agenti sarebbe stata riconosciuta come un ex detenuto. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a più tardi.
3: Meteo. La pressione atmosferica è in aumento sul nostro paese a garanzia di un ampio soleggiamento. Nel corso del pomeriggio è da segnalare solamente un aumento dell'instabilità al sud con qualche rischio temporalesco, specie sulle aree ioniche. Per il resto sole prevalente ovunque con poche nubi sparse. In serata e nella prossima notte residui temporali al sud, specie sul basso versante tirrenico. Per il resto situazione tutto sommato tranquilla con cielo in genere sereno, poco nuvoloso. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
4: Viabilità.
5: In Puglia, sulla statale 7 Ter Salentina, per lavori dal chilometro 42 al chilometro 4200 è attivo il divieto di sorpasso autoveicoli e limite di velocità di 30 km orari sia in direzione Manduria che in direzione di Lecce. Sulla statale 456 del Turchino, all'altezza del chilometro 102 circa, per lavori tra le 7 e le 24, esclusi giorni festivi e prefestivi, è attivo il senso unico alternato. In prossimità dell'area di cantiere è istituito il divieto di sorpasso autoveicoli, limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta. Sulla strada statale 673 tangenziale di Foggia, per lavori dal chilometro 0,550 al chilometro 1,650 sulla corsia di marcia in località Spreca Cenere, è attivo il restringimento di carreggiata con il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sorpasso autoveicoli.
4: Radio GR News, le notizie in presa diretta.
0: sono le 16 e 56 minuti.
4: Mercati in movimento, la settimana globale, la rubrica riepilogativa sull'andamento dei principali mercati finanziari internazionali su GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
6: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Mercati in movimento, la settimana globale. Cominciamo questo appuntamento andando a verificare subito quale sia stato nella settimana appena trascorsa il comportamento del FTSE MIB di Milano, che dal 4 all'11 settembre ha registrato una crescita dello 0,44%. Tra i titoli nazionali più trattati ci sono in calo quelli di WeBuild, meno 6,36%, di Saipem, meno 0,69%, di Telecom, meno 0,97% e di Stellantis, meno 3,03%. Mentre a crescere sono Intesa San Paolo, più 0,97%, Unicredit, più 1,37%, Banca Montepaschi, più 3,03% e Risanamento, più 40,76%. Poco soddisfacente è stato il risultato settimanale realizzato dall'indice Dow Jones di New York, che infatti è calato dell'1,64%. In particolare, le migliori performance di Wall Street sono state per Cisco, più 1,91%, ed Apple, più 1,88%. Al contrario, le peggiori sono risultate quelle portate a casa da Boeing, meno 4,16%, da Nike, meno 4,14%, e da Salesforce, meno 4,19%. Negativo pure l'andamento che si è registrato presso il DAX, la borsa di Francoforte, che ha chiuso la settimana facendo segnare una perdita dell'1,93%. Tra i titoli maggiormente trattati vanno segnalati i guadagni settimanali di Deutsche Telekom, più 0,86%, e i cali di Bayer, meno 1,99%, di Rheinmetall, meno 1,97%, e di Henkel, meno 5,13%. In difficoltà è apparso anche il trend che si è imposto sul mercato giapponese, dove l'indice Nikkei 225 di Tokyo ha chiuso la settimana con una perdita dell'1,56%. Dal 4 all'11 settembre le azioni legate alla tecnologia e all'intelligenza artificiale hanno infatti guidato i ribassi con percentuali tra il meno 2,6 e il meno 7%. Chiusura negativa anche per la borsa di Hong Kong, con l'indice Hang Seng che ha terminato le sue contrattazioni in calo del 3,30%, mentre la borsa di Shanghai ha a sua volta concluso la settimana facendo segnare una perdita dell'1,07%. Passiamo alle materie prime. Vi segnaliamo che il petrolio WTI ha chiuso la settimana intorno ai $104 al barile, facendo così segnare un aumento settimanale dell'8,82%, mentre quello Brent ha chiuso a oltre $95, salendo così dell'8,75% rispetto alla quotazione dello scorso 4 settembre. Per quanto riguarda il gas, sulla piazza di Amsterdam è passato dai circa 71,95 euro a megawattora di venerdì 4 settembre agli 80,61 euro di venerdì 11 settembre, mettendo così a segno un incremento settimanale del più 12,02%. E infine chiudiamo con l'oro. Il prezzo all'oncia si è mosso all'interno di un intervallo compreso tra i $4,402 del 4 settembre e i $4,385 dell'11 settembre, registrando complessivamente un calo di valore dello 0,40%. E con questa notizia termina l'edizione odierna di Mercati in Movimento, la settimana globale. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere in ascolto delle altre trasmissioni di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
7: GR News.
8: Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 in edicola con il nuovo numero di settembre. Un'occasione per tutti per vivere la passione per lo spazio. Il sommario. La cover story è dedicata alle foto astronomiche che osservano la profondità dell'universo. Parliamo poi di Marte con le molecole organiche. Sono naturali o biologiche? Viaggiamo 28 anni luce e scopriamo dopo 15 anni di ricerca l'esopianeta Gliese 48b. Leggete Cosmo 2050 di settembre. Ora in edicola e in digitale con l'applicazione.
9: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
10: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
11: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
12: Puoi dirlo forte.
11: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
12: Sì.
13: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
11: Scegli ora ING Business Banking.
13: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
7: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
14: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
15: Le nostre scelte dicono molto di noi. Del nostro stile. Del nostro carattere. Di quello che vogliamo davvero.
16: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
17: Renault. È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuto o rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
18: Radio GR News, la radio di informazione da ascoltare in DAB su tutte le piattaforme streaming e sulla nostra applicazione. Radio GR News, la radio con le news a flusso continuo in qualsiasi momento. Ascolta Radio GR News, la radio con le notizie in presa diretta.
19: Sono le 17 e due minuti.
18: News.
2: Bentrovati dalla redazione.
20: Nuovi attacchi russi sull'Ucraina mentre torna a muoversi il fronte diplomatico. A Odessa due persone sono morte e 25 sono rimaste ferite, mentre vicino al confine con la Polonia un drone ha colpito un treno diretto a Varsavia senza provocare vittime. Kiev denuncia un'offensiva sistematica anche contro la rete ferroviaria. Intanto Ucraina e Russia aprono alla possibilità di nuovi colloqui trilaterali a ottobre, con gli Emirati disponibili a ospitarli.
2: Dal Vaticano, il perdono come strada per costruire la pace, il messaggio di Papa Leone XIV all'Angelus, con l'invito a superare rancori e desiderio di vendetta che dividono le persone e alimentano i conflitti. Il pontefice ha poi ricordato, a 25 anni dagli attentati dell'11 settembre, le vittime e quanti ne portano ancora le ferite, rinnovando l'appello alla preghiera e all'impegno per la pace in un mondo ancora segnato dalla violenza.
20: E torna al centro del dibattito negli Stati Uniti la sicurezza dell'intelligenza artificiale. Dario Amodei, amministratore delegato di Anthropic, avverte che lo sviluppo procede a un ritmo molto rapido e chiede maggiori cautele per evitare che i sistemi sempre più autonomi possano sfuggire al controllo. Disegno opposto alla posizione di Donald Trump, che critica quelle che definisce forze negative intenzionate a rallentare lo sviluppo dell'intelligenza artificiale.
2: Economia, prudenza sui conti pubblici e interventi mirati nella prossima manovra. Il ministro Giorgetti avverte che il rialzo dei tassi aumenta i costi per famiglie, imprese e Stato e rende ancora più importante tenere sotto controllo il debito. Il governo punta intanto a ridurre la pressione fiscale soprattutto sull'aceto medio, mentre tra le ipotesi allo studio c'è una tassazione agevolata sugli aumenti di stipendio dei giovani.
20: La cronaca tragedia nelle campagne di Montalbano Ionico. Nel Materano, Vincenzo Dorsi, 37 anni, è morto dopo essere stato colpito accidentalmente alla testa da un proiettile esploso dal fucile del fratello. Secondo una prima ricostruzione, i due stavano cercando di allontanare alcuni cinghiali entrati nel terreno di famiglia. Trasportato in elisoccorso all'ospedale San Carlo di Potenza, l'uomo è morto dopo un delicato intervento. Sull'accaduto indagano i carabinieri.
2: Siamo allo sport. Torna in campo questa sera l'Italia agli europei di pallavolo maschile. Alle 21.05 gli azzurri di Ferdinando De Giorgi affrontano la Slovacchia al Palapanini di Modena dopo un avvio perfetto nel torneo. Giannelli e compagne hanno infatti superato per 3-0 prima la Svezia e poi la Grecia e cercano ora la terza vittoria consecutiva per proseguire senza passi falsi il cammino verso la fase ad eliminazione diretta.
20: Questa è l'ultima notizia. A più tardi.
18: Meteo.
3: La pressione atmosferica è in aumento sul nostro paese a garanzia di un ampio soleggiamento. Nel corso del pomeriggio è da segnalare solamente un aumento dell'instabilità al sud con qualche rischio temporalesco, specie sulle aree ioniche. Per il resto sole prevalente ovunque con poche nubi sparse. In serata e nella prossima notte residui temporali al sud, specie sul basso versante tirrenico. Per il resto, situazione tutto sommato tranquilla, con cielo in genere sereno, poco nuvoloso. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
1: Viabilità.
5: In Puglia, sulla statale 7 Ter Salentina, per lavori dal chilometro 42 al chilometro 4200 è attivo il divieto di sorpasso autoveicoli e limite di velocità di 30 km orari sia in direzione Manduria che in direzione di Lecce. Sulla statale 456 del Turchino, all'altezza del chilometro 102 circa, per lavori tra le 7 e le 24, esclusi giorni festivi e prefestivi, è attivo il senso unico alternato. In prossimità dell'area di cantiere è istituito il divieto di sorpasso autoveicoli, limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta. Sulla strada statale 673 tangenziale di Foggia, per lavori dal chilometro 0,550 al chilometro 1,650 sulla corsia di marcia in località Spreca Cenere, è attivo il restringimento di carreggiata con il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sorpasso autoveicoli.
1: Radio GR News, le notizie in presa diretta.
19: Sono le 17 e 7 minuti.
1: News.
21: Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione Intelligenza Artificiale. Nuovo allarme di Dario Modei, amministratore delegato di Antropica, sulla velocità di sviluppo dei nuovi sistemi. Secondo Modei, la crescita delle capacità dell'intelligenza artificiale procede a un ritmo esponenziale e richiede nuove più efficaci misure di sicurezza. Senza adeguate contromisure, sostiene il numero uno di Antropica, nel giro di 6-12 mesi l'intelligenza artificiale potrebbe arrivare a coordinare sciami di agenti digitali con capacità di controllo su larga scala di internet. Intanto OpenAI fa sapere che non prevede una quotazione in borsa nel 2026. Sam Altman, intervistato da Fortune, afferma che l'azienda intende concentrarsi per ora sul tema della sicurezza.
2: Medio Oriente, nuova escalation nella penisola arabica, i ribelli Houthi dello Yemen sostenuti dall'Iran affermano di aver attaccato con missili balistici e droni depositi di armi e centri di comando in una base militare nella regione saudita di Sharura. L'attacco arriva dopo quello contro l'oleodotto Est-Ovest, infrastruttura strategica per Riyadh. Donald Trump sostiene che gli Houthi avrebbero chiesto agli Stati Uniti di non essere attaccati, ma il gruppo yemenita smentisce. Sul fronte ucraino intanto continua il botta e risposta tra Zelensky e Putin. Il presidente ucraino propone un faccia a faccia al G20 di Miami di dicembre. Il Cremlino replica invitandolo a Mosca. Secondo l'inviato americano Jared Kushner, un accordo sarebbe già possibile se Kiev accettasse di cedere i territori richiesti dalla Russia.
21: Ancora Medio Oriente, Israele torna a colpire il sud del Libano. Secondo l'agenzia nazionale libanese citata dal Jazeera, l'artiglieria israeliana ha bombardato l'area di Zawtar al-Sharqiya nel distretto di Nabatie. In precedenza un'esplosione era stata segnalata nella città di Kiev, provocando danni alle finestre di diversi edifici nelle località vicine.
2: Tensione tra Russia e NATO nell'area di Kaliningrad. Il Cremlino annuncia nuove misure per garantire la sicurezza dell'exclave russa dopo la richiesta della Polonia di intensificare le esercitazioni dell'Alleanza Atlantica vicino al confine. Il portavoce Dmitry Peskov sostiene che la NATO stia aumentando le attività militari nell'area definita finisce Kaliningrad, una regione di vitale importanza per la Russia.
21: Veniamo alla cronaca in Italia. Tragedia nella notte a Serramanna, nel sud della Sardegna. Un ragazzo di 17 anni, Federico Chia, è morto dopo essere caduto dallo scooter sul quale viaggiava insieme ad un amico di 15 anni. Il 15enne è rimasto ferito, ma non sarebbe in pericolo di vita. I carabinieri stanno ricostruendo la dinamica dell'incidente a Serramanna. Sono state annullate le manifestazioni pubbliche previste in queste ore in segno di lutto.
2: Due persone sono state invece soccorse questa mattina a Torino dopo essere rimaste ferite con un'arma da taglio. È caduto in corso Giulio Cesare nella zona Aurora. Entrambi i feriti sono stati trasportati in ospedale in codice rosso, uno alle Molinette, l'altro al San Giovanni Bosco. Nella vicenda sarebbe coinvolta anche una terza persona. Sono in corso gli accertamenti per ricostruire quanto accaduto.
21: E infine, dalla Campania, tentativo di introdurre 9 telefoni cellulari nel carcere di Aversa, nel Casertano. Due persone stavano per lanciare oltre il muro di cinta una busta contenente 4 mini cellulari, 5 smartphone, schede SIM, cavi e batterie. La polizia penitenziaria è intervenuta prima che il materiale raggiungesse l'area destinata al passeggio dei detenuti. Una delle due persone è stata bloccata, mentre l'altra è riuscita a fuggire, ma secondo gli agenti sarebbe stata riconosciuta come un ex detenuto. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a più tardi.
1: Meteo.
3: La pressione atmosferica è in aumento sul nostro paese a garanzia di un ampio soleggiamento. Nel corso del pomeriggio è da segnalare solamente un aumento dell'instabilità al sud, con qualche rischio temporalesco, specie sulle aree ioniche. Per il resto sole prevalente ovunque, con poche nubi sparse. In serata e nella prossima notte residui temporali al sud, specie sul basso versante tirrenico. Per il resto situazione tutto sommato tranquilla, con cielo in genere sereno, poco nuvoloso. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
1: Viabilità.
5: In Puglia, sulla statale 7 Ter Salentina, per lavori dal chilometro 42 al chilometro 4200 è attivo il divieto di sorpasso autoveicoli e limite di velocità di 30 km orari sia in direzione Manduria che in direzione di Lecce. Sulla statale 456 del Turchino, all'altezza del chilometro 102 circa, per lavori tra le 7 e le 24, esclusi giorni festivi e prefestivi, è attivo il senso unico alternato. In prossimità dell'area di cantiere è istituito il divieto di sorpasso autoveicoli, limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta. Sulla strada statale 673 tangenziale di Foggia, per lavori dal chilometro 0,550 al chilometro 1,650 sulla corsia di marcia in località Spreca Cenere, è attivo il restringimento di carreggiata con il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sorpasso autoveicoli.
0: Ogni giorno sul sito di GR News ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Visita il sito grnews.fm e scarica la nostra applicazione.
1: Economy News.
6: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazione economica in onda ogni weekend su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Tra le cause che hanno determinato la recentissima impennata del prezzo del petrolio, portandolo a circa $105 al barile per il Brent, più 3,5%, e a $100 per il WTI americano, più 3,75%, figura senz'altro la comunicazione inviata all'OPEC dall'Arabia Saudita circa il crollo della sua produzione, che ad agosto ha toccato i suoi minimi dal 1990 per via del conflitto tra Stati Uniti e Iran, che ha messo sotto pressione le rotte di esportazione del Regno. L'Istat segnala che nel quinquennio 2021-2026 l'Italia ha registrato un incremento significativo del suo mercato del lavoro, con un aumento complessivo del tasso di occupazione del 4,4% e circa 1,6 milioni di occupati in più. E questo aumento è stato influenzato da fattori come le politiche previdenziali e l'invecchiamento della popolazione italiana. In particolare la crescita dell'occupazione ha riguardato in misura più ampia le fasce di età più avanzate, mentre quelle più giovanili hanno mostrato una tendenza alla flessibilità. Pertanto, da un lato, le politiche previdenziali, caratterizzate dal progressivo innalzamento dell'età pensionabile, hanno determinato un prolungamento della permanenza degli individui nel mercato del lavoro, mentre dall'altro il processo di invecchiamento della popolazione italiana sta modificando significativamente la struttura demografica del paese. Infatti, la tendenziale diminuzione della popolazione nelle classi di età inferiori ai 50 anni si è abbinata a una crescita del numero delle persone ultracinquantenni. Questo cambiamento nella composizione demografica, come spiega l'Istituto di Statistica, si è ripercosso anche sulla struttura dell'occupazione, determinando un'incidenza crescente dei lavoratori più anziani sul totale degli occupati. Nel corso del 2026 è poi cresciuto particolarmente il lavoro autonomo, i cui incrementi tendenziali hanno infatti raggiunto nell'ultimo anno anche le 200.000 unità, segnando in tal modo un'accelerazione rispetto agli anni precedenti. Nel complesso, nel quinquennio preso in esame, il numero di occupati indipendenti è dunque aumentato del 7,1%. In base ai dati forniti dall'Osservatorio del mercato immobiliare dell'Agenzia delle Entrate, emerge che nel periodo aprile-giugno 2026 le compravendite di abitazioni sono risultate sostanzialmente stabili. Infatti, il confronto con lo stesso trimestre 2025 fa segnare uno 0,1% in più, sostenuto in particolare dalle compravendite effettuate nei comuni capoluogo e nelle aree del sud e del nord-ovest. Più marcata è invece la crescita delle locazioni, che fanno registrare un aumento tendenziale del 3,1% e una dinamica ancora più sostenuta nei comuni ad alta tensione abitativa, più 3,7%. Quanto poi alle compravendite di negozi e laboratori, si registra un più 5,7% complessivo e un più 5,2% specifico per i depositi e le autorimesse, andando così a sostenere il mercato non residenziale, con una crescita sostanzialmente doppia rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, quando cioè era stata del più 2,6%. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
18: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: Sono le 17 e 18 minuti.
1: News.
2: Bentrovati dalla redazione.
3: Nuovi attacchi russi sull'Ucraina mentre torna a muoversi il fronte diplomatico. A Odessa 2 persone sono morte e 25 sono rimaste ferite, mentre vicino al confine con la Polonia un drone ha colpito un treno diretto a Varsavia senza provocare vittime. Kiev denuncia un'offensiva sistematica anche contro la rete ferroviaria. Intanto Ucraina e Russia aprono alla possibilità di nuovi colloqui trilaterali a ottobre, con gli Emirati disponibili a ospitarli.
2: Dal Vaticano, il perdono come strada per costruire la pace, il messaggio di Papa Leone XIV all'Angelus, con l'invito a superare rancori e desiderio di vendetta che dividono le persone e alimentano i conflitti. Il pontefice ha poi ricordato, a 25 anni dagli attentati dell'11 settembre, le vittime e quanti ne portano ancora le ferite, rinnovando l'appello alla preghiera e all'impegno per la pace in un mondo ancora segnato dalla violenza.
3: E torna al centro del dibattito negli Stati Uniti la sicurezza dell'intelligenza artificiale. Dario Amodei, amministratore delegato di Anthropic, avverte che lo sviluppo procede a un ritmo molto rapido e chiede maggiori cautele per evitare che i sistemi sempre più autonomi possano sfuggire al controllo. Disegno opposto alla posizione di Donald Trump, che critica quelle che definisce forze negative intenzionate a rallentare lo sviluppo dell'intelligenza artificiale.
2: Economia, prudenza sui conti pubblici e interventi mirati nella prossima manovra. Il ministro Giorgetti avverte che il rialzo dei tassi aumenta i costi per famiglie, imprese e Stato e rende ancora più importante tenere sotto controllo il debito. Il governo punta intanto a ridurre la pressione fiscale soprattutto sull'aceto medio, mentre tra le ipotesi allo studio c'è una tassazione agevolata sugli aumenti di stipendio dei giovani.
3: La cronaca tragedia nelle campagne di Montalbano Ionico. Nel Materano, Vincenzo Dorsi, 37 anni, è morto dopo essere stato colpito accidentalmente alla testa da un proiettile esploso dal fucile del fratello. Secondo una prima ricostruzione, i due stavano cercando di allontanare alcuni cinghiali entrati nel terreno di famiglia. Trasportato in elisoccorso all'ospedale San Carlo di Potenza, l'uomo è morto dopo un delicato intervento. Sull'accaduto indagano i carabinieri.
2: Siamo allo sport. Torna in campo questa sera l'Italia agli europei di pallavolo maschile. Alle 21.05 gli azzurri di Ferdinando De Giorgi affrontano la Slovacchia alla Palapanini di Modena, dopo un avvio perfetto nel torneo. Giannelli e compagni hanno infatti superato per 3-0 prima la Svezia e poi la Grecia e cercano ora la terza vittoria consecutiva per proseguire senza passi falsi il cammino verso la fase ad eliminazione diretta.
3: Questa è l'ultima notizia. A più tardi.
4: Meteo. La pressione atmosferica è in aumento sul nostro paese a garanzia di un ampio soleggiamento. Nel corso del pomeriggio è da segnalare solamente un aumento dell'instabilità al sud, con qualche rischio temporalesco, specie sulle aree ioniche. Per il resto sole prevalente ovunque, con poche nubi sparse. In serata e nella prossima notte residui temporali al sud, specie sul basso versante tirrenico. Per il resto situazione tutto sommato tranquilla, con cielo in genere sereno, poco nuvoloso. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
5: Viabilità.
6: In Puglia, sulla statale 7 Ter Salentina, per lavori dal chilometro 42 al chilometro 4200 è attivo il divieto di sorpasso autoveicoli e limite di velocità di 30 km orari sia in direzione Manduria che in direzione di Lecce. Sulla statale 456 del Turchino, all'altezza del chilometro 102 circa, per lavori tra le 7 e le 24, esclusi giorni festivi e prefestivi, è attivo il senso unico alternato. In prossimità dell'area di cantiere è istituito il divieto di sorpasso autoveicoli, limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta. Sulla strada statale 673 tangenziale di Foggia, per lavori dal chilometro 0,550 al chilometro 1,650 sulla corsia di marcia in località Spreca Cenere, è attivo il restringimento di carreggiata con il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sorpasso autoveicoli.
1: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.
0: Sono le 17 e 23 minuti.
1: News.
5: Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione Intelligenza Artificiale, nuovo allarme di Dario Modè, amministratore delegato di Anthropic, sulla velocità di sviluppo dei nuovi sistemi. Secondo Modè, la crescita delle capacità dell'intelligenza artificiale procede a un ritmo esponenziale e richiede nuove e più efficaci misure di sicurezza. Senza adeguate contromisure, sostiene il numero uno di Anthropic, nel giro di 6-12 mesi l'intelligenza artificiale potrebbe arrivare a coordinare sciami di agenti digitali con capacità di controllo su larga scala di internet. Intanto OpenAI fa sapere che non prevede una quotazione in borsa nel 2026. Sam Altman, intervistato da Fortune, afferma che l'azienda intende concentrarsi per ora sul tema della sicurezza.
7: Medio Oriente, nuova escalation nella penisola arabica, i ribelli Houthi dello Yemen sostenuti dall'Iran affermano di aver attaccato con missili balistici e droni depositi di armi e centri di comando in una base militare nella regione saudita di Sharura. L'attacco arriva dopo quello contro l'oleodotto Est-Ovest, infrastruttura strategica per Riyadh. Donald Trump sostiene che gli Houthi avrebbero chiesto agli Stati Uniti di non essere attaccati, ma il gruppo yemenita smentisce. Sul fronte ucraino intanto continua il botta e risposta tra Zelensky e Putin. Il presidente ucraino propone un faccia a faccia al G20 di Miami di dicembre. Il Kremlin replica invitandolo a Mosca. Secondo l'inviato americano Jared Kushner, un accordo sarebbe già possibile se Kiev accettasse di cedere i territori richiesti dalla Russia.
5: Ancora Medio Oriente, Israele torna a colpire il sud del Libano. Secondo l'agenzia nazionale libanese citata dal Jazeera, l'artiglieria israeliana ha bombardato l'area di Zawtar al-Sharqiyah nel distretto di Nabatieh. In precedenza un'esplosione era stata segnalata nella città di Qiyam, provocando danni alle finestre di diversi edifici nelle località vicine.
7: Tensione tra Russia e NATO nell'area di Kaliningrad. Il Cremlino annuncia nuove misure per garantire la sicurezza dell'exclave russa dopo la richiesta della Polonia di intensificare le esercitazioni dell'Alleanza Atlantica vicino al confine. Il portavoce Dmitry Peskov sostiene che la NATO stia aumentando le attività militari nell'area e definisce Kaliningrad una regione di vitale importanza per la Russia.
5: Veniamo alla cronaca in Italia. Tragedia nella notte a Serramanna, nel sud della Sardegna. Un ragazzo di 17 anni, Federico Chia, è morto dopo essere caduto dallo scooter sul quale viaggiava insieme ad un amico di 15 anni. Il 15enne è rimasto ferito, ma non sarebbe in pericolo di vita. I carabinieri stanno ricostruendo la dinamica dell'incidente a Serramanna. Sono state annullate le manifestazioni pubbliche previste in queste ore in segno di lutto.
7: Due persone sono state invece soccorse questa mattina a Torino dopo essere rimaste ferite con un'arma da taglio e caduto in corso Giulio Cesare nella zona Aurora. Entrambi feriti sono stati trasportati in ospedale in codice rosso, uno alle Molinette, l'altro al San Giovanni Bosco. Nella vicenda sarebbe coinvolta anche una terza persona. Sono in corso gli accertamenti per ricostruire quanto accaduto.
5: E infine, dalla Campania, tentativo di introdurre 9 telefoni cellulari nel carcere di Aversa, nel Casertano. Due persone stavano per lanciare oltre il muro di cinta una busta contenente 4 mini cellulari, 5 smartphone, schede SIM, cavi e caricabatterie. La polizia penitenziaria è intervenuta prima che il materiale raggiungesse l'area destinata al passeggio dei detenuti. Una delle due persone è stata bloccata, mentre l'altra è riuscita a fuggire, ma secondo gli agenti sarebbe stata riconosciuta come un ex detenuto. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a più tardi.
1: Meteo.
4: La pressione atmosferica è in aumento sul nostro paese a garanzia di un ampio soleggiamento. Nel corso del pomeriggio è da segnalare solamente un aumento dell'instabilità al sud con qualche rischio temporalesco, specie sulle aree ioniche. Per il resto sole prevalente ovunque con poche nubi sparse. In serata e nella prossima notte residui temporali al sud, specie sul basso versante tirrenico. Per il resto situazione tutto sommato tranquilla con cielo in genere sereno, poco nuvoloso. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
1: Viabilità.
6: Sulla A19 Palermo-Catania dal chilometro 103.850 al chilometro 112.500 in corrispondenza della galleria Fortolese del viadotto Morello è chiuso il tratto in direzione di Catania con l'istituzione del doppio senso di marcia nella carreggiata in direzione Palermo, disposto pertanto il divieto di sorpasso autoveicoli e il limite di velocità di 60 km orari. Sulla statale 67 Tosco-Romagnola per lavori dal chilometro 220.600 al chilometro 221.500 e chiusa l'intera carreggiata sud in direzione classe statale di 16 con contestuale istituzione del doppio senso di circolazione lungo la carreggiata opposta mediante i varchi di scambio posti a inizio e fine dell'area di cantiere. Inoltre attivo il restringimento della carreggiata in direzione porto per la chiusura della corsia di sorpasso e con la contestuale deviazione del traffico sulla corsia di marcia dal chilometro 221.500 al chilometro 223.800. Sulla statale statale 33 del Sempione per lavori al chilometro 35-200 in prossimità dello svincolo per la statale 336 è attivo il limite di velocità di 30 km orari.
8: Vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News, disponibile su Apple App Store e Google Play. Breaking news, economia, viabilità, eventi, tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio, oppure guardare la GR News TV, direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato, scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
9: Mercati in movimento, la settimana globale, la rubrica riepilogativa sull'andamento dei principali mercati finanziari internazionali su GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
10: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Mercati in movimento, la settimana globale. Cominciamo questo appuntamento andando a verificare subito quale sia stato nella settimana appena trascorsa il comportamento del FTSE MIB di Milano, che dal 4 all'11 settembre ha registrato una crescita dello 0,44%. Tra i titoli nazionali più trattati ci sono in calo quelli di Webuild, meno 6,36%, di Saipem, meno 0,69%, di Telecom, meno 0,97% e di Stellantis, meno 3,03%, mentre a crescere sono Intesa San Paolo, più 0,97%, Unicredit, più 1,37%, Banca Montepaschi, più 3,03% e Risanamento, più 40,76%. Poco soddisfacente è stato il risultato settimanale realizzato dall'indice Dow Jones di New York, che infatti è calato dell'1,64%. In particolare, le migliori performance di Wall Street sono state per Cisco, più 1,91%, ed Apple, più 1,88%. Al contrario, le peggiori sono risultate quelle portate a casa da Boeing, meno 4,16%, da Nike, meno 4,14%, e da Salesforce, meno 4,19%. Negativo pure l'andamento che si è registrato presso il DAX, la borsa di Francoforte, che ha chiuso la settimana facendo segnare una perdita dell'1,93%. Tra i titoli maggiormente trattati vanno segnalati i guadagni settimanali di Deutsche Telekom, più 0,86%, e i cali di Bayer, meno 1,99%, di Rheinmetall, meno 1,97%, e di Henkel, meno 5,13%. In difficoltà è apparso anche il trend che si è imposto sul mercato giapponese, dove l'indice Nikkei 225 di Tokyo ha chiuso la settimana con una perdita dell'1,56%. Dal 4 all'11 settembre le azioni legate alla tecnologia e all'intelligenza artificiale hanno infatti guidato i ribassi con percentuali tra il meno 2,6 e il meno 7%. Chiusura negativa anche per la borsa di Hong Kong, con l'indice Hang Seng che ha terminato le sue contrattazioni in calo del 3,30%, mentre la borsa di Shanghai a sua volta concluso la settimana facendo segnare una perdita dell'1,07%. Passiamo alle materie prime. Vi segnaliamo che il petrolio WTI ha chiuso la settimana intorno ai $104 al barile, facendo così segnare un aumento settimanale dell'8,82%, mentre quello Brent ha chiuso a oltre $95, salendo così dell'8,75% rispetto alla quotazione dello scorso 4 settembre. Per quanto riguarda il gas, sulla piazza di Amsterdam è passato dai circa 71,95 euro a megawattora di venerdì 4 settembre agli 80,61 euro di venerdì 11 settembre, mettendo così a segno un incremento settimanale del più 12,02%. E infine chiudiamo con l'oro. Il prezzo all'oncia si è mosso all'interno di un intervallo compreso tra i $4,402 del 4 settembre e i $4,385 dell'11 settembre, registrando complessivamente un calo di valore dello 0,40%. E con questa notizia termina l'edizione odierna di Mercati in Movimento, la settimana globale. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere in ascolto delle altre trasmissioni di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
11: GR News.
12: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
13: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
14: È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric.
11: A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuta rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
15: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
16: Puoi dirlo forte.
15: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1.000.000 di euro.
16: Sì.
17: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
15: Scegli ora ING Business Banking.
17: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
18: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
19: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
18: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
19: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
20: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
1: Radio GR News.
0: Sono le 17 e 34 minuti.
1: Eventi Italia, la guida di GR News alle fiere, convegni e manifestazioni culturali in Italia.
10: Buon mese di settembre e benvenuti all'ascolto di Eventi Italia. Cominciamo la puntata di oggi segnalandovi che dal 19 al 27 settembre si tiene a Bari l'89esima edizione della Fiera del Levante Campionaria Generale Internazionale. Si tratta di uno degli appuntamenti più attesi del calendario economico e culturale del Mezzogiorno, che quest'anno ha scelto come suo tema di fondo il dialogo parte da Levante, imprese, popoli, culture al centro del Mediterraneo. Una frase che diventa chiave di lettura dell'intera manifestazione, che descrive l'aspirazione della Fiera del Levante nel confermarsi come una sede in cui le idee circolano e si confrontano, generando nuove opportunità per il sistema produttivo del Mezzogiorno. In un momento storico caratterizzato da gravi tensioni internazionali, la manifestazione di Bari sceglie dunque di ribadire il valore del Mediterraneo come spazio di incontro, dove il dialogo diventa strumento di pace e di sviluppo condiviso. Ci spostiamo adesso più a nord dell'Italia, portandovi a Borgotaro in provincia di Parma, dove per due weekend consecutivi, cioè 19-20 e 26-27 settembre 2026, torna tra le valli del bellissimo Appennino parmense la tradizionale Fiera del Fungo di Borgotaro IGP, un evento particolarmente adatto per gli amanti della buona tavola, che ogni anno si organizza nel caratteristico Borgo Valditaro, dove vi aspettano musica, show cooking e degustazioni varie. Parliamo quindi di un'occasione davvero importante per chi desidera vivere un weekend all'insegna della gastronomia e della conoscenza del territorio e dei suoi sapori. Concludiamo il nostro appuntamento proponendovi la Festa della Sucia, una manifestazione giunta alla sua 49esima edizione che si svolge dal 12 al 20 settembre a Boffalora sopra Ticino, in provincia di Milano, e che si focalizza sulle tradizioni del territorio dei Navigli. La festa nasce infatti dalla pratica dell'asciutta del Naviglio Grande, ossia del momento in cui il canale viene svuotato per consentirne la manutenzione. L'evento trasforma quindi il paese lombardo e le rive del Naviglio in un vivace punto d'incontro tra tradizioni locali, cultura e socialità. E con questa notizia termina questa edizione di Eventi Italia. La redazione vi dà appuntamento al prossimo aggiornamento.
1: News.
2: Bentrovati dalla redazione.
3: Nuovi attacchi russi sull'Ucraina mentre torna a muoversi il fronte diplomatico. A Odessa due persone sono morte e 25 sono rimaste ferite, mentre vicino al confine con la Polonia un drone ha colpito un treno diretto a Varsavia senza provocare vittime. Kiev denuncia un'offensiva sistematica anche contro la rete ferroviaria. Intanto Ucraina e Russia aprono alla possibilità di nuovi colloqui trilaterali a ottobre, con gli Emirati disponibili a ospitarli.
2: Dal Vaticano, il perdono come strada per costruire la pace, il messaggio di Papa Leone XIV all'Angelus, con l'invito a superare rancori e desiderio di vendetta che dividono le persone e alimentano i conflitti. Il pontefice ha poi ricordato, a 25 anni dagli attentati dell'11 settembre, le vittime e quanti ne portano ancora le ferite, rinnovando l'appello alla preghiera e all'impegno per la pace in un mondo ancora segnato dalla violenza.
3: E torna al centro del dibattito negli Stati Uniti la sicurezza dell'intelligenza artificiale. Dario Amodei, amministratore delegato di Anthropic, avverte che lo sviluppo procede a un ritmo molto rapido e chiede maggiori cautele per evitare che i sistemi sempre più autonomi possano sfuggire al controllo. Disegno opposto alla posizione di Donald Trump, che

0: è stato e rende ancora più importante tenere sotto controllo il debito. Il governo punta intanto a ridurre la pressione fiscale soprattutto sul ceto medio, mentre tra le ipotesi allo studio c'è una tassazione agevolata sugli aumenti di stipendio dei giovani.
1: La cronaca tragedia nelle campagne di Montalbano Ionico. Nel Materano, Vincenzo Dorsi, 37 anni, è morto dopo essere stato colpito accidentalmente alla testa da un proiettile esploso dal fucile del fratello. Secondo una prima ricostruzione, i due stavano cercando di allontanare alcuni cinghiali entrati nel terreno di famiglia. Trasportato in elisoccorso all'ospedale San Carlo di Potenza, l'uomo è morto dopo un delicato intervento. Sull'accaduto indagano i carabinieri.
0: Siamo allo sport. Torna in campo questa sera l'Italia agli europei di pallavolo maschile. Alle 21.05 gli azzurri di Ferdinando De Giorgi affrontano la Slovacchia alla Palapanini di Modena dopo un avvio perfetto nel torneo. Giannelli e compagni hanno infatti superato per 3-0 prima la Svezia e poi la Grecia e cercano ora la terza vittoria consecutiva per proseguire senza passi falsi il cammino verso la fase ad eliminazione diretta.
1: Questa è l'ultima notizia. A più tardi.
2: Meteo. La pressione atmosferica è in aumento sul nostro paese a garanzia di un ampio soleggiamento. Nel corso del pomeriggio è da segnalare solamente un aumento dell'instabilità al sud con qualche rischio temporalesco, specie sulle aree ioniche. Per il resto sole prevalente ovunque con poche nubi sparse. In serata e nella prossima notte residui temporali al sud, specie sul basso versante tirrenico. Per il resto situazione tutto sommato tranquilla con cielo in genere sereno, poco nuvoloso. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
3: Viabilità.
4: Sulla 19 Palermo-Catania dal chilometro 103.850 al chilometro 112.500 in corrispondenza della galleria Fortolese del viadotto Morello è chiuso il tratto in direzione di Catania con l'istituzione del doppio senso di marcia nella carreggiata in direzione Palermo, disposto pertanto il divieto di sorpasso autoveicoli e limite di velocità di 60 km orari. Sulla statale 67 Tosco-Romagnola per lavori dal chilometro 220.600 al chilometro 221.500 è chiusa l'intera carreggiata sud in direzione classe statale di 16 con la contestuale istituzione del doppio senso di circolazione lungo la carreggiata opposta mediante i varchi di scambio posti a inizio e fine dell'area di cantiere. Inoltre attivo il restringimento della carreggiata in direzione porto per la chiusura della corsia di sorpasso e con la contestuale deviazione del traffico sulla corsia di marcia dal chilometro 221.500 al chilometro 223.800. Sulla statale 33 del Sempione per lavori al chilometro 35.200 in prossimità dello svincolo per la statale 336 è attivo il limite di velocità di 30 km orari.
3: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.
5: Sono le 17 e 41 minuti.
3: News.
6: Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione Intelligenza Artificiale. Nuovo allarme di Dario Modei, amministratore delegato di Anthropic, sulla velocità di sviluppo dei nuovi sistemi. Secondo Modei, la crescita delle capacità dell'intelligenza artificiale procede a un ritmo esponenziale e richiede nuove più efficaci misure di sicurezza. Senza adeguate contromisure, sostiene il numero uno di Anthropic, nel giro di 6-12 mesi l'intelligenza artificiale potrebbe arrivare a coordinare sciami di agenti digitali con capacità di controllo su larga scala di internet. Intanto OpenAI fa sapere che non prevede una quotazione in borsa nel 2026. Sam Altman, intervistato da Fortune, afferma che l'azienda intende concentrarsi per ora sul tema della sicurezza.
7: Medio Oriente e nuova escalation nella penisola arabica, i ribelli Houthi dello Yemen sostenuti dall'Iran affermano di aver attaccato con missili balistici e droni depositi di armi e centri di comando in una base militare nella regione saudita di Sharura. L'attacco arriva dopo quello contro l'oleodotto Est-Ovest, infrastruttura strategica per Riyadh. Donald Trump sostiene che gli Houthi avrebbero chiesto agli Stati Uniti di non essere attaccati, ma il gruppo yemenita smentisce. Sul fronte ucraino intanto continua il botta e risposta tra Zelensky e Putin. Il presidente ucraino propone un faccia a faccia al G20 di Miami di dicembre. Il Cremlino replica invitandolo a Mosca. Secondo l'inviato americano Jared Kushner, un accordo sarebbe già possibile se Kiev accettasse di cedere i territori richiesti dalla Russia.
6: Ancora Medio Oriente, Israele torna a colpire il sud del Libano. Secondo l'agenzia nazionale libanese citata dal Jazeera, L'artiglieria israeliana ha bombardato l'area di Zawtar al-Sharqiya nel distretto di Nabatieh. In precedenza un'esplosione era stata segnalata nella città di Kiev, provocando danni alle finestre di diversi edifici nelle località vicine.
7: Tensione tra Russia e

0: Nell'area di Kaliningrad il Cremlino annuncia nuove misure per garantire la sicurezza dell'esclave russa dopo la richiesta della Polonia di intensificare le esercitazioni dell'Alleanza Atlantica vicino al confine. Il portavoce Dmitry Peskov sostiene che la NATO stia aumentando le attività militari nell'area e definisce Kaliningrad una regione di vitale importanza per la Russia.
1: Veniamo alla cronaca in Italia. Tragedia nella notte a Serramanna, nel sud della Sardegna. Un ragazzo di 17 anni, Federico Chia, è morto dopo essere caduto dallo scooter sul quale viaggiava insieme ad un amico di 15 anni. Il 15enne è rimasto ferito, ma non sarebbe in pericolo di vita. I carabinieri stanno ricostruendo la dinamica dell'incidente. A Serramanna sono state annullate le manifestazioni pubbliche previste in queste ore in segno di lutto.
0: Due persone sono state invece soccorse questa mattina a Torino dopo essere rimaste ferite con un'arma da taglio e caduto in corso Giulio Cesare nella zona Aurora. Entrambi i feriti sono stati trasportati in ospedale in codice rosso, uno alle Molinette, l'altro al San Giovanni Bosco. Nella vicenda sarebbe coinvolta anche una terza persona. Sono in corso gli accertamenti per ricostruire quanto accaduto.
1: E infine, dalla Campania, tentativo di introdurre 9 telefoni cellulari nel carcere di Aversa, nel Casertano. Due persone stavano per lanciare oltre il muro di cinta una busta contenente 4 mini cellulari, 5 smartphone, schede SIM, cavi e caricabatterie. La polizia penitenziaria è intervenuta prima che il materiale raggiungesse l'area destinata al passeggio dei detenuti. Una delle due persone è stata bloccata, mentre l'altra è riuscita a fuggire, ma secondo gli agenti sarebbe stata riconosciuta come un ex detenuto. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a più tardi.
2: Meteo. La pressione atmosferica è in aumento sul nostro paese a garanzia di un ampio soleggiamento. Nel corso del pomeriggio è da segnalare solamente un aumento dell'instabilità al sud con qualche rischio temporalesco, specie sulle aree ioniche. Per il resto sole prevalente ovunque con poche nubi sparse. In serata e nella prossima notte residui temporali al sud, specie sul basso versante tirrenico. Per il resto situazione tutto sommato tranquilla con cielo in genere sereno, poco nuvoloso. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
3: Viabilità. Sulla 19 Palermo-Catania dal chilometro 103 850 al chilometro 112 500 in corrispondenza della galleria Fortolese del viadotto Morello è chiuso il tratto in direzione di Catania con l'istituzione del doppio senso di marcia nella carreggiata in direzione Palermo, disposto pertanto il divieto di sorpasso autoveicoli e limite di velocità di 60 km orari. Sulla statale 67 Tosco-Romagnola per lavori dal chilometro 220 e 600 al chilometro 221 e 500 è chiusa l'intera carreggiata sud in direzione classe statale di 16 con la contestuale istituzione del doppio senso di circolazione lungo la carreggiata opposta mediante i varchi di scambio posti a inizio e fine dell'area di cantiere. Inoltre attivo il restringimento della carreggiata in direzione porto per la chiusura della corsia di sorpasso e con la contestuale deviazione del traffico sulla corsia di marcia dal chilometro 221 e 500 al chilometro 223 800. Sulla statale 33 del Sempione per lavori al chilometro 35200 in prossimità dello svincolo per la statale 336 è attivo il limite di velocità di 30 km orari.
2: Economy News.
4: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazione economica in onda ogni weekend su GR News, la radio di notizia a flusso continuo. Tra le cause che hanno determinato la recentissima impennata del prezzo del petrolio, portandolo a circa $105 al barile per il Brent, più 3,5%, e a $100 per il WTI americano, più 3,75%, figura senz'altro la comunicazione inviata all'OPEC dall'Arabia Saudita circa il crollo della sua produzione, che ad agosto ha toccato i suoi minimi dal 1990 per via del conflitto tra Stati Uniti e Iran, che ha messo sotto pressione le rotte di esportazione del Regno. L'Istat segnala che nel quinquennio 2021-2026 l'Italia ha registrato un incremento significativo del suo mercato del lavoro, con un aumento complessivo del tasso di occupazione del 4,4% e circa 1,6 milioni di occupati in più. E questo aumento è stato influenzato da fattori come le politiche previdenziali e l'invecchiamento della popolazione italiana. In particolare la crescita dell'occupazione ha riguardato in misura più ampia le fasce di età più avanzate, mentre quelle più giovanili hanno mostrato una tendenza alla flessibilità. pensione. Pertanto, da un lato, le politiche previdenziali caratterizzate dal progressivo innalzamento dell'età pensionabile hanno determinato un prolungamento della permanenza degli individui nel mercato del lavoro, mentre dall'altro il processo di invecchiamento della popolazione italiana sta modificando significativamente la struttura demografica del paese. Infatti, la tendenziale diminuzione della popolazione nelle classi di età inferiori ai 50 anni si è abbinata a una crescita del numero delle persone ultra cinquantenni. Questo cambiamento nella composizione demografica, come spiega l'Istituto di Statistica, si è ripercosso anche sulla struttura dell'occupazione, determinando un'incidenza crescente dei lavoratori più anziani sul totale degli occupati. Nel corso del 2026 è poi cresciuto particolarmente il lavoro autonomo, i cui incrementi tendenziali hanno infatti raggiunto nell'ultimo anno anche le 200.000 unità, segnando in tal modo un'accelerazione rispetto agli anni precedenti. Nel complesso, nel quinquennio preso in esame, il numero di occupati indipendenti è dunque aumentato del 7,1%. In base ai dati forniti dall'Osservatorio del mercato immobiliare dell'Agenzia delle Entrate, emerge che nel periodo aprile-giugno 2026 le compravendite di abitazioni sono risultate sostanzialmente stabili. Infatti il confronto con lo stesso trimestre 2025 fa segnare uno 0,1% in più, sostenuto in particolare dalle compravendite effettuate nei comuni capoluogo e nelle aree del sud e del nord-ovest. Più marcata è invece la crescita delle locazioni, che fanno registrare un aumento tendenziale del 3,1%, e una dinamica ancora più sostenuta nei comuni ad alta tensione abitativa, più 3,7%. Quanto poi alle compravendite di negozi e laboratori, si registra un più 5,7% complessivo e un più 5,2% specifico per i depositi e le autorimesse, andando così a sostenere il mercato non residenziale, con una crescita sostanzialmente doppia rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, quando cioè era stata del più 2,6%. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
5: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: Sono le 17 e 54 minuti.
1: News.
2: Bentrovati dalla redazione.
3: Nuovi attacchi russi sull'Ucraina mentre torna a muoversi il fronte diplomatico. A Odessa 2 persone sono morte e 25 sono rimaste ferite, mentre vicino al confine con la Polonia un drone ha colpito un treno diretto a Varsavia senza provocare vittime. Kiev denuncia un'offensiva sistematica anche contro la rete ferroviaria. Intanto Ucraina e Russia aprono alla possibilità di nuovi colloqui trilaterali a ottobre, con gli Emirati disponibili a ospitarli.
2: Dal Vaticano, il perdono come strada per costruire la pace, il messaggio di Papa Leone XIV all'Angelus, con l'invito a superare rancori e desiderio di vendetta che dividono le persone e alimentano i conflitti. Il pontefice ha poi ricordato, a 25 anni dagli attentati dell'11 settembre, le vittime e quanti ne portano ancora le ferite, rinnovando l'appello alla preghiera e all'impegno per la pace in un mondo ancora segnato dalla violenza.
3: E torna al centro del dibattito negli Stati Uniti la sicurezza dell'intelligenza artificiale. Dario Amodei, amministratore delegato di Anthropic, avverte che lo sviluppo procede a un ritmo molto rapido e chiede maggiori cautele per evitare che i sistemi sempre più autonomi possano sfuggire al controllo. Disegno opposto alla posizione di Donald Trump, che critica quelle che definisce forze negative intenzionate a rallentare lo sviluppo dell'intelligenza artificiale.
2: Economia, prudenza sui conti pubblici e interventi mirati nella prossima manovra. Il ministro Giorgetti avverte che il rialzo dei tassi aumenta i costi per famiglie, imprese e Stato e rende ancora più importante tenere sotto controllo il debito. Il governo punta intanto a ridurre la pressione fiscale soprattutto sull'aceto medio, mentre tra le ipotesi allo studio c'è una tassazione agevolata sugli aumenti di stipendio dei giovani.
3: La cronaca tragedia nelle campagne di Montalbano Ionico. Nel Materano, Vincenzo Dorsi, 37 anni, è morto dopo essere stato colpito accidentalmente alla testa da un proiettile esploso dal fucile del fratello. Secondo una prima ricostruzione, i due stavano cercando di allontanare alcuni cinghiali entrati nel terreno di famiglia. Trasportato in elisoccorso all'ospedale San Carlo di Potenza, l'uomo è morto dopo un delicato intervento. Sull'accaduto indagano i carabinieri.
2: Siamo allo sport. Torna in campo questa sera l'Italia agli europei di pallavolo maschile. Alle 21.05 gli azzurri di Ferdinando De Giorgi affrontano la Slovacchia alla Palapanini di Modena dopo un avvio perfetto nel torneo. Giannelli e compagni hanno infatti superato per 3-0 prima la Svezia e poi la Grecia e cercano ora la terza vittoria consecutiva per proseguire senza passi falsi il cammino verso la fase ad eliminazione diretta.
3: Questa è l'ultima notizia. A più tardi.
1: Meteo.
4: La pressione atmosferica è in aumento sul nostro paese a garanzia di un ampio soleggiamento. Nel corso del pomeriggio è da segnalare solamente un aumento dell'instabilità al sud con qualche rischio temporalesco, specie sulle aree ioniche. Per il resto sole prevalente ovunque con poche nubi sparse. In serata e nella prossima notte residui temporali al sud, specie sul basso versante tirrenico. Per il resto situazione tutto sommato tranquilla con cielo in genere sereno, poco nuvoloso. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
1: Viabilità.
5: Sulla 19 Palermo-Catania dal chilometro 103.850 al chilometro 112.500 in corrispondenza della galleria Fortolese del viadotto Morello è chiuso il tratto in direzione di Catania con l'istituzione del doppio senso di marcia nella carreggiata in direzione Palermo, disposto pertanto il divieto di sorpasso autoveicoli e limite di velocità di 60 km orari. Sulla statale 67 Tosco-Romagnola per lavori dal chilometro 220.600 al chilometro 221 e 500 è chiusa l'intera carreggiata sud in direzione classe statale di 16 con la contestuale istituzione del doppio senso di circolazione lungo la carreggiata opposta mediante i varchi di scambio posti a inizio e fine dell'area di cantiere. Inoltre attivo il restringimento della carreggiata in direzione porto per la chiusura della corsia di sorpasso e con la contestuale deviazione del traffico sulla corsia di marcia dal chilometro 221 e 500 al chilometro 223 800. Sulla statale 33 del Sempione per lavori al chilometro 35.200 in prossimità dello svincolo per la statale 336 è attivo il limite di velocità di 30 km orari.
1: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.
0: Sono le 17 e 59 minuti.
6: Mercati in movimento. La settimana globale, la rubrica riepilogativa sull'andamento dei principali mercati finanziari internazionali su GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
7: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Mercati in Movimento, la settimana globale. Cominciamo questo appuntamento andando a verificare subito quale sia stato, nella settimana appena trascorsa, il comportamento del FTSE MIB di Milano, che dal 4 all'11 settembre ha registrato una crescita dello 0,44%. Tra i titoli nazionali più trattati ci sono in calo quelli di WeBuild, meno 6,36%, di Saipem, meno 0,69%, di Telecom, meno 0,97% e di Stellantis, meno 3,03%. Mentre a crescere sono Intesa San Paolo, più 0,97%, Unicredit, più 1,37%, Banca Montepaschi, più 3,03% e Risanamento, più 40,76%. Poco soddisfacente è stato il risultato settimanale realizzato dall'indice Dow Jones di New York, che infatti è calato dell'1,64%. In particolare, le migliori performance di Wall Street sono state per Cisco, più 1,91%, ed Apple, più 1,88%. Al contrario, le peggiori sono risultate quelle portate a casa da Boeing, meno 4,16%, da Nike, meno 4,14%, e da Salesforce, meno 4,19%. Negativo pure l'andamento che si è registrato presso il DAX, la borsa di Francoforte, che ha chiuso la settimana facendo segnare una perdita dell'1,93%. Tra i titoli maggiormente trattati vanno segnalati i guadagni settimanali di Deutsche Telekom, più 0,86%, e i cali di Bayer, meno 1,99%, di Rheinmetall, meno 1,97%, e di Henkel, meno 5,13%. In difficoltà è apparso anche il trend che si è imposto sul mercato giapponese, dove l'indice Nikkei 225 di Tokyo ha chiuso la settimana con una perdita dell'1,56%. Dal 4 all'11 settembre le azioni legate alla tecnologia e all'intelligenza artificiale hanno infatti guidato i ribassi con percentuali tra il meno 2,6 e il meno 7%. Chiusura negativa anche per la borsa di Hong Kong, con l'indice Hang Seng che ha terminato le sue contrattazioni in calo del 3,30%, mentre la borsa di Shanghai a sua volta concluso la settimana facendo segnare una perdita dell'1,07%. Passiamo alle materie prime. Vi segnaliamo che il petrolio WTI ha chiuso la settimana intorno ai $104 al barile, facendo così segnare un aumento settimanale dell'8,82%, mentre quello Brent ha chiuso a oltre $95, salendo così dell'8,75% rispetto alla quotazione dello scorso 4 settembre. Per quanto riguarda il gas, sulla piazza di Amsterdam è passato dai circa 71,95 euro a megawattora di venerdì 4 settembre agli 80,61 euro di venerdì 11 settembre, mettendo così a segno un incremento settimanale del più 12,02%. E infine chiudiamo con l'oro. Il prezzo all'oncia si è mosso all'interno di un intervallo compreso tra i $4,402 del 4 settembre e i $4,385 dell'11 settembre, registrando complessivamente un calo di valore dello 0,40%. E con questa notizia termina l'edizione odierna di Mercati in Movimento, la settimana globale. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere in ascolto delle altre trasmissioni di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
1: GR News.
8: Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 in edicola con il nuovo numero di settembre. Un'occasione per tutti per vivere la passione per lo spazio. Il sommario. La cover story è dedicata alle foto astronomiche che osservano la profondità dell'universo. Parliamo poi di Marte con le molecole organiche. Sono naturali o biologiche? Viaggiamo 28 anni luce e scopriamo dopo 15 anni di ricerca l'esopianeta Gliese 48b. Leggete Cosmo 2050 di settembre. Ora in edicola e in digitale con l'applicazione.
9: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
10: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
11: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
12: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
13: Renault. È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuta rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
14: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
15: Puoi dirlo forte.
14: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1.000.000 di euro.
16: Sì. E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
14: Scegli ora ING Business Banking.
16: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
17: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
18: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
1: Stai ascoltando Radio GR News.
0: Sono le 18 e 5 minuti.
1: News.
19: Ancora una buona serata, ben trovati all'ascolto dalla redazione. La guerra in Ucraina, droni russi hanno colpito il treno passeggeri Kiev-Varsavia nei pressi di un valico tra Ucraina e Polonia, circa 2 chilometri dal confine. A bordo c'erano 203 passeggeri. L'ente ferroviario statale ucraino ha confermato che l'attacco ha raggiunto la locomotiva. Il personale era stato prevalentemente avvisato della minaccia e non si registrano feriti. Il presidente Volodymyr Zelensky parla di un attacco deliberato e riferisce che sono stati presi di mira anche impianti energetici, infrastrutture ferroviarie, attività commerciali ed edifici residenziali. Allarme droni anche in Lituania con la temporanea chiusura dell'aeroporto di Vilnius. Il decollo del caccia NATO all'allerta e poi rientrata a provocarla sarebbe stato uno stormo di uccelli.
20: Veniamo in Italia, aperta in Campidoglio la camera ardente di Emma Bonino, la bara della storica leader radicale, è stata accolta nella sala della Protomoteca dal picchetto d'onore ed è coperta dalla bandiera dell'Unione Europea. Numerosi cittadini in fila per l'ultimo saluto. La camera ardente resterà aperta oggi fino alle 20 e domani dalle 10 alle 19. Seguirà la vigilia promossa da Più Europa. Martedì alle 12:30 saranno celebrati i funerali di Stato in forma laica. Grazie a lei l'Italia è un paese migliore, ha detto il sindaco di Roma Roberto Gualtieri. Tra i primi a rendere omaggio a Bonino anche gli ex presidenti della Camera Gianfranco Fini e Pierferdinando Casini.
19: La Lega prepara il tradizionale raduno di Pontida in programma domenica prossima, scegliendo lo slogan non passa allo straniero. Il partito di Matteo Salvini annuncia una Pontida di battaglia e respinge le previsioni di chi considera conclusa la stagione politica leghista. Tra i temi rilanciati dal Carroccio ci sono sicurezza, autonomia, riduzione delle tasse, difesa del lavoro e delle pensioni, infrastrutture, contrasto all'immigrazione clandestina e tutela dei territori.
20: Giuseppe Conte apre alle primarie per scegliere il candidato premier del centro-sinistra, intervenendo alla festa del Fatto Quotidiano a Marina di Pietrasanta. Il presidente del Movimento 5 Stelle sostiene che la coalizione non possa affidarsi automaticamente al leader del partito con più consensi. Le primarie, secondo Conte, dovrebbero però svolgersi con largo anticipo rispetto alla campagna elettorale per consentire al candidato scelto di farsi conoscere dagli elettori. Durante l'incontro un lungo applauso è stato dedicato ad Alessandro Di Battista, attualmente ricoverato al Policlinico Gemelli dopo il rientro da Cuba.
19: A Venezia la polizia ha identificato quasi tutti gli influencer coinvolti nell'aggressione di ieri a un gruppo di attivisti di Alleanza Verde e Sinistra e del centro sociale Morion. 6 persone sono state refertate in ospedale con contusioni e prognosi di alcuni giorni. Polizia di Gossa stanno analizzando le immagini delle telecamere cittadine per ricostruire l'esatta dinamica e gli spostamenti del gruppo. Sono allo studio provvedimenti amministrativi e penali, tra cui DASP urbani e fogli di via, mentre per eventuali denunce si attendono anche le decisioni delle persone aggredite.
20: E chiudiamo con lo sport.
15: MotoGP, Marc Marquez vince il Gran Premio di San Marino a Misano. Il campione spagnolo della Ducati ufficiale precede il fratello Alex Marquez, secondo, con la Ducati Gresini, e la KTM di Pedro Acosta, quarto Fermín Aldeguer, quinto Jorge Martín con Aprilia. Gara da dimenticare invece per Marco Bezzecchi e Francesco Bagnaia. Entrambi sono caduti nelle fasi iniziali del Gran Premio.
19: E infine la Formula 1, trionfo italiano del Gran Premio di Spagna a Madrid. Kimi Antonelli vince al volante della Mercedes, precedendo la Red Bull di Max Verstappen e la McLaren di Lando Norris. Quarto posto per la Ferrari di Charles Leclerc. Gara da dimenticare invece per l'altra rossa di Lewis Hamilton, durata appena 7 giri. Il britannico è stato costretto al ritiro per un'anomalia al sistema frenante, dopo aver comunicato via radio al team anche di aver toccato il muro. Si interrompe così la striscia positiva di Hamilton, che fino a questo momento era sempre andato a punti in stagione senza mai scendere sotto il sesto posto. Un ritiro che pesa anche sulla classifica piloti per il 41enne della Ferrari. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a più tardi.
1: Meteo.
4: La pressione atmosferica è in aumento sul nostro paese a garanzia di un ampio soleggiamento. Nel corso del pomeriggio è da segnalare solamente un aumento dell'instabilità al sud, con qualche rischio temporalesco, specie sulle aree ioniche. Per il resto sole prevalente ovunque, con poche nubi sparse. In serata e nella prossima notte residui temporali al sud, specie sul basso versante tirrenico. Per il resto situazione tutto sommato tranquilla, con cielo in genere sereno, poco nuvoloso. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
1: Viabilità.
5: Sulla 19 Palermo-Catania dal chilometro 103-850 al chilometro 112-500 in corrispondenza della galleria Fortolese del viadotto Morello è chiuso il tratto in direzione di Catania con l'istituzione del doppio senso di marcia nella carreggiata in direzione Palermo, disposto pertanto il divieto di sorpasso autoveicoli e limite di velocità di 60 km orari. Sulla statale 67 Tosco-Romagnola per lavori dal chilometro 220-600 al chilometro 221 e 500 è chiusa l'intera carreggiata sud in direzione classe statale di 16, con la contestuale istituzione del doppio senso di circolazione lungo la carreggiata opposta mediante i varchi di scambio posti a inizio e fine dell'area di cantiere. Inoltre attivo il restringimento della carreggiata in direzione porto per la chiusura della corsia di sorpasso e con la contestuale deviazione del traffico sulla corsia di marcia dal chilometro 221 e 500 al chilometro 223 800. Sulla statale 33 del Sempione per lavori al chilometro 35-200 in prossimità dello svincolo per la statale 336 è attivo il limite di velocità di 30 km orari.
1: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.
0: Sono le 18 e 11 minuti.
1: Sport.
2: Buonasera dalla redazione sportiva. Formula 1, Kimi Antonelli conquista la vittoria anche sul nuovo circuito del Madring e trionfa al Gran Premio di Spagna. Il bolognese della Mercedes precede Verstappen e Norris, penalizzato a inizio gara, allungando ulteriormente nel mondiale. Quarto Leclerc davanti a Russell, ritiro dopo 7 giri per l'altra Ferrari di Hamilton a causa di un problema ai freni. Sono demoralizzato, ha commentato il britannico, mi sentivo benissimo in macchina, mi spiace per tutti coloro che hanno lavorato alla grande a Maranello. La macchina oggi era grandiosa. Dobbiamo concentrarci per lottare ancora per qualcosa di importante. Per la MotoGP, dopo aver fatto sua la sprint, Marc Marquez si prende anche la gara di oggi e chiude così il Gran Premio di San Marino con una doppietta che gli permette di riaprire il mondiale. Il pilota della Ducati sale infatti in vetta alla classifica piloti a pari merito con Jorge Martin, che a Misano si deve accontentare di un quinto posto. A completare il podio sono invece Alex Marquez e Pedro Acosta, mentre giornata nera per Marco Bezzecchi, l'italiano è caduto subito al primo giro. Grazie a questa vittoria Marc Marquez diventa dunque il nuovo leader del mondiale a pari merito con Martin. Entrambi hanno ora 274 punti in classifica. Scivola invece a meno 33 punti Bezzecchi. Il calcio con la Serie A. Dopo il pari tra Lazio e Milan e la vittoria del Cagliari sull'Atalanta, il Lecce conquista 3 punti pesanti al Via del Mare battendo 3-2 il Monza grazie ad una doppietta di Koulibaly e a una rete di Thiago Gabriel. Dalle 18 in campo Napoli-Bologna. Alle 20:45 Sassuolo-Juventus. Torna in campo questa sera l'Italia agli europei di pallavolo maschile alle 21.05. Gli azzurri di Fefe De Giorgi affrontano la Slovacchia alla Palapanini di Modena dopo un avvio perfetto nel torneo. Giannelli e compagni hanno infatti superato per 3-0 prima la Svezia e poi la Grecia e cercano ora la terza vittoria consecutiva per proseguire senza passi falsi il cammino verso la fase ad eliminazione diretta. Siamo al tennis, l'attesa è finita, questa sera alle 20 si gioca la finale degli US Open tra Ben Shelton e Alexander Zverev. Il tennista americano ha raggiunto il tedesco nell'ultimo atto dello Slam di New York dopo aver eliminato in semifinale Tiafoe, mentre Zverev ha avuto la meglio contro il russo Khachanov. E per lo sport è tutto, grazie per averci seguito.
1: Meteo.
4: La pressione atmosferica è in aumento sul nostro paese a garanzia di un ampio soleggiamento. Nel corso del pomeriggio è da segnalare solamente un aumento dell'instabilità al sud con qualche rischio temporalesco, specie sulle aree ioniche. Per il resto sole prevalente ovunque con poche nubi sparse. In serata e nella prossima notte residui temporali al sud, specie sul basso versante tirrenico. Per il resto situazione tutto sommato tranquilla con cielo in genere sereno, poco nuvoloso. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
1: Viabilità.
5: Sulla A19 Palermo-Catania dal chilometro 103-850 al chilometro 112-500 in corrispondenza della galleria Fortolese del viadotto Morello è chiuso il tratto in direzione di Catania con l'istituzione del doppio senso di marcia nella carreggiata in direzione Palermo, disposto pertanto il divieto di sorpasso autoveicoli e il limite di velocità di 60 km orari. Sulla statale 67 Tosco-Romagnola per lavori dal chilometro 220-600 al chilometro 221 e 500 è chiusa l'intera carreggiata sud in direzione classe statale di 16 con contestuale istituzione del doppio senso di circolazione lungo la carreggiata opposta mediante i varchi di scambio posti a inizio e fine dell'area di cantiere. Inoltre attivo il restringimento della carreggiata in direzione porto per la chiusura della corsia di sorpasso e con la contestuale deviazione del traffico sulla corsia di marcia dal chilometro 221 e 500 al chilometro 223 800. Sulla statale 33 del Sempione per lavori al chilometro 35-200 in prossimità dello svincolo per la statale 336 è attivo il limite di velocità di 30 km orari.
16: Con GR News l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, approfondimenti sui fatti del giorno, la borsa, il meteo, il traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
1: Economy News.
7: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazione economica in onda ogni weekend su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Tra le cause che hanno determinato la recentissima impennata del prezzo del petrolio, portandolo a circa $105 al barile per il Brent, più 3,5%, e a $100 per il WTI americano, più 3,75%, figura senz'altro la comunicazione inviata all'OPEC dall'Arabia Saudita circa il crollo della sua produzione, che ad agosto ha toccato i suoi minimi dal 1990 per via del conflitto tra Stati Uniti e Iran, che ha messo sotto pressione le rotte di esportazione del regno. L'Istat segnala che nel quinquennio 2021-2026 l'Italia ha registrato un incremento significativo del suo mercato del lavoro, con un aumento complessivo del tasso di occupazione del 4,4% e circa 1,6 milioni di occupati in più. E questo aumento è stato influenzato da fattori come le politiche previdenziali e l'invecchiamento della popolazione italiana. In particolare la crescita dell'occupazione ha riguardato in misura più ampia le fasce di età più avanzate, mentre quelle più giovanili hanno mostrato una tendenza alla flessibilità. Pertanto, da un lato, le politiche previdenziali, caratterizzate dal progressivo innalzamento dell'età pensionabile, hanno determinato un prolungamento della permanenza degli individui nel mercato del lavoro, mentre dall'altro il processo di invecchiamento della popolazione italiana sta modificando significativamente la struttura demografica del paese. Infatti, la tendenziale diminuzione della popolazione nelle classi di età inferiori ai 50 anni si è abbinata a una crescita del numero delle persone ultra cinquantenni. Questo cambiamento nella composizione demografica come spiega l'Istituto di Statistica, si è ripercosso anche sulla struttura dell'occupazione, determinando un'incidenza crescente dei lavoratori più anziani sul totale degli occupati. Nel corso del 2026 è poi cresciuto particolarmente il lavoro autonomo, i cui incrementi tendenziali hanno infatti raggiunto nell'ultimo anno anche le 200.000 unità, segnando in tal modo un'accelerazione rispetto agli anni precedenti. Nel complesso, nel quinquennio preso in esame, il numero di occupati indipendenti è dunque aumentato del 7,1%. In base ai dati forniti dall'Osservatorio del mercato immobiliare dell'Agenzia delle Entrate, emerge che nel periodo aprile-giugno 2026 le compravendite di abitazioni sono risultate sostanzialmente stabili. Infatti il confronto con lo stesso trimestre 2025 fa segnare uno 0,1% in più, sostenuto in particolare dalle compravendite effettuate nei comuni capoluogo e nelle aree del sud e del nord-ovest. Più marcata è invece la crescita delle locazioni, che fanno registrare un aumento tendenziale del 3,1%, e una dinamica ancora più sostenuta nei comuni ad alta tensione abitativa, più 3,7%. Quanto poi alle compravendite di negozi e laboratori, si registra un più 5,7% complessivo e un più 5,2% specifico per i depositi e le autorimesse, andando così a sostenere il mercato non residenziale, con una crescita sostanzialmente doppia rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, quando cioè era stata del più 2,6%. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
1: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: Sono le 18 e 23 minuti.
1: News.
2: Buonasera dalla redazione.
3: In primo piano la Formula 1, Kimi Antonelli trionfa nel Gran Premio di Spagna sul nuovo circuito cittadino di Madrid. Il pilota italiano della Mercedes conquista la vittoria davanti a Max Verstappen e Lando Norris partito dalla pole. Un altro successo pesante per Antonelli che consolida così il primato nella classifica del mondiale. Giornata più difficile per le Ferrari rimaste fuori dal podio.
2: Gli esteri, la guerra in Ucraina torna a sfiorare il confine con la Polonia. Un attacco russo ha colpito la zona di Yaudin, danneggiando una stazione di servizio e la locomotiva di un treno passeggeri diretto a Varsavia, senza provocare feriti. Kiev denuncia attacchi sempre più frequenti contro la rete ferroviaria. Sul fronte diplomatico, Mosca apre intanto la possibilità di nuovi colloqui con Ucraina e Stati Uniti già nel mese di ottobre.
3: E negli Stati Uniti si accende il confronto sul futuro dell'intelligenza artificiale. Donald Trump respinge gli appelli a rallentare lo sviluppo della tecnologia e rivendica il primato americano sulla Cina, sostenendo che chi vincerà la corsa sulla AI avrà un vantaggio decisivo. Una posizione che si scontra con gli allarmi arrivati dal settore tecnologico, dove cresce la richiesta di maggiori garanzie e controlli per accompagnare lo sviluppo dei sistemi più avanzati.
2: Economia. Il governo prepara la prossima manovra tra prudenza sui conti e nuovi interventi a sostegno di famiglie e lavoratori. Giorgetti richiama alla necessità di tenere sotto controllo il debito dopo il rialzo dei tassi e punta a ridurre la pressione fiscale sul ceto medio, con agevolazioni allo studio anche per gli stipendi dei giovani. Sul fronte del caro carburanti, Tajani annuncia misure per le fasce più in difficoltà. Tra le ipotesi, un bonus da 100 euro, mentre il taglio temporaneo sul diesel resta in vigore fino al 17 settembre.
3: La cronaca: un uomo di 40 anni è stato trovato senza vita ad Arezzo in un parcheggio nei pressi dell'ospedale San Donato. Sul corpo sono state riscontrate diverse ferite da taglio, mentre nell'aria sono state rinvenute numerose tracce di sangue. Sul posto sono intervenute le forze dell'ordine per i rilievi e per ricostruire quanto accaduto. Gli investigatori stanno lavorando sull'ipotesi di omicidio.
2: Il calcio. Il Lecce batte 3-2 il Monza e conquista la seconda vittoria in campionato. Per il Monza arriva invece la terza sconfitta in 4 giornate. Dalle 18 in campo Napoli-Bologna, mentre alle 20:45 sarà la volta di Sassuolo-Juventus. La quarta giornata prosegue anche domani con altre 3 gare.
3: Questa è l'ultima notizia. A più tardi.
1: Meteo.
4: La pressione atmosferica è in aumento sul nostro paese a garanzia di un ampio soleggiamento. Nel corso del pomeriggio è da segnalare solamente un aumento dell'instabilità al sud, con qualche rischio temporalesco, specie sulle aree ioniche. Per il resto sole prevalente ovunque, con poche nubi sparse. In serata e nella prossima notte residui temporali al sud, specie sul basso versante tirrenico. Per il resto situazione tutto sommato tranquilla, con cielo in genere sereno, poco nuvoloso. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
1: Viabilità.
5: Sulla 19 Palermo-Catania dal chilometro 103-850 al chilometro 112-500 in corrispondenza della galleria Fortolese del viadotto Morello è chiuso il tratto in direzione di Catania con l'istituzione del doppio senso di marcia nella carreggiata in direzione Palermo, disposto pertanto il divieto di sorpasso autoveicoli e limite di velocità di 60 km orari. Sulla statale 67 Tosco-Romagnola per lavori dal chilometro 220-600 al chilometro 221 e 500 è chiusa l'intera carreggiata sud in direzione classe statale di 16, con la contestuale istituzione del doppio senso di circolazione lungo la carreggiata opposta mediante i varchi di scambio posti a inizio e fine dell'area di cantiere. Inoltre attivo il restringimento della carreggiata in direzione porto per la chiusura della corsia di sorpasso e con la contestuale deviazione del traffico sulla corsia di marcia dal chilometro 221 e 500 al chilometro 223 800. Sulla statale 33 del Sempione per lavori al chilometro 35-200 in prossimità dello svincolo per la statale 336 è attivo il limite di velocità di 30 km orari.
1: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.
0: Sono le 18 e 28 minuti.
1: Sport.
2: Buonasera dalla redazione sportiva. Formula 1, Kimi Antonelli conquista la vittoria anche sul nuovo circuito del Madring e trionfa al Gran Premio di Spagna. Il bolognese della Mercedes precede Verstappen e Norris, penalizzato a inizio gara, allungando ulteriormente nel mondiale. Quarto Leclerc davanti a Russell, ritiro dopo 7 giri per l'altra Ferrari di Hamilton a causa di un problema ai freni. Sono demoralizzato, ha commentato il britannico, mi sentivo benissimo in macchina. Mi spiace per tutti coloro che hanno lavorato alla grande a Maranello. La macchina oggi era grandiosa, dobbiamo concentrarci per lottare ancora per qualcosa di importante. Per la MotoGP, dopo aver fatto sua la sprint, Marc Marquez si prende anche la gara di oggi e chiude così il Gran Premio di San Marino con una doppietta che gli permette di riaprire il mondiale. Il pilota della Ducati sale infatti in vetta alla classifica piloti a pari merito con Jorge Martin, che a Misano si deve accontentare di un quinto posto. A completare il podio sono invece Alex Marquez e Pedro Acosta, mentre giornata nera per Marco Bezzecchi, l'italiano è caduto subito al primo giro. Grazie a questa vittoria Marc Marquez diventa dunque il nuovo leader del mondiale a pari merito con Martin. Entrambi hanno ora 274 punti in classifica. Scivola invece a meno 33 punti Bezzecchi. Il calcio con la Serie A: dopo il pari tra Lazio e Milan e la vittoria del Cagliari sull'Atalanta, il Lecce conquista 3 punti pesanti al Via del Mare battendo 3-2 il Monza grazie ad una doppietta di Koulibaly e a una rete di Thiago Gabriel. Dalle 18 in campo Napoli-Bologna. Alle 20.45 Sassuolo-Juventus. Torna in campo questa sera l'Italia agli europei di pallavolo maschile. Alle 21.05 gli azzurri di Fefe De Giorgi affrontano la Slovacchia alla Palapanini di Modena dopo un avvio perfetto nel torneo. Giannelli e compagni hanno infatti superato per 3-0 prima la Svezia e poi la Grecia e cercano ora la terza vittoria consecutiva per proseguire senza passi falsi il cammino verso la fase ad eliminazione diretta. Siamo al tennis, l'attesa è finita, questa sera alle 20 si gioca la finale degli US Open tra Ben Shelton e Alexander Zverev. Il tennista americano ha raggiunto il tedesco nell'ultimo atto dello Slam di New York dopo aver eliminato in semifinale Tiafoe, mentre Zverev ha avuto la meglio contro il russo Khachanov. E per lo sport è tutto, grazie per averci seguito.
1: Meteo.
4: La pressione atmosferica è in aumento sul nostro paese a garanzia di un ampio soleggiamento. Nel corso del pomeriggio da segnalare solamente un aumento dell'instabilità al sud con qualche rischio temporalesco, specie sulle aree ioniche. Per il resto sole prevalente ovunque con poche nubi sparse. In serata e nella prossima notte residui temporali al sud, specie sul basso versante tirrenico. Per il resto situazione tutto sommato tranquilla con cielo in genere sereno, poco nuvoloso. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
1: Viabilità.
5: Sulla A19 Palermo-Catania dal chilometro 103-850 al chilometro 112-500 in corrispondenza della galleria Fortolese del viadotto Morello è chiuso il tratto in direzione di Catania con l'istituzione del doppio senso di marcia nella carreggiata in direzione Palermo, disposto pertanto il divieto di sorpasso autoveicoli e il limite di velocità di 60 km orari. Sulla statale 67 Tosco-Romagnola per lavori dal chilometro 220-600 al chilometro 221 e 500 è chiusa l'intera carreggiata sud in direzione classe statale di 16 con contestuale istituzione del doppio senso di circolazione lungo la carreggiata opposta mediante i varchi di scambio posti a inizio e fine dell'area di cantiere. Inoltre attivo il restringimento della carreggiata in direzione porto per la chiusura della corsia di sorpasso e con la contestuale deviazione del traffico sulla corsia di marcia dal chilometro 221 e 500 al chilometro 223 800. Sulla statale 33 del Sempione per lavori al chilometro 35-200 in prossimità dello svincolo per la statale 336 è attivo il limite di velocità di 30 km orari.
1: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni del territorio. GR News, la radio fa notizia. Mercati in movimento.
6: La settimana globale, la rubrica riepilogativa sull'andamento dei principali mercati finanziari internazionali su GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
7: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Mercati in Movimento, la settimana globale. Cominciamo questo appuntamento andando a verificare subito quale sia stato, nella settimana appena trascorsa, il comportamento del FTSE MIB di Milano, che dal 4 all'11 settembre ha registrato una crescita dello 0,44%. Tra i titoli nazionali più trattati ci sono in calo quelli di WeBuild, meno 6,36%, di Saipem, meno 0,69%, di Telecom, meno 0,97% e di Stellantis, meno 3,03%. Mentre a crescere sono Intesa San Paolo, più 0,97%, Unicredit, più 1,37%, Banca Montepaschi, più 3,03% e Risanamento, più 40,76%. Poco soddisfacente è stato il risultato settimanale realizzato dall'indice Dow Jones di New York, che infatti è calato dell'1,64%. In particolare, le migliori performance di Wall Street sono state per Cisco, più 1,91%, ed Apple, più 1,88%. Al contrario, le peggiori sono risultate quelle portate a casa da Boeing, meno 4,16%, da Nike, meno 4,14%, e da Salesforce, meno 4,19%. Negativo pure l'andamento che si è registrato presso il DAX, la borsa di Francoforte, che ha chiuso la settimana facendo segnare una perdita dell'1,93%. Tra i titoli maggiormente trattati vanno segnalati i guadagni settimanali di Deutsche Telekom, più 0,86%, e i cali di Bayer, meno 1,99%, di Rheinmetall, meno 1,97%, e di Henkel, meno 5,13%. In difficoltà è apparso anche il trend che si è imposto sul mercato giapponese, dove l'indice Nikkei 225 di Tokyo ha chiuso la settimana con una perdita dell'1,56%. Dal 4 all'11 settembre le azioni legate alla tecnologia e all'intelligenza artificiale hanno infatti guidato i ribassi con percentuali tra il meno 2,6 e il meno 7%. Chiusura negativa anche per la borsa di Hong Kong, con l'indice Hang Seng che ha terminato le sue contrattazioni in calo del 3,30%, mentre la borsa di Shanghai ha a sua volta concluso la settimana facendo segnare una perdita dell'1,07%. Passiamo alle materie prime. Vi segnaliamo che il petrolio WTI ha chiuso la settimana intorno ai $104 al barile, facendo così segnare un aumento settimanale dell'8,82%, mentre quello Brent ha chiuso a oltre $95, salendo così dell'8,75% rispetto alla quotazione dello scorso 4 settembre. Per quanto riguarda il gas, sulla piazza di Amsterdam è passato dai circa 71,95 euro a megawattora di venerdì 4 settembre agli 80,61 euro di venerdì 11 settembre, mettendo così a segno un incremento settimanale del più 12,02%. E infine chiudiamo con l'oro. Il prezzo all'oncia si è mosso all'interno di un intervallo compreso tra i $4,402 del 4 settembre e i $4,385 dell'11 settembre, registrando complessivamente un calo di valore dello 0,40%. E con questa notizia termina l'edizione odierna di Mercati in Movimento, la settimana globale. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere in ascolto delle altre trasmissioni di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
1: GR News.
8: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
9: Scegli BMW X1 con versione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
10: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
11: Puoi dirlo forte.
10: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
11: Sì.
12: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
10: Scegli ora ING Business Banking.
12: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
13: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
14: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
13: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
15: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
1: Radio GR News, la radio di informazione da ascoltare in DAB su tutte le piattaforme streaming e sulla nostra applicazione. Radio GR News, la radio con le news a flusso continuo in qualsiasi momento. Ascolta Radio GR News, la radio con le notizie in presa diretta.
0: Sono le 18 e 38 minuti.
15: Eventi Italia, la guida di GR News alle fiere, convegni e manifestazioni culturali in Italia.
7: Buon mese di settembre e benvenuti all'ascolto di Eventi Italia. Cominciamo la puntata di oggi segnalandovi che dal 19 al 27 settembre si tiene a Bari l'89esima edizione della Fiera del Levante Campionaria Generale Internazionale. Si tratta di uno degli appuntamenti più attesi del calendario economico e culturale del

0: Radio GR News, la radio di informazione da ascoltare in DAB su tutte le piattaforme streaming e sulla nostra applicazione. Radio GR News, la radio con le news a flusso continuo in qualsiasi momento. Ascolta Radio GR News, la radio con le notizie in presa diretta.
1: Sono le 18 e 38 minuti.
2: Eventi Italia, la guida di GR News alle fiere, convegni e manifestazioni culturali in Italia.
3: Buon mese di settembre e benvenuti all'ascolto di Eventi Italia. Cominciamo la puntata di oggi segnalandovi che dal 19 al 27 settembre si tiene a Bari l'89esima edizione della Fiera del Levante Campionaria Generale Internazionale. Si tratta di uno degli appuntamenti più attesi del calendario economico e culturale del Mezzogiorno, che quest'anno ha scelto come suo tema di fondo il dialogo parte da Levante, imprese, popoli, culture al centro del Mediterraneo. Una frase che diventa chiave di lettura dell'intera manifestazione, che descrive l'aspirazione della Fiera del Levante nel confermarsi come una sede in cui le idee circolano e si confrontano, generando nuove opportunità per il sistema produttivo del Mezzogiorno. In un momento storico caratterizzato da gravi tensioni internazionali, la manifestazione di Bari sceglie dunque di ribadire il valore del Mediterraneo come spazio di incontro, dove il dialogo diventa strumento di pace e di sviluppo condiviso. Ci spostiamo adesso più a nord dell'Italia, portandovi a Borgotaro, in provincia di Parma, dove per due weekend consecutivi, e cioè 19-20 e 26-27 settembre 2026, torna tra le valli del bellissimo Appennino parmense la tradizionale Fiera del Fungo di Borgotaro IGP, un evento particolarmente adatto per gli amanti della buona tavola, che ogni anno si organizza nel caratteristico Borgo Valditaro, dove vi aspettano musica, show cooking e degustazioni varie. Parliamo quindi di un'occasione davvero importante per chi desidera vivere un weekend all'insegna della gastronomia e della conoscenza del territorio e dei suoi sapori. Concludiamo il nostro appuntamento proponendovi la Festa della Sucia, una manifestazione giunta alla sua 49esima edizione che si svolge dal 12 al 20 settembre a Boffalora sopra Ticino, in provincia di Milano, e che si focalizza sulle tradizioni del territorio dei Navigli. La festa nasce infatti dalla pratica dell'asciutta del Naviglio Grande, ossia del momento in cui il canale viene svuotato per consentirne la manutenzione. L'evento trasforma quindi il paese lombardo e le rive del Naviglio in un vivace punto d'incontro tra tradizioni locali, cultura e socialità. E con questa notizia termina questa edizione di Eventi Italia. La redazione vi dà appuntamento al prossimo aggiornamento.
4: News. Ancora una buona serata, ben trovate all'ascolto dalla redazione. La guerra in Ucraina, droni russi hanno colpito il treno passeggeri Kiev-Varsavia nei pressi di un valico tra Ucraina e Polonia, circa 2 chilometri dal confine. A bordo c'erano 203 passeggeri. L'ente ferroviario statale ucraino ha confermato che l'attacco ha raggiunto la locomotiva. Il personale era stato prevalentemente avvisato della minaccia e non si registrano feriti. Il presidente Volodymyr Zelensky parla di un attacco deliberato e riferisce che sono stati presi di mira anche impianti energetici, infrastrutture ferroviarie, attività commerciali ed edifici residenziali. Allarme droni anche in Lituania, con la temporanea chiusura dell'aeroporto di Vilnius. Il decollo del caccia NATO all'allerta e poi rientrata a provocarla sarebbe stato uno stormo di uccelli.
5: Veniamo in Italia. Aperta in Campidoglio la camera ardente di Emma Bonino, la bara della storica leader radicale, è stata accolta nella sala della Protomoteca dal picchetto d'onore ed è coperta dalla bandiera dell'Unione Europea. Numerosi cittadini in fila per l'ultimo saluto. La camera ardente resterà aperta oggi fino alle 20 e domani dalle 10 alle 19. Seguirà la veglia promossa da Più Europa. Martedì alle 12:30 saranno celebrati i funerali di Stato in forma laica. Grazie a lei l'Italia è un paese migliore, ha detto il sindaco di Roma Roberto Gualtieri. Tra i primi a rendere omaggio a Bonino anche gli ex presidenti della Camera Gianfranco Fini e Pier Ferdinando Casini.
4: La Lega prepara il tradizionale raduno di Pontida in programma domenica prossima, scegliendo lo slogan "Non passa lo straniero". Il partito di Matteo Salvini annuncia una Pontida di battaglia e respinge le previsioni di chi considera conclusa la stagione politica leghista. Tra i temi rilanciati dal Carroccio ci sono sicurezza, autonomia, riduzione delle tasse, difesa del lavoro e delle pensioni, infrastrutture, contrasto all'immigrazione clandestina e tutela dei territori.
5: Giuseppe Conte apre alle primarie per scegliere il candidato premier del centro-sinistra, intervenendo alla festa del Fatto Quotidiano a Marina di Pietrasanta. Il presidente del Movimento 5 Stelle sostiene che la coalizione non possa affidarsi automaticamente al leader del partito con più consensi. Le primarie, secondo Conte, dovrebbero però svolgersi con largo anticipo rispetto alla campagna elettorale, per consentire al candidato scelto di farsi conoscere

0: dagli elettori. Durante l'incontro, un lungo applauso è stato dedicato ad Alessandro Di Battista, attualmente ricoverato al Policlinico Gemelli dopo il rientro da Cuba.
1: A Venezia la polizia ha identificato quasi tutti gli influencer coinvolti nell'aggressione di ieri a un gruppo di attivisti di Alleanza Verdi e Sinistra e del centro sociale Morion. 6 persone sono state refertate in ospedale con contusioni e prognosi di alcuni giorni. Polizia di Gossa stanno analizzando le immagini delle telecamere cittadine per ricostruire l'esatta dinamica e gli spostamenti del gruppo. Sono allo studio provvedimenti amministrativi e penali, tra cui DASP urbani e fogli di via, mentre per eventuali denunce si attendono anche le decisioni delle persone aggredite.
0: E chiudiamo con lo sport. MotoGP: Marc Marquez vince il Gran Premio di San Marino a Misano. Il campione spagnolo della Ducati ufficiale precede il fratello Alex Marquez, secondo con la Ducati Gresini, e la KTM di Pedro Acosta, quarto Fermín Aldeguer, quinto Jorge Martín con Aprilia. Gara da dimenticare invece per Marco Bezzecchi e Francesco Bagnaia. Entrambi sono caduti nelle fasi iniziali nel Gran Premio.
1: E infine la Formula 1, trionfo italiano del Gran Premio di Spagna a Madrid. Kimi Antonelli vince al volante della Mercedes, precedendo la Red Bull di Max Verstappen e la McLaren di Lando Norris. Quarto posto per la Ferrari di Charles Leclerc. Gara da dimenticare invece per l'altra rossa di Lewis Hamilton, durata appena 7 giri. Il britannico è stato costretto al ritiro per un'anomalia del sistema frenante, dopo aver comunicato via radio al team anche di aver toccato il muro. Si interrompe così la striscia positiva di Hamilton, che fino a questo momento era sempre andato a punti in stagione senza mai scendere sotto il sesto posto, un ritiro che pesa anche sulla classifica piloti per il 41enne della Ferrari. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a più tardi.
2: Meteo. La pressione atmosferica è in aumento sul nostro paese a garanzia di un ampio soleggiamento. Nel corso del pomeriggio è da segnalare solamente un aumento dell'instabilità al sud, con qualche rischio temporalesco, specie sulle aree ioniche. Per il resto sole prevalente ovunque, con poche nubi sparse. In serata e nella prossima notte residui temporali al sud, specie sul basso versante tirrenico. Per il resto situazione tutto sommato tranquilla, con cielo in genere sereno, poco nuvoloso. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
3: Viabilità. Sulla A19 Palermo-Catania, dal chilometro 103.850 al chilometro 112.500, in corrispondenza della galleria Fortolese del viadotto Morello, è chiuso il tratto in direzione di Catania con l'istituzione del doppio senso di marcia nella carreggiata in direzione Palermo. Disposto pertanto il divieto di sorpasso autoveicoli e limite di velocità di 60 km orari. Sulla statale 67 Tosco-Romagnola, per lavori dal chilometro 220.600 al chilometro 221.500 è chiusa l'intera carreggiata sud in direzione classe statale di 16, con la contestuale istituzione del doppio senso di circolazione lungo la carreggiata opposta mediante i varchi di scambio posti a inizio e fine dell'area di cantiere. Inoltre attivo il restringimento della carreggiata in direzione porto per la chiusura della corsia di sorpasso e con la contestuale deviazione del traffico sulla corsia di marcia dal chilometro 221.500 al chilometro 223.800. Sulla statale 33 del Sempione, per lavori al chilometro 35.200 in prossimità dello svincolo per la statale 336, è attivo il limite di velocità di 30 km orari.
2: Radio GR News, le notizie in presa diretta.
4: Sono le 18 e 46 minuti.
2: Sport.
5: Buonasera dalla redazione sportiva. Formula 1, Kimi Antonelli conquista la vittoria anche sul nuovo circuito del Madring e trionfa al Gran Premio di Spagna. Il bolognese della Mercedes precede Verstappen e Norris, penalizzato a inizio gara, allungando ulteriormente nel mondiale. Quarto Leclerc davanti a Russell, ritiro dopo 7 giri per l'altra Ferrari di Hamilton a causa di un problema ai freni. Sono demoralizzato, ha commentato il britannico, mi sentivo benissimo in macchina, mi spiace per tutti coloro che hanno lavorato alla grande a Maranello. La macchina oggi era grandiosa. Dobbiamo concentrarci per lottare ancora per qualcosa di importante. Per la MotoGP, dopo aver fatto sua la sprint, Marc Marquez si prende anche la gara di oggi e chiude così il Gran Premio di San Marino con una doppietta che gli permette di riaprire il mondiale. Il pilota della Ducati sale infatti in vetta alla classifica piloti a pari merito con Jorge Martin, che a Misano si deve accontentare di un quinto posto. A completare il podio sono invece Alex Marquez e Pedro Acosta. Mentre giornata nera per Marco Bezzecchi, l'italiano è caduto subito al primo giro. Grazie a questa vittoria, Marc Marquez diventa dunque il nuovo leader del mondiale a pari merito con Martin. Entrambi hanno ora 274 punti in classifica. Scivola invece a meno 33 punti Bezzecchi. Il calcio con la Serie A: dopo il pari tra Lazio e Milan e la vittoria del Cagliari sull'Atalanta, il Lecce conquista tre punti pesanti al Via del Mare battendo 3-2 il Monza grazie ad una doppietta di Koulibaly e a una rete di Thiago Gabriel. Dalle 18 in campo Napoli-Bologna. Alle 20.45 Sassuolo-Juventus. Torna in campo questa sera l'Italia agli europei di pallavolo maschile. Alle 21.05 gli azzurri di Fefe De Giorgi affrontano la Slovacchia alla Palapanini di Modena dopo un avvio perfetto nel torneo. Giannelli e compagni hanno infatti superato per 3-0 prima la Svezia e poi la Grecia e cercano ora la terza vittoria consecutiva per proseguire senza passi falsi il cammino verso la fase ad eliminazione diretta. Siamo al tennis, l'attesa è finita. Questa sera alle 20 si gioca la finale degli US Open tra Ben Shelton e Alexander Zverev. Il tennista americano ha raggiunto il tedesco nell'ultimo atto dello Slam di New York dopo aver eliminato in semifinale Tiafoe, mentre Zverev ha avuto la meglio contro il russo Khachanov. E per lo sport è tutto, grazie per averci seguito.
2: Meteo. La pressione atmosferica è in aumento sul nostro paese a garanzia di un ampio soleggiamento. Nel corso del pomeriggio è da segnalare solamente un aumento dell'instabilità al sud con qualche rischio temporalesco, specie sulle aree ioniche. Per il resto sole prevalente ovunque con poche nubi sparse. In serata e nella prossima notte residui temporali al sud, specie sul basso versante tirrenico. Per il resto situazione tutto sommato tranquilla con cielo in genere sereno, poco nuvoloso. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
3: Viabilità. Sulla 19 Palermo-Catania dal chilometro 103-850 al chilometro 112-500 in corrispondenza della galleria Fortolese del viadotto Morello è chiuso il tratto in direzione di Catania con l'istituzione del doppio senso di marcia nella carreggiata in direzione Palermo, disposto pertanto il divieto di sorpasso autoveicoli e il limite di velocità di 60 km orari. Sulla statale 67 Tosco-Romagnola per lavori dal chilometro 220-600 al chilometro 221 e 500 è chiusa l'intera carreggiata sud in direzione classe statale di 16 con la contestuale istituzione del doppio senso di circolazione lungo la carreggiata opposta mediante i varchi di scambio posti a inizio e fine dell'area di cantiere. Inoltre attivo il restringimento della carreggiata in direzione porto per la chiusura della corsia di sorpasso e con la contestuale deviazione del traffico sulla corsia di marcia dal chilometro 221 e 500 al chilometro 223 800. Sulla statale 33 del Sempione per lavori al chilometro 35-200 in prossimità dello svincolo per la statale 336 è attivo il limite di velocità di 30 km orari.
2: Economy News.
6: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazione economica in onda ogni weekend su GR News, la radio di notizia a flusso continuo. Tra le cause che hanno determinato la recentissima impennata del prezzo del petrolio, portandolo a circa $105 al barile per il Brent, più 3,5%, e a $100 per il WTI americano, più 3,75%, figura senz'altro la comunicazione inviata all'OPEC dall'Arabia Saudita circa il crollo della sua produzione, che ad agosto ha toccato i suoi minimi dal 1990 per via del conflitto tra Stati Uniti e Iran, che ha messo sotto pressione le rotte di esportazione del Regno. L'Istat segnala che nel quinquennio 2021-2026 l'Italia ha registrato un incremento significativo del suo mercato del lavoro, con un aumento complessivo del tasso di occupazione del 4,4% e circa 1,6 milioni di occupati in più. e questo aumento è stato influenzato da fattori come le politiche previdenziali e l'invecchiamento della popolazione italiana. In particolare la crescita dell'occupazione ha riguardato in misura più ampia le fasce di età più avanzate, mentre quelle più giovanili hanno mostrato una tendenza alla flessione. Pertanto, da un lato, le politiche previdenziali, caratterizzate dal progressivo innalzamento dell'età pensionabile, hanno determinato un prolungamento della permanenza degli individui nel mercato del lavoro, mentre dall'altro il processo di invecchiamento della popolazione italiana sta modificando significativamente la struttura demografica del paese. Infatti, la tendenziale diminuzione della popolazione nelle classi di età inferiori ai 50 anni si è abbinata a una crescita del numero delle persone ultra cinquantenni. Questo cambiamento nella composizione demografica, come spiega l'Istituto di Statistica, si è ripercosso anche sulla struttura dell'occupazione, determinando un'incidenza crescente dei lavoratori più anziani sul totale degli occupati. Nel corso del 2026 è poi cresciuto particolarmente il lavoro autonomo, i cui incrementi tendenziali hanno infatti raggiunto nell'ultimo anno anche le 200.000 unità, segnando in tal modo un'accelerazione rispetto agli anni precedenti. Nel complesso, nel quinquennio preso in esame, il numero di occupati indipendenti è dunque aumentato del 7,1%. In base ai dati forniti dall'Osservatorio del mercato immobiliare dell'Agenzia delle Entrate, emerge che nel periodo aprile-giugno 2026 le compravendite di abitazioni sono risultate sostanzialmente stabili. Infatti, il confronto con lo stesso trimestre 2025 fa segnare uno 0,1% in più, sostenuto in particolare dalle compravendite effettuate nei comuni capoluogo e nelle aree del sud e del nord-ovest. Più marcata è invece la crescita delle locazioni, che fanno registrare un aumento tendenziale del 3,1%, e una dinamica ancora più sostenuta nei comuni ad alta tensione abitativa, più 3,7%. Quanto poi alle compravendite di negozi e laboratori, si registra un più 5,7% complessivo e un più 5,2% specifico per i depositi e le autorimesse, andando così a sostenere il mercato non residenziale, con una crescita sostanzialmente doppia rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, quando cioè era stata del più 2,6%. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
7: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: sono le 18 e 58 minuti.
1: Sport.
2: Buonasera dalla redazione sportiva. Formula 1, Kimi Antonelli conquista la vittoria anche sul nuovo circuito del Madring e trionfa al Gran Premio di Spagna. Il bolognese della Mercedes precede Verstappen e Norris, penalizzato a inizio gara, allungando ulteriormente nel mondiale. Quarto Leclerc davanti a Russell, ritiro dopo 7 giri per l'altra Ferrari di Hamilton a causa di un problema ai freni. Sono demoralizzato, ha commentato il britannico, mi sentivo benissimo in macchina. Mi spiace per tutti coloro che hanno lavorato alla grande a Maranello. La macchina oggi era grandiosa, dobbiamo concentrarci per lottare ancora per qualcosa di importante. Per la MotoGP, dopo aver fatto sua la sprint, Marc Marquez si prende anche la gara di oggi e chiude così il Gran Premio di San Marino con una doppietta che gli permette di riaprire il mondiale. Il pilota della Ducati sale infatti in vetta alla classifica piloti a pari merito con Jorge Martin, che a Misano si deve accontentare di un quinto posto. A completare il podio sono invece Alex Marquez e Pedro Acosta, mentre giornata nera per Marco Bezzecchi, l'italiano è caduto subito al primo giro. Grazie a questa vittoria Marc Marquez diventa dunque il nuovo leader del mondiale a pari merito con Martin. Entrambi hanno ora 274 punti in classifica. Scivola invece a meno 33 punti Bezzecchi. Il calcio con la Serie A: dopo il pari tra Lazio e Milan e la vittoria del Cagliari sull'Atalanta, il Lecce conquista 3 punti pesanti al Via del Mare battendo 3-2 il Monza grazie ad una doppietta di Koulibaly e a una rete di Thiago Gabriel. Dalle 18 in campo Napoli-Bologna. Alle 20.45 Sassuolo-Juventus. Torna in campo questa sera l'Italia agli europei di pallavolo maschile. Alle 21.05 gli azzurri di Fefe De Giorgi affrontano la Slovacchia alla Palapanini di Modena dopo un avvio perfetto nel torneo. Giannelli e compagni hanno infatti superato per 3-0 prima la Svezia e poi la Grecia e cercano ora la terza vittoria consecutiva per proseguire senza passi falsi il cammino verso la fase ad eliminazione diretta. Siamo al tennis, l'attesa è finita, questa sera alle 20 si gioca la finale degli US Open tra Ben Shelton e Alexander Zverev. Il tennista americano ha raggiunto il tedesco nell'ultimo atto dello Slam di New York dopo aver eliminato in semifinale Tiafoe, mentre Zverev ha avuto la meglio contro il russo Khachanov. E per lo sport è tutto, grazie per averci seguito.
1: GR News. Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 in edicola con il nuovo numero di settembre. Un'occasione per tutti per vivere la passione per lo spazio. Il sommario. La cover story è dedicata alle foto astronomiche che osservano la profondità dell'universo. Parliamo poi di Marte con le molecole organiche. Sono naturali o biologiche? Viaggiamo 28 anni luce e scopriamo dopo 15 anni di ricerca l'esopianeta Gliese 48b. Leggete Cosmo 2050 di settembre. Ora in edicola e in digitale con l'applicazione.
3: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
4: Puoi dirlo forte.
3: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
4: Sì.
5: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
3: Scegli ora ING Business Banking.
5: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
6: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
7: Scegli BMW X1 con versione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
8: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
9: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
1: Radio GR News.
0: Sono le 19 e 2 minuti.
1: News.
2: Buonasera dalla redazione.
10: Nuova escalation in Medio Oriente con gli Houthi che rivendicano un attacco contro una base militare nel sud dell'Arabia Saudita. I ribelli yemeniti sostenuti dall'Iran affermano di aver utilizzato missili balistici e droni contro depositi di armi e centri di comando. Resta intanto chiuso l'oleodotto saudita East-West, colpito nei giorni scorsi da droni provenienti dall'Iraq. Uno stop che aumenta le tensioni sul mercato internazionale del petrolio.
2: Cresce la tensione in Ucraina dopo i nuovi attacchi russi a ridosso del confine con la Polonia. Un drone ha colpito la linea ferroviaria utilizzata dai collegamenti con Varsavia, mentre è stato evacuato anche un convoglio sul quale viaggiava l'ex premier britannico Boris Johnson. Kiev avverte gli alleati che la Russia è ormai alle porte dell'Europa. Intanto Trump chiede a Zelensky di fermare gli attacchi alle infrastrutture russe del diesel, mentre Mosca non esclude nuovi colloqui trilaterali a ottobre.
10: Veniamo in Italia con la cronaca. Omicidio nel Padovano, dove un uomo di 70 anni ha ucciso la suocera di 97 con cui viveva. È accaduto a Villa Tora di Saunara. Secondo le prime ricostruzioni, l'uomo avrebbe soffocato l'anziana affetta da diverse patologie mettendole un sacchetto sul capo. Al momento dell'omicidio i due erano soli nell'abitazione. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e il magistrato, mentre sono in corso le procedure per l'arresto del settantenne.
2: Economia. Il governo prepara la prossima manovra tra prudenza sui conti e nuovi interventi per famiglie e lavoratori. Giorgetti rilancia l'ipotesi di una flat tax al 5% sugli aumenti di stipendio riconosciuti ai giovani e punta a ridurre la pressione fiscale sul ceto medio. Il ministro richiama però alla necessità di tenere sotto controllo il debito dopo il rialzo dei tassi. Sul fronte del caro carburanti restano allo studio aiuti mirati alle fasce più in difficoltà.
10: E da domani riparte l'anno scolastico per milioni di studenti italiani. Dopo i primi rientri dei giorni scorsi, dal 14 settembre torneranno sui banchi gli alunni di numerose regioni, mentre la campanella suonerà nei giorni successivi nel resto del paese fino al 17 settembre. Tra le novità dell'anno scolastico 2026-2027 arrivano i nuovi programmi per infanzia, elementari e medie e debutta la sperimentazione del liceo matematico in 100 istituti italiani.
2: Siamo allo sport. Kimi Antonelli trionfa nel Gran Premio di Spagna di Formula 1. Sul nuovo circuito cittadino di Madrid, il pilota italiano della Mercedes conquista la vittoria davanti a Max Verstappen e Lando Norris. Giornata più difficile per le Ferrari, rimaste fuori dal podio. Torna in campo questa sera l'Italia agli europei di pallavolo maschile alle 21.05. Gli azzurri di Fefe De Giorgi affrontano la Slovacchia alla Palapanini di Modena, dopo un avvio perfetto nel torneo. Per il calcio, la quarta di Serie A, in campo Napoli-Bologna, che precede Sassuolo-Juventus.
10: Questa era l'ultima notizia, grazie per averci seguito e un buon proseguimento di serata.
5: Meteo.
11: Nelle prossime ore serali notturne residui temporali al sud, specie sul basso versante tirrenico. Per il resto situazione tutto sommato tranquilla, con cielo in genere sereno, poco nuvoloso. Nella mattinata di domani pressoché sereno su tutte le regioni centro-settentrionali, qualche nube in più al sud con locali addensamenti, specie su Calabria e Sicilia. In giornata situazione sostanzialmente invariata, con il rischio di isolati rovesci quasi esclusivamente su Calabria e Sicilia. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona serata da Federico Brescia.
5: Viabilità.
12: Sulla 19 Palermo-Catania dal chilometro 103.850 al chilometro 112.500 in corrispondenza della galleria Fortolese del viadotto Morello è chiuso il tratto in direzione di Catania con l'istituzione del doppio senso di marcia nella carreggiata in direzione Palermo, disposto pertanto il divieto di sorpasso autoveicoli e il limite di velocità di 60 km orari. Sulla statale 67 Tosco-Romagnola per lavori dal chilometro 220.600 al chilometro 221 e 500 è chiusa l'intera carreggiata sud in direzione classe statale di 16 con la contestuale istituzione del doppio senso di circolazione lungo la carreggiata opposta mediante i varchi di scambio posti a inizio e fine dell'area di cantiere. Inoltre attivo il restringimento della carreggiata in direzione porto per la chiusura della corsia di sorpasso e con la contestuale deviazione del traffico sulla corsia di marcia dal chilometro 221 e 500 al chilometro 223 800. Sulla statale 33 del Sempione per lavori al chilometro 35.200 in prossimità dello svincolo per la statale 336 è attivo il limite di velocità di 30 km orari.
5: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.
0: Sono le 19 e 7 minuti.
13: News.
14: Ancora una buona serata, ben trovati all'ascolto dalla redazione. La guerra in Ucraina, droni russi hanno colpito il treno passeggeri Kiev-Varsavia nei pressi di un valico tra Ucraina e Polonia, circa 2 chilometri dal confine. A bordo c'erano 203 passeggeri. L'ente ferroviario statale ucraino ha confermato che l'attacco ha raggiunto la locomotiva. Il personale era stato prevalentemente avvisato della minaccia e non si registrano feriti. Il presidente Volodymyr Zelensky parla di un attacco deliberato e riferisce che sono stati presi di mira anche impianti energetici, infrastrutture ferroviarie, attività commerciali ed edifici residenziali. Allarme droni anche in Lituania con la temporanea chiusura dell'aeroporto di Vilnius. Il decollo del caccia NATO all'allerta e poi rientrata a provocarla sarebbe stato uno stormo di uccelli.
15: Veniamo in Italia, aperta in Campidoglio la camera ardente di Emma Bonino, la bara della storica leader radicale, è stata accolta nella sala della Protomoteca dal picchetto d'onore ed è coperta dalla bandiera dell'Unione Europea. Numerosi cittadini in fila per l'ultimo saluto. La camera ardente resterà aperta oggi fino alle 20 e domani dalle 10 alle 19. Seguirà la veglia promossa da Più Europa. Martedì alle 12:30 saranno celebrati i funerali di Stato in forma laica. Grazie a lei l'Italia è un paese migliore, ha detto il sindaco di Roma Roberto Gualtieri. Tra i primi a rendere omaggio a Bonino anche gli ex presidenti della Camera Gianfranco Fini e Pier Ferdinando Casini.
14: La Lega prepara il tradizionale raduno di Pontida in programma domenica prossima, scegliendo lo slogan "Non passa lo straniero". Il partito di Matteo Salvini annuncia una Pontida di battaglia e respinge le previsioni di chi considera conclusa la stagione politica leghista. Tra i temi rilanciati dal Carroccio ci sono sicurezza, autonomia, riduzione delle tasse, difesa del lavoro e delle pensioni, infrastrutture, contrasto all'immigrazione clandestina e tutela dei territori.
16: Giuseppe Conte apre alle primarie per scegliere il candidato premier del centro-sinistra, intervenendo alla festa del Fatto Quotidiano a Marina di Pietrasanta. Il presidente del Movimento 5 Stelle sostiene che la coalizione non possa affidarsi automaticamente al leader del partito con più consensi. Le primarie, secondo Conte, dovrebbero però svolgersi con largo anticipo rispetto alla campagna elettorale per consentire al candidato scelto di farsi conoscere dagli elettori. Durante l'incontro un lungo applauso è stato dedicato ad Alessandro Di Battista, attualmente ricoverato al Policlinico Gemelli dopo il rientro da Cuba.
14: A Venezia la polizia ha identificato quasi tutti gli influencer coinvolti nell'aggressione di ieri a un gruppo di attivisti di Alleanza Verde e Sinistra e del centro sociale Morion. 6 persone sono state refertate in ospedale con contusioni e prognosi di alcuni giorni. Polizia di Gossa stanno analizzando le immagini delle telecamere cittadine per ricostruire l'esatta dinamica e gli spostamenti del gruppo. Sono allo studio provvedimenti amministrativi e penali, tra cui DASPO urbani e fogli di via, mentre per eventuali denunce si attendono anche le decisioni delle persone aggredite.
16: E chiudiamo con lo sport. MotoGP, Marc Marquez vince il Gran Premio di San Marino a Misano. Il campione spagnolo della Ducati ufficiale precede il fratello Alex Marquez, secondo con la Ducati Gresini, e la KTM di Pedro Acosta, quarto Fermín Aldeguer, quinto Jorge Martín con Aprilia. Gara da dimenticare invece per Marco Bezzecchi e Francesco Bagnaia. Entrambi sono caduti nelle fasi iniziali del Gran Premio.
14: E infine la Formula 1, trionfo italiano del Gran Premio di Spagna a Madrid. Kimi Antonelli vince al volante della Mercedes, precedendo la Red Bull di Max Verstappen e la McLaren di Lando Norris. Quarto posto per la Ferrari di Charles Leclerc. Gara da dimenticare invece per l'altra rossa di Lewis Hamilton, durata appena 7 giri. Il britannico è stato costretto al ritiro per un'anomalia del sistema frenante, dopo aver comunicato via radio al team anche di aver toccato il muro. Si interrompe così la striscia positiva di Hamilton, che fino a questo momento era sempre andato a punti in stagione senza mai scendere sotto il 6° posto, un ritiro che pesa anche sulla classifica piloti per il 41enne della Ferrari. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a più tardi.
5: Meteo.
11: Nelle prossime ore serali notturne residui temporali al sud, specie sul basso versante tirrenico. Per il resto situazione tutto sommato tranquilla, con cielo in genere sereno, poco nuvoloso. Nella mattinata di domani pressoché sereno su tutte le regioni centro-settentrionali, qualche nube in più al sud con locali addensamenti specie su Calabria e Sicilia. In giornata situazione sostanzialmente invariata, con il rischio di isolati rovesci quasi esclusivamente su Calabria e Sicilia. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona serata da Federico Brescia.
5: Vi viabilità.
12: Sulla 19 Palermo-Catania dal chilometro 103-850 al chilometro 112-500 in corrispondenza della galleria Fortolese del viadotto Morello è chiuso il tratto in direzione di Catania con l'istituzione del doppio senso di marcia nella carreggiata in direzione Palermo, disposto pertanto il divieto di sorpasso autoveicoli e il limite di velocità di 60 km orari. Sulla statale 67 Tosco-Romagnola per lavori dal chilometro 220 e 600 al chilometro 221 e 500 è chiusa l'intera carreggiata sud in direzione classe statale di 16 con la contestuale istituzione del doppio senso di circolazione lungo la carreggiata opposta mediante i varchi di scambio posti a inizio e fine dell'area di cantiere. Inoltre attivo il restringimento della carreggiata in direzione porto per la chiusura della corsia di sorpasso e con la contestuale deviazione del traffico sulla corsia di marcia dal chilometro 221 e 500 al chilometro 223 800. Sulla statale 33 del Sempione per lavori al chilometro 35 200 in prossimità dello svincolo per la statale 336 è attivo il limite di velocità di 30 km orari.
1: GR News, notiziari a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
5: Economy News.
13: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazione economica in onda ogni weekend su GR News, la radio di notizia a flusso continuo. Tra le cause che hanno determinato la recentissima impennata del prezzo del petrolio, portandolo a circa $105 al barile per il Brent, più 3,5%, e a $100 per il WTI americano, più 3,75%, figura senz'altro la comunicazione inviata all'OPEC dall'Arabia Saudita circa il crollo della sua produzione, che ad agosto ha toccato i suoi minimi dal 1990 per via del conflitto tra Stati Uniti e Iran, che ha messo sotto pressione le rotte di esportazione del Regno. L'Istat segnala che nel quinquennio 2021-2026 l'Italia ha registrato un incremento significativo del suo mercato del lavoro, con un aumento complessivo del tasso di occupazione del 4,4% e circa 1,6 milioni di occupati in più. E questo aumento è stato influenzato da fattori come le politiche previdenziali e l'invecchiamento della popolazione italiana. In particolare la crescita dell'occupazione ha riguardato in misura più ampia le fasce di età più avanzate, mentre quelle più giovanili hanno mostrato una tendenza alla flessibilità. Pertanto, da un lato, le politiche previdenziali, caratterizzate dal progressivo innalzamento dell'età pensionabile, hanno determinato un prolungamento della permanenza degli individui nel mercato del lavoro, mentre dall'altro il processo di invecchiamento della popolazione italiana sta modificando significativamente la struttura demografica del paese. Infatti, la tendenziale diminuzione della popolazione nelle classi di età inferiori ai 50 anni si è abbinata a una crescita del numero delle persone ultracinquantenni. Questo cambiamento nella composizione demografica, come spiega l'Istituto di Statistica, si è ripercosso anche sulla struttura dell'occupazione, determinando un'incidenza crescente dei lavoratori più anziani sul totale degli occupati. Nel corso del 2026 è poi cresciuto particolarmente il lavoro autonomo, i cui incrementi tendenziali hanno infatti raggiunto nell'ultimo anno anche le 200.000 unità, segnando in tal modo un'accelerazione rispetto agli anni precedenti. Nel complesso, nel quinquennio preso in esame, il numero di occupati indipendenti è dunque aumentato del 7,1%. In base ai dati forniti dall'Osservatorio del mercato immobiliare dell'Agenzia delle Entrate, emerge che nel periodo aprile-giugno 2026 le compravendite di abitazioni sono risultate sostanzialmente stabili. Infatti, il confronto con lo stesso trimestre 2025 fa segnare uno 0,1% in più, sostenuto in particolare dalle compravendite effettuate nei comuni capoluogo e nelle aree del sud e del nord-ovest. Più marcata è invece la crescita delle locazioni, che fanno registrare un aumento tendenziale del 3,1% e una dinamica ancora più sostenuta nei comuni ad alta tensione abitativa, più 3,7%. Quanto poi alle compravendite di negozi e laboratori, si registra un più 5,7% complessivo e un più 5,2% specifico per i depositi e le autorimesse, andando così a sostenere il mercato non residenziale, con una crescita sostanzialmente doppia rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, quando cioè era stata del più 2,6%. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
5: Radio GR News, notiziari a flusso continuo.

0: Sono le 19 e 20 minuti.
1: News.
2: Buonasera dalla redazione.
3: Nuova escalation in Medio Oriente con gli Houthi che rivendicano un attacco contro una base militare nel sud dell'Arabia Saudita. I ribelli yemeniti sostenuti dall'Iran affermano di aver utilizzato missili balistici e droni contro depositi di armi e centri di comando. Resta intanto chiuso l'oleodotto saudita East-West colpito nei giorni scorsi da droni provenienti dall'Iraq. Uno stop che aumenta le tensioni sul mercato internazionale del petrolio.
2: Cresce la tensione in Ucraina dopo i nuovi attacchi russi a ridosso del confine con la Polonia. Un drone ha colpito la linea ferroviaria utilizzata dai collegamenti con Varsavia, mentre è stato evacuato anche un convoglio sul quale viaggiava l'ex premier britannico Boris Johnson. Kiev avverte gli alleati che la Russia ormai è alle porte dell'Europa. Intanto Trump chiede a Zelensky di fermare gli attacchi alle infrastrutture russe del diesel, mentre Mosca non esclude nuovi colloqui trilaterali a ottobre.
3: Veniamo in Italia con la cronaca. Omicidio nel Padovano, dove un uomo di 70 anni ha ucciso la suocera di 97 con cui viveva. È accaduto a Villa Tora di Saunara. Secondo le prime ricostruzioni, l'uomo avrebbe soffocato l'anziana affetta da diverse patologie mettendole un sacchetto sul capo. Al momento dell'omicidio i due erano soli nell'abitazione. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e il magistrato, mentre sono in corso le procedure per l'arresto del settantenne.
2: Economia. Il governo prepara la prossima manovra tra prudenza sui conti e nuovi interventi per famiglie e lavoratori. Giorgetti rilancia l'ipotesi di una flat tax al 5% sugli aumenti di stipendio riconosciuti ai giovani e punta a ridurre la pressione fiscale sul ceto medio. Il ministro richiama però alla necessità di tenere sotto controllo il debito dopo il rialzo dei tassi. Sul fronte del caro carburanti restano allo studio aiuti mirati alle fasce più in difficoltà.
3: E da domani riparte l'anno scolastico per milioni di studenti italiani. Dopo i primi rientri dei giorni scorsi, dal 14 settembre torneranno sui banchi gli alunni di numerose regioni, mentre la campanella suonerà nei giorni successivi nel resto del paese fino al 17 settembre. Tra le novità dell'anno scolastico 2026-2027 arrivano i nuovi programmi per infanzia, elementari e medie e debutta la sperimentazione del liceo matematico in 100 istituti italiani.
2: Siamo allo sport. Kimi Antonelli trionfa nel Gran Premio di Spagna di Formula 1. Sul nuovo circuito cittadino di Madrid, il pilota italiano della Mercedes conquista la vittoria davanti a Max Verstappen e Lando Norris. Giornata più difficile per le Ferrari, rimaste fuori dal podio. Torna in campo questa sera l'Italia agli europei di pallavolo maschile alle 21.05. Gli azzurri di Fefe De Giorgi affrontano la Slovacchia alla Palapanini di Modena, dopo un avvio perfetto nel torneo. Per il calcio, la quarta di Serie A in campo Napoli-Bologna, che precede Sassuolo-Juventus.
3: Questa era l'ultima notizia, grazie per averci seguito e un buon proseguimento di serata.
1: Meteo.
4: Nelle prossime ore serali notturne residui temporali al sud, specie sul basso versante tirrenico. Per il resto situazione tutto sommato tranquilla, con cielo in genere sereno, poco nuvoloso. Nella mattinata di domani pressoché sereno su tutte le regioni centro-settentrionali, qualche nube in più al sud con locali addensamenti, specie su Calabria e Sicilia. In giornata situazione sostanzialmente invariata, con il rischio di isolati rovesci quasi esclusivamente su Calabria e Sicilia. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona serata da Federico Brescia.
1: Viabilità.
5: Sulla 19 Palermo-Catania dal chilometro 103.850 al chilometro 112.500 in corrispondenza della galleria Fortolese del viadotto Morello è chiuso il tratto in direzione di Catania con l'istituzione del doppio senso di marcia nella carreggiata in direzione Palermo, disposto pertanto il divieto di sorpasso autoveicoli e il limite di velocità di 60 km orari. Sulla statale 67 Tosco-Romagnola per lavori dal chilometro 220.600 al chilometro 221.500 è chiusa l'intera carreggiata sud in direzione classe statale D16 con contestuale istituzione del doppio senso di circolazione lungo la carreggiata opposta mediante i varchi di scambio posti a inizio e fine dell'area di cantiere. Inoltre attivo il restringimento della carreggiata in direzione porto per la chiusura della corsia di sorpasso e con la contestuale deviazione del traffico sulla corsia di marcia dal chilometro 221.500 al chilometro 223.800. Sulla statale 33 del Sempione per lavori al chilometro 35.200 in prossimità dello svincolo per la statale 336 e attivo il limite di velocità di 30 km orari.
1: Radio GR News, le notizie in presa diretta.
0: Sono le 19 e 25 minuti.
1: News.
6: Ancora una buona serata, ben trovate all'ascolto dalla redazione. La guerra in Ucraina, droni russi hanno colpito il treno passeggeri Kiev-Varsavia nei pressi di un valico tra Ucraina e Polonia, circa 2 chilometri dal confine. A bordo c'erano 203 passeggeri. L'ente ferroviario statale ucraino ha confermato che l'attacco ha raggiunto la locomotiva. Il personale era stato prevalentemente avvisato della minaccia e non si registrano feriti. Il presidente Volodymyr Zelensky parla di un attacco deliberato e riferisce che sono stati presi di mira anche impianti energetici, infrastrutture ferroviarie, attività commerciali ed edifici residenziali. Allarme droni anche in Lituania con la temporanea chiusura dell'aeroporto di Vilnius. Il decollo del caccia NATO all'allerta e poi rientrata a provocarla sarebbe stato uno stormo di uccelli.
7: Veniamo in Italia, aperta in Campidoglio la camera ardente di Emma Bonino, la bara della storica leader radicale, è stata accolta nella sala della Protomoteca dal picchetto d'onore ed è coperta dalla bandiera dell'Unione Europea. Numerosi cittadini in fila per l'ultimo saluto. La camera ardente resterà aperta oggi fino alle 20 e domani dalle 10 alle 19. Seguirà la veglia promossa da Più Europa. Martedì alle 12:30 saranno celebrati i funerali di Stato in forma laica. Grazie a lei l'Italia è un paese migliore, ha detto il sindaco di Roma Roberto Gualtieri. Tra i primi a rendere omaggio a Bonino anche gli ex presidenti della Camera Gianfranco Fini e Pier Ferdinando Casini.
6: La Lega prepara il tradizionale raduno di Pontida in programma domenica prossima, scegliendo lo slogan non passa allo straniero. Il partito di Matteo Salvini annuncia una Pontida di battaglia e respinge le previsioni di chi considera conclusa la stagione politica leghista. Tra i temi rilanciati dal Carroccio ci sono sicurezza, autonomia, riduzione delle tasse, difesa del lavoro e delle pensioni, infrastrutture, contrasto all'immigrazione clandestina e tutela dei territori.
8: Giuseppe Conte apre alle primarie per scegliere il candidato premier del centro-sinistra, intervenendo alla festa del Fatto Quotidiano a Marina di Pietrasanta. Il presidente del Movimento 5 Stelle sostiene che la coalizione non possa affidarsi automaticamente al leader del partito con più consensi. Le primarie, secondo Conte, dovrebbero però svolgersi con largo anticipo rispetto alla campagna elettorale per consentire al candidato scelto di farsi conoscere dagli elettori. Durante l'incontro un lungo applauso è stato dedicato ad Alessandro Di Battista, attualmente ricoverato al Policlinico Gemelli dopo il rientro da Cuba.
6: A Venezia la polizia ha identificato quasi tutti gli influencer coinvolti nell'aggressione di ieri a un gruppo di attivisti di Alleanza Verde e Sinistra e del centro sociale Morion. 6 persone sono state refertate in ospedale con contusioni e prognosi di alcuni giorni. Polizia di Gossa stanno analizzando le immagini delle telecamere cittadine per ricostruire l'esatta dinamica e gli spostamenti del gruppo. Sono allo studio provvedimenti amministrativi e penali, tra cui DASP urbani e fogli di via, mentre per eventuali denunce si attendono anche le decisioni delle persone aggredite.
8: E chiudiamo con lo sport. MotoGP, Marc Marquez vince il Gran Premio di San Marino a Misano. Il campione spagnolo della Ducati ufficiale precede il fratello Alex Marquez, secondo con la Ducati Gresini, e la KTM di Pedro Acosta, quarto Fermín Aldeguer, quinto Jorge Martín con Aprilia. Gara da dimenticare invece per Marco Bezzecchi e Francesco Bagnaia. Entrambi sono caduti nelle fasi iniziali del Gran Premio.
6: E infine la Formula 1, trionfo italiano del Gran Premio di Spagna a Madrid. Kimi Antonelli vince al volante della Mercedes, precedendo la Red Bull di Max Verstappen e la McLaren di Lando Norris. Quarto posto per la Ferrari di Charles Leclerc. Gara da dimenticare invece per l'altra rossa di Lewis Hamilton, durata appena 7 giri. Il britannico è stato costretto al ritiro per un'anomalia del sistema frenante, dopo aver comunicato via radio al team anche di aver toccato il muro. Si interrompe così la striscia positiva di Hamilton, che fino a questo momento era sempre andato a punti in stagione senza mai scendere sotto il sesto posto. Un ritiro che pesa anche sulla classifica piloti per il 41enne della Ferrari. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a più tardi.
1: Meteo.
4: Nelle prossime ore serali notturne residui temporali al sud, specie sul basso versante tirrenico. Per il resto situazione tutto sommato tranquilla, con cielo in genere sereno, poco nuvoloso. Nella mattinata di domani pressoché sereno su tutte le regioni centro-settentrionali, qualche nube in più al sud con locali addensamenti specie su Calabria e Sicilia. In giornata situazione sostanzialmente invariata, con il rischio di isolati rovesci quasi esclusivamente su Calabria e Sicilia. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona serata da Federico Brescia.
1: Viabilità.
5: sulla 29 raccordo diramazione per Punta Raisi dal chilometro 0 al chilometro 4 per lavori. Sono attive chiusure alternate delle corsie di sorpasso, marcia ed emergenza in prossimità dei cantieri. In vigore il divieto di sorpasso e limite di velocità di 60 km orari. Sulla statale 89 Garganica per lavori in tratti saltuari tra i chilometri 162 e 172 sia in direzione di Foggia che in direzione di Mattinata. La fascia oraria 6-19, esclusi giorni festivi e prefestivi, sono attivi restringimenti di carreggiata con divieto di sorpasso autoveicoli e limite di velocità di 30 km orari. Sulla strada statale 369 Appulo-Fortorina per lavori all'altezza del chilometro 51 circa è attivo nel restringimento di carreggiata simmetrica con possibili rallentamenti in prossimità dell'area del cantiere.
9: Ogni giorno sul sito di GR News ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Visita il sito grnews.fm e scarica la nostra applicazione.
10: Mercati in movimento, la settimana globale, la rubrica riepilogativa sull'andamento dei principali mercati finanziari internazionali su GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
11: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Mercati in movimento, la settimana globale. Cominciamo questo appuntamento andando a verificare subito quale sia stato nella settimana appena trascorsa il comportamento del FTSE MIB di Milano, che dal 4 all'11 settembre ha registrato una crescita dello 0,44%. Tra i titoli nazionali più trattati ci sono in calo quelli di Webuild, meno 6,36%, di Saipem, meno 0,69%, di Telecom, meno 0,97% e di Stellantis, meno 3,03%, mentre a crescere sono Intesa San Paolo, più 0,97%, Unicredit, più 1,37%, Banca Montepaschi, più 3,03% e Risanamento, più 40,76%. Poco soddisfacente è stato il risultato settimanale realizzato dall'indice Dow Jones di New York, che infatti è calato dell'1,64%. In particolare, le migliori performance di Wall Street sono state per Cisco, più 1,91%, ed Apple, più 1,88%. Al contrario, le peggiori sono risultate quelle portate a casa da Boeing, meno 4,16%, da Nike, meno 4,14%, e da Salesforce, meno 4,19%. Negativo pure l'andamento che si è registrato presso il DAX, la borsa di Francoforte, che ha chiuso la settimana facendo segnare una perdita dell'1,93%. Tra i titoli maggiormente trattati vanno segnalati i guadagni settimanali di Deutsche Telekom, più 0,86%, e i cali di Bayer, meno 1,99%, di Rheinmetall, meno 1,97%, e di Henkel, meno 5,13%. In difficoltà è apparso anche il trend che si è imposto sul mercato giapponese, dove l'indice Nikkei 225 di Tokyo ha chiuso la settimana con una perdita dell'1,56%. Dal 4 all'11 settembre le azioni legate alla tecnologia e all'intelligenza artificiale hanno infatti guidato i ribassi con percentuali tra il meno 2,6 e il meno 7%. Chiusura negativa anche per la borsa di Hong Kong, con l'indice Hang Seng che ha terminato le sue contrattazioni in calo del 3,30%, mentre la borsa di Shanghai a sua volta concluso la settimana facendo segnare una perdita dell'1,07%. Passiamo alle materie prime. Vi segnaliamo che il petrolio WTI ha chiuso la settimana intorno ai $104 al barile, facendo così segnare un aumento settimanale dell'8,82%, mentre quello Brent ha chiuso a oltre $95, salendo così dell'8,75% rispetto alla quotazione dello scorso 4 settembre. Per quanto riguarda il gas, sulla piazza di Amsterdam è passato dai circa 71,95 euro a megawattora di venerdì 4 settembre agli 80,61 euro di venerdì 11 settembre, mettendo così a segno un incremento settimanale del più 12,02%. E infine chiudiamo con l'oro. Il prezzo all'oncia si è mosso all'interno di un intervallo compreso tra i $4,402 del 4 settembre e i $4,385 dell'11 settembre, registrando complessivamente un calo di valore dello 0,40%. E con questa notizia termina l'edizione odierna di Mercati in Movimento, la settimana globale. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere in ascolto delle altre trasmissioni di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
1: GR News.
12: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
13: Puoi dirlo forte.
12: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
13: Sì.
14: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
15: Scegli ora ING Business Banking.
14: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
16: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
17: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
16: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
18: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
1: Stai ascoltando Radio GR News.
0: Sono le 19 e 35 minuti.
1: Eventi Italia, la guida di GR News alle fiere, convegni e manifestazioni culturali in Italia.
11: Buon mese di settembre e benvenuti all'ascolto di Eventi Italia. Cominciamo la puntata di oggi segnalandovi che dal 19 al 27 settembre si tiene a Bari l'89esima edizione della Fiera del Levante Campionaria Generale Internazionale. Si tratta di uno degli appuntamenti più attesi del calendario economico e culturale del Mezzogiorno, che quest'anno ha scelto come suo tema di fondo il dialogo parte da Levante, imprese, popoli, culture al centro del Mediterraneo. Una frase che diventa chiave di lettura dell'intera manifestazione, che descrive l'aspirazione della Fiera del Levante nel confermarsi come una sede in cui le idee circolano e si confrontano, generando nuove opportunità per il sistema produttivo del Mezzogiorno. In un momento storico caratterizzato da gravi tensioni internazionali, la manifestazione di Bari sceglie dunque di ribadire il valore del Mediterraneo come spazio di incontro, dove il dialogo diventa strumento di pace e di sviluppo condiviso. Ci spostiamo adesso più a nord dell'Italia, portandovi a Borgotaro in provincia di Parma, dove per due weekend consecutivi, e cioè 19-20 e 26-27 settembre 2026, torna tra le valli del bellissimo Appennino parmense la tradizionale Fiera del Fungo di Borgotaro IGP, un evento particolarmente adatto per gli amanti della buona tavola, che ogni anno si organizza nel caratteristico Borgo Valditaro, dove vi aspettano musica, show cooking e degustazioni varie. Parliamo quindi di un'occasione davvero importante per chi desidera vivere un weekend all'insegna della gastronomia e della conoscenza del territorio e dei suoi sapori. Concludiamo il nostro appuntamento proponendovi la Festa della Sucia, una manifestazione giunta alla sua 49esima edizione che si svolge dal 12 al 20 settembre a Boffalora sopra Ticino, in provincia di Milano, e che si focalizza sulle tradizioni del territorio dei Navigli. La festa nasce infatti dalla pratica dell'asciutta del Naviglio Grande, ossia del momento in cui il canale viene svuotato per consentirne la manutenzione. L'evento trasforma quindi il paese lombardo e le rive del Naviglio in un vivace punto d'incontro tra tradizioni locali, cultura e socialità. E con questa notizia termina questa edizione di Eventi Italia. La redazione vi dà appuntamento al prossimo aggiornamento.
1: News.
2: Buonasera dalla redazione.
3: Nuova escalation.

0: la pressione fiscale sul ceto medio. Il ministro richiama però alla necessità di tenere sotto controllo il debito dopo il rialzo dei tassi. Sul fronte del caro carburanti restano allo studio aiuti mirati alle fasce più in difficoltà.
1: E da domani riparte l'anno scolastico per milioni di studenti italiani. Dopo i primi rientri dei giorni scorsi, dal 14 settembre torneranno sui banchi gli alunni di numerose regioni, mentre la campanella suonerà nei giorni successivi nel resto del paese fino al 17 settembre. Tra le novità dell'anno scolastico 2026-2027 arrivano i nuovi programmi per infanzia, elementari e medie e debutta la sperimentazione del liceo matematico in 100 istituti italiani.
0: Siamo allo sport. Kimi Antonelli trionfa nel Gran Premio di Spagna di Formula 1. Sul nuovo circuito cittadino di Madrid, il pilota italiano della Mercedes conquista la vittoria davanti a Max Verstappen e Lando Norris. Giornata più difficile per le Ferrari, rimaste fuori dal podio. Torna in campo questa sera l'Italia agli europei di pallavolo maschile alle 21.05. Gli azzurri di Fefe De Giorgi affrontano la Slovacchia alla Palapanini di Modena, dopo un avvio perfetto nel torneo. Per il calcio, la quarta di Serie A in campo Napoli-Bologna, che precede Sassuolo-Juventus.
1: Questa era l'ultima notizia, grazie per averci seguito e un buon proseguimento di serata.
2: Meteo. Nelle prossime ore serali notturne residui temporali al sud, specie sul basso versante tirrenico. Per il resto situazione tutto sommato tranquilla, con cielo in genere sereno, poco nuvoloso. Nella mattinata di domani pressoché sereno su tutte le regioni centro-settentrionali, qualche nube in più al sud con locali addensamenti specie su Calabria e Sicilia. In giornata situazione sostanzialmente invariata, con il rischio di isolati rovesci quasi esclusivamente su Calabria e Sicilia. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona serata da Federico Brescia.
3: Viabilità.
4: Sulla 29 raccordo diramazione per Punta Raisi dal chilometro 0 al chilometro 4 per lavori sono attive chiusure alternate delle corsie di sorpasso marcia ed emergenza in prossimità dei cantieri. In vigore il divieto di sorpasso e limite di velocità di 60 km orari. Sulla statale 89 Garganica per lavori in tratti saltuari tra i chilometri 162 e 172 sia in direzione di Foggia che in direzione di Mattinata. La fascia oraria 6-19 esclusi giorni festivi e prefestivi sono attivi restringimenti di carreggiata con divieto di sorpasso autoveicoli e limite di velocità di 30 km orari. Sulla strada statale 369 Appulo-Fortorina per lavori all'altezza del chilometro 51 circa è attivo nel restringimento di carreggiata simmetrica con possibili rallentamenti in prossimità dell'area del cantiere.
3: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.
5: Sono le 19 e 42 minuti.
3: News.
6: Ancora una buona serata, ben trovate all'ascolto dalla redazione. La guerra in Ucraina, droni russi hanno colpito il treno passeggeri Kiev-Varsavia nei pressi di un valico tra Ucraina e Polonia, circa 2 chilometri dal confine. A bordo c'erano 203 passeggeri. L'ente ferroviario statale ucraino ha confermato che l'attacco ha raggiunto la locomotiva. Il personale era stato prevalentemente avvisato della minaccia e non si registrano feriti. Il presidente Volodymyr Zelensky parla di un attacco deliberato e riferisce che sono stati presi di mira anche impianti energetici, infrastrutture ferroviarie, attività commerciali ed edifici residenziali. Allarme droni anche in Lituania con la temporanea chiusura dell'aeroporto di Vilnius. Il decollo del caccia NATO all'allerta e poi rientrata a provocarla sarebbe stato uno stormo di uccelli.
7: Veniamo in Italia. Aperta in Campidoglio la camera ardente di Emma Bonino, la bara della storica leader radicale, è stata accolta nella sala della protomoteca dal picchetto d'onore ed è coperta dalla bandiera dell'Unione Europea. Numerosi cittadini in fila per l'ultimo saluto. La camera ardente resterà aperta oggi fino alle 20 e domani dalle 10 alle 19. Seguirà la veglia promossa da Più Europa. Martedì alle 12.30 saranno celebrati i funerali di Stato in forma laica. Grazie a lei l'Italia è un paese migliore, ha detto il sindaco di Roma Roberto Gualtieri. Tra i primi a rendere omaggio a Bonino anche gli ex presidenti della Camera Gianfranco Fini e Pier Ferdinando Casini.
6: La Lega prepara il tradizionale raduno di Pontide in programma domenica prossima, scegliendo lo slogan non passa lo straniero. Il partito di Matteo Salvini annuncia una pontida di battaglia e respinge le previsioni di chi considera conclusa la stagione politica leghista. Tra i temi rilanciati dal Carroccio ci sono sicurezza, autonomia, riduzione delle tasse, difesa del lavoro e delle pensioni, infrastrutture, contrasto all'immigrazione clandestina e tutela dei territori.
8: Giuseppe Conte apre alle primarie per scegliere il candidato premier del centro-sinistra.

0: Ministra, intervenendo alla festa del Fatto Quotidiano a Marina di Pietrasanta, il presidente del Movimento 5 Stelle, sostiene che la coalizione non possa affidarsi automaticamente al leader del partito con più consensi. Le primarie, secondo Conte, dovrebbero però svolgersi con largo anticipo rispetto alla campagna elettorale, per consentire al candidato scelto di farsi conoscere dagli elettori. Durante l'incontro, un lungo applauso è stato dedicato ad Alessandro Di Battista, attualmente ricoverato al Policlinico Gemelli dopo il rientro da Cuba.
1: A Venezia la polizia ha identificato quasi tutti gli influencer coinvolti nell'aggressione di ieri a un gruppo di attivisti di Alleanza Verde e Sinistra e del centro sociale Morion. 6 persone sono state refertate in ospedale con contusioni e prognosi di alcuni giorni. Polizia di Gossa stanno analizzando le immagini delle telecamere cittadine per ricostruire l'esatta dinamica e gli spostamenti del gruppo. Sono allo studio provvedimenti amministrativi e penali, tra cui DASP urbani e fogli di via, mentre per eventuali denunce si attendono anche le decisioni delle persone aggredite.
0: E chiudiamo con lo sport. MotoGP: Marc Marquez vince il Gran Premio di San Marino a Misano. Il campione spagnolo della Ducati ufficiale precede il fratello Alex Marquez, secondo, con la Ducati Gresini, e la KTM di Pedro Acosta, quarto Fermín Aldeguer, quinto Jorge Martín con Aprilia. Gara da dimenticare invece per Marco Bezzecchi e Francesco Bagnaia. Entrambi sono caduti nelle fasi iniziali nel Gran Premio.
1: E infine la Formula 1, trionfo italiano del Gran Premio di Spagna a Madrid. Kimi Antonelli vince al volante della Mercedes, precedendo la Red Bull di Max Verstappen e la McLaren di Lando Norris. Quarto posto per la Ferrari di Charles Leclerc. Gara da dimenticare invece per l'altra rossa di Lewis Hamilton, durata appena 7 giri. Il britannico è stato costretto al ritiro per un'anomalia del sistema frenante, dopo aver comunicato via radio al team anche di aver toccato il muro. Si interrompe così la striscia positiva di Hamilton, che fino a questo momento era sempre andato a punti in stagione senza mai scendere sotto il sesto posto. Un ritiro che pesa anche sulla classifica piloti per il 41enne della Ferrari. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a più tardi.
2: Meteo. Nelle prossime ore serali notturne residui temporali al sud, specie sul basso versante tirrenico. Per il resto situazione tutto sommato tranquilla, con cielo in genere sereno, poco nuvoloso. Nella mattinata di domani pressoché sereno su tutte le regioni centro-settentrionali, qualche nube in più al sud con locali addensamenti, specie su Calabria e Sicilia. In giornata situazione sostanzialmente invariata, con il rischio di isolati rovesci quasi esclusivamente su Calabria e Sicilia. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona serata da Federico Brescia.
3: Viabilità. Sulla 29 raccordo diramazione per Punta Raisi, dal chilometro 0 al chilometro 4 per lavori sono attive chiusure alternate delle corsie di sorpasso, marcia ed emergenza in prossimità dei cantieri. In vigore il divieto di sorpasso e limite di velocità di 60 km orari. Sulla statale 89 Garganica, per lavori in tratti saltuari tra i chilometri 162 e 172, sia in direzione di Foggia che in direzione di Mattinata. La fascia oraria 6-19, esclusi giorni festivi e prefestivi, sono attivi restringimenti di carreggiata con divieto di sorpasso autoveicoli e limite di velocità di 30 km orari. Sulla strada statale 369 Appulo-Fortorina, per lavori all'altezza del chilometro 51 circa, è attivo un restringimento di carreggiata simmetrica con possibili rallentamenti in prossimità dell'area del cantiere.
4: Economy News. Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazione economica in onda ogni weekend su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Tra le cause che hanno determinato la recentissima impennata del prezzo del petrolio, portandolo a circa $105 al barile per il Brent, più 3,5%, e a $100 per il WTI americano, più 3,75%, figura senz'altro la comunicazione inviata all'OPEC dall'Arabia Saudita circa il crollo della sua produzione, che ad agosto ha toccato i suoi minimi dal 1990 per via del conflitto tra Stati Uniti e Iran, che ha messo sotto pressione le rotte di esportazione del Regno. L'Istat segnala che nel quinquennio 2021-2026 l'Italia ha registrato un incremento significativo del suo mercato del lavoro, con un aumento complessivo del tasso di occupazione del 4,4% e circa 1,6 milioni di occupati in più. E questo aumento è stato influenzato da fattori come le politiche previdenziali e l'invecchiamento della popolazione italiana. In particolare, la crescita dell'occupazione ha riguardato in misura più ampia le fasce di età più avanzate, mentre quelle più giovanili hanno mostrato una tendenza alla flessibilità. pensione. Pertanto, da un lato, le politiche previdenziali caratterizzate dal progressivo innalzamento dell'età pensionabile hanno determinato un prolungamento della permanenza degli individui nel mercato del lavoro, mentre dall'altro il processo di invecchiamento della popolazione italiana sta modificando significativamente la struttura demografica del paese. Infatti, la tendenziale diminuzione della popolazione nelle classi di età inferiori ai 50 anni si è abbinata a una crescita del numero delle persone ultra cinquantenni. Questo cambiamento nella composizione demografica, come spiega l'Istituto di Statistica, si è ripercosso anche sulla struttura dell'occupazione, determinando un'incidenza crescente dei lavoratori più anziani sul totale degli occupati. Nel corso del 2026 è poi cresciuto particolarmente il lavoro autonomo, i cui incrementi tendenziali hanno infatti raggiunto nell'ultimo anno anche le 200.000 unità, segnando in tal modo un'accelerazione rispetto agli anni precedenti. Nel complesso, nel quinquennio preso in esame, il numero di occupati indipendenti è dunque aumentato del 7,1%. In base ai dati forniti dall'Osservatorio del mercato immobiliare dell'Agenzia delle Entrate, emerge che nel periodo aprile-giugno 2026 le compravendite di abitazioni sono risultate sostanzialmente stabili. Infatti, il confronto con lo stesso trimestre 2025 fa segnare uno 0,1% in più, sostenuto in particolare dalle compravendite effettuate nei comuni capoluogo e nelle aree del sud e del nord-ovest. Più marcata è invece la crescita delle locazioni, che fanno registrare un aumento tendenziale del 3,1%, e una dinamica ancora più sostenuta nei comuni ad alta tensione abitativa, più 3,7%. Quanto poi alle compravendite di negozi e laboratori, si registra un più 5,7% complessivo e un più 5,2% specifico per i depositi e le autorimesse, andando così a sostenere il mercato non residenziale, con una crescita sostanzialmente doppia rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, quando cioè era stata del più 2,6%. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
5: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: Sono le 19 e 55 minuti.
1: News.
2: Buonasera dalla redazione.
3: Nuova escalation in Medio Oriente con gli Houthi che rivendicano un attacco contro una base militare nel sud dell'Arabia Saudita. I ribelli yemeniti sostenuti dall'Iran affermano di aver utilizzato missili balistici e droni contro depositi di armi e centri di comando. Resta intanto chiuso l'oleodotto saudita East-West colpito nei giorni scorsi da droni provenienti dall'Iraq. Uno stop che aumenta le tensioni sul mercato internazionale del petrolio.
2: Cresce la tensione in Ucraina dopo i nuovi attacchi russi a ridosso del confine con la Polonia. Un drone ha colpito la linea ferroviaria utilizzata dai collegamenti con Varsavia, mentre è stato evacuato anche un convoglio sul quale viaggiava l'ex premier britannico Boris Johnson. Kiev avverte gli alleati che la Russia ormai è alle porte dell'Europa. Intanto Trump chiede a Zelensky di fermare gli attacchi alle infrastrutture russe del diesel, mentre Mosca non esclude nuovi colloqui trilaterali a ottobre.
3: Veniamo in Italia con la cronaca. Omicidio nel Padovano, dove un uomo di 70 anni ha ucciso la suocera di 97 con cui viveva. È accaduto a Villa Tora di Saunara. Secondo le prime ricostruzioni, l'uomo avrebbe soffocato l'anziana affetta da diverse patologie mettendole un sacchetto sul capo. Al momento dell'omicidio i due erano soli nell'abitazione. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e il magistrato, mentre sono in corso le procedure per l'arresto del settantenne.
2: Economia. Il governo prepara la prossima manovra tra prudenza sui conti e nuovi interventi per famiglie e lavoratori. Giorgetti rilancia l'ipotesi di una flat tax al 5% sugli aumenti di stipendio riconosciuti ai giovani e punta a ridurre la pressione fiscale sul ceto medio. Il ministro richiama però alla necessità di tenere sotto controllo il debito dopo il rialzo dei tassi. Sul fronte del caro carburanti restano allo studio aiuti mirati alle fasce più in difficoltà.
3: E da domani riparte l'anno scolastico per milioni di studenti italiani. Dopo i primi rientri dei giorni scorsi, dal 14 settembre torneranno sui banchi gli alunni di numerose regioni, mentre la campanella suonerà nei giorni successivi nel resto del paese fino al 17 settembre. Tra le novità dell'anno scolastico 2026-2027 arrivano i nuovi programmi per infanzia, elementari e medie e debutta la sperimentazione del liceo matematico in 100 istituti italiani.
2: Siamo allo sport. Kimi Antonelli trionfa nel Gran Premio di Spagna di Formula 1. Sul nuovo circuito cittadino di Madrid, il pilota italiano della Mercedes conquista la vittoria davanti a Max Verstappen e Lando Norris. Giornata più difficile per le Ferrari, rimaste fuori dal podio. Torna in campo questa sera l'Italia agli europei di pallavolo maschile alle 21.05. Gli azzurri di Fefe De Giorgi affrontano la Slovacchia alla Palapanini di Modena, dopo un avvio perfetto nel torneo. Per il calcio, la quarta di Serie A in campo Napoli-Bologna, che precede Sassuolo-Juventus.
3: Questa era l'ultima notizia, grazie per averci seguito e un buon proseguimento di serata.
1: Meteo.
4: Nelle prossime ore serali notturne residui temporali al sud, specie sul basso versante tirrenico. Per il resto situazione tutto sommato tranquilla, con cielo in genere sereno, poco nuvoloso. Nella mattinata di domani pressoché sereno su tutte le regioni centro-settentrionali, qualche nube in più al sud con locali addensamenti, specie su Calabria e Sicilia. In giornata situazione sostanzialmente invariata, con il rischio di isolati rovesci quasi esclusivamente su Calabria e Sicilia. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona serata da Federico Brescia.
1: Viabilità.
5: Sulla 29 raccordo diramazione per Punta Raisi dal chilometro 0 al chilometro 4 per lavori sono attive chiusure alternate delle corsie di sorpasso marcia ed emergenza in prossimità dei cantieri. In vigore il divieto di sorpasso e limite di velocità di 60 km orari. Sulla statale 89 Garganica per lavori in tratti saltuari tra i chilometri 162 e 172 sia in direzione di Foggia che in direzione di Mattinata. La fascia oraria 6-19, esclusi giorni festivi e prefestivi, sono attivi restringimenti di carreggiata con divieto di sorpasso autoveicoli e limite di velocità di 30 km orari. Sulla strada statale 369 Appulo-Fortorina per lavori all'altezza del chilometro 51 circa è attivo nel restringimento di carreggiata simmetrica con possibili rallentamenti in prossimità dell'area del cantiere.
1: Radio GR News, le notizie in presa diretta. GR News.
6: Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 in edicola con il nuovo numero di settembre. Un'occasione per tutti per vivere la passione per lo spazio. Il sommario. La cover story è dedicata alle foto astronomiche che osservano la profondità dell'universo. Parliamo poi di Marte con le molecole organiche. Sono naturali o biologiche? Viaggiamo 28 anni luce e scopriamo dopo 15 anni di ricerca l'esopianeta Gliese 48b. Leggete Cosmo 2050 di settembre. Ora in edicola e in digitale con l'applicazione.
7: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
8: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
0: Sono le 20.
1: Meteo.
4: Nelle prossime ore serali notturne residui temporali al sud, specie sul basso versante tirrenico. Per il resto situazione tutto sommato tranquilla, con cielo in genere sereno, poco nuvoloso. Nella mattinata di domani pressoché sereno su tutte le regioni centro-settentrionali, qualche nube in più al sud con locali addensamenti specie su Calabria e Sicilia. In giornata situazione sostanzialmente invariata, con il rischio di isolati rovesci quasi esclusivamente su Calabria e Sicilia. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona serata da Federico Brescia.
1: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.

0: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni del territorio. GR News, la radio fa notizia.
1: Sono le 20 e 14 minuti.
2: Meteo.
3: Nelle prossime ore serali notturne residui temporali al sud, specie sul basso versante tirrenico. Per il resto situazione tutto sommato tranquilla, con cielo in genere sereno, poco nuvoloso. Nella mattinata di domani pressoché sereno su tutte le regioni centro-settentrionali, qualche nube in più al sud con locali addensamenti, specie su Calabria e Sicilia. In giornata situazione sostanzialmente invariata, con il rischio di isolati rovesci quasi esclusivamente su Calabria e Sicilia. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona serata da Federico Brescia.
2: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: GR News.
1: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
2: Puoi dirlo forte.
1: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
2: Sì.
3: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
1: Scegli ora ING Business Banking.
4: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
5: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
6: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
5: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
6: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
7: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa e in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti, anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
8: Sono le 20 e 26 minuti.
9: Meteo. Nelle prossime ore serali notturne residui temporali al sud, specie sul basso versante tirrenico. Per il resto situazione tutto sommato tranquilla, con cielo in genere sereno, poco nuvoloso. Nella mattinata di domani pressoché sereno su tutte le regioni centro-settentrionali, qualche nube in più al sud con locali addensamenti specie su Calabria e Sicilia. In giornata situazione sostanzialmente invariata, con il rischio di isolati rovesci quasi esclusivamente su Calabria e Sicilia. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona serata da Federico Brescia.
0: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.

0: GR News, notiziario a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
1: Sono le 20 e 42 minuti.
2: Meteo. Nelle prossime ore serali notturne residui temporali al sud, specie sul basso versante tirrenico. Per il resto situazione tutto sommato tranquilla, con cielo in genere sereno, poco nuvoloso. Nella mattinata di domani pressoché sereno su tutte le regioni centro-settentrionali, qualche nube in più al sud con locali addensamenti specie su Calabria e Sicilia. In giornata situazione sostanzialmente invariata, con il rischio di isolati rovesci quasi esclusivamente su Calabria e Sicilia. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona serata da Federico Brescia.
3: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: GR News.
1: Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 in edicola con il nuovo numero di settembre. Un'occasione per tutti per vivere la passione per lo spazio. Il sommario, la cover story è dedicata alle foto astronomiche che osservano la profondità dell'universo. Parliamo poi di Marte con le molecole organiche, sono naturali o biologiche. Viaggiamo 28 anni luce e scopriamo dopo 15 anni di ricerca l'esopianeta Gliese 48b. Leggete Cosmo 2050 di settembre, ora in edicola e in digitale con l'applicazione.
2: Sono le 21.
0: Meteo.
3: Nelle prossime ore residui temporali al sud, specie sul basso versante tirrenico. Per il resto situazione tutto sommato tranquilla con cielo in genere sereno o poco nuvoloso. Nella mattinata di domani pressoché sereno su tutte le regioni centro-settentrionali, qualche nube in più al sud, con locali addensamenti in particolare tra Calabria e Sicilia. Nel pomeriggio non sono attese variazioni, qualche isolato rovescio sulla Calabria e sempre sulla Sicilia, per il resto sole prevalente da nord a sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
0: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News, disponibile su Apple App Store e Google Play. Breaking news, economia, viabilità, eventi. Tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio, oppure guardare la GR News TV, direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
1: Sono le 21 e 16 minuti.
2: Meteo. Nelle prossime ore residui temporali al sud, specie sul basso versante tirrenico. Per il resto situazione tutto sommato tranquilla con cielo in genere sereno o poco nuvoloso. Nella mattinata di domani pressoché sereno su tutte le regioni centro-settentrionali, qualche nube in più al sud, con locali addensamenti in particolare tra Calabria e Sicilia. Nel pomeriggio non sono attese variazioni, qualche isolato rovescio sulla Calabria e sempre sulla Sicilia, per il resto sole prevalente da nord a sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
3: Radio GR News, notiziari a flusso continuo.

0: GR News.
1: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
2: Puoi dirlo forte.
1: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
2: Sì.
3: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
1: Scegli ora ING Business Banking.
4: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
5: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
6: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
5: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
6: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
7: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
8: Sono le 21 e 27 minuti.
9: Meteo. Nelle prossime ore residui temporali al sud, specie sul basso versante tirrenico. Per il resto situazione tutto sommato tranquilla con cielo in genere sereno o poco nuvoloso. Nella mattinata di domani pressoché sereno su tutte le regioni centro-settentrionali, qualche nube in più al sud, con locali addensamenti in particolare tra Calabria e Sicilia. Nel pomeriggio non sono attese variazioni, qualche isolato rovescio sulla Calabria e sempre sulla Sicilia, per il resto sole prevalente da nord a sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
0: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: con GR News l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, approfondimenti sui fatti del giorno, la borsa, il meteo, il traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
1: Sono le 21 e 42 minuti.
2: Meteo. Nelle prossime ore residui temporali al sud, specie sul basso versante tirrenico. Per il resto situazione tutto sommato tranquilla con cielo in genere sereno o poco nuvoloso. Nella mattinata di domani pressoché sereno su tutte le regioni centro-settentrionali, qualche nube in più al sud, con locali addensamenti in particolare tra Calabria e Sicilia. Nel pomeriggio non sono attese variazioni, qualche isolato rovescio sulla Calabria e sempre sulla Sicilia, per il resto sole prevalente da nord a sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
3: Radio GR News, notiziari a flusso continuo.

0: Meteo.
1: Nelle prossime ore residui temporali al sud, specie sul basso versante tirrenico. Per il resto, situazione tutto sommato tranquilla con cielo in genere sereno o poco nuvoloso. Nella mattinata di domani, pressoché sereno su tutte le regioni centro-settentrionali, qualche nube in più al sud, con locali addensamenti in particolare tra Calabria e Sicilia. Nel pomeriggio non sono attese variazioni, qualche isolato rovescio sulla Calabria e sempre sulla Sicilia, per il resto sole prevalente da nord a sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
0: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News. GR News.
2: Il Cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 in edicola con il nuovo numero di settembre. Un'occasione per tutti per vivere la passione per lo spazio. Il sommario. La cover story è dedicata alle foto astronomiche che osservano la profondità dell'universo. Parliamo poi di Marte con le molecole organiche. Sono naturali o biologiche? Viaggiamo 28 anni luce e scopriamo dopo 15 anni di ricerca l'esopianeta Gliese 48b. Leggete Cosmo 2050 di settembre. Ora in edicola e in digitale con l'applicazione.
3: Sono le 22.
0: Meteo.
1: Nelle prossime ore residui temporali al sud, specie sul basso versante tirrenico. Per il resto situazione tutto sommato tranquilla con cielo in genere sereno o poco nuvoloso. Nella mattinata di domani pressoché sereno su tutte le regioni centro-settentrionali, qualche nube in più al sud, con locali addensamenti in particolare tra Calabria e Sicilia. Nel pomeriggio non sono attese variazioni, qualche isolato rovescio sulla Calabria e sempre sulla Sicilia, per il resto sole prevalente da nord a sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
0: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.

0: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni del territorio. GR News, la radio fa notizia.
1: Sono le 22 e 16 minuti.
2: Meteo. Nelle prossime ore residui temporali al sud, specie sul basso versante tirrenico. Per il resto situazione tutto sommato tranquilla con cielo in genere sereno o poco nuvoloso. Nella mattinata di domani pressoché sereno su tutte le regioni centro-settentrionali, qualche nube in più al sud, con locali addensamenti in particolare tra Calabria e Sicilia. Nel pomeriggio non sono attese variazioni, qualche isolato rovescio sulla Calabria e sempre sulla Sicilia, per il resto sole prevalente da nord a sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
3: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: GR News.
1: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
2: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
1: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
2: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
3: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
4: Sono le 22 e 29 minuti.
5: Meteo. Nelle prossime ore residui temporali al sud, specie sul basso versante tirrenico. Per il resto, situazione tutto sommato tranquilla con cielo in genere sereno o poco nuvoloso. Nella mattinata di domani, pressoché sereno su tutte le regioni centro-settentrionali, qualche nube in più al sud, con locali addensamenti in particolare tra Calabria e Sicilia. Nel pomeriggio non sono attese variazioni, qualche isolato rovescio sulla Calabria e sempre sulla Sicilia, per il resto sole prevalente da nord a sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
0: Radio GR News, notiziari a flusso continuo.

0: Vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News, disponibile su Apple App Store e Google Play. Breaking news, economia, viabilità, eventi. Tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio, oppure guardare la GR News TV, direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
1: Sono le 22 e 43 minuti.
2: Meteo. Nelle prossime ore residui temporali al sud, specie sul basso versante tirrenico. Per il resto situazione tutto sommato tranquilla, con cielo in genere sereno o poco nuvoloso. Nella mattinata di domani pressoché sereno su tutte le regioni centro-settentrionali, qualche nube in più al sud, con locali addensamenti in particolare tra Calabria e Sicilia. Nel pomeriggio non sono attese variazioni, qualche isolato rovescio sulla Calabria e sempre sulla Sicilia. Per il resto sole prevalente da nord a sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
3: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: GR News.
1: Il Cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 in edicola con il nuovo numero di settembre. Un'occasione per tutti per vivere la passione per lo spazio. Il sommario. La cover story è dedicata alle foto astronomiche che osservano la profondità dell'universo. Parliamo poi di Marte con le molecole organiche. Sono naturali o biologiche? Viaggiamo 28 anni luce e scopriamo dopo 15 anni di ricerca l'esopianeta Gliese 48b. Leggete Cosmo 2050 di settembre. Ora in edicola e in digitale con l'applicazione.
2: Sono le 23 e 2 minuti.
3: Meteo. Nelle prossime ore residui temporali al sud, specie sul basso versante tirrenico. Per il resto, situazione tutto sommato tranquilla, con cielo poco nuvoloso nella mattinata di domani, pressoché sereno su tutte le regioni centro-settentrionali. Qualche nube in più al sud, con locali addensamenti e qualche piovasco possibile tra Calabria e Sicilia. Nel pomeriggio non sono attese particolari variazioni, qualche isolato rovescio possibile ancora tra Calabria e Sicilia, per il resto sole prevalente da nord a sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia e prossimo appuntamento a domani mattina.
0: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: GR News, notiziario a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
1: Sono le 23 e 20 minuti.
2: Meteo.
3: Nelle prossime ore residui temporali al sud, specie sul basso versante tirrenico. Per il resto situazione tutto sommato tranquilla, con cielo poco nuvoloso nella mattinata di domani, pressoché sereno su tutte le regioni centro-settentrionali. Qualche nube in più al sud, con locali addensamenti e qualche piovasco possibile tra Calabria e Sicilia. Nel pomeriggio non sono attese particolari variazioni, qualche isolato rovescio possibile ancora tra Calabria e Sicilia, per il resto sole prevalente da nord a sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia e prossimo appuntamento a domani mattina.
2: Radio GR News, notiziari a flusso continuo.

0: GR News.
1: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
2: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
1: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
2: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
0: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
3: Sono le 23 e 34 minuti.
0: Meteo.
4: Nelle prossime ore residui temporali al sud, specie sul basso versante tirrenico. Per il resto situazione tutto sommato tranquilla, con cielo poco nuvoloso nella mattinata di domani, pressoché sereno su tutte le regioni centro-settentrionali. Qualche nube in più al sud, con locali addensamenti e qualche piovasco possibile tra Calabria e Sicilia. Nel pomeriggio non sono attese particolari variazioni, qualche isolato rovescio possibile ancora tra Calabria e Sicilia, per il resto sole prevalente da nord a sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia e prossimo appuntamento a domani mattina.
0: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: GR News, l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, approfondimenti sui fatti del giorno, la borsa, il meteo, il traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
1: Sono le 23 e 48 minuti.
2: Meteo.
3: Nelle prossime ore residui temporali al sud, specie sul basso versante tirrenico. Per il resto situazione tutto sommato tranquilla, con cielo poco nuvoloso nella mattinata di domani, pressoché sereno su tutte le regioni centro-settentrionali. Qualche nube in più al sud, con locali addensamenti e qualche piovasco possibile tra Calabria e Sicilia. Nel pomeriggio non sono attese particolari variazioni, qualche isolato rovescio possibile ancora tra Calabria e Sicilia, per il resto sole prevalente da nord a sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia e prossimo appuntamento a domani mattina.
2: Radio GR News, notiziari a flusso continuo.

0: mezzanotte e 3 minuti.
1: Meteo. Domenica con pressione atmosferica in aumento sul nostro paese a garanzia di una giornata prevalentemente soleggiata e piacevole. In mattinata ampio soleggiamento con cieli anche pressoché sereni al centro-nord, lievi disturbi quasi esclusivamente sulle coste tirreniche di Calabria e Sicilia. Nel pomeriggio aumento dell'instabilità con qualche temporale al sud, specie sulle aree ioniche, per il resto invece non sono attesi particolari variazioni, con il sole che sarà prevalente. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
2: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.

0: GR News, notiziario a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
1: È mezzanotte e 19 minuti.
2: Meteo.
3: Decisa rimonta dell'alta pressione sull'Italia in questo inizio di settimana con condizioni generali di stabilità. In mattinata ampio soleggiamento da nord a sud col cielo che si presenterà in prevalenza sereno soprattutto sulle regioni centro-settentrionali. Qualche addensamento potrà interessare le aree del basso Tirreno. Durante le ore pomeridiane situazione che resterà sostanzialmente invariata con la possibilità di qualche isolato rovescio sulla Calabria e sulla Sicilia. Sole prevalente sul resto del paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
2: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: mezzanotte e 32 minuti.
1: Meteo. Decisa rimonta anticiclonica sul nostro paese in questo inizio di settimana. Al mattino ampio soleggiamento da nord a sud col cielo che si presenterà sereno, poco nuvoloso, specie sulle regioni centro-settentrionali. Gli unici disturbi saranno rappresentati da locali addensamenti sulle aree del basso Tirreno. Nel pomeriggio situazione quasi del tutto invariata, qualche isolato rovescio ancora tra Calabria e Sicilia, per il resto sole prevalente ovunque. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
2: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.

0: Ogni giorno sul sito di GR News ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Visita il sito grnews.fm e scarica la nostra applicazione.
1: È mezzanotte e 45 minuti.
2: Meteo.
3: Decisa rimonta dell'alta pressione sull'Italia in questo inizio di settimana con condizioni generali di stabilità. In mattinata ampio soleggiamento da nord a sud col cielo che si presenterà in prevalenza sereno soprattutto sulle regioni centro-settentrionali. Qualche addensamento potrà interessare le aree del basso Tirreno. Durante le ore pomeridiane situazione che resterà sostanzialmente invariata con la possibilità di qualche isolato rovescio sulla Calabria e sulla Sicilia. Sole prevalente sul resto del paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
2: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: È 1:05.
1: Meteo.
2: Decisa rimonta dell'alta pressione sull'Italia in questo inizio di settimana con condizioni generali di stabilità. In mattinata ampio soleggiamento da nord a sud col cielo che si presenterà in prevalenza sereno soprattutto sulle regioni centro-settentrionali. Qualche addensamento potrà interessare le aree del basso Tirreno. Durante le ore pomeridiane situazione che resterà sostanzialmente invariata con la possibilità di qualche isolato rovescio sulla Calabria e sulla Sicilia. Sole prevalente sul resto del paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
1: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni del territorio. GR News, la radio fa notizia.
1: È 1:21.
2: Meteo.
3: Decisa rimonta anticiclonica sul nostro paese in questo inizio di settimana. Al mattino ampio soleggiamento da nord a sud col cielo che si presenterà sereno o poco nuvoloso, specie sulle regioni centro-settentrionali. Gli unici disturbi saranno rappresentati da locali addensamenti sulle aree del basso Tirreno. Nel pomeriggio situazione quasi del tutto invariata, qualche isolato rovescio ancora tra Calabria e Sicilia, per il resto sole prevalente ovunque. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
2: Radio GR News, notiziari a flusso continuo.

0: e 34 minuti.
1: Meteo.
2: Decisa rimonta dell'alta pressione sull'Italia in questo inizio di settimana con condizioni generali di stabilità. In mattinata ampio soleggiamento da nord a sud col cielo che si presenterà in prevalenza sereno soprattutto sulle regioni centro-settentrionali. Qualche addensamento potrà interessare le aree del basso Tirreno. Durante le ore pomeridiane situazione che resterà sostanzialmente invariata con la possibilità di qualche isolato rovescio sulla Calabria e sulla Sicilia. Sole prevalente sul resto del paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
1: Radio GR News, per essere sempre aggiornati. This is

0: puoi avere le notizie sempre a portata di mano. Scarica l'app di GR News, disponibile su Apple App Store e Google Play. Breaking news, economia, viabilità, eventi. Tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio, oppure guardare la GR News TV, direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
1: È 1:52.
2: Meteo.
3: Decisa rimonta anticiclonica sul nostro paese in questo inizio di settimana. Al mattino ampio soleggiamento da nord a sud col cielo che si presenterà sereno, poco nuvoloso, specie sulle regioni centro-settentrionali. Gli unici disturbi saranno rappresentati da locali addensamenti sulle aree del basso Tirreno. Nel pomeriggio situazione quasi del tutto invariata, qualche isolato rovescio ancora tra Calabria e Sicilia, per il resto sole prevalente ovunque. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
2: Radio GR News, notiziari a flusso continuo.

0: Sono le 2:01.
1: Meteo.
2: Decisa rimonta anticiclonica sul nostro paese in questo inizio di settimana. Al mattino ampio soleggiamento da nord a sud col cielo che si presenterà sereno poco nuvoloso, specie sulle regioni centro-settentrionali. Gli unici disturbi saranno rappresentati da locali addensamenti sulle aree del basso Tirreno. Nel pomeriggio situazione quasi del tutto invariata, qualche isolato rovescio ancora tra Calabria e Sicilia, per il resto sole prevalente ovunque. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
1: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.